si turba e si sdegna contra la propria moglie. E quanti che perciò lor danno mala vita, quasi che elle sole l'abbin generate e non essi ancora, e non vogliono veder le loro figliole, bramano che gli nascano dei maschi. Le fanciulle vengono spesso rinchiuse nei conventi, a rischio di monacazione forzata. Sentite le parole del patriarca Giovanni Tiepolo nel 1629 relativamente alle 2000 e passa giovani nobili forzate alla monacatura. Avessero potuto o voluto altramente disponere di loro stesse. Che confusione, che danno, quali pericoli, quai scandali e qual male conseguenze si sarebbero vedute per le case, per la città, e quanti riflessi di molestie e di indecenzie alla pubblica pace. Le donne, libere di disporre di se stesse, avrebbero forse sconvolto l'ordine patriarcale. Sembra questo il timore dell'illustre prelato. Una volta maritate, saranno soggette al marito, recluse in casa, legate a catene di parti incessanti e rischiosi. I nomi femminili sono spesso omessi addirittura in documenti ufficiali. Quando vengono necessariamente ricordate, le donne vi appaiono come moglie di, figlia di, come se non esistessero se non nella loro relazione con un maschio di riferimento. Un'eccezione era rappresentata dalle attrici, trasgressive cittadine del mondo, e dalle prostitute. Queste ultime in particolare, per la loro visibilità e grazie alla presenza modesta ma non indifferente delle cosiddette cortigiane oneste, donne colte e raffinate, in grado di poter scegliere i loro clienti e protettori tra i notabili della società veneziana, contribuirono alla creazione e alla diffusione del famoso mito della libertà in Venezia. Anche le donne del basso popolo, presso cui la sopravvivenza quotidiana non curava di dover concedere una dote alle figlie o di dover continuare la nomea, potevano contare su una maggiore libertà d'azione. Le bambine erano utili per sbrigare le faccende di casa e accudire i fratellini più piccoli. Cresciute, lavoravano in famiglia o andavano a servizio presso le famiglie facoltose. Il lavoro diventava per loro un mezzo per affrancarsi dalla schiavitù, mezzo che era negato alle fanciulle delle famiglie delle classi superiori. L'ambiente sociale di Venezia, ancora nel secolo XVI, era rappresentato da tre classi: quella dei patrizi, meno del 5%, quella dei cittadini originari, una specie di nobiltà di secondo ordine riconosciuta a norma di legge, poco più del 5%, e la plebe, per il rimanente 90%.

0: In questo contesto, all'interno della classe intermedia dei cittadini, nasce nel 1555 Modesta da Pozzo. I genitori muoiono entrambi di peste già l'anno dopo e lei viene quasi subito ridotta in convento. Povera bimba, non aveva certo espresso lei il sentimento della vocazione religiosa, ma tant'è, era orfana, ci furono contestazioni ereditarie tra i parenti e il convento fu per lei asilo nido e scuola d'infanzia. E poté tuttavia dirsi fortunata. Lì almeno le suore le insegnarono a leggere, forse un po' anche a scrivere. E poi, in convento, poté vedere qualche faccia in più che se non fosse rimasta in casa. A casa, poi, non avrebbe avuto accesso ad alcuna forma di studio. Alle femmine non serve, devono solo figliare. Certo, c'era il rischio di passare direttamente dal convento alla casa e al letto di qualche sconosciuto marito. Oppure quello di non uscire mai più dalla clausura. Metti che la famiglia non voglia spendere per la dote. Modesta invece è fortunata. La nonna materna la prende con sé all'età di 9 anni e in casa della nonna trova anche il secondo marito di lei, Prospero Saraceni. Un uomo raro, un letterato di ampie vedute che le si affeziona, comprende le sue potenzialità e la fa studiare. E poi, quando la figlia del Saraceni, Saracena, si chiamava proprio così, si sposa, Modesta, che le era affezionatissima, va ad abitare con lei e con il marito, Nicolò Doglioni. Doppiamente fortunata Modesta, perché anche Doglioni è un anticonformista, riconosce le abilità letterarie della ragazza e la aiuta e la sprona e la introduce in società. Nel mondo che abbiamo appena descritto, ben poche possibilità avrebbe avuto Modesta senza un appoggio virile di uscire dalle mura di casa e di farsi notare. Ma si fa notare. E come se si fa notare? Modesta scrive e Doglioni fa pubblicare. Certo, una ragazza non può pubblicare con il proprio nome, non sta bene, ci vuole uno pseudonimo. Vediamo un po'. Modesta da Pozzo? Potremmo fare Moderata Fonte, così restiamo nella stessa area di significato. E poi la moderazione è già una virtù meno dichiaratamente muliebre della modestia e la fonte è segno di rinnovamento, di freschezza, di vita. Specialmente in una città, Venezia, dove le acque sorgive mancavano del tutto, essendo rifornita all'epoca solo da acqua piovana raccolta in cisterne e recuperata dai famosi pozzi sparsi per campi e campielli. E quanto scrive Moderata Fonte? Tanto. Scrive tantissimo in prosa e in poesia. Ma a noi interessa parlare di una particolare opera che si intitola Il merito delle donne, con sottotitolo Ove chiaramente si scopre quanto siano elle degne e più perfette degli uomini. Si tratta di un dialogo tra 7 dame veneziane della buona società, di diversa età e diverso stato civile, in cui si parla della condizione della donna. Ma l'avete sentito? Non è un parlare laico, è un parlare rivoluzionario, quello di queste signore. Per cui adesso cogliamo qualche brano di questo dialogo proto-femminista che venne stampato, a cura del Doglioni, solo nel 1600, 7 anni dopo la morte dell'autrice. C'è nel libro un momento iniziale in cui Virginia, giovane nubile, chiede perché gli uomini siano superiori nel senso del potere detenuto rispetto alle donne. E Corinna, alter ego dell'autrice, risponde:
1: questa preminenza si hanno essi arrogata da loro e ci vogliono tiranneggiare usurpandosi arrogantemente la signoria che vogliono avere sopra di noi. e la quale anzi dovremmo avere noi sopra di loro, poiché si vede chiaramente che loro proprio è di andarsi a faticar fuor di casa e travagliarsi per acquistarci le facoltà. A ciò noi stiamo in casa a godere e comandare come patrone. E perciò sono nati più robusti e più forti di noi, a ciò possino sopportar le fatiche in nostro servizio.
0: Chiaro, gli uomini sono fatti per lavorare e noi donne per comandare, dirigere. Ma come sono dunque questi uomini, questi mariti?
1: Vi sono uomini impazziti nel gioco, quelli che non fanno mai altro che gridar in casa e se non trovano tutte le cose fatte a lor modo, villaneggiano e battono le lor mogli. E altri cruciosi e insopportabili che vengono a casa a sfogarsi e vendicarsi sopra le loro mogli degli oltraggi che hanno subito. E gli avari, che son messi nel numero dei buoni e fanno patire le loro mogli del vitto e del vestito carnefici crudeli delle nostre viscere. E io oso affermare che se gli uomini fossero buoni non ci sarebbe alcuna donna cattiva.
0: E l'amore? C'è nel merito una ottava in versi in cui una donna dice: vedendo in pericolo di vita il marito, il padre e il figlio, ed essendomi concesso di salvarne uno solo, chi sceglierò? La risposta, sempre in versi, è questa:
1: salva dalle crudel nemiche squadre, se sei pietosa, madre, il caro figlio, che dando vita al sposo o al vecchio padre, la stessa vita tua poni in periglio. È naturale amor quel della madre. Verso il padre è pietà, l'altro è consiglio. Quanto pietà e consiglio avanza amore, tanto il parto, le nozze e il genitore.
0: Il sentimento provato per il figlio è amore, quello per il padre, pietà, quello per il marito, consiglio, ovvero saggezza, prudenza. Non è nemmeno un vero sentimento. D'altra parte, se non c'è possibilità di scelta, che amore ci può essere? Fin qui, temi forse antichi, legati ad un'epoca che sembra lontana, sorpassata, ma moderata fonte espone una visione del rapporto maschio-femmina che ha ampi riferimenti con l'attualità. Parlando di uomini che si induriscono nell'impresa di ottenere il cuore e non solo di una donna.
1: Ve ne son dei tali che mai vogliono desistere dall'impresa per gran superbia e dal reputarsi tanto degni che le donne debban buttarsi giù dalle finestre per far loro favore. Così i saggi ammonimenti o ripulse oneste delle donne con tali uomini non vaglion nulla. Perché, ove non nacque né ebbe loco in loro il simulato amore, trovandosi infine disingannati dalla loro sciocchezza, si infiammano di vero odio contra di noi.
0: Il tema dell'amore presunto, quello possessivo e violento di cui oggi si parla ad ogni nuovo femminicidio, è trattato qui con spirito moderno, libero dalle pastoie ideologiche e patriarcali del tempo, che davvero relegavano la donna al ruolo di oggetto di proprietà del capofamiglia maschio. Moderata fonte riesce a vedere oltre e denuncia.

0: ma oltre e forse più che di denuncia, il merito delle donne è ricco proprio di argomenti tesi a dimostrare con determinazione l'assunto del suo sottotitolo. Ricordate? Ove chiaramente si scopre come elle siano degne e più perfette degli uomini. C'è per esempio un ragionamento interessante cui ricorre Leonora, la quale si chiede: com'è che se un uomo scellerato ha una brava moglie, i crimini di lui non intaccano l'onore della donna, mentre se una donna tradisce il marito, lui ne riceverà onta e disonore? Perché lui dipende in realtà da lei e non viceversa come sembra.
1: La donna, per essere di sua natura migliore e perciò meritamente capo e superiore all'uomo, ricevendo lei alcuno aggravio, ecco che l'uomo, come suo annesso e dipendente, lo compatisce e del mal della moglie diviene partecipe e possessore.
0: Prima di chiudere, riportiamo un'altra interessante argomentazione di Leonora, la giovane vedova che ha già provato cosa vuol dire aver marito e, avendolo perduto, non vuol più saperne. Una donna, dice Leonora, secondo gli usi dei tempi, mai consentirebbe ad accostarsi ad un uomo di più bassa condizione. Ma gli uomini?
1: Forse che, per nobile che sia, un uomo si vergogna di praticar con alcuna rozza contadina, con una plebea o con la sua fante propria? Conoscendo che, ove manca la fortuna, in lei supplisce la natural preeminenza.
0: Ovvero, non c'entrano le classi sociali. La donna è migliore per natura e l'uomo lo sa bene. Addirittura interclassista nel 1500, moderata fonte. Ora, questi ragionamenti a noi, gente del 2000, possono sembrare dei sofismi su cui scherzare, ma non dovette essere così nel XVI secolo, se quest'opera, a differenza di altre della stessa autrice che furono rapidamente pubblicate e diffuse, non poté invece uscire a stampa che nel 1600, 7 anni dopo la sua morte. Moderata fonte muore infatti di parto nel 1592, senza aver potuto rivedere e correggere il suo lavoro, comunque concluso proprio negli ultimi giorni di vita. Sepolta in un chiostro del convento dei Frari, la sua pietra tombale porta un lungo epitaffio in latino enfatico che ne ricorda l'immagine di intellettuale, secondo l'uso dei tempi. Secondo l'uso dei tempi per gli uomini, però, non per le donne. Per cui i moderni critici sono concordi nel ritenere che sia quello l'ultimo affettuoso omaggio del prozio Niccolò Doglioni.
2: Avete ascoltato Il racconto.
3: Vivo per dominare la vita, non per essere schiavo. Jim Morrison.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez,

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Il mistero irrisolto della donna di Isdal, di Valeria Colle. In questa vicenda che si svolse in Norvegia nel 1970, non vi sono certezze, ma solo tante domande. Non è chiara neppure la dinamica dei fatti, ma è lecito sospettare che la vittima rimasta senza nome sia legata a una storia di spionaggio. Come in ogni giallo che si rispetti, tutto comincia per caso. È il pomeriggio del 29 novembre del 1970, quando un uomo, in compagnia delle sue due figlie, durante una serena passeggiata domenicale, fa una macabra scoperta. È un bel posto dove si possono fare piacevoli escursioni, malgrado il cupo soprannome con cui è conosciuto, Valle della Morte, per via di svariati incidenti occorsi negli anni e perché pare che durante il Medioevo fosse località prediletta dai suicidi. A essere più precisi è la zona nord del monte Ulriken, vicino alla città norvegese di Bergen, conosciuta anche come Isdalen, ovvero Valle del Ghiaccio. Lì venne ritrovato il cadavere semicarbonizzato di una donna nascosto in una zona rocciosa. Il disgraziato evento deve essere avvenuto da pochi giorni perché una delle ragazzine in escursione col padre si avvicina ai massi proprio per quella puzza di bruciato che si avverte nell'aria. Lo stesso odore di carne bruciata che subito salta al naso dei primi agenti di polizia arrivati sul luogo. Le autorità capiscono subito che il caso sarà difficile da districare perché la donna sembra essere senza identità. Accanto al corpo vengono ritrovate 12 pillole di fenobarbital, Feremal, un anticonvulsivo molto prescritto all'epoca, ma poi caduto in disuso. I resti di un pranzo al sacco e una bottiglia vuota di liquore St. Olivards. Poi due bottiglie di plastica che emanano ancora un forte odore di benzina e un cucchiaio d'argento con su inciso un monogramma parzialmente rimosso e ancora i vestiti della vittima privi di etichetta e una custodia da passaporto. Ci sono poi un orologio e un paio di orecchini posti accanto al corpo come se fosse stata eseguita una sorta di cerimonia e anche un cappello di pelliccia intriso di benzina. L'autopsia stabilisce pochissime cose sulla sconosciuta. La vittima è morta per intossicazione da barbiturici e monossido di carbonio, un modo asettico per dire che la donna è ancora viva quando il fuoco la brucia. Il sangue presenta una quantità di sonnifero corrispondente ad almeno 50 pillole. Si suppone che i vestiti, anche se privi di etichetta, siano di foggia italiana, mentre la dentatura presenta diverse otturazioni che, per la tecnica usata, sembrano essere state eseguite in Estremo Oriente o in Europa centrale o in America meridionale. Le impronte digitali sono state parzialmente cancellate, ma è il viso a fare più impressione, reso completamente irriconoscibile, mentre sul collo si distinguono segni di ferite da taglio. Le ricerche proseguono con scarsi risultati, Nonostante alla stazione ferroviaria di Berger siano state recuperate due valigie sicuramente appartenenti alla donna, al loro interno non viene ritrovato nulla di rilevante per le indagini, se non 500 marchi tedeschi, dei vestiti sempre senza etichetta, una ricetta medica per una crema, dalla quale sono state cancellate sia la data sia il nome del medico, 130 corone norvegesi, cucchiaini d'argento simili a quello ritrovato sul luogo della disgrazia, un paio di occhiali e alcuni appunti criptati. Su alcuni cucchiaini vengono rilevate delle impronte parziali, ma del tutto inservibili, e gli appunti, una volta decodificati, svelano i nomi di città visitate dalla donna con le relative date. Tra i vari cambi d'abito viene trovato un capo elegante e insolito, che fa pensare ad un uso provocante dell'abbigliamento, così come altri indumenti colorati e un po' stravaganti, usati forse quando quella donna misteriosa voleva apparire più giovane di quanto fosse. Proseguendo con le indagini, si scopre che la donna si è intrattenuta all'Hotel Alexandra di Lyon con un fotografo italiano, che viene rintracciato grazie anche a una cartolina rinvenuta tra gli abiti in valigia. Durante l'interrogatorio, il fotografo afferma che la donna gli ha raccontato solo che veniva dal Sudafrica, da Johannesburg per la precisione, e che aveva 6 mesi a disposizione per visitare i luoghi più belli della Norvegia. Per quanto riguarda la cartolina, si trattava solo di un omaggio. Dunque, dopo questo interrogatorio rivelatosi inconcludente, la polizia prosegue raccogliendo altri tasselli del complicato puzzle. Come già facevano intuire gli appunti, la donna aveva viaggiato parecchio in tutta Europa e in Norvegia, spesso facendo avanti e indietro da una città all'altra. Ciò che sbalordisce maggiormente in questa strana storia sono quegli 8 passaporti a disposizione della donna, tutti ovviamente falsi e soprattutto emessi a nome di persone inesistenti. Nessuna identità, nessun nome preso in prestito. Nel frattempo la polizia riesce a fornire qualche indicazione sull'aspetto fisico della sventurata, probabilmente di bella presenza. Alta 164 centimetri, capelli corti scuri, occhi castani, di un'età compresa tra i 25 e i 40 anni. Vengono raccolte varie testimonianze del passaggio di questa donna che non era passata del tutto inosservata. Agli addetti dei vari hotel in cui ha soggiornato, è parsa sempre ben vestita, educata, per quanto cupa e misteriosa. Ogni volta che la donna si è presentata in un hotel per pernottare, ha sempre rifilato la stessa storia. Diceva di essere una viaggiatrice di commercio e collezionista d'antiquariato, con una strana abitudine, quella di farsi cambiare spesso la stanza nello stesso albergo. Per quanto riguarda le sue abitudini, i dipendenti dei vari hotel possono solo riferire che la donna, a colazione, ordinava sempre del porridge con latte e che indossava spesso un cappello di pelliccia, ma oltre a questo non sanno dare altre indicazioni, tranne appunto quel suo comportamento estremamente riservato, addirittura guardingo. Qualche dubbio sul perché la donna si trovasse da quelle parti lo fa sorgere anche la parrucca nera con la quale andava in giro. Un testimone rivela della sua padronanza di diverse lingue, come francese, tedesco e inglese, e di averla sentita conversare in tedesco con un uomo, mentre gli diceva «Ich komme bald», ovvero «torno presto». L'ultimo hotel in cui ha soggiornato è l'Olderheimen, nella stanza 407, dal 19 al 23 novembre, giorno in cui la donna ha pagato in contanti per poi chiamare un taxi. Nel 2005 un residente di Berger prende coraggio e confessa al giornale locale qualcosa che all'epoca non era riuscito a dire a nessuno, un'esperienza estremamente sgradevole perché getta una luce inquietante su tutta la faccenda, compreso il ruolo della polizia locale. Il testimone, che all'epoca dei fatti aveva 26 anni, dopo aver visto l'identikit della donna, ricorda d'averla incontrata 5 giorni prima del ritrovamento del corpo, durante una passeggiata tra il verde delle montagne a Floyen. A colpirlo non era stato solo quel suo abbigliamento troppo leggero, più adatto a una passeggiata in città che a un'escursione in montagna, ma anche la presenza di 2 uomini misteriosi che la seguivano a 20 di metri di distanza. Al ragazzo danno l'impressione di essere stranieri, persone provenienti dall'Europa meridionale. Il testimone ha la sensazione che la donna, apparentemente spaventata, provi a comunicargli qualcosa, ma poi si volta verso i 2 loschi figuri e rinuncia, proseguendo per la sua strada. Quando esce la notizia di quel cadavere ritrovato nelle montagne, l'uomo si presenta alla polizia per denunciare il fatto. Ma invece di trovarsi davanti a un agente disposto ad ascoltarlo, si vede liquidato senza che la sua testimonianza sia verbalizzata e anzi gli viene consigliato di dimenticare tutto perché quello è ormai un caso internazionale. Le ipotesi che circolano fin dall'inizio e negli anni seguenti ruotano tutte intorno alla possibilità che quella donna fosse una spia, ma al servizio di chi è impossibile stabilirlo. Certo è che quelli erano gli anni della Guerra Fredda e che la Norvegia era all'epoca uno dei paesi più visitati da agenti segreti di diversa provenienza per la sua vicinanza con l'Unione Sovietica. Inoltre gli spostamenti della donna, stabiliti attraverso quel biglietto, riconducono a località norvegesi dove venivano eseguiti, proprio nelle stesse date, test top secret su un missile antinave progettato dagli Stati Uniti. Da quel momento non se ne è saputo più niente fino al ritrovamento del cadavere. La morte di quella povera donna viene archiviata come suicidio e il suo corpo sepolto nel cimitero di Molendal, sotto una lapide senza nome e sulla quale nessuno posa un fiore. Nel 2016, con la speranza di venire a capo del mistero, l'emittente di Stato norvegese NRK ha incaricato l'artista americano Stephen Missel di realizzare 6 nuovi ritratti, poi mostrati ai testimoni che l'avevano incontrata, per avere comparazioni e ottenere un identikit più fedele possibile alla vittima. Inoltre viene ricavato il profilo del DNA dai denti della donna, che insieme alla perizia calligrafica fa ritenere che fosse di origini europee, forse francesi o franco-tedesche. Probabilmente aveva trascorso l'infanzia in Europa orientale o centrale e l'adolescenza più a occidente. Ancora una volta sono pochi e frammentari gli elementi che si presentano, come se la vittima stessa non voglia rivelare la sua identità. Per ora rimane solo la sconosciuta donna di Isdal.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Studio Araldico Genealogico Italiano. Cognomi senza valore. Tra i nomi di famiglia curiosi ci sono quelli formati con un avverbio negativo. I signori niente affatto, a Casoria, non stanno meglio delle famiglie non saputo e non nominato, sempre campane. Per la serie, quando il cognome è un'opinione, ecco i signori non penso, sparsi tra Toscana e Lombardia. E che dire delle famiglie senza acqua a Frascati e nelle Marche, senza core a Nazzano, senza denari ad Anguillara Sabazia, senza amici a Morcone, senza nonna a Città della Pieve, senza nonno nel Viterbese, senza quattrini a Bagnoregio, tutti tra Umbria e Lazio, a senza numero nel Teramano, senza paura ad Asti, senza terra e senza roba in Sicilia. Un po' meglio i pochissimo di Cuneo, pochi a Brindisi e poca forza in Umbria, e poca terra a Ferrara e dintorni, poca fede a Sarzana, in Liguria, poca acqua a Melzo, Milano, poco bello in Piemonte, poco bene a Roma e poco roba in Sicilia. Speriamo che per costoro il cognome non corrisponda mai al loro destino. Cognomi bestiali, ma non troppo. I signori Puma portano un cognome certamente siciliano, che deriva dall'arabo antico e significa un altro animale, il gufo. Alcuni studiosi lo interpretano invece come variante di pomo, dunque mela. In ogni caso è cognome ingannevole, perché il felino non c'entra. Così toro, per esempio, è più spesso il diminutivo del nome medievale ristoro o salvatore, che non il bovino. Giraffa deriva dall'araba giaraffa, una sorta di brocca, vedi giara. Cappone è, in realtà, solo una testa grossa. Pollo può corrispondere ad Apollo o a Paolo. Delfino può essere diminutivo del nome Adelfo, fratello. Vitello di Vito. E perfino gatti e gatto sono da alcuni ritenuti discendenti di un nome personale germanico, senza legami con l'animale, come pure ragno. Cognomi parlanti. Per sapere come parlavano i nostri avi, basta cercare i soprannomi che venivano loro assegnati e che poi si sono fissati e tramandati come cognomi. Si vedono i nomi di famiglia parla bene, parla piano, parla poco, parla greco, forse per i greci del sud Italia, o forse per qualche straniero che non si faceva capire, di cui oggi si direbbe parla arabo. Ma i nomignoli, come si sa, sono ironici e colpiscono i difetti, anche quelli di pronuncia. Il cognome Tartaglia e derivati sono diffusissimi, più rari Farfaglia e Bisbiglia, Borbotti e Mormora, Strillacci e Gridante, Ciarliero e Ciarlatani, Chiacchiera e Mezzalingua, fino a Silenzio e Silenzioso. Nel ricco e curioso repertorio dei nostri cognomi si trovano anche sostantivi e verbi legati al parlare. Ne citiamo solo una manciata. Quelli dei signori avvertenza, avvisi, spiega, ripeti, notizia, recita, menzione, lamenta, sentenza, oratore, sospiri, sparla, minacciati, adulante, denunziante, querelante, calunniato. Cenni sui cognomi d'origine germanica. Parliamo velocemente dei cognomi d'origine germanica, nati probabilmente come soprannomi per uomini virtuosi o valorosi. Infatti hanno significati diversi, ma tutti esprimono significati augurali o celebrativi. Importati nel nostro paese prima con le invasioni barbariche, poi con l'occupazione austriaca, si sono poi diffusi in tutte le regioni, anche se talvolta non hanno una vera e propria origine germanica, se non nel nome del capostipite, ma non nella famiglia in sé. Ad esempio Arduino Arduini, diffusissimo in Liguria, che deriva dal nome germanico Hardwin, ovvero amico valoroso, è composto dal vocabolo hardu, forte, valoroso, audace, e da win, amico. Simile per formazione è Aicardi, che proviene dal nome proprio longobardo Aicardo, composto dal germanico aig, ovvero proprio, personale, e hardu, che abbiamo trovato prima. Il significato letterale sembra quindi essere di valore, forza personale, ma è probabile che si alludesse a un uomo ricco di queste qualità. Da nomi propri prendono origine anche Beltrami, con i derivati Beltramelli e Beltramo, e il diffusissimo Alberti, con i similari Alberta, Albertini, Albertario, Albertazzi, Aliberto, Aliberti, Albertis, Alberto. Il primo è legato all'antico nome longobardo Beltramo, letteralmente corvo splendente. Il nero pennuto, che per noi è sinonimo di malaugurio, era invece considerato animale pari all'aquila presso i Longobardi, e dunque sacro. Lo stesso popolo identificava in Alberto, da cui sono derivati i cognomi prima citati, una persona eccellente, di nobile splendore. Le origini sono un nome proprio germanico formato dai vocaboli Atala, nobiltà, e Bert, splendore. In seguito venne assegnato come cognome propiziatorio o augurale. Altrettanto diffusi sono i cognomi come Otto o Oddo, presenti in tutta Italia, ma specialmente in Lombardia e Sicilia, o anche Oddone, Oddoni, Ottone, Ottoni, Oddonello, Ottonello. Questi ultimi molto comuni in Liguria. Non hanno legami con i numeri né con i metalli. Derivano invece dai nomi propri Oddo e Otto, a loro volta generati dal germanico Auda, cioè possesso, ricchezza, potere. Origine simile per Raimondi, come per i relativi Raimondo, Ramondo, Ramondi, Ramondini, che prendono vita dal nome proprio Raimondo, a sua volta legato al germanico Raginmund, il cui significato è protezione mund del consiglio Ragin, cioè degli uomini importanti del governo. Secondo un'altra accezione, deriva invece dal gotico Ragin, protezione divina. In entrambi i casi la benevolenza non manca. Infine citiamo Ruggeri insieme a Ruggero, Ruggeri, Ruggero, cognome fra i più noti, che deriva dal nome proprio Ruggero, di origine longobarda. Il significato va ricercato probabilmente nel germanico Hrodger, cioè famoso, Hroti, ovvero fama, per il suo giavellotto, Ger. Fama che si è diffusa in tutta Italia, con nuclei importanti in Puglia, Sicilia, Marche e Lombardia. Verbi con cognome, ma è un imbroglio. Una carrellata veloce di cognomi che ingannano. Il cognome dire non corrisponde al verbo, ma alla agglutinazione del cognome di re, cognome regale. L'altro cognome dicevi vuol dire dicevo, proveniente da quel paese del Bresciano. Battei è la forma ridotta di buon Mattei. Neppure Corsi è un passato remoto, ma discende dal nome medievale buon accorso, cioè ben arrivato. Il curioso nome di famiglia Freni, messinese, equivale alla voce calabrese freno, cioè fieno, che spiega anche il diffuso mangiafreni. Presterà, calabrese, non è un futuro, ma la moglie di un preste, ossia prete. Il cognome umbro Pensi viene da un antico nome germanico, Benzo. Cotti non è participio passato di cuocere, ma diminutivo di un nome germanico, come Federico oppure Enrico Alberico, con il suffisso otto. Né sono participi passati il veneto lussato, variante di luzzato e simili, d'origine ebraica, indicante provenienza dalla regione tedesca della Lusazia, e parlato, curiosa alterazione per indicare un prelato. In quale comune italiano esiste il più alto grado di omonimia? A Chioggia, presso Venezia. Quasi 15 abitanti su 100 si chiamano Boscolo e si arriva a un quarto della popolazione, sommando i Tiozzo, i Penzo, i Nordio e i Zennaro. 38 cognomi designano la metà dei residenti. Per raggiungere la stessa percentuale dei Boscolo, Venezia ha bisogno di 50 cognomi diversi. A Milano non ne bastano 200. I Boscolo sono quasi tutti contrassegnati da un secondo cognome, un soprannome di famiglia ufficioso. Non è riconosciuto dall'anagrafe tributaria, ma compare sui documenti e sull'elenco telefonico, tra parentesi o dopo due punti. Così tra i Boscolo si distinguono i Cegion, i Maneguolo, i Contadin, gli Anzoletti, i Marchi, i Celeghela, i Giachina, i Femenella, i Mezzopan, eccetera. Escludendo i comuni con pochissimi abitanti, Chioggia è seguita per massima concentrazione di cognomi da quattro centri napoletani: San Giuseppe Vesuviano, cognome Ambrosio, Frattamaggiore, Capasso, Bacoli, Illiano e Ottaviano, Annunziata. Quei cognomi latini che ci fanno credere d'essere nobili. De Benedictis, De Amicis, De Chantis, De Robertis, De Santis, De Lorenzis, De Bartolomeis, eccetera. Ne citiamo solo alcuni, giusto per chiarirvi le idee di cosa stiamo per trattare. Abbiamo notato che molti di voi ci hanno contattato per chiedere se il proprio cognome abbia origini nobili. Chiariamo subito che raramente queste forme ablative nascono come un qualsiasi cognome. Infatti, questi cognomi sono forme latineggianti tipiche del 400, quando molte famiglie italiane, acquistato potere feudale, economico o politico, e desiderose di dare al proprio cognome una veste più nobile e importante, ne modificavano la struttura, dandogli la forma ablativa latina con la preposizione de. Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di forme latine notarili, segnate per l'appunto in atti notarili redatti in latino anche nel 1500, che sono arrivate fino a noi. Talvolta questi cognomi vengono riportati in italiano, facendo nascere decine di varianti.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Che cosa si nasconde dietro la mania dell'igiene? A noi italiani piace essere puliti e profumati, ma il concetto di igiene sta diventando sempre più radicale e cela una dilagante ripugnanza per gli odori corporei. Di Andrea Porta. Il 42% degli italiani si fa la doccia tutti i giorni, il 51% fra le 2 e le 5 volte la settimana. Nella maggioranza dei casi restiamo sotto il getto caldo tra i 5 e i 15 minuti. Non male, siamo un popolo attento all'igiene. I dati vengono da un'indagine commissionata da Damast, azienda che produce articoli per la doccia, e condotta a marzo 2020 da Doxa, su un campione di 1000 persone tra i 18 e i 64 anni. È certo che se un'indagine di questo tipo fosse stata svolta 50 anni fa, i risultati sarebbero stati ben diversi. Le abitudini igieniche in Occidente sono andate crescendo di pari passo con il processo di civilizzazione. Si è innalzata la soglia della ripugnanza e sono cresciuti gli standard igienici che nei secoli ci hanno allontanati dalla natura, spiega ad Airone Raffaella Ferrero Camoletto, sociologa della cultura all'Università di Torino. Con i secoli il corpo umano si è fatto sempre meno naturale e sempre più deodorato e profumato. Ciò è andato di pari passo con un aumento delle distanze interpersonali. Nelle società moderne sopportiamo sempre meno che gli sconosciuti entrino nel nostro spazio personale. Così ecco la necessità di mantenere il corpo pulito. La deodorazione è uno strumento che, evitando l'invadenza dell'odore altrui, frappone simbolicamente una distanza tra noi e gli altri. Paura degli odori. Non a caso, come spiegano gli antropologi, il passaggio dalle società tradizionali alla modernità ha visto un superamento dei sensi corti, tatto, gusto e odorato, che richiedono vicinanza fisica, e un sempre maggiore spazio lasciato a quelli lunghi, vista e udito, che possono funzionare anche a distanza. Alla base della diffidenza verso gli odori corporei c'è però anche un altro fattore: l'olfatto non mente. I sistemi cerebrali che processano gli odori ci consentono di individuare potenzialmente

0: Accanto al rifiuto della sporcizia e degli odori, con la modernità si diffondono sempre più anche pratiche quali i trattamenti estetici e la depilazione, oggi diffusa anche tra i maschi, che segnalano il nostro bisogno di rimuovere la nostra parte animale rappresentata da inestetismi e peli corporei. C'è poi un altro aspetto che rende l'igiene personale così rilevante. La mancanza di igiene è collegata al senso di contaminazione e alla repulsione del diverso. Prosegue Ferrero Comoletto. Lo straniero, percepito come pericoloso, il deviante, il barbaro, sono associati all'idea di sporcizia. È così in tutte le società. Basta pensare all'India, in cui il solo contatto con chi appartiene a una casta inferiore implicava contaminazione fisica e morale. Le rappresentazioni di sporco e pulito e di puro e impuro sono ancorate alla sfera valoriale e all'orientamento politico e religioso dei soggetti, scrivono Giuseppina Speltini, Stefano Passini e Davide Morselli in un saggio uscito nel 2010 sul Giornale Italiano di Psicologia. Gli studiosi avevano sottoposto a 450 soggetti un questionario sul tema, arrivando a dimostrare come l'igiene personale ricopra valori simbolici connessi proprio alla discriminazione sociale. Paura dell'emarginazione. Il fastidio che proviamo verso chi non si lava adeguatamente ha poi altri significati più profondi. L'igiene personale ha a che fare con il controllo del proprio corpo, spiega Ferrero Camoletto. Le persone che non hanno cura del proprio corpo sono considerate incapaci di badare a se stesse. Questo capita nei bambini, negli anziani non autosufficienti e in chi è considerato socialmente deviante, come i clochard. Tutti i soggetti, insomma, con cui non vogliamo identificarci. Un corretto grado di igiene personale è dunque associato alla capacità di vivere in società. Paese che vai. È però vero che non tutti al mondo abbiamo lo stesso concetto di igiene personale. Quante volte all'estero ci sarà capitato di stupirci del fatto che solo in Italia abbiamo i bidet? Oppure che nel Regno Unito è ancora diffusissima la moquette, da noi ritenuta soltanto un covo di acari? Si tratta di punti di vista, insomma. Del resto, se l'indagine citata in apertura parla di una grossa fetta di italiani che si fa la doccia una volta al giorno, secondo una ricerca di Euromonitor, condotta nel 2014 in Europa, Stati Uniti e Asia, le cose variano da luogo a luogo. Interpellando 6.600 persone tra i 15 e i 64 anni, è emerso che la frequenza con cui ci si lava interamente varia tantissimo, dalle 12 volte a settimana in Brasile fino alle 4,5 volte in Cina, Regno Unito, Giappone e Germania. Quanto pesa il marketing? Discorso simile per le diverse abitudini in tema di lavaggio delle mani. Secondo lo Hygiene and Health Report 2018-2019, voluto da Essity, multinazionale svedese che si occupa di prodotti igienici, in Cina il 55% della popolazione non ritiene necessario pulirsi dopo aver medicato una ferita. In Svezia il 67% non si lava le mani dopo aver toccato un animale e in Olanda il 58% degli intervistati non se le lava prima di mangiare. Le ragioni di queste differenze? Principalmente culturali. Le abitudini igieniche socialmente apprese sono influenzate infatti da tanti fattori. Da un lato, ciascuno di noi impara come e quando lavarsi in famiglia, ma un peso lo hanno anche le esperienze nel gruppo dei pari, così come l'influenza dei media, spiega la sociologa. Secondo molti studiosi, c'entra infatti anche il marketing, che crea bisogni che prima non avevamo e che impone nuovi standard igienici.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.

0: Dal sito Ambiente Bio. Come evitare la condensa nei vetri e di conseguenza la tanto dannosa muffa? La condensa si forma facilmente sulle finestre, soprattutto in inverno. Se non si risolve rapidamente il problema, si corre il rischio di sviluppo di muffe pericolose. Di Gino Favola. Il riscaldamento è più costoso che mai. Questo è il motivo per cui molte famiglie tendono a riscaldare il meno possibile e d'altra parte ad arieggiare il meno possibile, in modo da non dover riaccendere il riscaldamento subito dopo la reazione. Per quanto comprensibili siano questi pensieri, purtroppo hanno poco senso. Se si ventila troppo poco o in modo errato, si rischia la formazione di condensa sui vetri delle finestre. Questa condensa, nota anche come acqua di sudore, può danneggiare le guarnizioni delle finestre e portare alla formazione di muffe, pericolose per la salute. Le spore della muffa possono causare reazioni allergiche con sintomi spesso poco chiari, come naso che cola, mal di testa, tosse o disturbi del sonno. Ma da dove viene la condensa sui vetri? Dopo la doccia, durante la cottura, e in generale in inverno. In molti appartamenti si forma regolarmente della condensa sulle finestre. Questo è del tutto normale e non c'è nulla di cui preoccuparsi. Le piccole gocce d'acqua sulla finestra si formano quando l'umidità nella stanza è alta e c'è un gradiente di temperatura. Se l'aria calda colpisce un vetro della finestra che è freddo a causa delle basse temperature esterne, l'umidità si condensa e si deposita all'interno della finestra, sotto forma di condensa. Che cosa fare con la condensa sulla finestra? Se l'acqua cade solo occasionalmente sui vetri, è sufficiente una rapida passata con un panno per evitare la formazione di muffa. Se le finestre sono regolarmente bagnate, è bene cercare le cause. I vetri bagnati di solito sono un segno che l'umidità nella stanza è troppo alta. In rari casi l'umidità può penetrare anche dall'esterno attraverso le finestre male isolate e che perdono. Una corretta ventilazione, perciò, è il modo migliore per evitare fastidiose condense sui vetri. La ventilazione è buona, la ventilazione incrociata ancora più efficace. Aereare 3 o 4 volte al giorno per circa 10-15 minuti. Affinché avvenga un completo ricambio d'aria, le finestre sui lati opposti della stanza devono essere aperte. L'apertura prolungata delle finestre è controproducente e consente un rapido raffreddamento degli ambienti e delle pareti. Quali sono dunque i momenti migliori per aereare? Dopo la doccia e la cottura, dovremmo assicurarci che l'umidità possa fuoriuscire. Aereare regolarmente anche le stanze inutilizzate.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Mind. Maiali curiosi, galline empatiche. I comportamenti sociali e la capacità di apprendimento degli animali da macello sono stati finora troppo spesso sottovalutati. Di Joachim Retzbach. Quando Nicole se ne va in giro con il suo Moritz, gli automobilisti la guardano perplessi, almeno quelli che sono solo di passaggio nel paesino di Malow, alla periferia sud di Berlino, e non sono abituati a vedere tutti i giorni quella scena. Perché Moritz ha più o meno le dimensioni di un bulldog inglese, solo che ha la pelle rosa chiaro, con setole bianche. Moritz è un esemplare adulto di maialino nano. Insieme al maialino Paul, Moritz vive a casa dell'addestratrice Nicole Müller. I due animali sono il suo orgoglio più grande. Nicole ha già lavorato con tantissime specie e molti esemplari li ha tenuti in casa. Cani, Nasua, animali della famiglia dei procioni noti anche come coati, scimmie cappuccine, piccoli primati considerati intelligenti. Però Nicole non ha dubbi. Moritz è l'animale più intelligente che abbia mai visto. L'addestratrice è particolarmente impressionata dalla velocità con cui il maialino impara nuovi trucchi. Quando Moritz si è trovato a fare i conti con un problema relativo alle forme geometriche, lo ha risolto nel giro di una settimana, racconta. Un cane, invece, ha grossi problemi di apprendimento. Moritz è in grado di distinguere i colori, di riportare oggetti gettati in acqua. Capisce parole come palla o cavallo. Aiuta addirittura nelle faccende domestiche, nella raccolta differenziata dei rifiuti. Con il suo olfatto sensibile, il suino distingue la carta dalla plastica e porta i rifiuti nel contenitore giusto. La cosa che Moritz ama di più, dice Müller, è imparare ogni giorno qualcosa di nuovo. Una simile predisposizione all'apprendimento l'addestratrice l'ha osservata soltanto nei suini. Questi animali vengono sottovalutati, afferma convinta. La stalla della felicità. La moderna biologia del comportamento dà ragione all'addestratrice. Dall'inizio del terzo millennio si assiste a un boom di studi sull'intelligenza e sul comportamento sociale delle specie che usiamo come animali da latte o da macello, e quasi tutti conducono a un risultato chiaro. I maiali, così come le galline, le mucche e le capre, sono tutt'altro che stupidi e indolenti. E più gli studiosi approfondiscono l'argomento, più stupefacenti appaiono loro le capacità di questi animali. Il che, a sua volta, pone interrogativi etici, in particolare riguardo al nostro rapporto con loro. Anche Sandra Dupian si dedica a questo ambito. Lavora a Dummersdorf, non lontano dalla costa baltica del Mecklenburgo. Qui, all'Istituto Leibniz per la biologia degli animali da latte e da macello, Dupian e colleghi studiano la psicologia dei suini. In parole povere, la biologa cerca di individuare metodi per misurare oggettivamente la felicità degli animali e, nel farlo, sfrutta la predisposizione all'apprendimento degli stessi. Nei suoi esperimenti, alcuni giovani maialini da ingrasso apprendono, per esempio, che in una cassetta si nasconde della buonissima polpa di mela, quando questa è collocata in un determinato angolo dello spazio sperimentale. Se invece si trova sul lato opposto, la ricompensa è irraggiungibile. Inoltre, l'animale viene spaventato con il rumore di un sacchetto di plastica. I maialini presto riescono a guardare oltre e si avvicinano alla cassetta solo se è collocata sul lato giusto. Quando poi Dupian mette il contenitore del cibo proprio al centro, i maialini di buon umore si comportano in maniera più ottimista di quelli meno felici. Tendono infatti a osare di più, esaminano la cassetta e sono meno tentennanti. I ricercatori hanno scoperto, per esempio, manipolando il sistema della serotonina degli animali. I suini con un livello più basso del neurotrasmettitore, considerato l'ormone della felicità, evitavano la cassetta di cibo potenzialmente minacciosa. Indole da esploratori. Ma quando sono felici i maialini? Naturalmente occorre prima soddisfare i loro bisogni fondamentali. Hanno cioè bisogno di una quantità sufficiente di cibo e acqua e non devono avere malattie. Questi problemi, comuni a ogni allevamento e da sempre tra i più urgenti, Oggi si affrontano grazie alla tecnica di allevamento e alla medicina veterinaria. Tuttavia, biologi e contadini sanno che i maiali hanno bisogno anche di altro. Sono giocherelloni, vogliono scatenarsi ed esplorare l'ambiente circostante. Il maiale domestico, infatti, ha un eccellente orientamento spaziale e conduce una vita sociale intensa. Se glielo si permette, scava nella terra e nel fango, rovescia oggetti, salta e corre. In genere il normale maiale da allevamento non può compiere questi movimenti o può farlo solo in maniera molto limitata, e ciò provoca spesso disturbi del comportamento. I maialini si mettono quindi a mordere i loro simili, masticando loro la coda e le orecchie e ferendoli, oppure addentano le sbarre delle gabbie. Per stimolare a sufficienza gli abitanti del porcile, si ricorre al cosiddetto arricchimento ambientale. In Germania, per esempio, anche negli allevamenti tradizionali di maiali si deve permettere agli animali di giocare. Molti prodotti sul mercato, tuttavia, non convincono Dupuyan. Secondo le norme, questi dovrebbero essere non solo mobili, ma anche sostituibili. I maiali amano rompere le cose, dice la biologa. Sono invece diffuse sfere di plastica dura, appese a una catena e quasi indistruttibili. In questo modo gli animali non riescono a sfogare a dovere il loro impulso a conoscere e ad esplorare. Perfetta è invece la paglia fresca. I maiali vi si rotolano, sfilano le pagliuzze e le masticano. Ma con la paglia i costi aumentano, dice Dupuyan, e sul fondo, fatto di travicelle di legno, la cosa è poco praticabile. Aumentano i costi anche per la pulizia. Come ti chiami? I ricercatori di Dummelsdorf studiano quindi un'altra possibilità per tutelare il buon umore degli abitanti del porcile, ossia l'arricchimento ambientale cognitivo. Gli animali devono cioè ottenere delle ricompense, per esempio sotto forma di cibo, spremendo le meningi. Il biologo Birger Puppe, docente di scienze del comportamento all'Università di Rostock, e lo studioso di scienze agrarie Christian Manteuffel, entrambi ricercatori dello stesso centro di Dupuyan, l'Istituto Leibniz di Dummelsdorf, stanno lavorando a sistemi di nutrimento a richiesta per i maiali. Nei grandi allevamenti muniti di dispositivi automatici di distribuzione del cibo, spesso gli animali hanno un microchip nella piastrina sull'orecchio che li identifica senza possibilità di errore. Quando entrano nell'area cibo, il sistema li riconosce ed emette cibo finché non hanno consumato la loro razione giornaliera. Nell'alimentazione a richiesta, al contrario, ogni maiale viene chiamato al contenitore del cibo. Quando, per esempio, dall'altoparlante si sente «Beate», l'animale con quel nome deve avvicinarsi al dispositivo automatico. Riceve cibo solo chi viene chiamato. Dopo una breve fase di apprendimento, i maiali capiscono il loro nome e, a quanto pare, si sentono meglio dei loro simili che arrivano al cibo senza spremere le meningi. Mostrano meno sintomi da stress, infastidiscono meno gli altri maiali e non si azzuffano davanti ai distributori automatici. Addirittura migliora anche la qualità della loro carne. Negli allevamenti già dotati di buoni distributori di cibo, la conversione richiede bassi costi extra, dicono gli studiosi.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia di Roma. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. Racconto originale in 8 puntate di Diana Civitillo. Prima puntata: Le origini di Roma.

La nascita di Roma si fonda su una delle leggende più famose al mondo, la leggenda di Romolo e Remo. Celebri sono le rappresentazioni della lupa che allattò i due gemelli, salvandogli la vita e divenendo il simbolo della città. Romolo e Remo erano stati abbandonati in una cesta nel fiume Tevere, dove, attirata dal pianto dei neonati, una lupa che aveva perso i suoi cuccioli li allattò, salvandogli la vita. Secondo gli autori antichi, la cesta si era arenata in una palude tra Palatino e Campidoglio, nei pressi di quello che poi sarebbe diventato il Foro Romano e nelle vicinanze di una grotta chiamata Lupercale. Poco tempo dopo, il pastore Faustolo trovò i gemelli insieme a sua moglie e decise di prenderli con sé e di crescerli come fossero stati figli loro. Una volta cresciuti, però, i due gemelli riuscirono a scoprire la verità sulle loro origini. Essi erano infatti figli della sacerdotessa Rea Silvia, figlia di Numintore, re di Alba Longa, che li aveva avuti insieme al dio Marte. La donna era stata costretta a diventare una vestale dallo zio Amulio, che spodestò il padre e fratello Numintore dal trono e cercò in questo modo di evitare che fossero generati nuovi pretendenti. Le vestali, in quanto sacerdotesse, erano tenute a fare voto di castità, ma il dio Marte si innamorò di lei e nacquero comunque i due gemelli, Romolo e Remo. Scoperta la nascita dei gemelli, Amulio ordinò che i neonati fossero annegati nelle acque del Tevere, ma il servo incaricato di tale gesto ebbe pietà e li abbandonò nella cesta, che poi seguì il corso del fiume. Nel mentre, Rea Silvia venne fatta uccidere da Amulio, anche se, secondo altre versioni della leggenda, la donna riuscì a salvarsi dopo essere stata a lungo imprigionata. Scoperta la verità, Romolo e Remo fecero dunque ritorno ad Alba Longa, dove uccisero il prozio Amulio e rimisero sul trono il nonno Numintore. Numintore e i suoi antenati della stirpe reale di Alba Longa discendevano a loro volta da Ascanio, figlio di Enea. Sì, proprio il famoso Enea della guerra di Troia. Una volta conclusa la guerra, Enea iniziò un lungo viaggio di ritorno che culminò con l'approdo nel Lazio. Qui venne accolto dal re Latino, che dopo varie peripezie si convinse a concedergli in sposa sua figlia Lavinia. Dopo il matrimonio, Enea decise di fondare la città di Lavinio, dal nome della moglie. Anni dopo la fondazione di Lavinio, il figlio Enea, Ascanio, decise di fondare una nuova città, Alba Longa. Il nome della nuova città avrebbe avuto origine da un sogno fatto dallo stesso Ascanio, in cui una scrofa bianca, Alba, dava alla luce 30 maialini. Il sogno rappresentava in chiave allegorica i piccoli 30 popoli latini che andavano unificati sotto un unico sovrano. Una volta compiuta l'unificazione, Ascanio lasciò il posto ad altri 13 re, fino ad arrivare a Numintore, spodestato dal trono dal fratello Amulio. Una volta ucciso Amulio, Romolo e Remo decisero di non regnare sulla città del nonno Numintore e chiesero dunque il permesso di fondare una città più vicina al luogo in cui erano cresciuti. A questo punto, però, i due fratelli iniziarono ad avere delle divergenze. Romolo voleva chiamare la nuova città Roma e fondarla sul colle Palatino, mentre Remo voleva chiamarla Remora e fondarla sul colle Aventino. Secondo Tito Livio, storico romano vissuto nel primo secolo avanti Cristo, che nella sua opera Ab Urbe Condita descrisse la storia della città romana sin dalle origini, i due fratelli si accordarono per lasciar decidere agli dei, ma anche in questo modo non si riusciva a trovare un accordo, perché entrambi erano stati proclamati re dai segni. Inevitabilmente si passò dalle parole alla violenza e Remo ne rimase vittima. Secondo un'altra versione, Remo fu ucciso da Romolo per aver provocato la sua ira, schernendolo scavalcando le mura di confine appena costruite dal fratello.
Comunque siano andate le cose, Romolo divenne il primo re di Roma, fondando la città il 21 aprile del 753 a.C. Non solo la fondazione di Roma è avvolta nella leggenda, ma lo sono anche i primi sovrani, i famosi sette re di Roma, che gettarono le basi delle istituzioni che poi renderanno grande la città nel successivo periodo repubblicano. Una volta fondata Roma, Romolo dovette pensare a come popolare la neonata città. Un'altra famosissima leggenda è rimasta a raccontarci questo evento, il Ratto delle Sabine. La prima popolazione romana era infatti composta da uomini a cui Romolo aveva promesso asilo, ma mancavano le donne. Come fare dunque? Romolo pensò bene di procurarsi le donne con un inganno. Istituì dei giochi chiamati Consualia, dedicati al dio Conso, e poi invitò allo spettacolo i popoli vicini, in modo da rapire le donne durante l'evento. Ovviamente quest'atto provocò una guerra fra i popoli coinvolti, che vennero subito annientati, ad eccezione dei Sabini, che riuscirono a prendere il Campidoglio. La situazione fu salvata dalle donne Sabine, che si buttarono in mezzo al campo di battaglia, chiedendo ai contendenti di cessare le ostilità. Romani e Sabini decisero allora di stipulare un'alleanza sulla Via Sacra, unendo ufficialmente i due popoli. Secondo la leggenda, dopo aver regnato per 40 anni, Romolo fu portato in cielo durante una tempesta. Dopo la sua morte, egli venne divinizzato nella figura di Quirino. Il secondo re di Roma fu Numa Pompilio, probabilmente di origine sabina. Regnò per 43 anni e compì varie riforme, fra cui quella del calendario, che iniziò ad essere basato sull'anno solare, distinguendo inoltre i giorni fasti da quelli nefasti, e quella religiosa, che istituì i vari collegi sacerdotali. Anche durante il suo regno avvenne un evento leggendario. Durante una pestilenza cadde dal cielo lo scudo del dio Marte, che pose immediatamente fine all'epidemia. Ovviamente lo scudo venne conservato dal sovrano come simbolo di potere e ne fece forgiare altri 11 identici per un totale di 12 scudi, più difficili da essere sottratti dai nemici. Il terzo re di Roma fu Tullo Ostilio, noto alla storia per l'episodio di Orazi e Curiazi. Dopo aver sconfitto la città etrusca di Veio, Tullo decise di combattere a Alba Longa per non avere più alcun contendente. Per evitare una guerra di grandi dimensioni, i due popoli decisero che si sarebbe risolto tutto con un duello. Tre fratelli di Roma, gli Orazi, si sarebbero sfidati con tre fratelli di Alba Longa, i Curiazi. La tradizione vuole che inizialmente stessero vincendo i Curiazi, riuscendo a uccidere ben due degli Orazi. Allora l'ultimo fratello di Roma dovette ricorrere ad un'astuzia, ovvero iniziare a correre in diverse direzioni, facendo dividere i tre Curiazi e riuscendo infine a vincerli combattendoli uno alla volta. Nonostante la conclusione del duello a favore di Roma, il re di Alba Longa decise di non darsi per vinto e si alleò con gli Etruschi, sperando di poter far fronte alla città di Tullo. Roma riuscì però a vincere la battaglia e il re di Alba Longa venne ucciso in modo brutale, squartato tra due carri. Perfino la morte del terzo re di Roma è avvolta dalla leggenda. Si dice infatti che gli venne contagiato dall'ondata di peste che si abbatté sulla città e che pregò Giove per salvarsi. La risposta del padre e degli dei fu un fulmine che cadde dal cielo bruciando la casa del sovrano. Nell'antichità tutti pensarono che questo responso divino
era una punizione per il re appassionato alla guerra e un monito per il popolo a scegliere un sovrano più pacifico. Allora venne eletto Anco Marzio, quarto re di Roma, nonché ultimo sovrano della stirpe Sabina. Nonostante l'indole pacifica, il re si trovò a dover far fronte alla guerra contro i Latini, che vennero soggettati a Roma andando a formare la prima plebe della città. Ma Anco Marzio è ricordato soprattutto per le opere pubbliche, come la fondazione della prima colonia romana, Ostia, presso la foce del Tevere. Grazie a questa fondazione, il re fortificò il commercio, garantendo a Roma uno sbocco sul mare. Alla sua morte, dopo ben 25 anni di regno, gli successe al trono Tarquinio Prisco, il primo re di Roma proveniente da una dinastia etrusca. Infatti, gli ultimi tre re di Roma appartenevano alla dinastia dei Tarquini, di origine etrusca. Si tratta di altri re molto importanti per la storia di Roma. Secondo la leggenda, Tarquinio Prisco, il cui vero nome era Lucumone, ricevette un segno divino vero e proprio che lo predestinava alla regalità. Tarquinio, infatti, non avrebbe potuto diventare re, poiché era figlio di un mercante greco. Allora sposò una nobildonna etrusca, Tanaquilla, che lo convinse a lasciare Tarquinia per recarsi a Roma. Durante il viaggio verso la città, un'aquila scese dal cielo verso Tarquinio. Gli rubò il copricapo, si alzò nel cielo e poi tornò da lui a riportarglielo. L'evento era altamente simbolico. L'aquila era infatti considerata l'uccello messaggero del dio Giove, che, giunta dalla parte propizia del cielo, gli aveva preso il copricapo per portarlo al dio, riportandoglielo indietro divinizzato. Giunto a Roma, Lucumone prese il nome di Tarquinio Prisco e riuscì a farsi strada nell'ambiente romano, divenendo il consigliere del re Anco Marzio prima e il tutore dei figli del sovrano poi. Alla morte di Anco Marzio, Tarquinio allontanò i legittimi figli del re da Roma e prese il comando appoggiato dal popolo. Tarquinio Prisco fu promotore di grandi opere architettoniche. Ad esempio, fece costruire una nuova cinta muraria della città, il Tempio di Vesta e la Casa delle Vestali. Fece realizzare la Cloaca Massima, che rimarrà la più grande rete fognaria di Roma, e diede inizio alla costruzione del Tempio di Giove Capitolino sul Campidoglio. Il passaggio fra il regno di Tarquinio Prisco e quello di Servio Tullio è ricordato da un altro episodio leggendario. Una notte, un ragazzino, mentre dormiva, si trovò il capo circondato dalle fiamme. Il re gli chiese chi fosse, ed egli rispose che il suo nome era Servio Tullio, figlio di una schiava. La regina interpretò il fatto come gloria mandata dagli dei per il futuro del fanciullo. Infatti, Tarquinio diede in sposa a Servio una delle sue figlie, ma questo evento scatenò l'ira dei figli di Anco Marzio, precedentemente allontanati da Roma, che uccisero il re a colpi d'ascia. La regina, nascondendo a tutti la morte del re, diede la regalità a Servio Tullio, con il patto che la lasciasse vivere. Così Servio Tullio divenne il sesto re di Roma. Per farsi accettare dal popolo, Servio realizzò varie riforme a favore della plebe. Ad esempio, eliminò la schiavitù per debiti e ridistribuì le terre conquistate. Realizzò anche opere architettoniche, come le famose mura serviane, a tratti ancora presenti nel centro storico di Roma, il Tempio della Dea Fortuna nel Foro Boario e il Tempio di Diana sul Lago di Nemi. Secondo la tradizione, Servio Tullio venne ucciso da una congiura, alla quale parteciparono la figlia Tullia e suo marito Lucio Tarquinio, ovvero il futuro Tarquinio il Superbo. E così si arriva al settimo e ultimo re di Roma,
il cui regno fu caratterizzato da violenza e terrore, al termine del quale la monarchia venne definitivamente abolita. Tarquinio il Superbo combatté guerre e stipulò trattati con le popolazioni vicine, ma è ricordato dalla tradizione per la storia relativa alla città di Ardea. Durante l'assedio della città, tutto il popolo romano si ribellò al re, poiché suo figlio, Sesto Tarquinio, aveva abusato della nobile Lucrezia. La donna aveva infatti deciso di dichiarare pubblicamente l'accaduto e si era poi suicidata a causa del disonore subito. Allora il marito di Lucrezia, il padre e un amico riuscirono a convincere i romani a ribellarsi e a rovesciare la monarchia, abbandonando il re e chiudendolo fuori dalle porte della città. Con questi avvenimenti, caratterizzati da confusione e guerre, si chiuse definitivamente l'età monarchica di Roma. Nel 509 a.C. venne infatti istituita la Repubblica.

Avete ascoltato la storia di Roma in 8 puntate di Diana Civitillo. Voce Paolo Canova. Montaggio Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla. Nella prossima puntata, La Repubblica.

Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Maria Clotilde di Savoia, modestia e orgoglio di principessa, di Mario Galloni. La figlia di Vittorio Emanuele II sposò un cugino di Napoleone III per assecondare Cavour, che brigava per realizzare l'unità d'Italia. A Parigi tenne testa alle ostilità e dopo il disastro di Sedan si guadagnò il rispetto anche dei repubblicani con queste parole: «La paura e i Savoia non si sono mai incontrati». Tra le carte giocate da Cavour al tavolo diplomatico con Napoleone III per conquistarlo alla causa italiana, c'erano anche due regine di cuori uscite dalla manica dell'astuto politico piemontese. Due donne che per inclinazione e carattere rappresentavano l'alfa e l'omega dell'universo femminile. Una bellissima e spregiudicata, l'altra bruttina e timorata di Dio. Entrambe però, sebbene per ragioni opposte, utili alle trame di Camillo Benso e piegate dallo statista piemontese alla ragion di Stato, fecero per l'Italia unita più di quanto non si dica. La nobildonna spezzina Virginia Oldoini, più nota come Contessa di Castiglione, tra le dame più affascinanti del suo secolo, ambiziosa, intelligente e consapevole del proprio fascino, dopo aver fatto strage di cuori alla corte sabauda, fu spedita in Francia per replicare i successi mondani, ma questa volta in veste di ambasciatrice, seppure sui generis. Cavour, che di Virginia era cugino, conoscendo l'avvenenza della giovane e la sua abilità nelle trame galanti, le raccomandò di non sprecarsi nella conquista di pesci piccoli e medi. Nella sua rete doveva cadere quello più grosso, il potentissimo imperatore dei francesi, che di donne affascinanti intorno ne aveva uno stormo. Veni, vidi, vici. Come per Cesare nel Ponto, la missione a Versailles dell'irresistibile contessa andò presto a buon fine. Dopo aver sbaragliato la concorrenza, la bellissima Virginia, la principessa di Metternich, la definì una statua di carne e sotto gli occhi dell'esterrefatta e cattolicissima imperatrice Eugenia si infilò nel letto di Napoleone III, diventandone la favorita. Di lì a poco, era il 1858, Cavour avrebbe concluso con l'imperatore francese gli accordi di Plombières, verbali e segreti, che impegnavano Parigi all'alleanza con il Piemonte nella guerra contro l'Austria-Ungheria. Serviva però un passo in più per fare di quella scelta di campo un'irreversibile opzione strategica. Forse solo un dettaglio, ma Cavour era un politico troppo navigato per non sapere che in diplomazia sono spesso i dettagli a determinare la sostanza. In cambio del suo appoggio al regno di Sardegna, Napoleone aveva già preteso e otterrà Nizza e la Savoia. Il primo ministro piemontese, con il suo assenso, renderà di fatto stranieri in patria sia il re che Garibaldi. Ma non gli sarebbe dispiaciuto un matrimonio per suggellare e rendere più stabile l'alleanza fra i due paesi. All'imperatore premeva dare una moglie allo scapestrato cugino Napoleone Giuseppe Carlo, detto Girolamo, avviato verso i 40 e ancora protagonista delle folli notti parigine. Non fece delle nozze una condizio sine qua non per il rispetto degli accordi, ma Cavour intuì che un rifiuto avrebbe finito per comprometterli. Così calò la sua seconda dama di cuori. Serviva una Savoia per sposare un Bonaparte. La scelta cadde sulla principessa Maria Clotilde, primogenita di Vittorio Emanuele II e Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena, che nei progetti di Cavour avrebbe dovuto essere maritata in Belgio, salvo opzioni più interessanti. Quella francese lo era di certo, soprattutto perché entrava nel gioco delle alleanze da cui dipendeva l'avvenire della nazione. Lo statista scrisse al re pregandolo di comunicare alla figlia le decisioni prese a Plombières. Vittorio Emanuele II lesse la missiva con stupore, poi sbottò con la solita franchezza: «Questo è matto!» La pretesa di Napoleone poneva infatti il re di Sardegna in una posizione delicata e imbarazzante. Non solo Chechina, come amorevolmente veniva chiamata in famiglia Maria Clotilde, era la sua preferita, ma la ragazza, benché appena quindicenne, era nata a Torino il 2 marzo del 1843, si stava facendo carico con abnegazione dell'educazione dei fratelli minori, poiché la madre era morta 3 anni prima. Inoltre, il prolungarsi della vedovanza del re, che rifiutò sempre di riprendere moglie, solo in tarda età avrebbe sposato con matrimonio morganatico, cioè che non dava diritto ad alcun titolo, l'amante Rosa Vercellana, la bella Rosin, l'aveva a più riprese chiamata al suo fianco a ricoprire ruoli di rappresentanza, cosa che la figlia faceva con encomiabile piglio regale. Più matura della sua età, Maria Clotilde era di fatto la first lady di Casa Savoia. Vittorio Emanuele conosceva la sua primogenita. Non andava sottovalutata. Dietro quel carattere mansueto e accondiscendente nascondeva un puntiglio tenace, unito a un senso profondo del ruolo e del nome che portava. Non solo. Grazie all'educazione impartita dalla madre e dalla nonna, Maria Teresa, moglie di Carlo Alberto, la principessa aveva sviluppato fin da bambina una profonda inclinazione religiosa. Preghiere, penitenze e pratiche devozionali che avevano maturato in lei la convinzione di voler consacrare la propria vita al servizio di Dio. Proporle un marito, per di più di 21 anni più anziano, licenzioso e liberale, nonché massone e convinto anticlericale, con la prospettiva di trasferirsi nella libertina corte francese, pareva davvero troppo, anche a un re come Vittorio Emanuele, uso alla pratica di Casa Savoia e di tutte le corone in generale, di giocarsi gli eredi come pedine politiche per matrimoni di convenienza. Ma se quel matto del suo primo ministro aveva concordato quel matrimonio con Napoleone III, nemmeno il re di Sardegna poteva opporsi e decise di far recapitare alla figlia la lettera di Cavour, assicurandole però piena libertà di scelta. Significato implicito. Riflettici, è per il futuro del regno, per l'agognata unità d'Italia. Ma mentre Maria Clotilde rifletteva, Camillo Benso, conte di Cavour, fremeva di impazienza. Aveva bisogno dell'assenso della principessa per dare corpo definitivo agli accordi con i francesi. Le pressioni politiche sulla figlia del re si fecero sentire perfino nella quiete del castello di Casotto, l'ex Certosa, ai confini tra Piemonte e Liguria, dove Maria Clotilde e i fratelli trascorrevano i mesi estivi. Nel rifugio di Casotto, Chechina visse il suo rovello interiore, padrona del proprio destino, e per questo ancora più angosciata da una scelta che avrebbe segnato non soltanto il suo futuro di giovane donna, ma anche quelli della corona e della patria. Con il garbo che sempre la contraddistinse, gentile ma risoluta, il 12 agosto 1858 espresse in una lettera le sue perplessità al primo ministro. «Ho già molto pensato, ma è una cosa molto seria il mio matrimonio col principe Napoleone, e soprattutto è del tutto contraria alle mie idee. Io so anche, caro conte, che esso potrebbe essere vantaggioso all'avvenire di una nazione come la nostra, e soprattutto al re mio padre. Ci penserò ancora, e spero che il Signore vorrà guidarmi col suo infallibile aiuto. Io rimetto tutto nelle sue mani per ora, e non posso decidere nulla». Maria Clotilde passò così l'intero mese di agosto meditando sul da farsi, divisa tra il desiderio di seguire la sua fede e quello di servire la famiglia e il regno. A settembre fece rientro a Racconigi e qui giunse a una decisione definitiva, acconsentendo al matrimonio. Per quanto quella scelta la condannasse a una vita infelice, tenne sempre a ribadire in seguito di non essere stata costretta da nessuno, di aver preso quella decisione in piena libertà e autonomia per assecondare le esigenze della patria. «L'ho sposato, il principe, perché l'ho voluto io». Pose soltanto una condizione. Voleva incontrare almeno una volta il promesso sposo prima delle nozze. Se l'avesse trovato gradevole, avrebbe acconsentito al matrimonio. L'atteso faccia a faccia tra il diavolo francese e l'acqua santa sabauda si tenne a Torino il 16 gennaio del 1859. Forse soltanto la carità cristiana, della quale era ampiamente provvista, concesse a Maria Clotilde di trovare vagamente accettabile quel Don Giovanni imbalsito che le si parò di fronte. Tant'è, la principessa acconsentì a rendere ufficiale il matrimonio. A corte, la notizia delle nozze ebbe l'effetto di una granata gettata in un fienile. La seppur mansueta nobiltà sabauda inorridì di fronte alla prospettiva di una quindicenne sacrificata alle trame politiche del regno. La riprovazione ebbe persino una manifestazione pubblica sotto la forma di diserzione in massa della nobiltà al tradizionale ballo voluto da Cavour. Ma non bastò questo a cambiare i destini della patria disegnati dal primo ministro. Al fatidico sì pronunciato dalla coppia domenica 30 gennaio 1859 nella Cappella Reale della Sacra Sindone, il rispetto del protocollo di Casa Savoia impose che alla cerimonia facesse seguito un sontuoso ricevimento in municipio, feste e parate per le strade di Torino. Il matrimonio comportò anche una cospicua elargizione a favore dei poveri, tanto nella capitale sabauda quanto a Parigi, forse l'unico particolare di quelle giornate di inutile pompa che non dispiacque alla devota Maria Clotilde. Il 3 febbraio la coppia approdò a Parigi e fece il suo ingresso a corte, accolta dall'imperatore Napoleone III e dalla moglie. Dopo pochi mesi le conseguenze dell'accordo si manifestarono. La campagna militare franco-piemontese contro l'Austria fu vittoriosa e i sovrani dei due regni entrarono trionfalmente a Milano. Rimpinguate le sue esangui finanze personali con i beni portati in dote dalla moglie e rinvigorita la precaria reputazione in ragione del legame con una delle più antiche dinastie europee, il vacuo Gerolamo riprese la sua vita spensierata di feste e incontri galanti, lasciando poco tempo alla giovane consorte costretta a comunicare con il marito per iscritto. Anche la contessa di Villa Marina, dama di compagnia e amica sin dall'infanzia di Maria Clotilde, abbandonò presto la metropoli gaudente e sfavillante del Secondo Impero, incapace di sopportare uno stile di vita alquanto lontano da quello torinese. A soli 16 anni, la principessa di casa Savoia si trovò così a confrontarsi, in drammatica solitudine, con un mondo che professava e praticava valori opposti al suo ideale di vita cristiana. Poco interessata alla vita mondana e alle trame di corte, gentile nei modi quanto semplice nel vestire, trascorreva le sue giornate dividendosi tra l'assistenza ai malati e la regolare frequentazione del convento agostiniano des Oiseaux, mentre in casa sopportava con cristiana rassegnazione i tradimenti del marito, dal quale però pretese e ottenne senza troppa difficoltà di far servire messa ogni giorno nella cappella di casa. Modesta, ma fiera, Maria Clotilde non lasciò mai che la sua frugalità fosse interpretata come assenza di dignità regale, sapendo all'occorrenza sfoderare risposte altere e taglienti che ben poco avevano di umiltà cristiana. C'è qualcosa di meno evangelico del rimarcare il proprio status superiore? Maria Clotilde lo fece con l'imperatrice Eugenia, nelle cui vene non scorreva sangue reale, quando la donna si arrischiò a elargirle suggerimenti non desiderati. «Maestà, io a corte ci sono nata», le ricordò perentoria la Savoia. Quieta ma tenace nel seguire il suo percorso di vita in una direzione ostinatamente contraria rispetto al resto della corte, Maria Clotilde finì per conquistarsi le simpatie del popolo e il rispetto di chi stava intorno a lei. Per la famosa scrittrice George Sand era l'immagine del candore. Il filosofo liberale Ernest Renan si spinse oltre. Clotilde è una santa della razza di San Luigi di Francia. L'imperatore Napoleone, che Maria Clotilde chiamava papà e che dialogava con lei col suo italiano da vecchio carbonaro, la stimava profondamente come un'affezionatissima figlia. Nonostante le titubanze e i timori di Vittorio Emanuele, preoccupato per il lungo viaggio, nella primavera del 1861 Maria Clotilde accettò di seguire il marito che si imbarcò alla volta del nuovo mondo. Gerolamo si recava in missione negli Stati Uniti e in Canada per conto del cugino imperatore allo scopo di ottenere vantaggi commerciali per la Francia. Giunta la coppia a New York, la principessa, lasciata sola, riprese le sue pratiche religiose, frequentando con assiduità il convento del Sacro Cuore. Ma ci fu il tempo anche per l'intimità matrimoniale, e al rientro in Francia Maria Clotilde scoprì di essere incinta, e questo mise finalmente d'accordo la sua idea di matrimonio con la profonda aspirazione alla maternità. Partorì Napoleone Vittorio nel luglio del 1862, primogenito al quale fecero seguito i fratelli Napoleone Luigi e Maria Letizia, lieti eventi che non servirono tuttavia a colmare la distanza fra i coniugi. Caduto il Secondo Impero nel 1870, a seguito della rovinosa sconfitta francese patita a Sedan contro i prussiani, mentre tutti i Bonaparte, dichiarati decaduti, prendevano la via della fuga, Maria Clotilde decise di rimanere nella capitale francese in rivolta. La risposta che la principessa fece recapitare al padre in ansia per la sua sorte ci restituisce la dimensione politica di questa Savoia fin troppo sottovalutata dalla storia, poche righe che trasudano orgoglio del blasone e consapevolezza del ruolo. «Non tengo al mondo, alle ricchezze, alla posizione che ho. Non ci ho mai tenuto, caro papà, ma tengo ad adempiere sino alla fine il mio dovere. Quando non potrò più far diverso, partirò. Lei non partirebbe, i fratelli non partirebbero. Non sono una principessa di casa Savoia per niente. Si ricorda cosa si dice dei principi che lasciano il loro paese? Partire quando il paese è in pericolo è il disonore e l'onta per sempre. Se parto, non abbiamo più che da nasconderci. Una lezione di orgoglio che un Savoia avrebbe dimenticato poco più di 70 anni dopo, l'8 settembre del 1943, quando il re Vittorio Emanuele III con la sua corte si diede alla fuga, lasciando Roma e l'Italia alla mercé dei tedeschi e ponendo le premesse per la fine della dinastia. Maria Clotilde era fatta di un'altra pasta. Attese la proclamazione della Repubblica e solo allora si decise a lasciare la capitale francese, non prima di avere seguito messa e rivolto l'ultimo conforto ai suoi malati. Se ne andò a testa alta, da principessa, non da fuggitiva, con la carrozza scoperta e le sue insegne ben esibite. Al suggerimento di far alzare i cristalli della vettura perché il popolo non potesse riconoscerla, rispose sdegnata che la paura e i Savoia non si sono mai incontrati. Memore del costante impegno della principessa italiana per gli ultimi e i dimenticati, la gente di Parigi la salutò con calore e la Guardia Repubblicana le rese gli onori. La rovinosa caduta dei Bonaparte concesse a Maria Clotilde il privilegio di affrancarsi da un matrimonio male assortito e sopportato soltanto per carità di patria, senza ricorrere al divorzio, istituto che da buona cattolica le ripugnava. Trasferitisi in Svizzera, i due coniugi, dopo una breve convivenza, si separarono definitivamente. Gerolamo prese a inseguire vanamente il trono di Francia, finendo prima in manette e in seguito esule. Maria Clotilde fece invece ritorno nell'amato Piemonte con la figlia Maria Letizia e si stabilì nel castello di Moncalieri. In quel periodo Torino viveva la straordinaria stagione dei cosiddetti santi sociali, laici e religiosi, Don Bosco, Cottolengo, Murialdo, impegnati nel sostegno dei più deboli e degli emarginati, in una città avviata verso l'industrializzazione ma drammaticamente priva di assistenza sociale. Maria Clotilde trovò in questo fervido attivismo il terreno ideale dove spendere il suo impegno caritatevole. Visse una vita monastica, dedicandosi alla preghiera, al catechismo e alla cura di poveri e malati, finendo per essere ribattezzata la Santa di Moncalieri. Si mantenne lontana dall'agone politico, salvo rammaricarsi per l'estensione a tutta l'Italia ormai riunita della legge piemontese che aveva soppresso gli ordini religiosi. In quel frangente scrisse al padre che tutto passa in questo mondo, ma la Chiesa rimarrà inconcussa. Checchina farà in tempo a riavvicinarsi al marito peccatore e a riconciliare la sua anima con Dio, assistendolo sul letto di morte nel 1891. Gli sopravvisse per 20 anni, morendo in odore di santità a Moncalieri nel 1911. Torino le tributò i funerali solenni prima di accompagnarla alla tumulazione nella cripta reale di Superga. Eroina dimenticata del nostro risorgimento, la devota Maria Clotilde non fu seconda a nessuno dei Savoia accanto ai quali riposa per statura e coerenza morale.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Letteraturarte presenta l'Epica Latina, da Enea a Romolo e Remo. L'Eneide è un poema eroico, ma l'eroismo di Enea è molto diverso rispetto a quello di Achille. Attraverso Virgilio, l'eroe diventa un nobile esempio di valori che saranno trasmessi alla cultura europea nel corso dei secoli. Tra questi c'è la pietas. È la qualità che più di tutte rende unico il personaggio di Enea. Da pietas deriva l'italiano pietà, ma la parola

0: si sottomette docilmente alla missione che il fato gli ha affidato. Perché il suo destino si compia, deve mettere da parte le aspirazioni personali e rinunciare al presente. L'eroe sa che il futuro non è una scelta, ma una necessità. Dopo la fine della guerra fra troiani e latini, si celebrano le nozze di Enea e Lavinia. L'eroe, in onore della moglie, fonda una città vicino a Ostia e la chiama Lavinio. Qui regna per 4 anni, poi deve riprendere le armi contro gli Etruschi e i Rutuli. Durante uno scontro scoppia un temporale tanto forte da costringere gli eserciti a sospendere la battaglia. Quando le nubi si dissolvono, Enea è scomparso e si dice che sia stato assunto in cielo tra gli dei. Il figlio di Enea, Ascanio Iulio, fonda la città di Alba Longa, ai piedi del monte Albano. Dopo Ascanio, su Alba Longa, regna Silvio, nato da Enea e Lavinia. Diverse generazioni di regnanti si succedono quindi nella città, fino ad arrivare a Proca, che ha 2 figli, Numitore e Amulio. Come consuetudine, Proca cede il potere al primogenito Numitore, ma Amulio, ritenendosi più adatto al comando, raccoglie attorno a sé un esercito e costringe il fratello all'esilio. Numitore però ha 2 figli. Amulio si sbarazza del maschio facendolo uccidere, mentre la ragazza, Rea Silvia, è costretta a consacrarsi alla dea Vesta, che impone alle sue sacerdotesse di vivere nel tempio e vieta loro di innamorarsi. Ma è il dio Marte a invaghirsi della giovane e a coricarsi accanto a lei, dalla quale nasceranno così 2 gemelli che daranno vita al mito di Roma.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

La civiltà è un illimitato moltiplicarsi di inutili necessità. Mark Twain.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Bell'Europa. La via blu dell'isola di Smeraldo. Da Enniskillen all'Atlantico, un itinerario stradale lungo il percorso d'acqua che unisce i fiumi Erne, Irlanda del Nord, e Shannon, Irlanda, dove laghi, canali, isole e piccoli centri fanno scoprire il volto più autentico dell'isola. Di Cristina Gambaro. Un mondo fatto di prati verdi, di villaggi di poche case, di acque torbose abitate dalle lontre. Un itinerario che segue la linea azzurra di due corsi d'acqua, i fiumi Erne e Shannon, attraversando un'Irlanda incontaminata, spesso dimenticata nella corsa verso la Wild Atlantic Way. Nell'Irlanda del Nord, l'Erne si allarga in laghi punteggiati da decine di isole, abbandonate e tornate alla natura. In Irlanda, lo Shannon rappresenta il cuore azzurro dell'isola verde, con le rive cariche di storia. Tra i due, corre lo Shannon-Erne Waterway, il canale riaperto nei primi anni 90, nel periodo del disgelo politico che ha messo fine all'oscuro periodo dei Troubles e per questo chiamato Canale della Pace. A volte la strada automobilistica si snoda a pochi metri dall'acqua, altre volte se ne allontana. In questi casi bisogna imboccare vicoli stretti e tortuosi che seguono le anse dei fiumi, superando antichi ponti in pietra, dove le segnalazioni scarseggiano e le pecore sono spesso le uniche compagne di viaggio. I laghi creati dal fiume Erne sono il cuore della regione del Fermanagh, un'area protetta su cui si affacciano le antiche dimore dei latifondisti inglesi, oggi proprietà del National Trust. Castle Cool, Florence Court e Crom Castle, con la sua forma di querce centenarie. Il lago Upper Lough Erne è un labirinto di insenature, promontori e isole boscose, anche artificiali. I Crannog, costruite dai Celti a scopo difensivo. Sulle isole dell'Lower Lough Erne si trovano importanti testimonianze monastiche, come il portale romanico e il corteo di pellegrini scolpito nella pietra nella chiesa di White Island, o il monastero fondato nel VI secolo a Devenish Island, con la Round Tower, la cappella romanica dagli influssi gotici e la grande High Cross. Unisce i due fiumi lo Shannon Erne Waterway, lungo 63 chilometri e scavato in parte nella roccia. Per costruirlo, a metà 800, ci vollero 14 anni, ma nel frattempo la ferrovia si era rivelata più conveniente del trasporto fluviale. Così il canale cadde in disuso dopo soli 8 passaggi e un incasso di 18 sterline. Riaperto dopo oltre un secolo, oggi permette di superare la catena di colline rocciose grazie alle chiuse automatizzate, in un paesaggio che offre tutte le sfumature di verde, in una delle contee più remote d'Italia, ancora oggi appena sfiorata dal turismo. Dall'Lough Scour, ben 8 chiuse in 11 chilometri, permettono di scendere al villaggio di Leitrim e di raggiungere il livello dello Shannon. A questo punto il fiume più lungo dell'Irlanda, già citato in una mappa di Tolomeo, ha percorso più di 40 dei 360 chilometri del suo corso, se si calcola anche il lunghissimo estuario. Dalla sorgente di Shannon Pot, il ruscello è diventato torrente allargandosi poi nelle acque dell'Lochallen, dove inizia a essere navigabile, anche grazie alla chiusa di Bottle Bridge Lock. Sin dagli albori della civiltà, quando l'Irlanda era ricoperta di foreste, lo Shannon è stato una via di comunicazione sicura, e gli annali riportano che mercanti francesi ne risalissero il corso per portare le scorte di vino al monastero di Clonmacnoise. Dal XVIII secolo, grazie alla creazione del Grand Canal e del Royal Canal, le merci potevano arrivare da Limerick a Dublino attraverso la via d'acqua delle Midlands. Il corso dello Shannon è punteggiato di castelli come quelli di Athlone e Limerick, costruiti per controllare i guadi che permettevano il passaggio dalla provincia orientale del Leinster a quella occidentale del Connaught, a lungo linea di confine tra l'Irlanda inglese e quella della tradizione celtica. Ma per la gente che viveva lungo le sue rive, lo Shannon ha rappresentato anche una riserva di acqua e di cibo, di lavoro e di guadagno, grazie alla navigazione e al commercio. Oggi il fiume è un paradiso naturale che scorre lento, allargandosi in una corona di laghi. Il più bello è il piccolo Loch Kay, con la sua foresta di querce, faggi e cedri rossi, il sottobosco colorato dal giallo degli iris e dal bianco degli anemoni, i daini che camminano circospetti tra gli alberi. Dopo Termonbarry e Clundara, dove inizia il Royal Canal che porta a Dublino, il lago Loch Ree è al centro geografico dell'Irlanda. Lungo 32 chilometri e largo fino a 10, è un'area protetta per la ricca avifauna. Non bisogna essere esperti bird watcher per avvistare cormorani e pavoncelle, svassi e fischioni, sterne e gallinelle d'acqua, che hanno preso possesso delle isole, una ventina, abitate fino alla metà del secolo scorso. Da Athlone, dove lo Shannon esce dal Loch Ree, la pendenza quasi inesistente del fiume porta all'inondazione permanente delle rive e alla creazione di un'area umida chiamata Shannon Carlows, perfetta dimora per lontre, furetti, uccelli migratori. Proprio in questa zona umida sorge Clonmacnoise, la città monastero, per secoli centro di preghiera e di cultura, frequentato anche dai re d'Irlanda, raggiungibile in barca o per una impervia strada tra le torbiere. All'abilità dei suoi monaci si deve il Lebor na Huidre, più noto come The Book of Dan Cow, il più antico manoscritto in lingua irlandese conservato alla Royal Irish Academy di Dublino. Sulle rive del Loch Derg, Portumna deve il suo nome a Port Omna, il porto delle querce. Proprio qui il nobile Richard Burke, nel 1610, costruì il proprio castello, uno dei primi in Irlanda a ispirarsi allo stile rinascimentale, affermato in Italia da almeno un secolo. Intorno al giardino formale, con l'orto murato del XVII secolo, ci sono i resti di un'abbazia del XV secolo e una foresta che si estende sulla riva settentrionale del lago, così vasto da sembrare un mare. Lungo quasi 50 chilometri, è il più grande dei laghi formati dallo Shannon, con rive boscose e villaggi bucolici. Sulla disabitata isola Innis Cealtra rimangono le rovine di un monastero del VII secolo, meta di un famoso pellegrinaggio che richiedeva 7 giri dell'isola. Nel punto in cui lo Shannon esce dal Loch Derg, sorge Killaloe, terra natale di Brian Boru, uno dei più grandi re irlandesi. Su una penisola, proprio nel punto in cui il lago si stringe per ritornare fiume, c'è il suo Ringfort, Beal Boru, imponente nei suoi 70 metri di diametro. Dopo Killaloe, lo Shannon abbandona la pacatezza nelle ultime miglia e diventa turbolento per superare il dislivello e arrivare a Limerick, dove le sue acque si disperdono in quelle dell'Atlantico. Oltre c'è solo il lungo estuario, abitato da delfini e protetto a nord dal faro di Loop Head, in fondo a una penisola battuta dal vento e lontana da tutto.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista BBC Scienze. Miliardari nello spazio. Qual è l'impatto sul clima? Dobbiamo stabilire nuove regole sull'impatto ambientale dei viaggi spaziali in modo da fermare il far west legale e ambientale in cui ci troviamo. Articolo a cura della redazione. Nello scorso luglio le notizie sui viaggi spaziali sono finiti sulla stampa internazionale quando il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, e il presidente della Virgin, Richard Branson, hanno sperimentato le emozioni dei voli spaziali con navicelle realizzate da società dei loro gruppi. Per non essere da meno, la SpaceX di Elon Musk programma di lanciare un equipaggio di civili in orbita a settembre. Insomma, i viaggi spaziali commerciali cominciano a prospettarsi come un affare interessante. La Virgin Galactic di Branson vuole aprire i viaggi spaziali commerciali dal 2002 e ha già 600 prenotazioni a circa $250,000 a biglietto. Secondo le recenti analisi di una finanziaria svizzera, la UBS, il turismo spaziale raggiungerà il valore di oltre 4 miliardi di dollari l'anno entro il 2030. Una volta atterrato dopo il suo volo suborbitale, Bezos ha annunciato che questa esperienza ha riaffermato la sua intenzione di combattere il cambiamento climatico. Ma in effetti, che impatto avrebbero i voli spaziali sull'ambiente? Per decollare, i missili utilizzano un'enorme quantità di combustibile, ma ci sono vari modi per lanciarli nello spazio, quindi riuscire a capire quale sia l'impatto di ciascun metodo per ciascun veicolo non è sempre facile. Con tutti i viaggi spaziali, inclusi quelli del turismo, dice Simit Raval, docente all'Università del New South Wales e coautore di una recente analisi sulle missioni spaziali, l'impatto ambientale deriva da vari fattori che sono specifici per ogni missione. Serve dunque fare più ricerca per assicurare una maggiore consapevolezza sul prezzo che paghiamo in termini di ambiente. Sicuramente però i due principali problemi causati dai viaggi spaziali sono il riscaldamento globale e il buco dell'ozono. Secondo una stima condotta dalla dottoressa Eloise Mares dell'University College di Londra, le emissioni di anidride carbonica prodotte da un'astronave con circa 4 turisti a bordo saranno 100 volte superiori a quelle di un volo aereo. Secondo uno studio dell'Università del New South Wales, particelle di alluminio, carbone nero e anche vapore acqueo rilasciate nella stratosfera possono avere un effetto negativo sul riscaldamento globale. Tuttavia, l'impatto globale è molto complesso e alcune di queste emissioni, come ad esempio la cenere, possono avere addirittura un effetto di raffreddamento. Paul Peters, che insegna trasporto sostenibile e turismo all'Università per le Scienze Applicate di Breda, in Olanda, afferma che l'impatto ambientale potrebbe presto aggravarsi se l'attività del turismo spaziale dovesse espandersi. Perché ciascun lancio nello spazio, dice, ha una significativa impronta ecologica. Quando si parla di cambiamento climatico, dobbiamo ricordare che, per quanto riguarda i voli turistici, la parte importante sta nei propellenti. Per esempio, i motori di razzi ibridi usati sulla Virgin Galactic Spaceship 2 vanno sia a carburante liquido che solido e rilasciano molto più carbone nero del cherosene. Per questo, se i razzi ibridi, che sono relativamente meno costosi da manovrare, dovessero diventare più comuni, avremo alle porte un disastro ambientale. Oltre che dai turisti spaziali, ulteriori emissioni di carbonio possono provenire anche dalla costruzione di basi spaziali o dal fatto che i turisti arrivino alle basi di lancio con jet privati, dice Annette Toivonen, docente di turismo all'Università per le Scienze Applicate di Hagaelia in Finlandia. Insieme all'impatto climatico, il lancio di missili produce gas di scarico, come per esempio il monossido di azoto, idrossidi e acqua che possono danneggiare lo strato di ozono della Terra. Le emissioni spaziali non sono state ancora affrontate nello specifico nel protocollo di Montreal, che si occupa di sostanze che possono impoverire lo strato di ozono. È evidente che questa forma di turismo ha scatenato l'interesse di molti e lo dimostra un'analisi della Media Matters for America, che ha riscontrato che negli Stati Uniti, a luglio, i programmi televisivi della mattina hanno parlato in un solo giorno del lancio spaziale di Jeff Bezos più di quanto abbiano parlato, in tutto il 2020, dell'attuale crisi climatica. Però Evlondo Cooper, specialista della comunicazione di Media Matters, sostiene che il lancio spaziale di Bezos sia stata un'occasione mancata per parlare di entrambe le tematiche. Esplorare lo spazio, ha detto, è emozionante, ma l'eccessiva attenzione data a coloro che possono godersi questi viaggi lascia fuori noi, esseri normali, che inevitabilmente subiamo le conseguenze di un pianeta super riscaldato e in qualche modo sottoposto al dominio delle industrie più inquinanti. Bezos ha addirittura suggerito che le aziende con la coscienza sporca dal punto di vista ambientale dovrebbero essere trasferite nello spazio in modo da mantenere pulito il nostro pianeta, ma trasportare le attività produttive nello spazio per poi rimandare i prodotti sulla Terra, vuol dire un ulteriore spreco di risorse e energia. E anche se i viaggi spaziali diventassero più efficienti dal punto di vista di costi e consumi, aumenterebbero comunque lo stress ambientale del nostro pianeta senza necessariamente migliorare la qualità della vita umana. La decisione migliore, afferma Peters, sarebbe di concordare globalmente che, data l'attuale crisi ambientale e sanitaria, i viaggi spaziali turistici e commerciali non sono ancora uno sviluppo saggio.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Grazia. La mia voce libera i vostri sogni. 2 anni fa, con un bacio in pubblico alla fidanzata di allora, la pallavolista Paola Enogu aveva sfidato i pregiudizi. Oggi è una delle doppiatrici di Soul, il film Disney che invita a seguire le proprie passioni. Non mi preoccupo più di quello che pensano gli altri, dice, perché voglio vivere a modo mio. Di Enrica Brocardo. Al suo debutto come doppiatrice, Paola Egonu, la pallavolista dell'Imoco di Conegliano dalla Schiacciata d'Acciaio, mostra il suo lato morbido. Sono emozionata, senza parole. Vedere la parte che ho doppiato mi ha fatto sorridere, ma a colpirmi più di tutto è stata la storia. Parla del rischio di perdere noi stessi che corriamo inseguendo una passione. Il film d'animazione si intitola Soul. Protagonista un insegnante di musica e pianista jazz che finisce nell'antemondo, il luogo dove le anime ricevono personalità e inclinazioni prima di essere inviate sulla Terra. E Gonu dà la voce a Sogna Luna, anima hippie, che insieme con un gruppo di spiriti illuminati cerca di salvare coloro che sulla Terra si sono persi, schiacciati da ansie e ossessioni. A soli 22 anni, Paola, figlia di una coppia nigeriana, è un modello per molte bambine e adolescenti afroitaliane come lei. Ragazze che sognano di realizzare i loro sogni e che vedono in Egono un modello di forza e indipendenza, temi di cui parla molto sui social, Instagram e TikTok. E anche di libertà, da quando 2 anni fa ha fatto coming out, suggellato poi da un bacio alla pallavolista polacca Katarzyna Skorupa. Paola, lei da chi ha preso ispirazione? In parte sono i principi che mi hanno trasmesso i miei genitori, in parte è frutto della mia esperienza. L'ho capito crescendo, provando, cercando di mettere a fuoco che cosa mi faceva stare bene. Ne parlo sui social perché sono sensazioni, desideri che provo io per prima. Sto ancora cercando la mia strada, ma credo che occorra dar retta al nostro sesto senso, perché l'importante è non avere rimpianti, non guardarsi indietro un giorno e pensare non ho dato il 100% di me stessa. Io inseguo sempre la perfezione, nella vita e sul campo di pallavolo. 2 anni fa ha fatto coming out senza grandi problemi, raccontando solo di come dopo una sconfitta avesse chiamato la sua fidanzata per farsi consolare, come se fosse la cosa più normale del mondo. È stato così facile come sembra? Le preoccupazioni ci sono state. Ancora oggi ci sono, nella nostra società, tanti pregiudizi. È normale farsi domande. Non vuoi deludere la tua famiglia. Non sai come la prenderanno gli altri. Perché gli atleti che rivelano la propria sessualità sono una rarità? Oltretutto, lei è la dimostrazione che quando qualcuno lo fa, dopo non succede nulla di terribile, anzi. Non è ciò che i tifosi si aspettano. Credo che molti abbiano paura di come potrebbero reagire e anche di come la notizia potrebbe essere accolta dalla squadra. Ha detto di appartenere a 2 culture, nigeriana e italiana. È una fortuna avere radici in mondi diversi. Assolutamente, e cerco di allargare la mia conoscenza anche oltre. Mi piace entrare in contatto con le persone che appartengono a realtà diverse, conoscere le loro culture. A seconda delle nostre origini abbiamo magari abitudini un po' diverse, celebriamo in modo differente le feste, ma alla fine, per tutti, conta l'amore per la famiglia e gli amici. Dovremmo puntare su ciò che ci unisce, scoprire che cosa c'è dietro la diversità, invece di averne paura. Le passioni, la musica nel caso del protagonista di Soul, nel suo la pallavolo, possono non lasciare tempo per altro? Sì, tutta la mia vita ruota intorno agli allenamenti e alle partite. Mi sveglio e so che devo fare una colazione sana che mi dia la forza per affrontare lo sforzo fisico. E quando non va bene, non riesco a smettere di chiedermi per quale motivo non sia abbastanza in forma. È un pensiero costante. Per questo è fondamentale riuscire a staccare con la testa, altrimenti lo stress prevale sul resto. Le è mai capitato di raggiungere un obiettivo a cui teneva tantissimo e di sentirsi più svuotata che felice? Tante volte. Non riesco a godermi il momento, penso sempre alla gara successiva. E non sono mai riuscita a piangere di felicità dopo una vittoria, come invece capita a tanti. Io ho pianto solo 2 volte, dopo aver perso, perché ero delusa di me stessa. Le anime di Sol, per essere mandate sulla Terra, devono trovare la scintilla. Lei ne ha un'altra, oltre alla pallavolo? Di recente, sì, ne ho trovata una. Ho deciso di prendere un cane, un bulldog francese, una femmina. L'ho chiamata Noir. Voglio la responsabilità di prendermi cura di un altro essere vivente. È il mio regalo di compleanno.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da Il Sole 24 Ore. Triste primato del femminicidio, parola dell'anno 2023 per la Treccani. Per la Treccani, la scelta di questa parola come simbolo dell'anno 2023 rientra nell'ambito della campagna di comunicazione hashtag Le Parole Valgono, volta a promuovere un uso corretto e consapevole della lingua ed evidenzia l'urgenza di porre l'attenzione sul fenomeno della violenza di genere, a cura della redazione. Un segno tragico dei tempi. Femminicidio. È questo il sostantivo scelto da Treccani come parola dell'anno 2023. Un triste traguardo che rientra però nel solco del meritorio lavoro svolto dall'Enciclopedia Italiana di scavare nei meandri della nostra lingua per scorgerne i neologismi, aggiornare il nostro vocabolario ed usarlo come lente di ingrandimento dei mutamenti sociali. Sostantivo di genere maschile, composto dal sostantivo femmina e dal suffisso cidio, derivante dal latino cidium, dal tema di cedere, ovvero tagliare, uccidere, il femminicidio è una pratica tanto antica quanto recente è stata invece l'urgenza di averle dato un nome proprio. Il termine, spiega Valeria Della Valle, direttrice scientifica, insieme a Giuseppe Patota del vocabolario Treccani, ha infatti fatto la sua comparsa nella nostra lingua solo nel 2001 ed è stata registrata nei neologismi treccani nel 2008. Uccisione diretta o provocata, eliminazione fisica di una donna in quanto tale, espressione di una cultura plurisecolare maschilista e patriarcale che, penetrata nel senso comune anche attraverso la lingua, ha impresso sulla concezione della donna il marchio di una presunta e sempre infondata inferiorità e subordinazione rispetto all'uomo, è invece la definizione del termine che usa il vocabolario Treccani online per spiegare il fenomeno. Una descrizione che travalica il riferimento oggettivo per descrivere un dato culturale. E infatti, spiega Treccani, la scelta di questa parola rientra nell'ambito della campagna di comunicazione hashtag Le parole valgono, volta a promuovere un uso corretto e consapevole della lingua ed evidenzia l'urgenza di porre attenzione sul fenomeno della violenza di genere per stimolare la riflessione e promuovere un dibattito costruttivo intorno a un tema che è prima di tutto culturale. Un'operazione pensata non solo per comprendere il mondo e la società che ci circondano, ma anche per contribuire a responsabilizzare e sensibilizzare ulteriormente lettori e lettrici su una tematica che inevitabilmente si è posizionata al centro dell'attualità. Come osservatorio della lingua italiana, sottolinea Della Valle, non ci occupiamo della ricorrenza e della frequenza d'uso della parola femminicidio in termini quantitativi, ma della sua rilevanza dal punto di vista socioculturale. Quanto è presente nell'uso comune, in che misura ricorre nella stampa e nella saggistica. Purtroppo nel 2023 la sua presenza si è fatta più rilevante, fino a configurarsi come una sorta di campanello d'allarme che segnala sul piano linguistico l'intensità della discriminazione di genere.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. Come funziona l'intelligenza artificiale? Di Alessandra Farabegoli. L'intelligenza artificiale generativa si basa su algoritmi di machine learning che analizzano un gran numero di dati e imparano a riprodurne gli schemi e le caratteristiche e a creare nuovi contenuti originali. L'esempio forse più noto è ChatGPT, un modello di linguaggio che è stato addestrato su un vasto corpus di testi in lingua inglese ed è in grado di generare testi coerenti e convincenti. Risposte a domande, descrizioni di prodotti, proposte di slogan, racconti, articoli completi. La qualità delle risposte dipende da quanto è stata precisa e dettagliata la richiesta, il cosiddetto

0: il modo in cui otteniamo risposte alle nostre domande. Se cerco qualcosa su Google, ottengo un elenco di link che devo aprire ed esplorare, ma se faccio una domanda a ChatGPT o a Sydney, l'AI che verrà integrata nelle prossime versioni di Bing, ottengo direttamente una risposta, perché ci ha pensato il sistema a raccogliere i dati e riorganizzarli in modo coerente. Ma quanto sono affidabili queste risposte? Il dettaglio sulle fonti usate per addestrare i sistemi di AI è segreto industriale, il che rende praticamente impossibile valutare in che misura la selezione in ingresso abbia sofferto di pregiudizi, uniformità e conformismo di chi ha programmato il sistema. Sicuramente gran parte di questi dati proviene dal nord del mondo e, nonostante i filtri per cercare di escludere contenuti razzisti e fake news, questo rischia di amplificare stereotipi e bias. L'ha detto il computer. Come fai a mettere in discussione gli oracoli tecnologici? E non dimentichiamo quanto lavoro umano sta dietro all'automazione. La AI usa schiere di persone per tutti i compiti di basso livello che implicano il classificare, etichettare, verificare input e output dei sistemi. Sono lavoratori ombra, spesso stressati e sfruttati come quelli che moderano i contenuti sui social. Poi c'è il lavoro di chi ha creato i contenuti stessi, un corpus gigantesco di conoscenza collettiva fatta di studi, racconti, articoli, testi, foto, immagini, che diventano combustibile per le elaborazioni della AI. Chi garantisce che non si tratti di materiali protetti da copyright? E se si tratta di contenuti di pubblico dominio, non dovrebbero essere collettivi anche i benefici derivanti dal loro uso? Non ho risposte certe, ma ritengo essenziale interrogarci su come evolve la tecnologia. Continua ad aumentare il divario fra chi sa e chi non sa, fra chi può e chi è tagliato fuori, mentre dovremo provare a usare le risorse e le idee non per accrescere il potere di pochi, ma per costruire realtà più sostenibili per molti, se non tutti.
1: Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Scienze Notizie. Ecuador. Scoperto enorme regaleco, il pesce che preannuncerebbe terremoti e tsunami. Il pesce remo, di circa 3 metri di lunghezza, è stato trovato morto questo mercoledì sulla spiaggia di Tonsupa, nella provincia ecuadoriana di Esmeraldas. È la prima volta quest'anno che i pescatori catturano o trovano questo pesce gigante sulla costa ecuadoriana, che secondo una leggenda giapponese preannuncia terremoti e altri disastri naturali. Da Meridiano TV Zapotal. Pesce remo fu hallado en playa de Tonsupa en Atacame. Esto genera alarma en la ciudadanía esmeraldeña, ya que este tipo de pez se cree que avisa la llegada de fenómenos naturales. La caratteristica principale di questo pesce è la lunghezza, in grado di raggiungere la lunghezza di 11 metri, sebbene normalmente non superi 3 metri, e, di conseguenza, il peso può raggiungere diversi quintali. Per questo motivo è da molti considerato il pesce osseo più lungo al mondo. Le dimensioni lo rendono quasi immune dai predatori e sono probabilmente all'origine delle leggende raccontate sui mostri marini. Carnivoro, il pesce si nutre di crostacei, molluschi e pesci, ma è innocuo per gli animali di dimensioni, anche per l'uomo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Isaac Asimov, l'uomo che aveva previsto tutto. Di Rossana Rossi. Quando ero una bambina ai confini della galassia, ho sentito raccontare di un uomo che poteva prevedere il futuro. La sua storia rimase un mistero per molti anni, finché non diventa.

0: venne la mia storia, finché non divenne l'unica storia. Così si annuncia Fondazione, l'epica serie in onda su Apple TV Plus, basata sull'omonimo ciclo di romanzi di fantascienza di Isaac Yudovich Osimov, meglio conosciuto come Isaac Asimov, celebre scrittore scomparso il 2 aprile 1992. Considerato un pilastro della fantascienza, era anche uno straordinario divulgatore scientifico. Spaziava dalla chimica alla fisica all'astronomia. Di particolare fascino è la sua storia della vita sulla Terra, che comincia dalla goffa curiosità di un paramecio, minuscolo organismo unicellulare alla continua ricerca di cibo, e arriva alla spinta evolutiva che ha portato l'Homo sapiens a entrare nell'era spaziale grazie a un cervello sempre più sviluppato. A quel cervello, il pezzo di materia più magnificamente organizzato nell'universo conosciuto, si deve quel surplus di curiosità che modella la cultura umana, scriveva Asimov. La curiosità di Asimov si era accesa per la prima volta nelle stanze del retro, senza finestre, di un negozio di Brooklyn. Nato nel 1920 da una famiglia ebraica nel villaggio russo di Petrovici, nella regione di Smolensk, allora in preda alla guerra civile, aveva 3 anni quando i suoi genitori decisero di trasferirsi nel nuovo mondo. Gli inizi erano stati difficili, ma lavorando duramente, in un paio d'anni suo padre era riuscito a mettere da parte abbastanza denaro per aprire una rivendita di libri, giornali e dolciumi. Qui il piccolo Isaac amava tuffarsi nelle riviste pulp di fantascienza, le cui appariscenti copertine invitavano alla lettura di mirabolanti avventure. Dato che in famiglia si parlava e si scriveva unicamente in russo o in Yiddish, a 5 anni Isaac aveva imparato da solo l'inglese, memorizzando lettera per lettera l'alfabeto latino delle scritte che comparivano sulle insegne dei negozi e sui cartelloni stradali. Si era impadronito a tal punto della lingua che già a 6 anni aveva ottenuto dalla Brooklyn Public Library la sua prima tessera di biblioteca. Non ancora adolescente, faceva tremare i passanti che lo vedevano camminare nelle strade più trafficate con un libro attaccato al naso e l'altro sotto il braccio. Leggeva di tutto, preso dal desiderio di ampliare se stesso, di scoprire sempre nuovi orizzonti. Una volta diventato famoso, spiegava che ognuno di noi, in qualsiasi momento, può ampliare il suo sapere su qualsiasi argomento che ci attragga davvero. «C'è solo questo universo e solo questa vita per cercare di afferrarlo», diceva. «Quando imparo qualcosa di nuovo, e succede ogni giorno, mi sento un po' più a mio agio nel mondo. Che tragedia attraversare soltanto la vita e non ricavarne nulla». Anche la scrittura gli riusciva facile, tanto che il suo primo abbozzo di racconto sulle avventure di un gruppo di ragazzi che vivono in una piccola città risale ai suoi 11 anni. La storia piacque tanto ai suoi compagni di scuola che Asimov cominciò a prendersi sul serio come scrittore. Ne ebbe conferma qualche tempo dopo, quando un suo saggio umoristico intitolato Little Brothers fu accettato e comparve in The Boy High Recorder, la pubblicazione letteraria semestrale del suo liceo. Una laurea in chimica ottenuta appena 19enne presso la Columbia University e successivamente un dottorato in biochimica non fecero che alimentare la sua passione per la fantascienza. «È un tipo di narrativa», sosteneva, «che permette di descrivere una società fittizia che non esiste, ma potrebbe essere in futuro. Ritraggo così una serie di eventi possibili che possano indurre il lettore a considerare gli effetti in rapporto alla società attuale». In un suo saggio, il sociologo David Leslie, direttore di ricerca presso il londinese Alan Turing Institute, mette in luce come uno degli obiettivi di Asimov consistesse nel mostrare come i processi di innovazione che rendono possibile sia la fantascienza sia il progresso tecnologico siano spesso in conflitto con le norme e le istituzioni che li vincolano. Questa contrapposizione divenne il suo trampolino di lancio creativo. Nelle sue mani la fantascienza si tuffa a capofitto nell'occhio del ciclone sociale, dove l'ingegno umano rivolto al futuro si confronta con i modelli culturali prevalenti e le condizioni storiche che ne determinano gli sviluppi. Come pochi altri autori, Asimov si proponeva di ispirare i lettori ad andare oltre l'era delle pistole a raggi della fantascienza classica per affrontare in modo critico la rivoluzione informatica e l'imminente era spaziale. Certo è che leggere i suoi scritti è come fuggire in un mondo in cui il progresso infinito sembra allettante e possibile. Lo provano le sue immortali storie di robot con le tre leggi etiche che ne regolano il comportamento e la creazione di Fondazione, il ciclo di romanzi nei quali l'umanità combatte contro la prossima fine dell'impero galattico predetta dalla scienza statistica della psicostoria e ne esce vittoriosa. Anche se era la fantascienza a mantenerlo sulla cresta dell'onda, con il passare degli anni Asimov si dedicò in misura sempre maggiore alla divulgazione scientifica. Dall'Asimov Intelligent Mass Guide to Science, che copriva l'intera gamma di conoscenze del campo della fisica e della biologia, a una vastissima serie di frizzanti saggi di divulgazione. Attraverso questi scritti desiderava introdurre i suoi lettori nel mondo dell'esplorazione scientifica attraverso una scrittura disadorna ma piena di meraviglie. Suo scopo era consentire loro di soppesare le prospettive e le sfide del progresso scientifico con lucidità e capacità. La scienza, sosteneva, non è certa, ma è provvisoria e soggetta a cambiamenti. Pertanto, nessuna voce può avere l'ultima parola. E l'unica opzione per il progresso è una comunicazione aperta, inclusiva e razionale. Uomo di grande umorismo, divertente e spesso irresistibile, Asimov aveva un carattere bizzarro. Pur avendo immaginato nelle sue opere un'umanità in viaggio nei più remoti angoli della galassia, aveva paura di volare, tanto che mise piede su un aereo solo due volte durante il servizio militare. Era incapace di svolgere attività atletiche che richiedessero coordinazione, come nuotare o andare in bicicletta, ma amava camminare. Grazie a un quoziente intellettivo di 160, fu per qualche anno membro e vicepresidente del MENSA, l'Associazione Internazionale di Cervelloni, ma se ne dimise perché riteneva molti membri troppo arroganti. Ottimo editorialista, in un articolo uscito sul New York Times in occasione dell'esposizione mondiale del 1964 aveva preconizzato molte conquiste tecnologiche che avrebbero caratterizzato il mondo agli inizi del terzo millennio. Verranno ideati, scriveva, mobili da cucina che prepareranno autopasti riscaldando l'acqua e convertendola in caffè. Pranzi e cene completi con il cibo semi preparato verranno conservati in freezer fino al momento di servirli. Molti apparecchi domestici non avranno cavi elettrici, perché saranno alimentati da batterie di lunga durata. Computer miniaturizzati fungeranno da cervelli dei robot. Ci saranno telefoni che consentiranno di vedere e sentire le persone a cui si telefona. Lo schermo potrà essere utilizzato anche per studiare documenti e fotografie e leggere brani di libri. I satelliti sincroni, in bilico nello spazio, permetteranno di chiamare direttamente qualsiasi punto della Terra.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Radio senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Storia di mio figlio, di Nadine Gordimer, Feltrinelli, 1992, letto da Sabrina Capovilla. Uno studente, marinando la scuola, si imbatte nel proprio padre mentre sta uscendo da un cinema con una donna. Un contrattempo comune, ma suo padre non è un uomo comune e la famiglia minacciata dalla relazione non è una famiglia comune. Una storia familiare per raccontare una nazione lacerata dalla segregazione razziale, quale era il Sudafrica negli anni dell'apartheid. Buon ascolto.
2: Come l'ho scoperto, lo ingannavo. Novembre. Ero a casa. 2 settimane prima degli esami, gli studenti dell'ultimo anno potevano restare a casa a prepararsi. Dicevo che andavo a studiare da un amico e poi mi infilavo in un cinema. Da circa un anno non era più vietato e così mi prendevo una doppia libertà. Bigiavo e mi sprofondavo nella poltrona di velluto sintetico marrone in un cinema di un quartiere riservato ai bianchi. Non che mio padre fosse particolarmente benestante. I miei volevano solo che la giovinezza mia e di mia sorella fosse finanziariamente meno tribolata della loro. E così i soldi che mi mettevano in tasca erano più di quanto allora permetteva la nostra precaria situazione economica. Ero in coda davanti a uno dei cinema di un nuovo complesso multisale in attesa dello spettacolo delle 5, quando da un'altra porta, al termine della proiezione precedente, è uscito mio padre insieme a una donna. Ecco mio padre. Nel momento in cui ci siamo scorti, sono stato io a vedere per primo lui, non lui me. Siamo rimasti lì, mentre altra gente attraversava il nostro campo visivo. Poi lui mi è venuto incontro con lei, come se fosse abbagliato, come fa chi emerge dall'oscurità di un cinema alla luce del giorno. «Ti ricordi Anna, vero?» ha detto. E lei, prontissima, ha contratto la bocca in una specie di sorriso per distogliere lo sguardo che tenevo fisso su di lui, perché mi sono sentito travolto da un'ondata di interrogativi, risposte, intuizioni, sensazioni di credulità e sgomento che mi irrigidiva le guance e mi sembrava che una corrente d'acqua fredda mi risalisse lungo il collo. E lei, prontissima, «Anna Plowman, certo che ci conosciamo». «Salve», ho detto. Me l'ha tirato fuori lui. Eravamo di nuovo nella nostra casetta, oltre la striscia di Veld, che la separava da Benoni, quando, a 6 anni, mi esortava a vincere la mia scontrosa timidezza davanti a una zia o a un cugino. «Cosa vai a vedere?» mi ha chiesto. Parlando, ha fatto un passo indietro, come se potessi sentirgli addosso l'odore di quella là. Non lo sapevo. Hanno fatto una specie di sorriso, quasi una risata, come a voler minimizzare la cosa, ma era proprio così. Il titolo del film che volevo vedere mi era uscito di mente e la stessa sorte sarebbe toccata a quell'incontro. L'avrei schiacciato sotto il tacco della scarpa, seppellito. «Il film di Bertolucci è ottimo», ha detto evitando con delicatezza le implicazioni del naturale prefisso «secondo noi». Lei ha annuito entusiasta. «Vallo a vedere, Will», ha aggiunto, e la sua voce mi arrivava come l'eco di un'altra vita, una vita in cui lui era mio padre e come tale mi dava il suo consueto consiglio, modesto e misurato. Poi ha fatto un gesto del tipo «Beh, vai e divertiti». Lei ha mormorato educatamente qualcosa e se ne sono andati con la stessa discrezione con cui si erano avvicinati. Mi sono voltato a guardarli per essere sicuro che fosse successo davvero. La donna con certi polpacci a bottiglia nudi e rosei, un paio di sandali pacchiani e un completo di cotonina in una cozzaglia di stili di varie culture contadine, lui con la giacca buona, quella che ho portato in tintoria chissà quante volte, con la sagoma delle sue spalle, accuratamente ripiegata sul braccio. Poi sono scappato fuori. Lo sguardo fisso davanti a me come un cavallo coi paraocchi per non vedere che direzione avevano preso. Sono salito su un autobus per tornare a casa. Casa, casa. E mi sono chiuso in camera mia. finalmente salvo tra i familiari libri di scuola. Era un insegnante e viveva in una delle cittadine cresciute tanto tempo prima lungo il filone aurifero a est della metropoli, Johannesburg. Da dove fossero giunti il bisnonno e il nonno nessuno lo sapeva. Le rozze mani di quelle generazioni non scrivevano lettere né tenevano appunti. Erano muratori e carpentieri e la sola testimonianza della loro vita stava nei documenti di lavoro e nei vari permessi, piegati e ripiegati più volte, che li autorizzavano ad essere assunti in città e a vivere nella zona, fuori della città, assegnata dal comune a quelli come loro. Forse il bisnonno era arrivato lì da Kimberley. Una fotografia era sopravvissuta e giunta sino a loro, mentre la storia orale della famiglia era ormai morta e sepolta. In mezzo a una squadra di minatori che reggevano crivelli del tipo usato per estrarre i diamanti alluvionali, accanto al sorvegliante bianco, si vedeva un volto con un largo sorriso sdentato e un non so che di familiare. Sul retro della fotografia, nulla che potesse contribuire a identificare quel volto. Il padre dell'insegnante, facendo propria una delle tradizionali attività del lato materno della famiglia, originario di Città del Capo, aveva aperto una bottega di tappezziere in un vecchio garage. La macchina non l'avevano e così il figlioletto saltava sulle molle che spuntavano fuori da poltrone e divani e aveva i ricci sempre pieni di peluzzi. Il bambino fu il primo membro della famiglia a lasciare dietro di sé terra, cemento, legno, capoc per prendere in mano libri e penna. Fu il primo a completare gli studi. Sonny divenne un insegnante. Era l'orgoglio degli anziani della famiglia e il generico diminutivo con cui lo avevano celebrato, come The Son, il figlio, il primogenito, lo avrebbe accompagnato per sempre nei continui mutamenti di identità attraverso cui un uomo passa nel corso della propria vita. Insegnò sempre nella stessa scuola, ottenendo a ogni scatto di anzianità regolari aumenti di stipendio e migliorando così a poco la sua situazione grazie all'abilità dimostrata. In quegli anni sposò Ayla e nacquero i due figli, prima una femmina e poi un maschio. La femmina, alla stregua del padre, essendo stata calorosamente accolta in seno alla famiglia come The Baby, la bambina, conservò il suo generico nome e continuò ad essere chiamata Baby, e in tutte le traversie della sua vita non sarebbe mai stata conosciuta sotto altro nome. Il maschio fu chiamato Will, diminutivo di William, in omaggio a Shakespeare, le cui opere facevano bella mostra di sé in una economica edizione completa in finta pelle nella vetrinetta del modesto salotto. Certo non meri tributi ornamentali alla cultura. Sonny le leggeva e rileggeva con devozione, anche se i caratteri dorati dei titoli erano ormai tutti smangiati e il volume desiderato doveva essere tirato fuori alla cieca. La sua mano coglieva sempre dritta nel segno. L'orgoglio degli anziani non era solo lo snobismo di chi, essendo povero e non avendo studiato, gioisce nel rivendicare come parte di sé qualcuno che è progredito lungo la scala sociale. Tale snobismo contiene anche sempre, benché la sua alterigia gli celi questo aspetto, l'inevitabilità del dolore, la sua diserzione. Il loro orgoglio proveniva da un istinto per la distinzione di Sonny come quello del rabdomante per le vibrazioni della sua bacchetta, e questo malgrado il fatto che fosse nato con la pelle più scura e non più chiara del resto della famiglia, una cosa che in genere lo avrebbe sminuito ai loro occhi. Tutto ciò che Sonny era e faceva ne sottolineava la distinzione. Il volto definitivo che comincia ad emergere con l'adolescenza era lungo, affilato e teneramente sensibile sotto i grandi occhi neri sormontati da spesse sopracciglia e circondati da due cerchi scuri, come a voler evidenziare fisicamente la profondità del suo pensiero. Persino le mani, emerse dalle zampette piccole e tozze della prima infanzia, apparivano subito straordinarie, poiché le dita erano molto lunghe in rapporto alla curva del palmo, nervose, abili e dal tocco rapido, e tuttavia comunicavano una sensazione calma quando stringevano un'altra mano o indugiavano in una carezza. Era giusto un diritto, dovuto al fatto che tutto quel che faceva era appropriato, che finisse per sposare una ragazza che pareva essere stata tenuta in serbo apposta per lui. Non che fosse un matrimonio combinato, secondo i costumi degli antenati che ancora sopravvivevano nella famiglia di lei, benché le pratiche religiose che li accompagnavano fossero state trascurate e abbandonate dalla nuova generazione. Ayla era così tranquilla che gli altri, con una nota di irritazione, ritenevano immeritata la sua bellezza. Sprecata. I ragazzi, gli uomini, non sapevano cosa dirle per ottenere da lei una reazione. Pareva che il sinuoso torrente dei suoi lucenti capelli neri non sarebbe mai fluito per nessuno di loro. Non era possibile immaginare il suo corpo minuto sotto i vestiti. Le belle labbra e i denti si schiudevano nello stesso sorriso, sia che salutasse un uomo, una donna anziana o un bambino. Pareva non capire cosa volesse dirle un uomo con il suo comportamento. Sonia era il solo a sapere che lei rifiutava nell'unico modo possibile per lei, con il silenzio. Con Sonia parlava. Quando lui andò a trovarla per la prima volta, dopo essere stato presentato qualche giorno prima da un fratello, il modo corretto di avvicinare una ragazza per la famiglia di lei, parvero riprendere una conversazione che lei aveva già avviato con lui nel suo silenzio tra gli altri. Scambiarono la sua gentilezza per disdegno. Forse anche lui la fraintese, ma in un altro modo. Scambiò la gentilezza per quello che sembrava essere e non per forza di volontà che tanto soavemente celava. Nessuno conosce le riserve che sempre restano tra un uomo e una donna, persino negli attimi di comprensione più profonda. Ayla non sapeva flirtare, non aveva mai pensato neppure per un momento a un altro uomo come all'unico essere, l'amico e l'amato di tutta una vita. Il significato che la parola marito aveva per lei. Se avesse dato a Sonny tutto di sé, se non avesse tenuto per sé qualche fibra della sua personalità come un'identità separata, tutto avrebbe avuto meno valore. Forse, senza che lui se ne rendesse conto, era proprio questo l'elemento che aggiungeva all'amore dell'uno per l'altra quel particolare, tacito rispetto che lui aveva per lei. Una qualità sacra, oltre la soggettività della passione e dell'affetto. C'erano stati passione e affetto. Si erano sposati dopo un fidanzamento formale. Lui le aveva addirittura comprato un anello con una scheggia di diamante e non fecero l'amore finché non furono marito e moglie. Non si scambiarono mai tenerezze in pubblico, né mai mostrarono il comportamento che ci si aspetta da chi è innamorato. Ma sotto i vestiti lei aveva un corpo vero, un bel corpo solo per lui. I capezzoli scuri come acini d'uva tra le sue labbra, il ventre glabro con il minuscolo ombelico, l'adito in lei serico come la stoffa della vestaglia che sua madre le aveva preparato per il corredo di nozze, le lunghe trasognate conversazioni sulla loro vita prima di conoscersi, sulla loro vita così come l'avrebbero fatta insieme, terminavano con lui che entrava quasi furtivamente dentro di lei e il piacere che entrambi ne traevano giungeva sempre come una sorpresa. Si commuovevano profondamente l'un l'altro. L'emozione si esprimeva in sensibilità, in telepatia. Senza discutere giungevano spesso alle stesse decisioni concernenti la loro vita e con la discussione, con le reazioni quotidiane, si sviluppò timidamente tra loro il modo in cui volevano vivere. Dal punto di vista domestico, si adattarono l'uno all'altra come i gatti si acciambellano davanti al fuoco. Decisero di avere dei figli, ma non più di due. Le famiglie dei poveri, irresponsabilmente piene di figli, da cui entrambi provenivano, non facevano per loro. Tuttavia, non pensarono di privilegiarli, di andare oltre ciò che ritenevano dignitoso e opportuno affinché crescessero sani e felici, convinti com'erano che questo fosse un diritto di ogni bambino. Una delle prime dolci confessioni intime che si scambiarono fu che tutti e due avevano abbandonato la fede, anche se per far piacere agli anziani, lei, di tanto in tanto, seguiva i riti pubblici. Scoprirono che per entrambi il significato della vita pareva misteriosamente contenuto nel vivere una vita utile. Sapevano quel che non era. Non era vivere solo per sé o per i figli o per i parenti, ma non erano sicuri di quel che fosse, non ancora. Sapevano solo che aveva a che vedere con la responsabilità verso una comunità, e questo poteva solo significare la comunità entro la quale erano confinati, alla quale appartenevano, perché in primo luogo la legge così stabiliva e in secondo luogo quella a cui sentivano di appartenere dentro di sé, in virtù dell'affetto e di ciò da cui quotidianamente dipendevano, nonché delle preoccupazioni comuni derivanti dal vivere al suo interno. Sonny sentiva che il suo modo di vivere passava naturalmente attraverso una responsabilità speciale nei confronti degli allievi della sua scuola. Si rivelava nella coscienza di insegnare nelle sue classi e nella preoccupazione per il benessere di tutti gli alunni della scuola. Era cosciente della necessità di mettere in rapporto l'una con l'altra la scuola e la comunità in cui essa svolgeva una funzione isolata. L'educazione come un lusso, un privilegio separato dall'ansia di sopravvivenza dei genitori. Acquistò dei libri che lo tennero lontano da Shakespeare. Li lesse e rilesse per afferrare e adattare la teoria secondo cui l'educazione sociale della comunità, i genitori, i parenti e i vicini di casa degli allievi, è parte integrante della funzione della scuola. Creò un'associazione insegnanti genitori e un servizio di consulenza per i genitori. Raccolse fondi per l'acquisto di speciali attrezzature per i bambini handicappati. Con gli allievi più grandi formò squadre per assistere i pensionati nelle riparazioni di cui necessitavano i loro alloggi. Cos'altro poteva fare? Per migliorare le condizioni di vita della comunità, avviò contatti nella Città Bianca con il Rotary Club e il Lions Club, invitando con rispetto i membri a inviare cortesemente i propri medici curanti e avvocati, nonché gruppi teatrali e musicisti dilettanti, a tenere conferenze e spettacoli nell'aula magna della scuola. Per Ayla non fu così facile trovare un modo. Eccola nella vigile quiete della sua disponibilità. Anche lei si era diplomata, ma a 18 anni se n'era andata dal recluso territorio femminile della casa dei genitori per andare in sposa a un uomo e non aveva mai lavorato. Lui non voleva una moglie tutta casa e chiesa e lei voleva diventare come lui la voleva. Così frequentò un corso di segretariato d'azienda e si iscrisse a un corso di psicologia per corrispondenza in vista di un'utile vita lavorativa. Il magro stipendio di Sonny era una ragione abbastanza valida perché anche lei guadagnasse qualcosa, ma non era quella la loro preoccupazione primaria. Mentre aspettava il primo figlio, passarono le sere sul materiale del corso per corrispondenza e lui l'aiutò a preparare le sue relazioni. Quando nacque Baby, la giovane madre studiava tra una poppata e una faccenda domestica, mentre il giovane padre sedeva all'altro capo del tavolo intento a correggere i compiti dei suoi alunni. Ogni tanto lui le leggeva uno strafalcione e insieme facevano una risatina sommessa. Poi riprendevano la loro concentrazione. Talvolta Baby li interrompeva con le sue urla, talvolta lui passava le dita affusolate sul collo della moglie in una carezza attraverso il tavolo. O lei posava per un istante la sua mano su quella di lui, e questo era il segnale per fare l'amore. Comprarono i mobili a rate. Il sabato mattina andavano in città a far compere, prima in autobus, poi con la macchina che erano riusciti ad acquistare. Baby era tutta elegante nei suoi calzettoni bianchi dal bordo infiocchettato, mentre Will indossava il suo completo da safari coi calzoni lunghi, in piccolo l'abbigliamento da sabato mattina del padre. Sonny e Ayla trasportavano la spesa settimanale in borse di plastica, la cui scritta «OK Bazaar» identificava ovunque per strada le famiglie come la loro, lavoratori che dovevano fare i loro acquisti nei grandi magazzini più a buon mercato della città, che una volta alla settimana si concedevano un cono gelato o le noccioline per i bambini, e il lusso di fare la coda per una birra nel locale segregato dal negozio di liquori in cui erano serviti i bianchi. Come la vegetazione che cresce subito dopo la pioggia, il sabato quella gente compariva in città ricoprendo le strade di bambini recalcitranti, di uomini e donne con gli occhi fissi sulle vetrine per studiare le condizioni di pagamento rateale per l'acquisto di camere da letto e soggiorni i cui nomi miravano a dare agli umili e fatiscenti tuguri in cui quella gente viveva la parvenza di grandiose dimore. Granada, Versailles. Nel corso della settimana la calca svaniva Tutti rientravano obbedienti nelle aree create appositamente per loro fuori dalla città. I lavoratori ritornavano nelle fabbriche, gli insegnanti nelle scuole. Uomini, donne, bambini, ognuno si atteneva ai percorsi quotidiani della propria area circoscritta. In città gli avvocati, gli agenti immobiliari e i funzionari comunali si muovevano senza essere spintonati da nessuno in strade ampie e spaziose, ripulite dei detriti dovuti all'uso comune del sabato. Una città bianca. Sonny e sua moglie non desideravano né Granada né Versailles. Quando si apprezza Shakespeare, ci si libera della dabbenaggine che ci rende schiavi dei grandi bottegai che reggono il mondo, pronti a vendere chiunque per una manciata di illusioni. Falsi valori, ma così li avrebbe chiamati solo più tardi. Tuttavia la coppia non si distingueva affatto dalla folla dei suoi simili che ogni sabato giungeva in città per fare compere dai bianchi. Tenendo i figli per mano, passavano davanti ai due cinema della cittadina, senza rendersi conto di non esserci mai entrati, di non poterci entrare. Quando la famiglia di Sonny aveva fame, lui comprava patatine fritte nel negozio del Greco e quando i bambini avevano finito di mangiarle, camminando, lui e Ayla gettavano con cura la carta appallottolata, ancora umida di aceto, nel cestino dei rifiuti. Davanti al negozio del Greco c'era anche qualche tavolino con sudici vasetti di fiori artificiali e bottiglie di ketchup a cui i clienti potevano essere serviti. Ma non quella famiglia. Se, come sempre, i bambini volevano fare la pipì, i genitori, affrettando il passo, si dirigevano verso la stazione dove vi era la sola toilette che quelli come loro potevano usare, anche se i grandi magazzini avevano un bagno di cui gli altri clienti potevano fruire. Come un altero animale feroce segna il territorio in cui cacciare e accoppiarsi, confine che nessuno può varcare, così pareva che il comune emanasse un odore che invitava a stare allerta, una scia di immutabile autorità che ammoniva i visitatori del sabato a non trasgredire. E loro leggevano quella traccia, la riconoscevano sempre, era sempre stata lì. Non erano necessari avvisi per esplicitarla. Ve ne erano pochi in città, sulle panchine, per esempio. Non ve ne erano in biblioteca, ma nessuno avrebbe fatto finta di non sapere quel che si doveva sapere su quell'edificio da cui proveniva la scia, mascherata questa volta dall'odore dei libri, il fresco mosto di carta ingiallita, cuoio graffiato e la fragranza del legno assorbita dagli scaffali in cui erano conservati. Come il brandy acquista il suo aroma dalle botti in cui matura. L'amante di Shakespeare non aveva mai avuto il diritto di entrare nella biblioteca comunale e perciò nemmeno vi pensava nel vedere i bianchi uscire con i libri sotto il braccio. Non riconosceva quel che l'edificio rappresentava per lui, con lo stesso stemma del comune e il motto sopra le colonne dell'ingresso.

0: Avete ascoltato un estratto da Storia di mio figlio, di Nadine Gordimer, Feltrinelli, 1992, letto da Sabrina Capovilla.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Marguerite Yourcenar.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: Tacquero tutti, disapprovando queste opinioni. E Lelege, più maturo di pensiero e di anni, disse: «È immensa e senza limiti la potenza del cielo. Quello che i cieli

Dopo essersi trasformati in due vecchi viandanti, Zeus ed Hermes vanno in Asia Minore e cominciano a bussare alle porte delle case che incontrano lungo il cammino per domandare ospitalità. Nessuno però li accoglie e Zeus, triste e adirato, prende coscienza dello scarso senso di ospitalità e dell'egoismo degli uomini. Giungono poi a una piccola e misera casetta. Lì vivono Filemone e Bauci, due vecchi coniugi, buoni e umili, che continuano a volersi bene come il giorno in cui si sono conosciuti. Filemone e Bauci si mostrano felici nel vedere i due viandanti. Porgono loro un caloroso benvenuto, li fanno entrare nella loro umile dimora e offrono con generosità tutto ciò che hanno per rifocillarli. Di fatto non hanno nulla, nessuna ricchezza tranne un'oca, che essi accudiscono come fosse una loro figliola e pensano di sacrificarla quando vedono degli ospiti. Vi era un catino di faggio appeso a un gancio, i due lo riempirono d'acqua tiepida affinché gli ospiti vi immergessero i piedi per ristorarli. Filemone e Bauci sono poveri, ma a ben guardare sono ricchissimi, di una ricchezza fatta non di palazzi o tesori, ma l'autentica ricchezza che deriva dalla comunione dei loro cuori e dei loro intenti. Sono ricchi dentro. L'amore li sostiene e li conforta, facendo di loro un corpo e un'anima sola. Dividono ogni cosa, offrono il niente che hanno, che è il loro tutto. Zeus ed Hermes, commossi e grati per l'ospitalità ricevuta, decidono di svelare la loro identità. Poi conducono l'anziana coppia sulla cima del monte e di qui, distendendo semplicemente una mano, Zeus sommerge l'intero villaggio per punire gli uomini egoisti e inospitali. La loro misera capanna, invece, è trasformata in uno splendido tempio. Fatto ciò, Zeus chiede ai due coniugi di esprimere il loro più grande desiderio. Essi domandano timidamente di poter diventare custodi di quel tempio e poi, quando sarà giunta la loro ora, di poter morire insieme, senza dover piangere l'una la morte dell'altro. Marito e moglie vivono ancora insieme per tanti anni, finché un giorno si trasformano in alberi, Filemone in una quercia, Bauci in un tiglio, uniti per il tronco, perché hanno vissuto sempre insieme e sempre amandosi teneramente e con dedizione pura. Il figlio di Saturno disse con voce benigna: «Dite quello che desiderate, buon vecchio, e tu, donna, degna del tuo onesto sposo». Scambiate poche parole con Bauci, Filemone comunica la loro scelta comune agli dei. «Chiediamo di essere sacerdoti e guardiani del vostro tempio. E poiché siamo vissuti d'accordo tanti anni, ci porti via la stessa ora. Non voglio vedere la tomba di mia moglie e neanche essere sepolto da lei». Il desiderio fu esaudito, furono guardiani del tempio finché ebbero vita. Sfiniti dagli anni, mentre stavano di fronte ai gradini e raccontavano la storia del luogo, Bauci vide Filemone coprirsi di fronde e il vecchio Filemone coprirsi di fronde Bauci. Mentre già una cima cresceva sui loro due volti, finché poterono, continuarono a scambiarsi parole. «Addio, amore», dissero insieme. Insieme la scorza li coprì e li nascose. Ancora oggi Bitini mostrano due tronchi vicini che derivano dal doppio corpo. Me l'hanno raccontato vecchi sinceri che non avevano motivo di mentire. Io stesso ho visto le corone pendenti sui rami e io stesso ne ho appese altre fresche dicendo sia divino chi è caro agli dèi. Abbia onore chi rese onore. Filemone e Bauci vivevano in miseria, ma non si curavano di quello che non avevano, perché ciò che avevano bastava loro a vivere una vita serena. Non i beni materiali, ma la bontà d'animo, un affetto sincero e puro che nessuna ricchezza può acquisire. L'anziana coppia conosce il dolore della povertà, per questo si mostra amichevole e solidale verso chi ha meno, è qui che sopraggiunge e prevale il senso di giustizia. Nonostante la generosa offerta degli dèi, l'anziana coppia chiede, come segno di purezza sentimentale per l'ennesima volta, non ricchezze ma

0: di morire insieme. Il momento della richiesta è dolcissimo e accorato. Tra i due c'è un'intesa che non ha bisogno di molte parole, si consultano un momento, ma già sanno cosa desiderano, perché la loro vicinanza è forse il movimento più riuscito nella loro esistenza, modello di una spontaneità senza forzatura. Il mito contiene anche il paradigma del concetto di ospitalità greca. Ospitare qualcuno, infatti, nell'antica Grecia era un obbligo morale. Gli ospiti erano considerati sacri e intoccabili e lo spazio era sempre preparato loro e curato. Tutto quello che si poteva offrire veniva offerto. Nella narrazione i ruoli dei due personaggi sono perfettamente uguali, posti sullo stesso livello, evidenziano un effetto reciproco, fortemente armonico. Insieme portano avanti un valore fondamentale, vivere rendendo immortali coloro che si amano. Per questo il mito è diventato anche l'archetipo dell'amore modello. Un amore che sopravvive all'età, alla povertà e alla ricchezza e anche alla bellezza stessa. Divenendo eterno, fa venir voglia di volersi bene, di farsi del bene. Mi chiamo Bauci e quello che vedete è Filemone, mio marito. Che volete? Siamo assai vecchi e molto poveri, ma non ci lamentiamo. È quanto si legge in uno dei passi più intensi della storia, che racconta un amore che riesce ad andare oltre tutto, con rispetto e condivisione, senza mai lasciarsi affliggere. Un amore che si concretizza nella reale quotidianità, senza idealizzazioni, semplicemente essendoci. I due personaggi sono innamorati, seppur poveri di beni materiali, e non si perdono mai d'animo. Distribuiscono felicità e buonsenso. Conoscono stenti e sofferenze, ma nonostante questo sono solidali verso gli altri, senza cattiveria. Il vero motivo della loro bontà, nata grazie all'arte narrativa di Ovidio, è una metafora importante. Chiunque, conoscendo cosa si prova in una condizione non favorevole, dovrebbe fare in modo che nessun altro provi quella determinata sensazione. Bauci fu trasformata in un tiglio che è allegoria della felicità. Filemone in una quercia, simbolo di potenza e fermezza. I due alberi si intrecciano perché l'una e l'altro sono perfettamente complementari e rappresentano un amore che va oltre tutto, anche oltre la morte, e si dà la possibilità di rinascere una seconda volta, in forme che ereditano il loro valore. Quella di Filemone e Bauci è l'elogio di una storia semplice. Semplice è una parola che deriva dalla radice indoeuropea dell'unità, sem, che dà origine alla parola amen, alla parola uno in greco, al saluto indiano samastiti. Semplice è radice dell'uno, di ciò che non può separarsi, ma che continuamente unisce. Grazie alla leggenda di Filemone e Bauci, il poema di Ovidio esprime anche l'essenza della corporeità, dell'identità che non resta mai immutabile, cambia per natura e diventa sempre qualcos'altro da sé, anche dopo la morte. Grazie all'amore che crea una sorta di continuità infinita. Il processo della metamorfosi in piante è tipico del poema di Ovidio ed è inteso come giustificazione filosofica della dottrina pitagorica della metempsicosi, secondo cui le anime, dopo la morte, si tramuterebbero in altri corpi. Così la metamorfosi. Filemone e Bauci diventano alberi, ritornano alla natura, a quel tutto che li comprende e li accoglie da capo, in una nuova dimensione dove l'amore cambia nelle forme, nello spazio, nel tempo, ma resta eterno e condiviso. Mille domos adiere, locum requiemque petentes. Mille domos clausere, sere, tamenuna recepit. Parva quidem stipulis et canna tecta palustri. Sed pia Baucis anus, parilique etate Filemon. Illa sunt annis juncti juvenalibus illa. Conse nuere casa, pauperta tenque fatendo, effe cere levem, necchiniqua mente ferendo. Bussarono a mille porte, cercando un luogo per riposare, e mille porte si chiusero. Una soltanto li accolse, piccola, con un tetto di paglia e di canne. Là vive Bauci, una pia vecchietta, e il suo coetaneo Filemone, uniti dagli anni della giovinezza, invecchiarono in quella capanna e, ammettendo la propria miseria e sopportandola di buon animo, la alleggerivano. In cosa si trasformano le vite? Dove portiamo le nostre azioni? Cosa diventano? Tutto si trasforma in ciò che più vuole somigliargli? Qual è il premio di una vita all'insegna della semplicità e della generosità? Che la vera ricchezza stia nel poco e spesso nell'invisibile, insegna Ovidio con le sue metamorfosi, è un segreto vitale cui attingere. Tutto è bellezza in potenza, e l'amore di Filemone Bauci è stato uno strumento di diffusione di questa bellezza, a cui va tutta la nostra gratitudine, e anche e soprattutto per la forte consapevolezza che le cose cambiano e attraverso la loro metamorfosi migliorano lo spazio e il tempo intorno a noi, laddove il cambiamento non è distruttivo, ma apre a nuove forme di bellezza, perché apre a nuove forme di consapevolezza. Filemone e Bauci sono padri e madri che ci hanno insegnato l'amore, e la letteratura si è fatta strumento per mantenere questa testimonianza sempre viva. Per questo siamo grate e grati al mito. Scrive Mariangela Gualtieri in una delle sue più celebri poesie: «Io ringraziare desidero per le facce del mondo, che sono varie e molte, sono adorabili, per quando la notte si dorme abbracciati, per quando siamo attenti e innamorati, per l'attenzione, che è la preghiera spontanea dell'anima, per tutte le biblioteche del mondo, e per quello stare bene fra altri che leggono, per i nostri maestri immensi, per chi nei secoli ha ragionato in noi». Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Moderata Fonte, poetessa e scrittrice protofemminista. Note storiche tratte da Polifonie di Daria Martelli, editore Cleup 2011. Testo di Federico Pinaffo. Voce narrante, Federico Pinaffo, con la partecipazione di Elsa Sabbadin.
4: La singolarità di Venezia, il suo essere città circondata e difesa dalle acque, la pace sociale che vi regnò a lungo, l'identificazione dei cittadini con la loro città, facevano nel XVI secolo parte del decantato mito di Venezia. Mito che si era venuto costruendo nei secoli, sin dall'828, all'epoca in cui il corpo di San Marco fu traslato in città. Ma altri, vari attributi erano poi confluiti a completare il mito. A noi ora interessa nominare quello della libertà, virtù cittadina di cui Venezia godeva una fama che si è tramandata nel tempo. Ma come si declinava questa decantata libertà? Certo, Venezia era stato indipendente e sovrano, libero dalle dominazioni straniere. Era anche libera dalla tirannide di uno solo. Le sue magistrature erano temporanee, anche se destinate ai soli patrizi. Il potere del doge, contemperato da quello delle diverse magistrature, in particolare quella del Consiglio dei Dieci. La libertà veneziana era inoltre tolleranza verso le religioni e i costumi degli stranieri. Ne avrebbe potuto essere diversamente in quella città cosmopolita e votata ai commerci, in particolare con l'Oriente. Libertà era inoltre il nome dato a una dichiarata dolcezza del vivere, un certo permissivismo, di cui godevano però solo gli uomini e, tra le donne, le prostitute. Già, le donne. Dentro il mito di Venezia, città libera, per le donne non c'è posto. La famiglia ideale, storica, intesa come stirpe, era appannaggio delle generazioni maschili, che ne continuavano il nome. Le donne, nei ceti superiori, erano il mezzo per procreare figli maschi, e non molto di più. Le bambine sono spesso rifiutate dai padri. Sentite queste parole, tratte da Il merito delle donne, un libro del quale parleremo fra poco. Quando si dice a un padre «Ella ha fatto una puttina», subito torce il muso, si turba e si sdegna contro la propria moglie. E quanti, che perciò lor danno mala vita, quasi che elle sole l'abbin generate e non essi ancora, e non vogliono veder le loro figliole, bramano che gli nascano dei maschi. Le fanciulle vengono spesso rinchiuse nei conventi, a rischio di monacazione forzata. Sentite le parole del patriarca Giovanni Tiepolo nel 1629 relativamente alle 2000 e passa giovani nobili forzate alla monacatura.
5: avessero potuto o voluto altramente disponere di loro stesse. Che confusione, che danno, quali pericoli, quai scandali e qual male conseguenze si sarebbero vedute per le case, per la città, e quanti riflessi di molestie e di indecenzie alla pubblica pace. Le donne, libere di disporre di se stesse, avrebbero forse sconvolto l'ordine patriarcale. Sembra questo il timore dell'illustre prelato. Una volta maritate, saranno soggette al marito, recluse in casa, legate a catene di parti incessanti e rischiosi. I nomi femminili sono spesso omessi addirittura in documenti ufficiali. Quando vengono necessariamente ricordate, le donne vi appaiono come moglie di, figlia di, come se non esistessero se non nella loro relazione con un maschio di riferimento. Un'eccezione era rappresentata dalle attrici, trasgressive cittadine del mondo, e dalle prostitute. Queste ultime, in particolare, per la loro visibilità e grazie alla presenza modesta ma non indifferente delle cosiddette cortigiane oneste, donne colte e raffinate in grado di poter scegliere i loro clienti e protettori tra i notabili della società veneziana, contribuirono alla creazione e alla diffusione del famoso mito della libertà in Venezia. Anche le donne del basso popolo, presso cui la sopravvivenza quotidiana non curava di dover concedere una dote alle figlie o di dover continuare la nomea, potevano contare su una maggiore libertà d'azione. Le bambine erano utili per sbrigare le faccende di casa e accudire i fratellini più piccoli. Cresciute, lavoravano in famiglia o andavano a servizio presso le famiglie facoltose. Il lavoro diventava per loro un mezzo per affrancarsi dalla schiavitù, mezzo che era negato alle fanciulle delle famiglie delle classi superiori. L'ambiente sociale di Venezia, ancora nel secolo XVI, era rappresentato da tre classi: quella dei patrizi, meno del 5%, quella dei cittadini originari, una specie di nobiltà di secondo ordine riconosciuta a norma di legge, poco più del 5%, e la plebe, per il rimanente 90%.

0: In questo contesto, all'interno della classe intermedia dei cittadini, nasce nel 1555 Modesta da Pozzo. I genitori muoiono entrambi di peste già l'anno dopo e lei viene quasi subito ridotta in convento. Povera bimba, non aveva certo espresso lei il sentimento della vocazione religiosa, ma tant'è. Era orfana, ci furono contestazioni ereditarie tra i parenti e il convento fu per lei asilo nido e scuola d'infanzia. E poté tuttavia dirsi fortunata. Lì almeno le suore le insegnarono a leggere, forse un po' anche a scrivere. E poi, in convento, poté vedere qualche faccia in più che se non fosse rimasta in casa. A casa poi non avrebbe avuto accesso ad alcuna forma di studio. Alle femmine non serve, devono solo figliare. Certo, c'era il rischio di passare direttamente dal convento alla casa e al letto di qualche sconosciuto marito, oppure quello di non uscire mai più dalla clausura. Metti che la famiglia non voglia spendere per la dote. Modesta invece è fortunata. La nonna materna la prende con sé all'età di 9 anni e in casa della nonna trova anche il secondo marito di lei, Prospero Saraceni. Un uomo raro, un letterato di ampie vedute che le si affeziona, comprende le sue potenzialità e la fa studiare. E poi, quando la figlia del Saraceni, Saracena, si chiamava proprio così, si sposa, Modesta, che le era affezionatissima, va ad abitare con lei e con il marito, Nicolò Doglioni. Doppiamente fortunata Modesta, perché anche Doglioni è un anticonformista. Riconosce le abilità letterarie della ragazza e la aiuta e la sprona e la introduce in società. Nel mondo che abbiamo appena descritto, ben poche possibilità avrebbe avuto Modesta senza un appoggio virile di uscire dalle mura di casa e di farsi notare. Ma si fa notare. E come se si fa notare? Modesta scrive e Doglioni fa pubblicare. Certo, una ragazza non può pubblicare con il proprio nome, non sta bene. Ci vuole uno pseudonimo. Vediamo un po'. Modesta da Pozzo? Potremmo fare Moderata Fonte. Così restiamo nella stessa area di significato. E poi la moderazione è già una virtù meno dichiaratamente muliebre della modestia e la fonte è segno di rinnovamento, di freschezza, di vita. Specialmente in una città, Venezia, dove le acque sorgive mancavano del tutto, essendo rifornita all'epoca solo da acqua piovana raccolta in cisterne e recuperata dai famosi pozzi sparsi per campi e campielli. E quanto scrive Moderata Fonte? Tanto. Scrive tantissimo in prosa e in poesia. Ma a noi interessa parlare di una particolare opera che si intitola Il merito delle donne, con sottotitolo Ove chiaramente si scopre quanto siano elle degne e più perfette degli uomini. Si tratta di un dialogo tra 7 dame veneziane della buona società, di diversa età e diverso stato civile, in cui si parla della condizione della donna. Ma l'avete sentito? Non è un parlare laico, è un parlare rivoluzionario, quello di queste signore. Per cui adesso cogliamo qualche brano di questo dialogo proto-femminista che venne stampato, a cura del Doglioni, solo nel 1600, 7 anni dopo la morte dell'autrice. C'è nel libro un momento iniziale in cui Virginia, giovane nubile, chiede perché gli uomini siano superiori nel senso del potere detenuto rispetto alle donne. E Corinna, alter ego dell'autrice, risponde:
1: questa preminenza si hanno essi arrogata da loro e ci vogliono tiranneggiare, usurpandosi arrogantemente la signoria che vogliono avere sopra di noi. e la quale anzi dovremmo avere noi sopra di loro, poiché si vede chiaramente che loro proprio è di andarsi a faticar fuori di casa e travagliarsi per acquistarci le facoltà. A ciò noi stiamo in casa a godere e comandare come patrone. E perciò sono nati più robusti e più forti di noi, a ciò possino sopportar le fatiche in nostro servizio.
0: Chiaro, gli uomini sono fatti per lavorare e noi donne per comandare, dirigere. Ma come sono dunque questi uomini, questi mariti?
1: Vi sono uomini impazziti nel gioco, quelli che non fanno mai altro che gridar in casa e se non trovano tutte le cose fatte a lor modo, villaneggiano e battono le lor mogli, e altri cruciosi e insopportabili che vengono a casa a sfogarsi e vendicarsi sopra le loro mogli degli oltraggi che hanno subito. E gli avari, che sono messi nel numero dei buoni e fanno patire le loro mogli del vitto e del vestito carnefici crudeli delle nostre viscere. E io oso affermare che se gli uomini fossero buoni non ci sarebbe alcuna donna cattiva.
0: E l'amore? C'è nel merito una ottava in versi in cui una donna dice: vedendo in pericolo di vita il marito, il padre e il figlio, ed essendomi concesso di salvarne uno solo, chi sceglierò? La risposta, sempre in versi, è questa.
1: Salva dalle crudel nemiche squadre, se sei pietosa, madre, il caro figlio, che dando vita al sposo o al vecchio padre, la stessa vita tua poni in periglio. È naturale amor quel della madre. Verso il padre è pietà, l'altro è consiglio. Quanto pietà e consiglio avanza amore, tanto il parto, le nozze e il genitore.
0: Il sentimento provato per il figlio è amore, quello per il padre, pietà, quello per il marito, consiglio, ovvero saggezza, prudenza. Non è nemmeno un vero sentimento. D'altra parte, se non c'è possibilità di scelta, che amore ci può essere? Fin qui, temi forse antichi, legati ad un'epoca che sembra lontana, sorpassata, ma moderata fonte espone una visione del rapporto maschio-femmina che ha ampi riferimenti con l'attualità. Parlando di uomini che si induriscono nell'impresa di ottenere il cuore e non solo di una donna.
1: Ve ne son dei tali che mai vogliono desistere dall'impresa per gran superbia e dal reputarsi tanto degni che le donne debban buttarsi giù dalle finestre per far loro favore. Così i saggi ammonimenti o ripulse oneste delle donne con tali uomini non vaglion nulla. Perché, ove non nacque né ebbe loco in loro il simulato amore, trovandosi infine disingannati dalla loro sciocchezza, si infiammano di vero odio contra di noi.
0: Il tema dell'amore presunto, quello possessivo e violento di cui oggi si parla ad ogni nuovo femminicidio, è trattato qui con spirito moderno, libero dalle pastoie ideologiche e patriarcali del tempo, che davvero relegavano la donna al ruolo di oggetto di proprietà del capofamiglia maschio. Moderata fonte riesce a vedere oltre e denuncia.

0: ma oltre e forse più che di denuncia, il merito delle donne è ricco proprio di argomenti tesi a dimostrare con determinazione l'assunto del suo sottotitolo. Ricordate? Ove chiaramente si scuopre come elle siano degne e più perfette degli uomini. C'è per esempio un ragionamento interessante cui ricorre Leonora, la quale si chiede: com'è che se un uomo scellerato ha una brava moglie, i crimini di lui non intaccano l'onore della donna, mentre se una donna tradisce il marito, lui ne riceverà onta e disonore? Perché lui dipende in realtà da lei e non viceversa come sembra.
1: La donna, per essere di sua natura migliore e perciò meritamente capo e superiore all'uomo, ricevendo lei alcuno aggravio, ecco che l'uomo, come suo annesso e dipendente, lo compatisce e del mal della moglie diviene partecipe e possessore.
0: Prima di chiudere, riportiamo un'altra interessante argomentazione di Leonora, la giovane vedova che ha già provato cosa vuol dire aver marito e, avendolo perduto, non vuol più saperne. Una donna, dice Leonora, secondo gli usi dei tempi, mai consentirebbe ad accostarsi ad un uomo di più bassa condizione. Ma gli uomini?
1: Forse che, per nobile che sia, un uomo si vergogna di praticar con alcuna rozza contadina, con una plebea o con la sua fante propria? Conoscendo che, ove manca la fortuna, in lei supplisce la natural preeminenza.
0: Ovvero, non c'entrano le classi sociali. La donna è migliore per natura, e l'uomo lo sa bene. Addirittura interclassista, nel 1500, moderata fonte. Ora, questi ragionamenti a noi, gente del 2000, possono sembrare dei sofismi su cui scherzare, ma non dovette essere così nel XVI secolo, se quest'opera, a differenza di altre della stessa autrice che furono rapidamente pubblicate e diffuse, non poté invece uscire a stampa che nel 1600, 7 anni dopo la sua morte. Moderata fonte muore infatti di parto nel 1592, senza aver potuto rivedere e correggere il suo lavoro, comunque concluso proprio negli ultimi giorni di vita. Sepolta in un chiostro del convento dei Frari, la sua pietra tombale porta un lungo epitaffio in latino enfatico che ne ricorda l'immagine di intellettuale, secondo l'uso dei tempi. Secondo l'uso dei tempi per gli uomini, però, non per le donne. Per cui i moderni critici sono concordi nel ritenere che sia quello l'ultimo affettuoso omaggio del prozio Niccolò Doglioni.
2: Avete ascoltato Il racconto.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona, hai già perso. Carlos Ruiz Zafón.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ciascuno proprio quelle qualità che non possiede, trascurando di coltivare quelle che ha. Marguerite Yourcenar.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: That's show business.
1: Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, lasciamoci così senza rancore. La nuova legge ha accelerato l'iter del divorzio, uno degli eventi più traumatici della vita. Un avvocato di fama internazionale ci spiega come evitare che si trasformi in una guerra o in un rimpianto eterno, dandosi il tempo di metabolizzare la separazione e prepararsi a un nuovo inizio, da sole o in coppia. Di Manuela Porta. E vissero felici e contenti. Purtroppo non sempre va così, e nel corso degli anni il lieto fine può trasformarsi semplicemente in una fine, o peggio, in una lotta senza esclusioni di colpi, da cui può derivare una grande sofferenza psicologica. Abbiamo chiesto a una grande esperta del settore, l'avvocato divorzista Daniela Missaglia, specializzata in diritto di famiglia e delle persone, come affrontare nel migliore dei modi possibili un'eventuale separazione. I media ci dicono sempre più separazioni. Che separazione e divorzi crescano anno dopo anno è una percezione smentita dalle statistiche. Nel 2023 si è registrato un calo dell'8,4% delle separazioni e a ruota dei divorzi. Se si prende come riferimento 2016, che pare un'era geologica lontana, il gap negativo è del 20%. Si litiga di meno? Affatto. La verità è che sono crollati i matrimoni, che oggi sono quasi la metà di quelli registrati nel 1990. Le relazioni sentimentali sono più smart, incostanti e superficiali, usa e getta, senza una progettualità seria, in linea con un'evoluzione dei tempi improntata all'individualismo esasperato, dove c'è sempre meno spazio per la famiglia tradizionale. Semmai si potrebbe dire che le cause giudiziali hanno un tasso di litigiosità superiore al passato, in parallelo con l'insoddisfazione e il senso di ingiustizia che le persone coinvolte sentono sulla loro pelle, perché c'è sempre meno spazio e tempo in seguito alla legge 55 del 2015 per far valere le proprie ragioni, soprattutto per chi ha subito anni di violenza psicologica, fisica ed economica. Che cosa ha portato in sostanza il divorzio breve? Luci e ombre. Sicuramente ha velocizzato i tempi per ottenere una sentenza definitiva di separazione e divorzio, che oggi possono essere proposti con un unico atto nell'ambito del medesimo procedimento. Un vantaggio non da poco, che evita, come in passato, un doppio giudizio che coinvolgeva i coniugi per anni e anni. La concentrazione di tempi e atti processuali, con scadenze molto ravvicinate e talvolta impossibili, ha però inficiato la qualità del processo e reso più sommarie le decisioni. La fase istruttoria è quasi scomparsa e ciò si riverbera su sentenze sempre meno accurate. Di fatto, come accennavo prima, le ragioni di una separazione vengono trattate in modo sommario senza garantire un regolare contraddittorio. La separazione occupa il secondo posto dopo il lutto, ma esiste un modo per uscirne bene? Occorre davvero farsene una ragione e soprattutto rivolgersi a un terapeuta per un sostegno psicologico laddove il dolore del fallimento del progetto familiare diventi insopportabile. Poi bisogna affidarsi ad avvocati specializzati nel diritto di famiglia, con esperienza, che sappiano guidare verso un equo accordo o, nel caso ciò non sia realizzabile, elaborare una strategia efficace nella causa contenziosa. Il danno di una difesa approssimativa è spesso irrimediabile. Per uscirne bene dal punto di vista emotivo, aiuta moltissimo a convincersi, ma qui ci vuole tempo, che la fine del matrimonio segna un nuovo inizio, una nuova fase della vita, scevra dalle pregresse sofferenze e delusioni, una tela bianca da riempire, un diario da scrivere dall'inizio, come ci piace, nella speranza di non commettere gli errori e l'ingenuità del passato. Come salvaguardare quello che c'è stato? Rinunciando a un approccio manicheo che butti via il bambino con l'acqua sporca. Bisognerebbe evitare di cancellare totalmente l'esperienza vissuta come non fosse mai esistita. Se vi sono figli, è necessario che ciascuno dei coniugi tuteli l'altra figura genitoriale, conservando un canale di dialogo. Nella pratica spesso questo non accade, perché si innesca la tendenza a demonizzare l'altro, che finisce per arrecare ulteriore sofferenza ai minori coinvolti. I figli sono le figure che pagano di più? Sicuramente i figli sono vittime incolpevoli perché subiscono le scelte dei loro genitori senza possibilità di intervenire. La separazione rappresenta un trauma anche per loro e incide sulla loro qualità di vita, con staffette da una casa all'altra, una riduzione del livello di benessere economico, perché le separazioni impoveriscono il nucleo familiare. Sta nella maturità e intelligenza dei genitori cercare di minimizzare le ripercussioni pratiche della separazione sui figli, in primis cercando di conservare un rapporto dignitoso con l'altro genitore. Quali i punti più caldi che fanno scoppiare la guerra? La casistica è molto varia, ma si risolve sempre nei soliti motivi di attrito: tradimenti, agevolati oggi dai nuovi canali di comunicazione come i social, gelosia, eccessi caratteriali, prima tollerati e poi divenuti insopportabili, inconciliabilità tra caratteri, motivi economici, avidità o eccessiva prodigalità, ingerenza della suocera, mentalità patriarcale del marito. Più banalmente, la causa è la fine dell'amore, quell'afflato originario che porta a sottostimare i difetti dell'altro, a ottenebrare la capacità di valutare il partner idealizzandolo. La conseguenza è l'insopportazione del coniuge che genera a sua volta l'intollerabilità della convivenza. Che consigli dai ai suoi assistiti per vivere questo passaggio di vita? Li invito a essere resilienti. Il tempo guarirà le ferite aperte, ma le cicatrici del fallimento rimarranno. L'importante è attraversare il tunnel del dolore lavorando su se stessi per poi ripartire più forti e consapevoli di ciò che si vuole nella vita. Cercate di rinforzare l'autostima delle persone. In fondo dovete essere anche un po' psicologi. Nella facoltà di legge si insegna il diritto, mai la psicologia. Ed è un peccato perché poi, quando ci si confronta con un assistito in piena crisi familiare e personale, ci si accorge che una parte importante del lavoro dell'avvocato è di gestione e comprensione della persona che chiede il nostro aiuto e che mette la sua vita nelle nostre mani. Rassicurarla, supportarla, darle sostegno è fondamentale, così come contenerla, riportarla in carreggiata, farla ragionare, parlandole con franchezza e autorevolezza. Questo vale per ogni ramo del diritto e ancor di più in quello di famiglia, che è l'ambito dove si toccano le corde più personali e intime della vita di un cliente. Suggerisce ai suoi assistiti di rifarsi una vita? Lei crede nell'amore pur vivendo in uno scenario di rotture continua? Certamente, e senza esitazioni. Al di là della retorica, una vita che non si apra alla possibilità di tornare ad amare o essere amati non ha senso, magari con maggiore maturità e forti del bagaglio degli errori passati. Affrontare una nuova relazione aiuta a dimenticare le pregresse sofferenze, a voltare pagina. Questo non vuol dire che rimanere single per scelta dopo un fallimento matrimoniale non sia una buona opzione. L'importante è che sia il risultato di un lavoro su se stessi. Viceversa, chi rimane ancorato al passato e a ciò che non è stato potrebbe incorrere in criticità depressive.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Al cuore si comanda. Dopo un infarto, seguire i corretti stili di vita e assumere con regolarità i farmaci è essenziale per prevenire un secondo evento. Di Elena Meli. Un grande spavento, poi il sollievo di essere ancora vivi dopo un infarto o un ictus. Oggi, grazie a cure tempestive ed efficaci, un numero sempre maggiore di persone supera un evento cardiovascolare. Tanti però lo dimenticano ben presto e non fanno granché per evitare di star male di nuovo. Stando ai dati della Società Europea di Cardiologia, un infarto su due capita chi ne aveva già avuto uno in passato. Eppure la prevenzione secondaria dopo gli eventi cardiovascolari potrebbe fare la differenza. Cambiare abitudini e seguire con scrupolo le terapie possono ridurre efficacemente il rischio che si verifichi un nuovo evento. In pochi percepiscono quanto sia importante la prevenzione secondaria. Un'indagine recente dell'University Medical College di Amsterdam, Olanda, ha per esempio rilevato che solo il 7% di chi ha avuto un infarto rispetta gli obiettivi di rischio legati allo stile di vita, smettendo di fumare, facendo abbastanza attività fisica, modificando la dieta per perdere peso. Inoltre, come sottolinea Ciro Indolfi, direttore del Centro di Ricerche Malattie Cardiovascolari dell'Università Magna Grecia di Catanzaro e presidente della Federazione Italiana di Cardiologia, solo il 66% segue le terapie prescritte, per tanti motivi. Oltre alla mancata accettazione della malattia, pesano elementi come un numero elevato di farmaci, la complessità della cura, una scarsa relazione medico-paziente e a volte anche limitazioni fisiche, cognitive o economiche. Eppure il 10% dei casi di aterosclerosi dipende proprio dalla mancata aderenza alle cure. Seguire i pazienti in centri cardiologici specializzati aumenta la possibilità di una prevenzione secondaria adeguata, ma c'è ancora molto da fare per migliorarla. Per esempio, potenziando e facilitando l'accesso alle terapie cardiovascolari innovative e più efficaci, e prevedendo screening nazionali e campagne di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pericolo. Infarti e ictus sono ancora la prima causa di morte in Italia, in entrambi i sessi. La campagna di informazione di Novartis, da Cuore con la Q a Cuore, patrocinata dall'Associazione Italiana Scompensati Cardiaci e dalla Fondazione Italiana per il Cuore, è pensata proprio per correggere gli errori di chi trascura il rischio o la gestione di un infarto. L'iniziativa, che sostiene il progetto educativo Ascolta il tuo battito, punta a far capire a chi ha avuto già un infarto che il suo è un cuore indebolito, che però può essere corretto con le giuste attenzioni e terapie. Prime fra tutte quelle che mirano a tenere sotto controllo il colesterolo LDL, perché, come puntualizza Indolfi, il colesterolo cattivo non è solo un fattore di rischio, ma la causa dell'infarto. Valori alti aumentano il pericolo, soprattutto se mantenuti per molto tempo. Ridurli, invece, lo diminuisce. In chi ha avuto un infarto, è stato sottoposto a un'angioplastica o ha una malattia significativa di coronaria o carotidi, i livelli di colesterolo LDL dovrebbero essere inferiori a 55 mg su decilitro. In chi è ad altissimo rischio dovrebbero scendere sotto i 40 mg su decilitro. Ancora oggi, però, l'80% dei pazienti ad alto rischio non arriva al proprio obiettivo, spesso perché smette di prendere i farmaci. Le terapie a disposizione sono tante, come per esempio il più recente Inclisiran, un farmaco basato sul meccanismo dell'interferenza dell'RNA che, come spiega Indolfi, è molto potente e sicuro e si somministra ogni 6 mesi per via sottocutanea, aumentando così l'aderenza alla terapia. In qualche caso, però, anche chi riesce ad abbassare a sufficienza il colesterolo LDL ha un secondo infarto. Sono i pazienti in cui può prendere il sopravvento un fattore di rischio diverso, come accade anche se si verifica un primo evento in chi non ha ancora 50 anni. Per spiegare questi casi, i cardiologi stanno puntando l'attenzione sulla lipoproteina A, una particella composta da una molecola di LDL legata a una porzione di apolipoproteina A. Il risultato è una sostanza che favorisce l'aterosclerosi, come il colesterolo LDL, e anche la formazione di trombi, proprietà conferita dalla apolipoproteina A, spiega Rossella Marcucci, direttore della struttura di malattie aterotrombotiche dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi a Firenze. La quantità di lipoproteina A non risiede nello stile di vita perché dipende fondamentalmente dalla genetica. Se presente, aumenta il rischio anche chi ha il colesterolo basso. Per questo le linee guida europee raccomandano di misurarla almeno una volta nella vita. Non è un test di routine, ma è opportuno che lo facciano almeno le persone con ipercolesterolemia familiare, chi ha parenti di primo grado che hanno avuto infarti e ictus da giovani, chi ha già avuto un evento e chi ne ha avuto un secondo, pur avendo cambiato stile di vita e avendo gli altri fattori di rischio sotto controllo. Si stima che circa il 20% della popolazione abbia livelli elevati di lipoproteina A. Sebbene ancora non ci siano mezzi per ridurla, Conoscere i propri valori conta perché è un elemento di pericolo elevato che si aggiunge agli altri e può servire come sprone a essere ligi alle terapie e a controllare con ancora maggiore attenzione gli altri elementi di rischio, osserva Marcucci, in attesa di farmaci che possano ridurre la produzione di lipoproteina A e che, nelle prime fasi degli studi, hanno già dimostrato di riuscire a diminuirne i livelli fino al 90%.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito ansa.it, scienza e arte. Canzoni sempre più semplici e ripetitive negli ultimi 40 anni. Studio su 12.000 testi in inglese. Aumentano le parole di rabbia. A cura della redazione. Negli ultimi 40 anni, i testi delle canzoni in lingua inglese sono diventati sempre più semplici e ripetitivi. A confermare questa sensazione comune è lo studio di 12.000 canzoni pop, rock, rap, country e R&B uscite tra il 1980 e il 2020. I risultati sono pubblicati sulla rivista Scientific Reports dal gruppo di ricerca austriaco guidato da Eva Zangerle, dell'Università di Innsbruck. Lo studio dimostra che negli ultimi anni i testi delle canzoni sono diventati sempre più semplici e facili da capire e che la varietà di parole utilizzate è diminuita, soprattutto nel rap e nel rock. L'aumento della ripetitività nei testi dei diversi generi musicali li ha portati a diventare complessivamente più semplici. Gli autori ipotizzano che questa tendenza potrebbe riflettere cambiamenti nel consumo di musica, come l'aumento delle canzoni riprodotte come semplice sottofondo musicale. Un altro aspetto interessante che emerge dallo studio è che col passare del tempo i testi sono diventati più emotivi e personali. L'uso di parole emotivamente positive e negative è aumentato nelle canzoni rap, mentre l'uso di testi emotivamente negativi è aumentato nelle canzoni R&B, pop e country. Inoltre, tutti i generi hanno mostrato un aumento nell'uso di parole legate alla rabbia. I ricercatori hanno condotto ulteriori analisi sulle visualizzazioni totalizzate dalle 12.000 canzoni sulla piattaforma di testi online Genius, scoprendo che nel genere rock i testi delle canzoni più vecchie tendono ad essere letti più di quelli recenti, mentre nel genere country avviene l'esatto contrario. Ciò potrebbe indicare che chi ascolta il rock preferisce i testi delle canzoni del passato, mentre gli ascoltatori di country potrebbero preferire i testi delle canzoni più recenti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Sogni. Così di notte ci prepariamo ad affrontare il giorno dopo. È ancora un mistero che gli scienziati non hanno completamente decifrato, il motivo per cui sogniamo. Ma oggi si tende a pensare che i sogni sarebbero una sorta di allenamento, nel quale il nostro cervello simula minacce e strategie di sopravvivenza per non farci soccombere davanti a pericoli reali. Di Rossana Rossi. Che stiamo volando a mezz'aria, cadendo da un edificio di 20 piani o avendo una relazione romantica con il vicino di casa, i sogni possono trasportarci in un mondo surreale, dal quale logica e ragione sono escluse. Alcune parti del sogno sembrano realistiche, ma altre sono frutto della nostra immaginazione. Il perché è un mistero. Le esperienze oniriche sono infatti tra gli aspetti più misteriosi e ancora non perfettamente conosciuti delle neuroscienze. Nel suo libro L'interpretazione dei sogni, il fondatore austriaco della psicoanalisi Sigmund Freud teorizzava che rappresentino la realizzazione di un desiderio represso, censurato dal proprio senso etico, e che il loro studio fornisca una pista per comprendere la mente inconscia. All'epoca di Freud, l'analisi dei sogni svolgeva un ruolo chiave nella psicoanalisi, ma oggi la loro importanza è stata ridimensionata. Il problema di base è che i sogni non possono essere quantificati e sono del tutto soggettivi. Non possiamo misurarli e senza misure oggettive e affidabili la loro comprensione è solo un'attività speculativa. Lo psichiatra statunitense Alan Hobson respinge, per esempio, l'idea che i sogni esprimano significati profondi o nascosti. Suppone invece che non siano necessariamente connessi al vissuto, ma piuttosto casuali impulsi neuronali generatori di immagini alle quali il cervello cerchi di dare un senso logico. Purtroppo, ed è frustrante, oggi non siamo ancora sicuri del perché sogniamo. A un certo livello, i sogni probabilmente ci aiutano a elaborare informazioni in relazione con la formazione della memoria. Parte di questa elaborazione potrebbe comportare operazioni di pulizia e la rimozione di una specie di spazzatura mentale. Lo psicologo cognitivo finlandese Antti Revonsuo ritiene che i sogni siano destinati a prepararci alle situazioni della vita reale che potremmo incontrare nel nostro futuro. Ha quindi proposto quella che oggi è conosciuta come la teoria della simulazione della minaccia durante il sogno. I sogni sarebbero il modo attraverso cui il cervello mette alla prova diverse strategie di sopravvivenza, senza doversi difendere da una minaccia reale. La coscienza onirica sarebbe quindi un meccanismo di difesa evolutivo per la specie umana, che trova una base biologica nella necessità di sperimentare eventi potenzialmente pericolosi nella vita reale. È come se durante la notte il cervello operasse delle simulazioni della realtà sociale per permetterci di affrontare meglio le situazioni che si presentano quando si è svegli. Sognare è semplicemente pensare, ma in uno stato cerebrale diverso, aggiunge Barrett, professore di psicologia ad Harvard. Negli stati onirici, le aree visive del cervello e i centri emotivi sono molto più attivi, mentre la logica lineare e le aree linguistiche sono ridotte. Non pensiamo con tante parole, bensì con immagini, narrazioni semplici ed emozioni. I sogni ci danno un'idea diversa su come fare le cose, perché ci aiutano a pensare fuori dagli schemi e a risolvere problemi anche andando contro il buon senso convenzionale. Soltanto oggi si sta iniziando a rivelare la complessità di questo mondo segreto. Fino alla metà del secolo scorso, le neuroscienze non avevano ancora studiato il cervello mentre dorme. La svolta avvenne il 4 settembre 1953, quando sulla rivista Science uscì un articolo di due fisiologi statunitensi che riferivano il risultato di alcune loro ricerche pionieristiche. Utilizzando un elettroencefalogramma per registrare l'attività elettrica del cervello di un gruppo di soggetti addormentati, i due ricercatori si erano proposti di osservarne le variazioni nel sonno. Durante uno di questi esperimenti, avevano notato che a intervalli i soggetti mostravano atonia muscolare, un incremento della variabilità della frequenza cardiaca e un'attività cerebrale intensa, simile a quella della veglia, nonostante fossero profondamente addormentati. Tale attività si verificava in modo regolare nel corso della notte ogni 90 minuti circa. Constatarono inoltre che durante tale attività i loro occhi si muovevano rapidamente sotto le palpebre chiuse. Dal termine inglese rapid eye movement a quella fase fu dato il nome di sonno REM. Uno degli aspetti più affascinanti fu tuttavia la constatazione di una stretta associazione temporale di questa fase con i sogni. Infatti, se risvegliate durante il sonno REM, il 75% delle persone coinvolte negli esperimenti era in grado di riferire vivide e dettagliate esperienze oniriche. Svegliando invece i volontari fuori da questo periodo di attività oculare, il cosiddetto non-REM, solo il 17% diceva di stare sognando. Il sonno REM, in particolare, divenne un argomento di grande interesse per gli scienziati, tanto che alcuni arrivarono a considerarlo come un terzo stato dell'essere. Ulteriori studi hanno infatti rivelato che nel sonno REM il nostro cervello è incredibilmente attivo e alcune sue aree coinvolte nei processi decisionali, nelle emozioni e nella memoria sono addirittura più attive rispetto allo stato di veglia. Un team di neuroscienziati degli USA, Italia e Svizzera sostiene di aver individuato la scena finora segreta di tutte le nostre allucinazioni notturne. La nuova ricerca ha evidenziato come in assenza di sogni tutto il cervello funziona a bassa velocità ed è attraversato da onde cerebrali a bassa frequenza, segno della sua inattività. Quando sopraggiunge un sogno, nella regione parieto-occipitale della corteccia, situata nella parte posteriore dell'encefalo, le onde lente diminuiscono, il che è un segno di attivazione neuronale. È in questa zona calda della corteccia che si svolgono tutti i sogni. Quest'area comprende molte strutture cerebrali dedicate a nutrire le esperienze oniriche, aree dell'udito, della visione o dei ricordi autobiografici. Ma può anche mobilitare altre regioni del cervello, deputate a elaborare le sue trame, come quelle specializzate nei dialoghi, nelle sensazioni di movimento o nel riconoscimento dei volti, creando una geografia cerebrale finora insospettata. Ecco i 10 sogni più comuni con una possibile interpretazione psicologica. Cadere nel vuoto potrebbe riflettere la paura di perdere il controllo o una situazione di stress emotivo. Tornare a scuola. Doversi impegnare di nuovo a imparare potrebbe riflettere un certo disagio riguardo al nostro posto nella gerarchia del lavoro o nella vita in generale. Arrivare impreparati a un esame. Curiosamente, sono le persone di maggior successo quelle che fanno più spesso questo tipo di sogno. Forse il subconscio sta insinuando che non si può essere giudicati solo in base ai successi ottenuti. Morte di una persona cara. Anche se può turbare, può semplicemente riflettere la nuova dinamica di una relazione. Il tradimento del partner, lungi dal rivelare una tresca segreta, potrebbe riguardare un problema nel rapporto di coppia. Essere inseguiti può rappresentare la necessità di affrontare una responsabilità che si preferirebbe evitare. Denti che cadono. Avrebbe a che fare con un cattivo rapporto con il proprio corpo, come un aumento di peso o la paura di invecchiare. Dimenticare le battute su un palcoscenico potrebbe dipendere dalla paura di essere inadeguati nei confronti delle aspettative sociali. Annegare questa sensazione può significare che le emozioni stanno prendendo il sopravvento sulla componente razionale della mente. Un personaggio famoso. La sua presenza può incarnare una qualità o una caratteristica della personalità che si vuole acquisire o sviluppare, ma anche indicare un bisogno di approvazione o di riconoscimento da parte di altri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Enigmistica In... L'apporto alla scienza di Leonardo da Vinci, di Gilda Albani. Solo in alcuni casi le innovazioni del passato, frutto delle ricerche e delle riflessioni di alcuni geniali studiosi, hanno trovato una concreta applicazione nei secoli in cui sono state ideate, cosa che è avvenuta il più delle volte a molti anni di distanza dalla scomparsa dei loro autori. Ma senza dubbio spetta a Leonardo da Vinci, genio universale per eccellenza, nato nel 1452, il primato di avere fatto il maggior numero di progetti in molti settori senza averne visto la realizzazione concreta. Anzi, per molto tempo il suo apporto alla scienza e alla progettazione di nuove macchine fu quasi ignorato, a vantaggio del suo valore artistico, giustamente indiscusso. Solo quando i tempi furono maturi, le 16.000 pagine in cui egli aveva raccolto i suoi appunti, gli scritti e i disegni, conobbero la giusta valutazione e diedero dunque grandi possibilità di ricerca agli studiosi delle nuove generazioni. Sappiamo bene, per esempio, quanto importanti sono state le riflessioni di Leonardo sul volo dell'uomo, argomento al quale egli dedicò un instancabile impegno. In un primo tempo esaminò con grande attenzione il volo degli uccelli per applicare i risultati delle osservazioni a una serie di strumenti che consentissero all'uomo la possibilità di concretizzare l'antico sogno del volo. Impresa sublime, fino ad allora appartenuta solo agli dei della mitologia. Inizialmente Leonardo ideò delle ali combattenti, ma molto presto giunse alla concezione del volo librato, introducendo così il concetto rivoluzionario di motore e proponendo dunque l'applicazione di una molla a balestra da concepirsi come un accumulatore di energia. Ebbe anche la geniale idea di creare un'elica, strumento decisamente rivoluzionario, che non trovava riscontro alcuno in natura. Ed è proprio questo uno dei segni essenziali della genialità leonardesca. L'essere partito dall'osservazione del mondo naturale per giungere quindi alla progettazione di nuovi strumenti che ancora per secoli sarebbero stati ignorati. Alcune delle idee di Leonardo trovarono in effetti un'immediata applicazione concreta, soprattutto quelle relative al campo della meccanica applicata e in particolare nell'analisi dei dettagli e dei problemi connessi alle macchine vere e proprie. A quel tempo il Ducato di Milano era all'avanguardia nel settore industriale e Leonardo ebbe la fortuna di lavorare proprio dove c'erano maggior fermento e iniziative di ogni genere. Egli studiò e progettò innumerevoli congegni meccanici, tanto da velocizzare e perfezionare i movimenti più differenti. Per esempio, lo attrassero in maniera particolare i problemi relativi alla locomozione terrestre e lo testimoniano i numerosi disegni dei veicoli, dei carri da guerra e per artiglierie. Egli si applicò a lungo inoltre allo studio dello sforzo di trazione, delineando dei principi che sarebbero stati di grande utilità ai posteri. Per esempio, stabilì in via sperimentale che la resistenza di trazione decresce con l'aumentare del diametro della ruota e con la diminuzione del rapporto tra il diametro del perno e quello della ruota.

0: torchio da stampa con avanzamento automatico, il maglio per battere metalli imballeabili, la macchina per filettare le viti e varie macchine da sollevamento come le gru semplici. Un altro settore al quale Leonardo diede grande e concreto impulso innovativo fu senza dubbio quello dell'idraulica, argomento che attirò la sua attenzione all'epoca della sua permanenza a Milano, luogo in cui la rete di canali ai fini dell'irrigazione rese quasi inevitabile un perfezionamento per una migliore distribuzione delle acque. E fu così che Leonardo mise a punto una serie di macchine per il sollevamento e il trasporto dei detriti e dei materiali di scavo, ma anche per la pulizia dei letti dei fiumi e dei canali, progettando perfino una serie di corsi d'acqua navigabili, fra i quali quello che doveva congiungere Milano e Lecco e quello che avrebbe collegato Firenze al mare. Ma il significato fondamentale del ruolo di Leonardo scienziato va ben oltre l'ideazione e la progettazione di macchine e strumenti ed è infatti da ricercarsi nel rifiuto del presupposto tutto medievale secondo il quale era essenziale seguire i principi dei testi scritti e non cercare l'innovazione se questa contrastava con la tradizione. Dunque, nella negazione di quello che si intende con la parola progresso. La passione di indagare ogni ramo dello scibile umano e di trovare una risposta ai quesiti ancora inevasi. Questa era la vera caratteristica rivoluzionaria degli studi di Leonardo da Vinci, che anticipava così di molti secoli i presupposti ideali della scienza.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Conoscere la storia. Tra le nebbie del tempo, la spada che sfida i secoli. Una spada autentica del XII secolo conficcata nella roccia, testimone silenziosa della straordinaria conversione di un cavaliere divenuto santo molto prima che il mito di Re Artù conquistasse l'immaginario popolare. A pochi chilometri da Siena sorge la rotonda di Monte Siepi, dove storia e leggenda si fondono. All'interno di questa cappella romanica si trova una spada conficcata nella roccia, immagine che richiama il mito di Excalibur, ma legata alla figura di Galgano Guidotti, 1148-1181. La suggestione del luogo nasce tanto dalla presenza di questo manufatto quanto dal contesto. La valle della Merse, con colline boscose e rovine medievali che testimoniano antichi conflitti. Studi scientifici confermano l'autenticità della spada che risale al XII secolo, trasformando ciò che potrebbe sembrare leggenda in un concreto mistero storico. Galgano proveniva da una famiglia di piccola nobiltà senese. Le cronache lo descrivono come un giovane impetuoso che trascorse la giovinezza tra i piaceri mondani. La svolta giunse quando, secondo la tradizione, fu scosso da una visione. L'arcangelo Michele gli ordinò di abbandonare le ambizioni terrene per una vita contemplativa. Inizialmente esitante, la sua conversione definitiva avvenne sul colle di Monte Siepi, dove conficcò la spada nella roccia come segno di rinuncia alla violenza. Questo gesto fu seguito da una breve vita eremitica, conclusasi con la sua morte nel 1181. La fama della sua santità si diffuse così rapidamente che Papa Lucio III lo canonizzò già nel 1185, appena 4 anni dopo. Per onorare la memoria del santo, i monaci cistercensi edificarono la rotonda tra il 1182 e il 1185, proprio dove Galgano aveva piantato la lama.

0: La struttura circolare richiama l'architettura romanica toscana, ma si distingue per la cupola emisferica in laterizi, notevole esempio di sperimentazione costruttiva. Al centro, protetta da una teca, la spada emerge dalla pietra calcarea, quasi fusa con la roccia dopo secoli. Indagini metallurgiche hanno confermato l'autenticità del manufatto, rilevando che la rottura della parte superiore è coerente con l'usura e le tecniche medievali. La cappella conserva anche frammenti di affreschi trecenteschi che raffigurano episodi della vita del santo, presentandolo come cavaliere di Cristo in opposizione al violento mondo feudale. Il gesto di piantare una spada nella pietra racchiude un significato spirituale profondo. Non solo rinuncia alla guerra, ma volontà di bloccare per sempre le pulsioni aggressive, trasformando un'arma in simbolo di redenzione. Il parallelismo con Excalibur è evidente, nonostante i contesti diversi. Se nella tradizione arturiana estrarre la spada rappresentava l'ascesa al potere, nella storia di Galgano è il gesto opposto a simboleggiare l'abbandono del potere terreno in favore di quello spirituale. Questa croce di metallo conficcata nella roccia ricorda la possibilità di trasformazione interiore, particolarmente significativa nel XII secolo, epoca di crociate e lotte tra poteri temporali e spirituali. La spada diventa emblema di una scelta radicale, capace di attrarre nei secoli pellegrini affascinati dal dualismo tra la durezza dell'acciaio e la dolcezza della conversione. Nei pressi dell'eremo sorge l'abbazia di San Galgano, fondata nel 1218 in stile gotico cistercense, oggi in rovina, ma ancora suggestiva. Un tempo centro di potere, l'abbazia controllava vaste terre, influenzando profondamente la regione. I suoi resti a cielo aperto sono tra i luoghi più affascinanti della Toscana. Alti pilastri privi di tetto creano giochi di luce di straordinaria bellezza in un'atmosfera sospesa che invita alla contemplazione. L'eredità di Galgano va oltre l'architettura. Il suo esempio di ribellione alla violenza medievale continua a parlare al mondo contemporaneo, offrendo un modello di trasformazione personale. Percorrere le navate dell'abbazia per poi raggiungere la cappella circolare significa intraprendere un viaggio quasi mistico, dove ogni pietra racconta la metamorfosi di un uomo che abbandonò le armi per la fede. La spada nella roccia rimane così testimone silenziosa di una storia di conversione che attraverso i secoli continua a esercitare un fascino universale, invitando ciascun visitatore a riflettere sul proprio cammino spirituale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Quel che resta. Da legislatore, Napoleone modernizzò lo Stato, lasciandoci con il suo codice un'importante eredità. Di Federica Ceccherini. La mia vera gloria non è di aver vinto 40 battaglie. Quello che nulla distruggerà, che vivrà per sempre, è il mio codice civile, affermò Napoleone verso la fine dei suoi giorni, come si legge nel Memoriale di Sant'Elena, pubblicato nel 1823 dal biografo Emmanuel de Las Cases. Parole profetiche, se si pensa che il cosiddetto codice napoleonico è alla base di gran parte dell'attuale legislazione europea e che alcune sue norme sono ancora applicate. Per quanto controversa sia la figura di Bonaparte, è innegabile che i principi della sua riforma, quali meritocrazia, uguaglianza di fronte alla legge, Stato e istruzione laici, tolleranza religiosa, amministrazione centralizzata, fisco efficiente e diritto di famiglia, abbiano influenzato profondamente l'Europa dell'Ottocento e del Novecento. All'indomani della vittoria di Marengo, il primo console di Francia cominciò a pensare a una nuova stagione di riforme. Napoleone comprese istintivamente che per funzionare con efficienza nel mondo moderno, la Francia aveva bisogno di un sistema standardizzato di legge e giustizia, pesi e misure uniformi, un mercato interno pienamente funzionante e un sistema di istruzione centralizzato, capace di consentire agli adolescenti dotati di tutti i ceti di accedere alle diverse professioni in base al merito e non alla nascita, scrive Andrew Roberts nel suo libro Napoleone il Grande. Nel 1800 Bonaparte nominò una commissione composta da esperti in materie giuridiche, presieduta dal giurista Jean-Jacques Régis de Camberger, con il compito di riordinare la giungla normativa in cui si trovava il paese. 14.000 nuovi decreti erano stati ratificati solo negli anni della Rivoluzione francese e a questi si aggiungevano 42 codici legali in vigore nelle varie regioni. La parola d'ordine divenne semplificazione. Non bisognerebbe sovraccaricarsi di leggi troppo dettagliate. La legge deve soltanto imporre un principio generale, affermò Napoleone al Consiglio di Stato. Il lavoro della commissione fu lungo e complesso, talvolta le discussioni andavano avanti dall'alba a notte fonda, ma dopo 3 anni l'obiettivo fu raggiunto. La Francia aveva un nuovo codice civile, un testo unico e scritto in maniera comprensibile. I diritti e i doveri del governo e dei suoi cittadini erano codificati in 2.281 articoli che riempivano 493 pagine di una prosa talmente chiara da far dire a Stendhal che ne aveva fatto la sua lettura quotidiana, prosegue Roberts. I punti chiave erano l'uguaglianza di tutti i cittadini francesi davanti alla legge, l'abolizione dei privilegi di nascita e la garanzia per ciascuno della libertà di culto in uno Stato laico. Napoleone partecipò in prima persona a 55 sedute su 107, soprattutto quelle riguardanti il diritto di famiglia, che gli stava particolarmente a cuore, intervenendo su questioni come il divorzio, le adozioni e i diritti degli stranieri. Bisognerebbe essere persone del XIX secolo per comprendere appieno quanto questa volontà di cambiare nel profondo la società francese attraverso le leggi fosse rivoluzionaria. La riforma era assai innovativa per l'epoca, eppure c'era qualcosa che a noi oggi appare terribilmente arretrato. Il codice era sessista e dominato da una forte tendenza al patriarcato. Un marito deve protezione alla moglie e la moglie obbedienza al marito, recitava l'articolo 231. Per Napoleone, infatti, le donne erano solo macchine per fare bambini e quindi concesse loro diritti assai limitati. Ben più numerosi i divieti. Era vietato loro testimoniare i processi, stipulare contratti o intraprendere azioni legali. Qualsiasi attività imprenditoriale o commerciale femminile avrebbe dovuto essere autorizzata dal capofamiglia. Anche il divorzio era all'insegna della disparità. La moglie poteva chiederlo soltanto allorché il marito avrà tenuta la sua concubina nella casa comune. Come dire, se l'amante non vive sotto il tetto coniugale, per il coniuge non vi è illecito. Mentre l'uomo poteva domandare il divorzio per causa d'adulterio. La separazione poteva essere consensuale purché i coniugi si mettessero d'accordo e mantenessero il più stretto riserbo sulle motivazioni. I beni di famiglia erano amministrati dal marito in quanto la moglie, alla stregua di un minore, era considerata incapace di agire in autonomia. Tra le riforme, una delle più rilevanti riguardava l'eredità, che alla morte del padre doveva essere divisa in parti uguali tra tutti i figli maschi. Anche il matrimonio civile, legalizzato in epoca rivoluzionaria, entrò di diritto nel codice. Una novità assoluta della riforma fu proprio il fatto che la vita familiare non era più dominio della Chiesa, diventando un affare dello Stato. Il 21 marzo 1804 il codice napoleonico entrò in vigore nel paese, ma la sua applicazione andò ben oltre la Francia. Era prevista in tutti i territori dell'impero, conquistati o assoggettati dalla Spagna all'Italia, dal Regno di Westfalia ai Paesi Bassi. Il suo intento era quello di esportare il nuovo modello legislativo e amministrativo basato sui principi della Rivoluzione francese per porre fine alla tradizione giuridica dell'Ancien Régime, caratterizzata dalla frammentarietà delle regole e nella quale pesava più la consuetudine delle norme scritte. Napoleone voleva prendersi il merito di cambiare, modernizzandolo, il volto del vecchio continente. Inutile dire che era un progetto per cui si spese molto, anche attraverso i parenti che mise alla guida dei nuovi regni nati in Europa. Per Napoleone il codice civile aveva un valore universale. Egli non tollerò indugi nella sua introduzione nei territori, ha scritto lo storico Stuart Wolfe, nel libro Napoleone e la conquista d'Europa. L'operazione non era delle più semplici. Forti erano le resistenze da parte delle classi dirigenti e politiche dei paesi occupati, per le quali il codice era qualcosa di calato dall'alto e non una conquista, come era per i francesi. Per di più, Napoleone non aspirava soltanto a imporre l'uniformità di leggi, ambiva a mutare usi e costumi nei territori di conquista, per esempio introducendo l'uso dei salotti culturali tipici della Francia, prendendo ispirazione, diceva, da ciò che avevano fatto i romani nel loro impero. Bonaparte era convinto che non vi potesse essere una vera modernizzazione dello Stato senza una riforma fiscale, che doveva prevedere innanzitutto il contenimento del debito pubblico e un'equa distribuzione delle tasse. Era quindi necessario raccogliere in maniera sistematica i dati sui cittadini e valutare il patrimonio dello Stato. Nel 1812 in Francia fu istituito il catasto nazionale e la mappatura dei beni fondiari venne utilizzata come base per le imposte. Sulla scia delle idee illuministe, Napoleone promosse poi una riforma dell'istruzione secondaria, che divenne laica. La scuola, indipendentemente dall'appartenenza sociale di ciascuno, doveva essere meritocratica e aperta a tutti. O meglio, a tutti, purché di sesso maschile, visto che le donne ne erano escluse. Con le sue non proprio larghe vedute in termini di parità di genere, Napoleone pensava infatti che l'istruzione femminile fosse non soltanto inutile, dal momento che doveva solo pensare alla casa e ai bambini, ma che addirittura nuocesse loro, rendendole cattive, incostanti, civette e instabili. Nel maggio 1802 furono istituiti 45 licei di Stato, il cui obiettivo era formare soldati, amministratori e tecnici. Le materie erano greco, latino, retorica, logica, etica, matematica, fisica e lingue, mentre l'insegnamento religioso era ridotto al minimo. Tutto era militarizzato. La disciplina era rigida, le uniformi scolastiche, pantaloni e giacche azzurre, oltre a berretti tondi, venivano indossate fino a 14 anni e gli allievi erano raggruppati in compagnie con un sergente e 4 caporali, comandate dallo studente migliore, definito sergente maggiore, scrive Roberts. La riforma diede ben presto i suoi frutti. Solo una decina di anni dopo, nel 1813, le scuole francesi erano le migliori d'Europa. Ma non era finita qui. Se lo Stato regolava la vita del cittadino in tutte le sue fasi, se ne doveva occupare letteralmente dalla culla alla tomba. Con l'editto di Saint-Claude fu imposto lo spostamento dei cimiteri dalla città alla campagna, fuori dalle mura, per migliorare l'igiene cittadina. Le lapidi dovevano essere tutte uguali, senza decorazioni o segni distintivi. L'editto venne promulgato anche in Italia nel 1806, suscitando un acceso dibattito. L'idea che un uomo stimato potesse essere seppellito nello stesso modo di un malfattore scandalizzò intellettuali come Ugo Foscolo, che su questo scrisse dei sepolcri. Le riforme di Napoleone cambiarono davvero il volto dell'Europa e, oltre a lasciarci un'importante eredità, ebbero effetti irreversibili a livello politico e sociale. Da una parte nacquero i concetti identitari di nazione e di patria, mentre dall'altra l'ascesa della media borghesia accentuò il divario tra possidenti e nullatenenti, ponendo l'accento non solo sui privilegi di nascita, ma sulla proprietà. divario che con il tempo portò al conflitto di classe dell'era industriale, come prefigurò Tocqueville nel 1847. La rivoluzione francese, che ha abolito tutti i privilegi e distrutto tutti i diritti esclusivi, ne ha tuttavia lasciato sussistere uno, quello della proprietà. Non c'è alcun dubbio che ben presto si instaurerà la lotta dei partiti politici fra chi possiede e chi non possiede. Il grande campo di battaglia sarà la proprietà.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia di Roma. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. Racconto originale in 8 puntate di Diana Civitillo. Prima puntata: Le origini di Roma.

La nascita di Roma si fonda su una delle leggende più famose al mondo, la leggenda di Romolo e Remo. Celebri sono le rappresentazioni della lupa che allattò i due gemelli, salvandogli la vita e divenendo il simbolo della città. Romolo e Remo erano stati abbandonati in una cesta nel fiume Tevere, dove, attirata dal pianto dei neonati, una lupa che aveva perso i suoi cuccioli li allattò, salvandogli la vita. Secondo gli autori antichi, la cesta si era arenata in una palude tra Palatino e Campidoglio, nei pressi di quello che poi sarebbe diventato il Foro Romano e nelle vicinanze di una grotta chiamata Lupercale. Poco tempo dopo, il pastore Faustolo trovò i gemelli insieme a sua moglie e decise di prenderli con sé e di crescerli come fossero stati figli loro. Una volta cresciuti, però, i due gemelli riuscirono a scoprire la verità sulle loro origini. Essi erano infatti figli della sacerdotessa Rea Silvia, figlia di Numintore, re di Alba Longa, che li aveva avuti insieme al dio Marte. La donna era stata costretta a diventare una vestale dallo zio Amulio, che spodestò il padre e fratello Numintore dal trono e cercò in questo modo di evitare che fossero generati nuovi pretendenti. Le vestali, in quanto sacerdotesse, erano tenute a fare voto di castità, ma il dio Marte si innamorò di lei e nacquero comunque i due gemelli, Romolo e Remo. Scoperta la nascita dei gemelli, Amulio ordinò che i neonati fossero annegati nelle acque del Tevere, ma il servo incaricato di tale gesto ebbe pietà e li abbandonò nella cesta, che poi seguì il corso del fiume. Nel mentre, Rea Silvia venne fatta uccidere da Amulio, anche se, secondo altre versioni della leggenda, la donna riuscì a salvarsi dopo essere stata a lungo imprigionata. Scoperta la verità, Romolo e Remo fecero dunque ritorno ad Alba Longa, dove uccisero il prozio Amulio e rimisero sul trono il nonno Numintore. Numintore e i suoi antenati della stirpe reale di Alba Longa discendevano a loro volta da Ascanio, figlio di Enea. Sì, proprio il famoso Enea della guerra di Troia. Una volta conclusa la guerra, Enea iniziò un lungo viaggio di ritorno che culminò con l'approdo nel Lazio. Qui venne accolto dal re Latino, che dopo varie peripezie si convinse a concedergli in sposa sua figlia Lavinia. Dopo il matrimonio, Enea decise di fondare la città di Lavinio, dal nome della moglie. Anni dopo la fondazione di Lavinio, il figlio Enea, Ascanio, decise di fondare una nuova città, Alba Longa. Il nome della nuova città avrebbe avuto origine da un sogno fatto dallo stesso Ascanio, in cui una scrofa bianca, Alba, dava alla luce 30 maialini. Il sogno rappresentava in chiave allegorica i piccoli 30 popoli latini che andavano unificati sotto un unico sovrano. Una volta compiuta l'unificazione, Ascanio lasciò il posto ad altri 13 re, fino ad arrivare a Numintore, spodestato dal trono dal fratello Amulio. Una volta ucciso Amulio, Romolo e Remo decisero di non regnare sulla città del nonno Numintore e chiesero dunque il permesso di fondare una città più vicina al luogo in cui erano cresciuti. A questo punto, però, i due fratelli iniziarono ad avere delle divergenze. Romolo voleva chiamare la nuova città Roma e fondarla sul colle Palatino, mentre Remo voleva chiamarla Remora e fondarla sul colle Aventino. Secondo Tito Livio, storico romano vissuto nel primo secolo a.C., che nella sua opera Ab Urbe Condita descrisse la storia della città romana sin dalle origini, i due fratelli si accordarono per lasciar decidere agli dèi, ma anche in questo modo non si riusciva a trovare un accordo, perché entrambi erano stati proclamati re dai segni. Inevitabilmente si passò dalle parole alla violenza e Remo ne rimase vittima. Secondo un'altra versione, Remo fu ucciso da Romolo per aver provocato la sua ira, schernendolo scavalcando le mura di confine appena costruite dal fratello.
Comunque siano andate le cose, Romolo divenne il primo re di Roma, fondando la città il 21 aprile del 753 a.C. Non solo la fondazione di Roma è avvolta nella leggenda, ma lo sono anche i primi sovrani, i famosi sette re di Roma, che gettarono le basi delle istituzioni che poi renderanno grande la città nel successivo periodo repubblicano. Una volta fondata Roma, Romolo dovette pensare a come popolare la neonata città. Un'altra famosissima leggenda è rimasta a raccontarci questo evento, il Ratto delle Sabine. La prima popolazione romana era infatti composta da uomini a cui Romolo aveva promesso asilo, ma mancavano le donne. Come fare dunque? Romolo pensò bene di procurarsi le donne con un inganno. Istituì dei giochi chiamati Consualia, dedicati al dio Conso, e poi invitò allo spettacolo i popoli vicini, in modo da rapire le donne durante l'evento. Ovviamente quest'atto provocò una guerra fra i popoli coinvolti, che vennero subito annientati, ad eccezione dei Sabini, che riuscirono a prendere il Campidoglio. La situazione fu salvata dalle donne sabine, che si buttarono in mezzo al campo di battaglia, chiedendo ai contendenti di cessare le ostilità. Romani e Sabini decisero allora di stipulare un'alleanza sulla Via Sacra, unendo ufficialmente i due popoli. Secondo la leggenda, dopo aver regnato per 40 anni, Romolo fu portato in cielo durante una tempesta. Dopo la sua morte, egli venne divinizzato nella figura di Quirino. Il secondo re di Roma fu Numa Pompilio, probabilmente di origine sabina. Regnò per 43 anni e compì varie riforme, fra cui quella del calendario, che iniziò ad essere basato sull'anno solare, distinguendo inoltre i giorni fasti da quelli nefasti, e quella religiosa, che istituì i vari collegi sacerdotali. Anche durante il suo regno avvenne un evento leggendario. Durante una pestilenza cadde dal cielo lo scudo del dio Marte, che pose immediatamente fine all'epidemia. Ovviamente lo scudo venne conservato dal sovrano come simbolo di potere e ne fece forgiare altri 11 identici per un totale di 12 scudi, più difficili da essere sottratti dai nemici. Il terzo re di Roma fu Tullo Ostilio, noto alla storia per l'episodio di Orazi e Curiazi. Dopo aver sconfitto la città etrusca di Veio, Tullo decise di combattere a Alba Longa per non avere più alcun contendente. Per evitare una guerra di grandi dimensioni, i due popoli decisero che si sarebbe risolto tutto con un duello. Tre fratelli di Roma, gli Orazi, si sarebbero sfidati con tre fratelli di Alba Longa, i Curiazi. La tradizione vuole che inizialmente stessero vincendo i Curiazi, riuscendo a uccidere ben due degli Orazi. Allora l'ultimo fratello di Roma dovette ricorrere ad un'astuzia, ovvero iniziare a correre in diverse direzioni, facendo dividere i tre Curiazi e riuscendo infine a vincerli combattendoli uno alla volta. Nonostante la conclusione del duello a favore di Roma, il re di Alba Longa decise di non darsi per vinto e si alleò con gli Etruschi, sperando di poter far fronte alla città di Tullo. Roma riuscì però a vincere la battaglia e il re di Alba Longa venne ucciso in modo brutale, squartato tra due carri. Perfino la morte del terzo re di Roma è avvolta dalla leggenda. Si dice infatti che gli venne contagiato dall'ondata di peste che si abbatté sulla città e che pregò Giove per salvarsi. La risposta del padre e degli dei fu un fulmine che cadde dal cielo bruciando la casa del sovrano. Nell'antichità tutti pensarono che questo responso divino
era una punizione per il re appassionato alla guerra e un monito per il popolo a scegliere un sovrano più pacifico. Allora venne eletto Ancomarzio, quarto re di Roma, nonché ultimo sovrano della stirpe Sabina. Nonostante l'indole pacifica, il re si trovò a dover far fronte alla guerra contro i Latini, che vennero soggettati a Roma andando a formare la prima plebe della città. Ma Ancomarzio è ricordato soprattutto per le opere pubbliche, come la fondazione della prima colonia romana, Ostia, presso la foce del Tevere. Grazie a questa fondazione, il re fortificò il commercio, garantendo a Roma uno sbocco sul mare. Alla sua morte, dopo ben 25 anni di regno, gli successe al trono Tarquinio Prisco, il primo re di Roma proveniente da una dinastia etrusca. Infatti, gli ultimi tre re di Roma appartenevano alla dinastia dei Tarquini, di origine etrusca. Si tratta di altri re molto importanti per la storia di Roma. Secondo la leggenda, Tarquinio Prisco, il cui vero nome era Lucumone, ricevette un segno divino vero e proprio che lo predestinava alla regalità. Tarquinio, infatti, non avrebbe potuto diventare re, poiché era figlio di un mercante greco. Allora sposò una nobildonna etrusca, Tanaquilla, che lo convinse a lasciare Tarquinia per recarsi a Roma. Durante il viaggio verso la città, un'aquila scese dal cielo verso Tarquinio. Gli rubò il copricapo, si alzò nel cielo e poi tornò da lui a riportarglielo. L'evento era altamente simbolico. L'aquila era infatti considerata l'uccello messaggero del dio Giove, che, giunta dalla parte propizia del cielo, gli aveva preso il copricapo per portarlo al dio, riportandoglielo indietro divinizzato. Giunto a Roma, Lucumone prese il nome di Tarquinio Prisco e riuscì a farsi strada nell'ambiente romano, divenendo il consigliere del re Ancomarzio prima e il tutore dei figli del sovrano poi. Alla morte di Ancomarzio, Tarquinio allontanò i legittimi figli del re da Roma e prese il comando appoggiato dal popolo. Tarquinio Prisco fu promotore di grandi opere architettoniche. Ad esempio, fece costruire una nuova cinta muraria della città, il Tempio di Vesta e la Casa delle Vestali. Fece realizzare la Cloaca Massima, che rimarrà la più grande rete fognaria di Roma, e diede inizio alla costruzione del Tempio di Giove Capitolino sul Campidoglio. Il passaggio fra il regno di Tarquinio Prisco e quello di Servio Tullio è ricordato da un altro episodio leggendario. Una notte, un ragazzino, mentre dormiva, si trovò il capo circondato dalle fiamme. Il re gli chiese chi fosse, ed egli rispose che il suo nome era Servio Tullio, figlio di una schiava. La regina interpretò il fatto come gloria mandata dagli dei per il futuro del fanciullo. Infatti, Tarquinio diede in sposa a Servio una delle sue figlie, ma questo evento scatenò l'ira dei figli di Ancomarzio, precedentemente allontanati da Roma, che uccisero il re a colpi d'ascia. La regina, nascondendo a tutti la morte del re, diede la regalità a Servio Tullio, con il patto che la lasciasse vivere. Così Servio Tullio divenne il sesto re di Roma. Per farsi accettare dal popolo, Servio realizzò varie riforme a favore della plebe. Ad esempio, eliminò la schiavitù per debiti e ridistribuì le terre conquistate. Realizzò anche opere architettoniche, come le famose mura serviane, a tratti ancora presenti nel centro storico di Roma, il Tempio della Dea Fortuna nel Foro Boario e il Tempio di Diana sul Lago di Nemi. Secondo la tradizione, Servio Tullio venne ucciso da una congiura, alla quale parteciparono la figlia Tullia e suo marito Lucio Tarquinio, ovvero il futuro Tarquinio il Superbo. E così si arriva al settimo e ultimo re di Roma,
il cui regno fu caratterizzato da violenza e terrore, al termine del quale la monarchia venne definitivamente abolita. Tarquinio il Superbo combatté guerre e stipulò trattati con le popolazioni vicine, ma è ricordato dalla tradizione per la storia relativa alla città di Ardea. Durante l'assedio della città, tutto il popolo romano si ribellò al re, poiché suo figlio, Sesto Tarquinio, aveva abusato della nobile Lucrezia. La donna aveva infatti deciso di dichiarare pubblicamente l'accaduto e si era poi suicidata a causa del disonore subito. Allora il marito di Lucrezia, il padre e un amico riuscirono a convincere i romani a ribellarsi e a rovesciare la monarchia, abbandonando il re e chiudendolo fuori dalle porte della città. Con questi avvenimenti, caratterizzati da confusione e guerre, si chiuse definitivamente l'età monarchica di Roma. Nel 509 a.C. venne infatti istituita la Repubblica.

Avete ascoltato la storia di Roma in 8 puntate di Diana Civitillo. Voce Paolo Canova. Montaggio Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla. Nella prossima puntata, La Repubblica.

Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.

Colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compierà nulla nella vita. Muhammad Ali.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La vera felicità dell'uomo sta nell'accontentarsi. Chi sia insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi desideri. Gandhi.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La vita è sofferenza, dolore, tristezza. Ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
5: Va ora in onda il racconto.
6: Maria Clotilde di Savoia, modestia e orgoglio di principessa, di Mario Galloni. La figlia di Vittorio Emanuele II sposò un cugino di Napoleone III per assecondare Cavour, che brigava per realizzare l'unità d'Italia. A Parigi tenne testa alle ostilità e dopo il disastro di Sedan si guadagnò il rispetto anche dei repubblicani con queste parole: «La paura e i Savoia non si sono mai incontrati». Tra le carte giocate da Cavour al tavolo diplomatico con Napoleone III per conquistarlo alla causa italiana, c'erano anche due regine di cuori uscite dalla manica dell'astuto politico piemontese. Due donne che per inclinazione e carattere rappresentavano l'alfa e l'omega dell'universo femminile. Una bellissima e spregiudicata, l'altra bruttina e timorata di Dio. Entrambe però, sebbene per ragioni opposte, utili alle trame di Camillo Benso e piegate dallo statista piemontese alla ragion di Stato, fecero per l'Italia unita più di quanto non si dica. La nobil donna spezzina Virginia Oldoini, più nota come Contessa di Castiglione, tra le dame più affascinanti del suo secolo, ambiziosa, intelligente e consapevole del proprio fascino, dopo aver fatto strage di cuori alla corte sabauda, fu spedita in Francia per replicare i successi mondani, ma questa volta in veste di ambasciatrice, seppure sui generis. Cavour, che di Virginia era cugino, conoscendo l'avvenenza della giovane e la sua abilità nelle trame galanti, le raccomandò di non sprecarsi nella conquista di pesci piccoli e medi. Nella sua rete doveva cadere quello più grosso, il potentissimo imperatore dei francesi, che di donne affascinanti intorno ne aveva uno stormo. veni, vidi, vici. Come per Cesare nel Ponto, la missione a Versailles dell'irresistibile contessa andò presto a buon fine. Dopo aver sbaragliato la concorrenza, la bellissima Virginia, la principessa di Metternich, la definì una statua di carne e sotto gli occhi dell'esterrefatta e cattolicissima imperatrice Eugenia si infilò nel letto di Napoleone III, diventandone la favorita. Di lì a poco, era il 1858, Cavour avrebbe concluso con l'imperatore francese gli accordi di Plombières, verbali e segreti, che impegnavano Parigi all'alleanza con il Piemonte nella guerra contro l'Austria-Ungheria. Serviva però un passo in più per fare di quella scelta di campo un'irreversibile opzione strategica. Forse solo un dettaglio, ma Cavour era un politico troppo navigato per non sapere che in diplomazia sono spesso i dettagli a determinare la sostanza. In cambio del suo appoggio al Regno di Sardegna, Napoleone aveva già preteso e otterrà Nizza e la Savoia. Il primo ministro piemontese con il suo assenso renderà di fatto stranieri in patria sia il re che Garibaldi. Ma non gli sarebbe dispiaciuto un matrimonio per suggellare e rendere più stabile l'alleanza fra i due paesi. All'imperatore premeva dare una moglie allo scapestrato cugino Napoleone Giuseppe Carlo, detto Girolamo, avviato verso i 40 e ancora protagonista delle folli notti parigine. Non fece delle nozze una conditio sine qua non per il rispetto degli accordi, ma Cavour intuì che un rifiuto avrebbe finito per comprometterli. Così calò la sua seconda dama di cuori. Serviva una Savoia per sposare un Bonaparte. La scelta cadde sulla principessa Maria Clotilde, primogenita di Vittorio Emanuele II e Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena, che nei progetti di Cavour avrebbe dovuto essere maritata in Belgio, salvo opzioni più interessanti. Quella francese lo era di certo, soprattutto perché entrava nel gioco delle alleanze da cui dipendeva l'avvenire della nazione. Lo statista scrisse al re pregandolo di comunicare alla figlia le decisioni prese a Plombières. Vittorio Emanuele II lesse la missiva con stupore, poi sbottò con la solita franchezza: «Questo è matto!». La pretesa di Napoleone poneva infatti il re di Sardegna in una posizione delicata e imbarazzante. Non solo Chechina, come amorevolmente veniva chiamata in famiglia Maria Clotilde, era la sua preferita, ma la ragazza, benché appena quindicenne, era nata a Torino il 2 marzo del 1843, si stava facendo carico con abnegazione dell'educazione dei fratelli minori, poiché la madre era morta 3 anni prima. Inoltre, il prolungarsi della vedovanza del re, che rifiutò sempre di riprendere moglie, solo in tarda età avrebbe sposato con matrimonio morganatico, cioè che non dava diritto ad alcun titolo, l'amante Rosa Vercellana, la bella Rosin, l'aveva a più riprese chiamata al suo fianco a ricoprire ruoli di rappresentanza, cosa che la figlia faceva con encomiabile piglio regale. Più matura della sua età, Maria Clotilde era di fatto la first lady di Casa Savoia. Vittorio Emanuele conosceva la sua primogenita. Non andava sottovalutata. Dietro quel carattere mansueto e accondiscendente nascondeva un puntiglio tenace, unito a un senso profondo del ruolo e del nome che portava. Non solo. Grazie all'educazione impartita dalla madre e dalla nonna, Maria Teresa, moglie di Carlo Alberto, la principessa aveva sviluppato fin da bambina una profonda inclinazione religiosa. Preghiere, penitenze e pratiche devozionali che avevano maturato in lei la convinzione di voler consacrare la propria vita al servizio di Dio. Proporle un marito, per di più di 21 anni più anziano, licenzioso e liberale, nonché massone e convinto anticlericale, con la prospettiva di trasferirsi nella libertina corte francese, pareva davvero troppo anche a un re come Vittorio Emanuele, uso alla pratica di Casa Savoia e di tutte le corone in generale, di giocarsi gli eredi come pedine politiche per matrimoni di convenienza. Ma se quel matto del suo primo ministro aveva concordato quel matrimonio con Napoleone III, nemmeno il re di Sardegna poteva opporsi e decise di far recapitare alla figlia la lettera di Cavour, assicurandole però piena libertà di scelta. Significato implicito: riflettici, è per il futuro del regno, per l'agognata unità d'Italia. Ma mentre Maria Clotilde rifletteva, Camillo Benso, conte di Cavour, fremeva di impazienza. Aveva bisogno dell'assenso della principessa per dare corpo definitivo agli accordi con i francesi. Le pressioni politiche sulla figlia del re si fecero sentire perfino nella quiete del castello di Casotto, l'ex Certosa, ai confini tra Piemonte e Liguria, dove Maria Clotilde e i fratelli trascorrevano i mesi estivi. Nel rifugio di Casotto, Chechina visse il suo rovello interiore, padrona del proprio destino, e per questo ancora più angosciata da una scelta che avrebbe segnato non soltanto il suo futuro di giovane donna, ma anche quelli della corona e della patria. Con il garbo che sempre la contraddistinse, gentile ma risoluta, il 12 agosto 1858 espresse in una lettera le sue perplessità al primo ministro. «Ho già molto pensato, ma è una cosa molto seria il mio matrimonio col principe Napoleone, e soprattutto è del tutto contraria alle mie idee. Io so anche, caro conte, che esso potrebbe essere vantaggioso all'avvenire di una nazione come la nostra, e soprattutto al re mio padre. Ci penserò ancora, e spero che il Signore vorrà guidarmi col suo infallibile aiuto. Io rimetto tutto nelle sue mani per ora, e non posso decidere nulla». Maria Clotilde passò così l'intero mese di agosto meditando sul da farsi, divisa tra il desiderio di seguire la sua fede e quello di servire la famiglia e il regno. A settembre fece rientro a Racconigi e qui giunse a una decisione definitiva, acconsentendo al matrimonio. Per quanto quella scelta la condannasse a una vita infelice, tenne sempre a ribadire in seguito di non essere stata costretta da nessuno, di aver preso quella decisione in piena libertà e autonomia per assecondare le esigenze della patria. «L'ho sposato, il principe, perché l'ho voluto io». Pose soltanto una condizione. Voleva incontrare almeno una volta il promesso sposo prima delle nozze. Se l'avesse trovato gradevole, avrebbe acconsentito al matrimonio. L'atteso faccia a faccia tra il diavolo francese e l'acqua santa sabauda si tenne a Torino il 16 gennaio del 1859. Forse soltanto la carità cristiana, della quale era ampiamente provvista, concesse a Maria Clotilde di trovare vagamente accettabile quel Don Giovanni imbalsito che le si parò di fronte. Tant'è, la principessa acconsentì a rendere ufficiale il matrimonio. A corte, la notizia delle nozze ebbe l'effetto di una granata gettata in un fienile. La seppur mansueta nobiltà sabauda inorridì di fronte alla prospettiva di una quindicenne sacrificata alle trame politiche del regno. La riprovazione ebbe persino una manifestazione pubblica sotto la forma di diserzione in massa della nobiltà al tradizionale ballo voluto da Cavour. Ma non bastò questo a cambiare i destini della patria disegnati dal primo ministro. Al fatidico sì pronunciato dalla coppia domenica 30 gennaio 1859 nella Cappella Reale della Sacra Sindone, il rispetto del protocollo di Casa Savoia impose che alla cerimonia facesse seguito un sontuoso ricevimento in municipio, feste e parate per le strade di Torino. Il matrimonio comportò anche una cospicua elargizione a favore dei poveri, tanto nella capitale sabauda quanto a Parigi, forse l'unico particolare di quelle giornate di inutile pompa che non dispiacque alla devota Maria Clotilde. Il 3 febbraio la coppia approdò a Parigi e fece il suo ingresso a corte, accolta dall'imperatore Napoleone III e dalla moglie. Dopo pochi mesi le conseguenze dell'accordo si manifestarono. La campagna militare franco-piemontese contro l'Austria fu vittoriosa e i sovrani dei due regni entrarono trionfalmente a Milano. Rimpinguate le sue esangui finanze personali con i beni portati in dote dalla moglie e rinvigorita la precaria reputazione in ragione del legame con una delle più antiche dinastie europee, il vacuo Gerolamo riprese la sua vita spensierata di feste e incontri galanti, lasciando poco tempo alla giovane consorte costretta a comunicare con il marito per iscritto. Anche la contessa di Villa Marina, dama di compagnia e amica sin dall'infanzia di Maria Clotilde, abbandonò presto la metropoli gaudente e sfavillante del Secondo Impero, incapace di sopportare uno stile di vita alquanto lontano da quello torinese. A soli 16 anni, la principessa di Casa Savoia si trovò così a confrontarsi, in drammatica solitudine, con un mondo che professava e praticava valori opposti al suo ideale di vita cristiana. Poco interessata alla vita mondana e alle trame di corte, gentile nei modi quanto semplice nel vestire, trascorreva le sue giornate dividendosi tra l'assistenza ai malati e la regolare frequentazione del convento agostiniano des Oiseaux, mentre in casa sopportava con cristiana rassegnazione i tradimenti del marito, dal quale però pretese e ottenne senza troppa difficoltà di far servire messa ogni giorno nella cappella di casa. Modesta, ma fiera, Maria Clotilde non lasciò mai che la sua frugalità fosse interpretata come assenza di dignità regale, sapendo all'occorrenza sfoderare risposte altere e taglienti che ben poco avevano di umiltà cristiana. C'è qualcosa di meno evangelico del rimarcare il proprio status superiore? Maria Clotilde lo fece con l'imperatrice Eugenia, nelle cui vene non scorreva sangue reale, quando la donna si arrischiò a elargirle suggerimenti non desiderati. «Maestà, io a corte ci sono nata», le ricordò perentoria la Savoia. Quieta ma tenace nel seguire il suo percorso di vita in una direzione ostinatamente contraria rispetto al resto della corte, Maria Clotilde finì per conquistarsi le simpatie del popolo e il rispetto di chi stava intorno a lei. Per la famosa scrittrice George Sand era l'immagine del candore. Il filosofo liberale Ernest Renan si spinse oltre. Clotilde è una santa della razza di San Luigi di Francia. L'imperatore Napoleone, che Maria Clotilde chiamava papà e che dialogava con lei col suo italiano da vecchio carbonaro, la stimava profondamente come un'affezionatissima figlia. Nonostante le titubanze e i timori di Vittorio Emanuele, preoccupato per il lungo viaggio, nella primavera del 1861 Maria Clotilde accettò di seguire il marito che si imbarcò alla volta del Nuovo Mondo. Gerolamo si recava in missione negli Stati Uniti e in Canada per conto del cugino imperatore allo scopo di ottenere vantaggi commerciali per la Francia. Giunta la coppia a New York, la principessa, lasciata sola, riprese le sue pratiche religiose, frequentando con assiduità il convento del Sacro Cuore. Ma ci fu il tempo anche per l'intimità matrimoniale e al rientro in Francia Maria Clotilde scoprì di essere incinta e questo mise finalmente d'accordo la sua idea di matrimonio con la profonda aspirazione alla maternità. Partorì Napoleone Vittorio nel luglio del 1862, primogenito al quale fecero seguito i fratelli Napoleone Luigi e Maria Letizia, lieti eventi che non servirono tuttavia a colmare la distanza fra i coniugi. Caduto il Secondo Impero nel 1870, a seguito della rovinosa sconfitta francese patita a Sedan contro i prussiani, mentre tutti i Bonaparte, dichiarati decaduti, prendevano la via della fuga, Maria Clotilde decise di rimanere nella capitale francese in rivolta. La risposta che la principessa fece recapitare al padre in ansia per la sua sorte ci restituisce la dimensione politica di questa Savoia fin troppo sottovalutata dalla storia, poche righe che trasudano orgoglio del blasone e consapevolezza del ruolo. Non tengo al mondo, alle ricchezze, alla posizione che ho. Non ci ho mai tenuto, caro papà, ma tengo ad adempiere sino alla fine il mio dovere. Quando non potrò più far diverso, partirò. Lei non partirebbe, i fratelli non partirebbero. Non sono una principessa di casa Savoia per niente. Si ricorda cosa si dice dei principi che lasciano il loro paese? Partire quando il paese è in pericolo è il disonore e l'onta per sempre. Se parto, non abbiamo più che da nasconderci. Una lezione di orgoglio che un Savoia avrebbe dimenticato poco più di 70 anni dopo, l'8 settembre del 1943, quando il re Vittorio Emanuele III con la sua corte si diede alla fuga, lasciando Roma e l'Italia alla mercé dei tedeschi e ponendo le premesse per la fine della dinastia. Maria Clotilde era fatta di un'altra pasta. Attese la proclamazione della Repubblica e solo allora si decise a lasciare la capitale francese, non prima di avere seguito messa e rivolto l'ultimo conforto ai suoi malati. Se ne andò a testa alta, da principessa, non da fuggitiva, con la carrozza scoperta e le sue insegne ben esibite. Al suggerimento di far alzare i cristalli della vettura perché il popolo non potesse riconoscerla, rispose sdegnata che la paura e i Savoia non si sono mai incontrati. Memore del costante impegno della principessa italiana per gli ultimi e i dimenticati, la gente di Parigi la salutò con calore e la Guardia Repubblicana le rese gli onori. La rovinosa caduta dei Bonaparte concesse a Maria Clotilde il privilegio di affrancarsi da un matrimonio male assortito e sopportato soltanto per carità di patria, senza ricorrere al divorzio, istituto che da buona cattolica le ripugnava. Trasferitisi in Svizzera, i due coniugi, dopo una breve convivenza, si separarono definitivamente. Gerolamo prese a inseguire vanamente il trono di Francia, finendo prima in manette e in seguito esule. Maria Clotilde fece invece ritorno nell'amato Piemonte con la figlia Maria Letizia e si stabilì nel castello di Moncalieri. In quel periodo Torino viveva la straordinaria stagione dei cosiddetti santi sociali, laici e religiosi, Don Bosco, Cottolengo, Murialdo, impegnati nel sostegno dei più deboli e degli emarginati, in una città avviata verso l'industrializzazione ma drammaticamente priva di assistenza sociale. Maria Clotilde trovò in questo fervido attivismo il terreno ideale dove spendere il suo impegno caritatevole. Visse una vita monastica, dedicandosi alla preghiera, al catechismo e alla cura di poveri e malati, finendo per essere ribattezzata la Santa di Moncalieri. Si mantenne lontana dall'agone politico, salvo rammaricarsi per l'estensione a tutta l'Italia ormai riunita della legge piemontese che aveva soppresso gli ordini religiosi. In quel frangente scrisse al padre che tutto passa in questo mondo, ma la Chiesa rimarrà inconcussa. che China farà in tempo a riavvicinarsi al marito peccatore e a riconciliare la sua anima con Dio, assistendolo sul letto di morte nel 1891. Gli sopravvisse per 20 anni, morendo in odore di santità a Moncalieri nel 1911. Torino le tributò i funerali solenni prima di accompagnarla alla tumulazione nella cripta reale di Superga. Eroina dimenticata del nostro Risorgimento, la devota Maria Clotilde non fu seconda a nessuno dei Savoia accanto ai quali riposa per statura e coerenza morale.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

Letteraturarte presenta L'Epica Latina da Enea a Romolo e Remo. L'Eneide è un poema eroico, ma l'eroismo di Enea è molto diverso rispetto a quello di Achille. Attraverso Virgilio, l'eroe diventa un nobile esempio di valori che saranno trasmessi alla cultura europea nel corso dei secoli. Tra questi c'è la pietas. È la qualità che più di tutte rende unico il personaggio di Enea. Da pietas deriva l'italiano pietà, ma la parola latina non trova una corrispondenza esatta nel nostro vocabolario. Indica, infatti, l'amorevole rispetto verso gli dèi, la patria e la famiglia. È un concetto che affonda le radici nel senso di appartenenza di un uomo alla storia che lo ha preceduto. Ma anche la virtus, ovvero il coraggio e il valore in guerra, e la fides, cioè la lealtà e la correttezza. Enea si sottomette docilmente alla missione che il fato gli ha affidato. Perché il suo destino si compia, deve mettere da parte le aspirazioni personali e rinunciare al presente. L'eroe sa che il futuro non è una scelta, ma una necessità. Dopo la fine della guerra fra troiani e latini, si celebrano le nozze di Enea e Lavinia. L'eroe, in onore della moglie, fonda una città vicino a Ostia e la chiama Lavinio. Qui regna per 4 anni, poi deve riprendere le armi contro gli Etruschi e i Rutuli. Durante uno scontro scoppia un temporale tanto forte da costringere gli eserciti a sospendere la battaglia. Quando le nubi si dissolvono, Enea è scomparso e si dice che sia stato assunto in cielo tra gli dèi. Il figlio di Enea, Ascanio Iulio, fonda la città di Alba Longa, ai piedi del monte Albano. Dopo Ascanio, su Alba Longa, regna Silvio, nato da Enea e Lavinia. Diverse generazioni di regnanti si succedono quindi nella città, fino ad arrivare a Proca, che ha 2 figli, Numitore e Amulio. Come consuetudine, Proca cede il potere al primogenito Numitore, ma Amulio, ritenendosi più adatto al comando, raccoglie attorno a sé un esercito e costringe il fratello all'esilio.

0: Avete ascoltato Pillole di letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

la tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, i social ci intrappolano e i big tech ci spiano e ci usano. I colossi dell'era digitale sono i nuovi imperatori del mondo che sfruttano le informazioni di milioni di utenti per pilotare la loro vita con advertising mirato. Di Alessio Sperati. Che i social network abbiano oggi un ruolo fondamentale nell'intrattenimento e nell'informazione di noi tutti è un dato di fatto. Mentre le edicole chiudono, noi passiamo sullo smartphone un tempo equivalente a 3 mesi all'anno e 41 ore a settimana. Le grandi industrie sono niente in confronto ai cosiddetti big tech, i colossi dell'era digitale: Google, Alphabet, Facebook, Meta, Apple, Microsoft ed Amazon, che gestiscono la nostra vita, quello che vediamo e sappiamo e anche ciò che compriamo. Una fotografia della situazione. Secondo una recente indagine Istat, su Facebook troviamo 31 milioni di italiani in prevalenza adulti, oltre 9 milioni sono gli over 55, e una ristretta presenza di giovani, gli under 24 sono solo 2,5 milioni. I giovani preferiscono Instagram, che è della stessa azienda di Facebook. Lì i minorenni sono 8 volte più numerosi rispetto a Facebook e quelli tra i 18 e i 24 anni sono il triplo. Molto frequentato dalla generazione Z è anche YouTube, sempre al passo con i gusti e tendenze dell'utente che può facilmente diventare creatore di contenuti. TikTok è in grande ascesa, ma la ditta proprietaria, la cinese ByteDance, non rende pubblico il numero di minori che transita nella piattaforma, quindi non c'è possibile fare una stima. A giudicare dal tempo che ci passano i nostri figli e nipoti, pensiamo comunque siano numeri importanti. Il successo di TikTok è dovuto alla sua facilità d'uso, anche per la creazione di contenuti di breve durata e a un algoritmo molto sofisticato che sa sempre proporci qualcosa di adatto ai nostri gusti. Un'applicazione che è arrivata in piena pandemia e che ha riempito le giornate delle persone costrette a stare in casa, creando nuove mode e tanti tentativi di imitazione da parte della concorrenza. Instagram è corsa ai ripari creando i Reel e YouTube gli Shorts, contenuti che durino pochi secondi. Con 170 milioni di americani catturati dalla trappola cinese TikTok e la poca trasparenza nell'uso dei dati raccolti, il governo USA non poteva restare a guardare. Già Biden aveva minacciato il blocco dell'app se non si fosse ceduta parte della proprietà a un'azienda statunitense. Ora Trump ha annunciato l'imminente acquisto da parte di uno tra Meta, Microsoft, Elon Musk, Jeff Bezos di Amazon o Walmart e la Oracle di Larry Ellison, che sono già fornitori del cloud utilizzato dal social cinese. Il che magari risolve il problema dei dati raccolti e usati in un paese dalla poca trasparenza, ma non quello di un monopolio social che ricade in 4 o 5 aziende, i cui fondatori e capi indiscussi rappresentano ormai la nuova aristocrazia globale, come ha confermato il recente Venice Wedding di Jeff Bezos, con Lore Sanchez che hanno di fatto affittato un'intera città per alcuni giorni, rendendola l'esclusiva location del loro sposalizio. Sono loro, Bezos, Musk, Gates, Zuckerberg e company, i nuovi nobili moderni, dalla ricchezza inimmaginabile e in crescita esponenziale, perché ormai si sono accaparrati le quote del bene di consumo primario del XXI secolo, i nostri dati. La pubblicità perfetta per i nostri gusti. Quanto è grande il potere dei big tech nella nostra vita? La sociologa Shoshana Zuboff ha coniato il termine capitalismo della sorveglianza per riferirsi alla tendenza dei social di appropriarsi delle nostre esperienze e tradurle in dati comportamentali. In parte quello che facciamo e che mettiamo sui social, il compleanno della nonna, le nostre vacanze, la nostra giornata tipo, viene usata per migliorare prodotti e servizi che poi ci vengono offerti. In parte viene sottoposto a processi di lavorazione che dovranno prevedere quello che ci piacerà in futuro. Un processo destinato ad allargarsi ulteriormente con le miriadi di applicazioni di intelligenza artificiale cui stiamo per delegare parte della nostra vita, le nostre curiosità, la nostra creatività. Del resto, anche i social devono sostenersi economicamente e la pubblicità che vediamo, grazie all'algoritmo, ci viene cucita addosso come un vestito su misura. I social ci spiano semplicemente per darci quello che vogliamo e per fornire alle aziende pacchetti di clienti ai quali vendere i loro prodotti in maniera sempre più mirata. In pratica, la foto del piatto di pasta che stiamo per mangiarci diventa un dato per una strategia commerciale di aziende partner. La professoressa Zuboff è alquanto catastrofista. Secondo lei, il capitalismo della sorveglianza ci toglierebbe addirittura il diritto di decidere da soli cosa comprare il nostro libero arbitrio. Le cose stanno davvero così? Troppo stuzzicanti per tirarsene fuori? Ce lo spiega Cory Doctorow. Facebook ci tiene in pugno non tanto perché ci ha resi psicologicamente dipendenti, ma perché ci ha intrappolati. Ci iscriviamo perché in quel luogo virtuale ci sono tutti i nostri conoscenti, gli ex compagni di scuola e di lavoro. Possiamo addirittura spiare i nostri ex in vacanza con i nuovi partner. Saremmo folli a uscire fuori dal reality show più personalizzato del mondo, non credete? Proprio l'altra sera hai scoperto che Mario, amico che non senti da un po' di tempo, ha pubblicato un selfie con una donna che non è la moglie. Ne deduci che si è separato dalla ragazza che gli hai presentato tu. È troppo stuzzicante per uscirne fuori. Siamo in trappola. Il vero problema è il monopolio. Secondo Doctorow, il vero potere in mano ai big tech non è tanto il controllo mentale, ma il suo monopolio nel settore. Google detiene il 90,8% del mercato dei motori di ricerca. Amazon è attore dominante nel mercato degli e-commerce e del cloud. Meta raggiunge con le sue varie piattaforme, Facebook, Instagram, WhatsApp, la mostruosa cifra di 3,9 miliardi di persone. È nel controllo del settore in mano a queste cinque aziende il vero problema. Il monopolio è la causa, il capitalismo della sorveglianza è l'effetto. L'Europa protegge la privacy dei suoi cittadini, spiega Doctorow, mentre negli Stati Uniti l'ultima legge sulla privacy risale al 1988 e riguardava il noleggio di videocassette. I governi non hanno alcun interesse a risolvere il problema, perché quando si vota fa troppo comodo sapere chi può essere dalla tua parte. Tra governi e big tech c'è un'alleanza infernale che si regge sul monopolio, lo protegge e lo perpetua a danno di tutti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Il morbillo colpisce ancora. La mappa dei virus in Italia mostra che il morbillo è ancora fra noi. E oggi ad ammalarsi non sono più soltanto i bambini piccoli, ma anche i giovani adulti. Spesso sono proprio loro a trasmettere la malattia ai figli. Di Margherita Fronte. Una penisola a macchia di leopardo, con alcune zone più protette e altre ancora troppo suscettibili a un virus che potrebbe essere scomparso da tempo. È il ritratto dell'Italia che emerge da uno studio sul morbillo del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità e del Centro per le Emergenze Sanitarie della Fondazione Bruno Kessler, pubblicato a fine 2025 su Lancet Infectious Diseases. Obiettivo: capire le ragioni che sono alla base dei focolai che si sono registrati in alcune regioni negli ultimi anni e individuare le soluzioni più adatte a ridurre il rischio. Risultato: i focolai si sviluppano perché il 9,2% degli italiani è suscettibile al virus, in quanto non è vaccinato o non si è mai ammalato, con ampie differenze regionali e con un punto debole che sorprende. A trasmettere la malattia oggi sono spesso i giovani adulti e non i bambini. E i contagi avvengono per lo più in casa o nelle strutture sanitarie e sempre meno a scuola. Per tracciare la mappa del morbillo in Italia, i ricercatori hanno utilizzato i dati del sistema di sorveglianza coordinato dal Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, relativi al periodo compreso fra il 2013 e il 2022. È emerso che in quel decennio si sono verificati 14.946 casi, cui se ne aggiungono quasi 1.600 notificati fra il 2023 e settembre 2025, con un andamento irregolare che corrisponde all'emergere dei focolai e un picco di ben 5.396 infezioni nel 2017, anno in cui la vaccinazione fu poi resa obbligatoria. Andando più in profondità nei numeri, si scopre che quasi il 90% dei contagi è stato causato da persone che non avevano contratto la malattia in passato e non si erano mai neppure vaccinate, mentre poco più del 2% da chi aveva fatto soltanto una delle due dosi previste. Per una parte dei contagi non è stato possibile risalire allo stato vaccinale. Non è un caso, quindi, che alcune delle aree geografiche più colpite, in particolare nella fascia di età sotto i 20 anni, siano quelle in cui la percentuale di vaccinati è bassa. Accade per motivi culturali, come nella provincia di Bolzano, o per via di carenze strutturali dei servizi sanitari, come in Calabria, dove peraltro la situazione è migliorata, tanto che oggi la copertura vaccinale per i nuovi nati è in linea con la media nazionale. Ma il tasso di vaccinazione non spiega tutto. Esistono infatti regioni, come l'Emilia-Romagna, in cui la copertura vaccinale è alta da tempo, ma anche la suscettibilità ai focolai è maggiore della media nazionale. In questi casi il motivo va cercato nell'età di chi si ammala, che include i bambini fra 0 e 4 anni, troppo piccoli per essere vaccinati con una o entrambe le dosi, ma anche giovani adulti. Complessivamente, questi ultimi rappresentano oltre la metà dei casi censiti nello studio, ma la loro distribuzione lungo lo stivale è tutt'altro che omogenea e rende certe aree più a rischio di altre. Nella mappa del rischio italiano, i giovani adulti rappresentano un tallone d'Achille e spesso non sono consapevoli di potersi ammalare. Lo dimostra in modo lampante l'analisi delle dinamiche del contagio e dei luoghi in cui più spesso avviene la trasmissione. Molti contagi avvengono fra persone della stessa età per via delle abitudini sociali, ma non sono rari quelli da adulti a bambini. Spesso sono gli stessi genitori a contagiare i figli non ancora vaccinati. Oggi, infatti, la trasmissione avviene per lo più nei contesti domestici oppure nelle strutture sanitarie. Quest'ultimo aspetto va considerato con particolare attenzione, perché il personale sanitario è in contatto con soggetti fragili per i quali la malattia è pericolosa. Vaccinare chi lavora nelle strutture sanitarie è quindi una delle indicazioni che emergono dallo studio di Lancet. Le altre includono la vaccinazione per chi non è immune alla malattia e ha un'età compresa fra i 20 e i 40 anni, il mantenimento di una copertura elevata fra i bambini e, per questi ultimi, il rispetto della tempistica delle somministrazioni. Il calendario del Ministero della Salute prevede la prima dose nel secondo anno di vita e il richiamo fra i 5 e i 6 anni. Ritardare questi appuntamenti anche di pochi mesi significa esporre i bambini a un rischio che potrebbe essere evitato. Raccomandazioni simili, anche se maggiormente focalizzate sui più piccoli, emergono inoltre da un recente report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha fatto il punto sulla situazione globale. È emerso che, dopo il forte rallentamento del periodo del Covid, dovuto alle misure di contenimento del virus, efficaci anche per tutte le altre malattie infettive, c'è stata un'inversione di tendenza. Nel 2024 i casi sono aumentati dell'8% rispetto al periodo pre-Covid, con un picco di oltre il 40% nelle regioni europee, sebbene i decessi siano diminuiti. Anche in Italia c'è stata una drastica riduzione dei casi durante la pandemia e una risalita successiva, ma non siamo distanti dai valori pre-pandemici. Non c'è quindi una vera allerta, ma dobbiamo lavorare per ridurre il rischio di contagio, in particolare nelle regioni con una percentuale più elevata di suscettibili.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Cibi in scatola, più sicuri di quanto si pensi. Soprattutto per quanto riguarda pesce e legumi, i cibi in scatola sono sani e mantengono gli stessi valori nutrizionali di quelli freschi. Dobbiamo solo avere cura di scegliere prodotti di qualità, a basso contenuto di sale e senza additivi. L'imballaggio migliore? Il vetro. Di Barbara Merlo. In base alla dieta mediterranea, la migliore che possiamo seguire per la salute, dovremmo consumare 3 o 4 porzioni a settimana di legumi, possibilmente abbinate a cereali integrali. Anche il pesce, sardine, sgombro, alici, dovrebbe figurare sulle nostre tavole 2 o 3 volte a settimana. Purtroppo, la cottura dei legumi richiede tempo. Il pesce fresco non è sempre facile da reperire ed è anche costoso. Il risultato è che molti rinunciano a mettere in tavola questi alimenti, magari preferendo i più pratici salumi o la carne lavorata. Così si finisce per tralasciare una soluzione che tutti abbiamo a portata di mano, comoda, vantaggiosa e di buona qualità. Il cibo in scatola. A chi storce il naso al pensiero di mangiare scatolette, i nutrizionisti fanno notare che la diffidenza nei confronti di questi prodotti non è quasi mai giustificata. Secondo i ricercatori, il consumo di pesce in scatola sott'olio può essere incluso in una dieta sana ed equilibrata, perché si tratta di un alimento minimamente processato, cotto a vapore, pulito, messo sott'olio e inscatolato senza conservanti. Il pesce in scatola è un alimento sempre più consumato, grazie alla sua praticità e accessibilità economica. Per gli scienziati dell'Istituto Mario Negri è possibile che i benefici siano collegati al contenuto di acidi grassi omega-3 o ad altri nutrienti presenti nel pesce. Per prodotti come i legumi o il pesce, che in Italia sono i cibi in scatola più consumati, i vantaggi sono indubbiamente legati al fatto di poter disporre, con grande praticità e quando si vuole, di alimenti cardine della dieta mediterranea, che altrimenti sarebbero presenti più raramente sulle tavole di molti italiani. Osserva Laura Rossi, ricercatrice del CREA, Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione di Roma. Sono sempre più numerosi gli studi che dimostrano il legame tra l'aumento del consumo quotidiano di proteine vegetali, derivanti da legumi, o di acidi grassi omega-3 derivanti dalla frutta secca in guscio, dal pesce, dall'olio evo e dalle olive, e la diminuzione della mortalità, in particolare per patologie cardiovascolari, metaboliche e per alcuni tipi di tumori, prosegue l'esperta. Negli ultimi anni l'industria alimentare ha cercato di venire incontro non solo alle esigenze dei consumatori, ma anche agli input provenienti dal mondo scientifico della nutrizione, che ha chiesto di diminuire il contenuto di sale, di grassi saturi e di zuccheri negli alimenti confezionati. I legumi in scatola conservano tutte le proprietà nutrizionali di quelli freschi o essiccati, in particolare le proteine, i carboidrati, le fibre, i sali minerali, tra cui il ferro, afferma la ricercatrice e aggiunge: Discorso analogo per il pesce, il cui contenuto di proteine e grassi è molto stabile rispetto alle lavorazioni che il prodotto subisce per l'inscatolamento. Invece, nel caso delle verdure o della frutta in scatola, il contenuto nutrizionale risulta impoverito. Si tratta in questo caso di vegetali cotti il cui contenuto vitaminico è andato in buona parte perduto proprio a seguito della cottura, puntualizza Rossi. Anche la cottura domestica del prodotto vegetale fresco, del resto, comporta la perdita di buona parte delle sue vitamine. Al contrario, in alcuni alimenti il trattamento termico necessario per il confezionamento in scatola aumenta la biodisponibilità di alcuni nutrienti. È il caso del pomodoro in scatola, come per esempio i pelati, la passata o il sugo pronto, il cui contenuto dell'antiossidante licopene, un prezioso carotenoide, è superiore a quello dell'ortaggio crudo. Come materiale di imballaggio è meglio il vetro o il metallo? Premesso che in Italia tutti gli imballaggi sono sicuri, il vetro è in assoluto il materiale più inerte e che offre le maggiori garanzie, risponde l'esperta. Tuttavia, con il regolamento UE 2018, l'Unione Europea ha introdotto limiti più severi per rendere più sicuri i contenitori usati per inscatolare i cibi. In particolare per quanto riguarda il bisfenolo A, BPA, una sostanza presente nei rivestimenti interni di lattine per alimenti che può potenzialmente interagire con l'organismo umano, in particolare con il sistema ormonale, anche se la probabilità di questi effetti è bassa e ancora da chiarire. È importante scegliere alimenti a basso contenuto di sale, senza zucchero aggiunto, senza additivi chimici, non eccessivamente calorici, avverte la nutrizionista. Se leggiamo le etichette nutrizionali, possiamo ricavarne tutte le informazioni necessarie a scegliere un prodotto di qualità. Un consiglio per limitare il contenuto di sale delle conserve è quello di sciacquare il cibo sotto l'acqua corrente prima di consumarlo, così da rimuovere l'acqua di conserva in cui si concentra il sale, conclude Laura Rossi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Freedom. Il fascino eterno del Pantheon, di Massimo Fraticelli. Da circa 2000 anni esiste un edificio che sembra collegare il cielo e la terra. Il fascio che penetra dal grande foro al centro della sua cupola traccia qualcosa di misterioso e solenne. Un'apertura dove la luce vince sull'oscurità per scandire i giorni più sacri. Gli antichi lo chiamavano l'occhio degli dèi e ancora oggi apre il suo sguardo nel cuore di Roma. Il suo effetto magnetico ha incantato anche la troupe di Freedom. Il Pantheon è un vero capolavoro del passato. È uno dei pochi monumenti dell'antichità che si è giunto sino a noi pressoché integro in tutta la sua bellezza e oggi è nelle primissime posizioni dei luoghi di cultura più visitati a Roma e in Italia. Sono passati circa 2000 anni ed è ancora lì, maestoso, imponente, un'opera magnifica che esprime tutta la gloria e la sapienza costruttiva dell'impero romano. Basti osservare la perfezione delle sue proporzioni, ma di questo parleremo ampiamente più avanti. Il Pantheon ci accoglie con la magnificenza delle 16 colonne del suo pronao, alte ben 14 metri. Dietro, l'enorme portale monumentale di bronzo è alto più di 7 metri, con ante che pesano circa 7 tonnellate e mezzo ciascuna. Si tratta di uno dei tre portoni originali romani ancora esistenti e tuttora funzionante. In origine, il frontone del Pantheon era abbellito con diversi altorilievi raffiguranti scene mitologiche e un'enorme aquila ad ali spiegate, tutti ornamenti realizzati completamente in bronzo. Nella prima metà del 1600, sotto Papa Urbano VIII Barberini, molto di questo materiale, circa 200 tonnellate, l'equivalente di 5 autotreni di oggi,
5: venne rimosso e riciclato soprattutto per la realizzazione dei cannoni di Castel Sant'Angelo. Come usava all'epoca, anche in questa occasione il popolo romano si fece sentire con quella che è divenuta la pasquinata più famosa di tutte. Quod non fecerunt barbari, fecerunt barberini. Quello che non fecero i barbari, lo fecero i barberini. Secondo la tradizione, il grande Gian Lorenzo Bernini si servì di parte del bronzo di questo monumento per costruire il baldacchino di San Pietro. Ma cosa c'è di vero in questa storia? In realtà, da recentissime indagini, pare che i barberini, per non avere l'opinione pubblica completamente contro di loro, dissero che tutto quel bronzo serviva anche a qualcosa di più nobile, oltre che la guerra: la costruzione di quell'opera per l'altare principale della Basilica, simbolo della cristianità. Il Pantheon è sempre stato considerato perfetto nelle sue forme, ma ci fu anche chi provò a modificarne l'aspetto. Non si tratta di un personaggio qualsiasi, ma ancora una volta del Bernini, che a metà del 600 introdusse due campanili ai lati. Non fu uno dei risultati più apprezzati dal popolo romano, che, come sempre molto spontaneo e genuino, li etichettò come due orecchie d'asino. I campanili furono poi rimossi in seguito all'Unità d'Italia nel 1883. Di queste strutture rimangono le basi da cui è possibile accedere per arrivare alla cupola. Le telecamere di Freedom hanno avuto un eccezionale permesso speciale per effettuare le riprese all'interno del Pantheon in perfetta solitudine. È stata un'emozione unica per tutta la squadra. Così come sapere che, entrando in questo tempio 2000 anni fa, avremmo ammirato lo stesso pavimento su cui si cammina oggi. Una cosa rara, perché il pavimento, sebbene restaurato nel 1873, conserva i disegni e molti marmi originali dell'epoca romana. La sua geometria è molto particolare ed esercita un forte fascino, oltre a essere ricca di simbologia. Come già detto, il Pantheon è l'edificio meglio conservato dell'antica Roma. Questo perché, da tempio pagano, è divenuto molto presto un luogo di culto cristiano, da tempio dedicato a tutti gli dèi, che è la traduzione del termine greco Pantheon, a una chiesa dedicata a tutti i martiri. Se a noi già sembra magnifico così com'è oggi, possiamo solo immaginare cosa doveva essere all'epoca, quando anche la parte superiore risultava completamente rivestita e abbellita di marmi e le statue delle divinità dominavano l'interno delle nicchie. Un permesso ancora più speciale è stato quello di poter salire sul cornicione esterno della cupola ed effettuare le riprese da una posizione davvero straordinaria, al cospetto di quell'enorme struttura che rappresenta un vero e proprio gioiello mondiale di architettura. Per Roberto Giacobbo e la squadra di Freedom è stata un'emozione unica poter toccare la cupola, che per secoli è stata considerata una sfida impossibile. Con il suo diametro di 43,95 metri è la cupola in calcestruzzo romano più grande del mondo e per di più di 1300 anni è stata la più grande mai realizzata. È persino più larga di quella di San Pietro, che ha un diametro di poco superiore ai 42 metri. La sua forma è perfettamente emisferica, come si apprezza bene dall'interno. Nel Pantheon, poi, sarebbe possibile inserire perfettamente una sfera. Questo grazie al fatto che il diametro dell'aula, che è ovviamente anche quello della cupola, è esattamente pari alla sua altezza. 43 metri e 95 centimetri, equivalente a 150 piedi romani. Chi è stato in grado di concepire un'architettura così eccelsa? Sarebbe difficilissima da realizzare anche ai nostri giorni. Sono passati 2000 anni in cui si sono succeduti terremoti, inondazioni e guerre, ma lei è ancora in piedi a sfidare il tempo. Ma un segreto ce l'ha ed è tutto merito dell'ingegno umano. L'architetto del Pantheon, o meglio della ricostruzione adrianea, è tradizionalmente ritenuto Apollodoro di Damasco, 50-60-130 d.C. Il celebre maestro, che solo per citare le opere realizzate nell'urbe, progettò il Foro di Traiano con gli omonimi mercati e la colonna e il porto di Traiano presso Ostia. Insomma, una vera archistar dell'epoca. Riuscì ad annullare la tendenza della cupola a collassare con un abile stratagemma. L'impiego di materiali sempre più leggeri man mano che si procedeva verso l'alto. Il calcestruzzo era mescolato con scaglie di mattoni nelle fasce più basse, con scaglie di tufo e mattoni nella parte intermedia, mentre per il resto della volta con scaglie di tuffo e scorie vulcaniche, ovvero pomice, notoriamente leggerissima e resistente. La cupola venne ulteriormente alleggerita internamente dai lacunari, 5 ordini da 28 elementi, nicchie quadrate che le conferivano anche una particolare bellezza geometrica, il tutto lasciando lo splendido oculo centrale da dove passa la luce e a volte anche l'acqua. Una delle domande più frequenti a tale proposito è: che cosa succede quando piove? Si dice che l'acqua non entri all'interno per via di un gioco di correnti ascensionali, ma è solo una leggenda, perché quando piove in maniera consistente l'acqua entra senz'altro. Il pavimento, infatti, risulta leggermente inclinato per far defluire l'acqua attraverso 22 fori che fanno parte di un complicato sistema di fognature sotterranee. Chi ha progettato il Pantheon ha sicuramente tenuto presente un esplicito legame con il cielo e la luce. La geometria del pavimento marmoreo, che alterna cerchi e quadrati, in qualche modo ce lo suggerisce. Il quadrato è simbolo della terra, mentre il cerchio è simbolo del cielo. Il Pantheon è stato progettato come un grande calendario di pietra per scandire i giorni più solenni dell'antica Roma. La luce, penetrando nel foro della cupola, oggi come allora, va a illuminare punti particolari del tempio. Durante l'inverno il fascio di luce colpisce la cupola, ma col procedere dei mesi si orienta verso il basso e a mezzogiorno degli equinozi è sul cornicione, fino ad arrivare al solstizio d'estate, quando un grande cerchio di luce appare sul pavimento. Ma il 21 aprile, il Dies Natalis di Roma, ossia il giorno della nascita della città eterna, il raggio solare illuminava il portone, creando un effetto stupefacente, quasi sovrannaturale, per celebrare l'ingresso dell'imperatore nel Pantheon. Già Augusto, a cui si fa riferimento per la prima costruzione, aveva sperimentato monumenti astronomici come l'obelisco di Montecitorio, che era stato progettato come elemento di una gigantesca meridiana solare. Alcuni ricercatori, Marina De Franceschini e Giuseppe Veneziano, hanno notato che in due momenti specifici dell'anno, tra il 4 e il 6 settembre e tra il 7 e il 10 di aprile alle ore 13, mezzogiorno solare, il sole disegna un arco di luce che collima perfettamente con l'arco del corridoio d'ingresso. A tale proposito è interessante sottolineare che il diametro di 9 metri dell'oculo ha una perfetta corrispondenza con la larghezza di quell'arco. Ci si è sempre chiesti il perché di questo arco così particolare, con quell'insolita forma a ferro di cavallo. Una risposta potrebbe venire fuori proprio da questa ipotesi, perché risulta perfettamente sovrapponibile con la deformazione del raggio solare che passa attraverso l'oculo in quei giorni specifici. Inoltre, in quei due momenti, il fascio di luce attraversa il portale d'ingresso e disegna un quadrato luminoso che combacia con

0: agli occhi del popolo. Per gli architetti il Pantheon ha rappresentato e rappresenta un modello assoluto di perfezione e di armonia, dove progettazione tecnica e abilità costruttiva riescono a creare geometrie dal forte valore simbolico. Ancora non sappiamo quale mente fu capace di realizzare questo capolavoro di ingegneria e bellezza, che fu un modello di riferimento insuperato per molti altri architetti in tutto il mondo. Ritroviamo la sua inconfondibile forma nella rotonda, la villa progettata da Andrea Palladio a Vicenza, nella chiesa della Gran Madre di Dio a Torino, ma anche nella rotonda del British Museum e in molti altri monumenti celebri, strutture che sono sicuramente riuscite a coglierne l'estetica, ma non il segreto più profondo, che è ancora oggi custodito al suo interno.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito Il Corriere della Sera. Houston, abbiamo un problema. 56 anni fa, l'incidente dell'Apollo 13, ma l'iconica frase era diversa. Un collaudo sbagliato poco prima del lancio ha causato la vulnerabilità di un serbatoio, che poi è esploso, portando così alla citazione che è diventata iconica, anche grazie a Hollywood. Di Velia Alvich. Certe frasi lasciano un segno così profondo nell'immaginario collettivo da diventare espressioni di uso comune. Prendiamo ad esempio «Houston, abbiamo un problema». Un momento carico di tensione durante una missione spaziale. L'espressione è stata immortalata da Hollywood e alla fine è diventata quasi un modo di dire. Ma alla realtà storica dell'Apollo 13, che proprio 56 anni fa ha affrontato il problema durante il viaggio verso la Luna, si accompagna una piccola inesattezza storica legata proprio a questa espressione. Non è la prima volta che le citazioni vengono modificate o attribuite alla persona sbagliata, ma il famoso incidente della missione Apollo ha lasciato un segno nell'immaginario comune, anche nella sua piccola inesattezza. Appena 9 mesi dopo il primo allunaggio e nel pieno della corsa allo spazio, gli Stati Uniti si preparavano per portare i propri astronauti, John Young, Fred Hayes e Jack Swigert, sulla Luna per la terza volta, con la missione Apollo 13. L'allunaggio era previsto vicino al cratere Fra Mauro e uno degli obiettivi della missione era quello di raccogliere il materiale derivante dall'impatto di un meteorite con il nostro satellite all'inizio della sua vita. Il 13 aprile 1970, dopo più di 2 giorni di viaggio e 330.000 chilometri dalla Terra, l'equipaggio aveva appena terminato una diretta televisiva, poco seguita dagli spettatori, visto il calo di interesse degli americani nei confronti delle missioni, e si stava preparando per alcuni controlli di routine. Dal centro di controllo, il nome per intero è Centro di Controllo Missione Christopher C. Kraft Jr., ma nelle comunicazioni radio era chiamato semplicemente con il nome della città texana dove si trovava, cioè Houston, l'astronauta Jack Swigert aveva ricevuto delle indicazioni precise. Attivare i mescolatori dei serbatoi, un sistema che serviva a mescolare l'ossigeno liquido per mantenere una temperatura uniforme e delle misurazioni più precise. Un'operazione ordinaria di monitoraggio che fino a quel momento non aveva dato nessun problema, ma che in quella sfortunata occasione ha scatenato un pericoloso incidente. Per capire cosa ha causato il problema di bordo, bisogna tornare sulla Terra e indietro di poco più di 56 ore. Durante i test prima del lancio, i tecnici si erano accorti che il tubo di svuotamento dell'ossigeno non funzionava correttamente. Per non rischiare di perdere la preziosa finestra di lancio, evitando così di rimandare la missione, e non trattandosi di una parte fondamentale per la missione, l'equipe aveva deciso di svuotare

0: usare l'ossigeno usato per i test riscaldandolo oltre la temperatura di ebollizione. Per farlo furono accese le resistenze interne al serbatoio. In quel momento il termostato, progettato per funzionare a 28 volt, venne esposto ad una tensione di 65 volt e per questo danneggiato. Quando Zweiger ha acceso l'interruttore della ventola di mescolamento, un cortocircuito ha generato una scintilla, accendendo così l'ossigeno puro. Questo ha causato l'esplosione del serbatoio 2, che si è completamente distrutto, e la perdita di pressione nel serbatoio 1.
1: Ok, Houston, we have had a problem here.
0: Questa è la frase originale pronunciata da Zweiger. Abbiamo avuto un problema qui. Una frase che si riferisce al passato, nonostante fossero passati poco più di 20 secondi da quando avevano sentito la forte esplosione. Qui è Houston che parla. Ripetete, per favore. Dicono dal centro di controllo. Houston, abbiamo avuto un problema. Abbiamo avuto un calo di tensione sul pannello principale B, risponde Lowell. Un po' diverso rispetto all'espressione che è diventata famosa. Il merito, o la colpa, è del film che porta lo stesso nome della missione spaziale. Nella scena clou, Tom Hanks, che interpreta il comandante Jim Lowell, ripete la frase al centro di controllo, trasformandola però al presente, per renderla cinematograficamente più intensa. Un incidente che si sarebbe concluso in una tragedia se non fosse stato per l'esperienza e il sangue freddo dell'equipaggio. La missione ufficiale, cioè l'allunaggio, doveva essere annullata. La nuova priorità era diventata il ritorno in sicurezza sulla Terra. Il modulo lunare, che sarebbe servito per la missione sul satellite, venne trasformato così in una scialuppa di salvataggio, seguendo una procedura d'emergenza che era stata messa a punto proprio per una eventualità simile, considerata improbabile in fase di progettazione. Per riuscire a tornare sulla Terra, però, non potevano fare semplicemente marcia indietro. Per questo usarono l'orbita lunare e una piccola spinta data dal meno potente sistema di propulsione di discesa per immettersi nella traiettoria di ritorno libero. Neanche la discesa verso il nostro pianeta, durata 4 giorni, fu semplice. Il modulo lunare non era pensato per ospitare 3 persone e comunque l'energia elettrica e l'acqua scarseggiavano. Per questo il viaggio di ritorno avvenne al freddo. La temperatura del modulo rimase costante attorno ai 3 gradi centigradi e con poca acqua da bere. La fase finale è stata altrettanto carica di tensione quanto i 4 giorni precedenti. Alla fine, dopo 6 minuti di silenzio radio, dovuta alla ionizzazione dell'atmosfera attorno al modulo di comando con la quale stavano rientrando, la missione di salvataggio si è conclusa comunque con un successo. Il modulo lunare aveva completato l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico Meridionale, dove gli astronauti vennero recuperati e riportati alla normalità della Terra. L'incidente, intanto, aveva risvegliato l'attenzione mondiale nei confronti della corsa spaziale. E oggi, dopo 56 anni, continuiamo a far riferimento ad una frase che ha segnato un momento fondamentale nell'esplorazione spaziale.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Storia di mio figlio, di Nadine Gordimer, Feltrinelli, 1992, letto da Sabrina Capovilla. Uno studente, marinando la scuola, si imbatte nel proprio padre mentre sta uscendo da un cinema con una donna. Un contrattempo comune, ma suo padre non è un uomo comune e la famiglia minacciata dalla relazione non è una famiglia comune. Una storia familiare per raccontare una nazione lacerata dalla segregazione razziale, quale era il Sudafrica negli anni dell'apartheid. Buon ascolto.
2: Come l'ho scoperto, lo ingannavo. Novembre. Ero a casa. 2 settimane prima degli esami, gli studenti dell'ultimo anno potevano restare a casa a prepararsi. Dicevo che andavo a studiare da un amico. E poi mi infilavo in un cinema. Da circa un anno non era più vietato e così mi prendevo una doppia libertà. Bigiavo e mi sprofondavo nella poltrona di velluto sintetico marrone in un cinema di un quartiere riservato ai bianchi. Non che mio padre fosse particolarmente benestante. I miei volevano solo che la giovinezza mia e di mia sorella fosse finanziariamente meno tribolata della loro. E così i soldi che mi mettevano in tasca erano più di quanto allora permetteva la nostra precaria situazione economica. Ero in coda davanti a uno dei cinema di un nuovo complesso multisale in attesa dello spettacolo delle 5, quando da un'altra porta, al termine della proiezione precedente, è uscito mio padre insieme a una donna. Ecco mio padre. Nel momento in cui ci siamo scorti, sono stato io a vedere per primo lui. Non lui me. Siamo rimasti lì mentre altra gente attraversava il nostro campo visivo. Poi lui mi è venuto incontro con lei come se fosse abbagliato, come fa chi emerge dall'oscurità di un cinema alla luce del giorno. «Ti ricordi Anna, vero?» ha detto. E lei, prontissima, ha contratto la bocca in una specie di sorriso per distogliere lo sguardo che tenevo fisso su di lui. Perché mi sono sentito travolto da un'ondata di interrogativi, risposte, intuizioni, sensazioni di credulità e sgomento che mi irrigidiva le guance e mi sembrava che una corrente d'acqua fredda mi risalisse lungo il collo. E lei prontissima, Anna Plowman, certo che ci conosciamo. Salve, ho detto. Me l'ha tirato fuori lui. Eravamo di nuovo nella nostra casetta oltre la striscia di Veld che la separava da Benoni. Quando, a 6 anni, mi esortava a vincere la mia scontrosa timidezza davanti a una zia o a un cugino. «Cosa vai a vedere?» mi ha chiesto. Parlando, ha fatto un passo indietro, come se potessi sentirgli addosso l'odore di quella là. Non lo sapevo. Hanno fatto una specie di sorriso, quasi una risata, come a voler minimizzare la cosa. Ma era proprio così. Il titolo del film che volevo vedere mi era uscito di mente. E la stessa sorte sarebbe toccata a quell'incontro. L'avrei schiacciato sotto il tacco della scarpa, seppellito. «Il film di Bertolucci è ottimo», ha detto evitando con delicatezza le implicazioni del naturale prefisso «secondo noi». Lei ha annuito entusiasta. «Vallo a vedere, Will», ha aggiunto, e la sua voce mi arrivava come l'eco di un'altra vita. Una vita in cui lui era mio padre e come tale mi dava il suo consueto consiglio, modesto e misurato. Poi ha fatto un gesto del tipo «Beh, vai e divertiti». Lei ha mormorato educatamente qualcosa e se ne sono andati con la stessa discrezione con cui si erano avvicinati. Mi sono voltato a guardarli per essere sicuro che fosse successo davvero. La donna con certi polpacci a bottiglie a nudi e rosei, un paio di sandali pacchiani e un completo di cotonina in una cozzaglia di stili di varie culture contadine, lui con la giacca buona, quella che ho portato in tintoria chissà quante volte, con la sagoma delle sue spalle, accuratamente ripiegata sul braccio. Poi sono scappato fuori, lo sguardo fisso davanti a me come un cavallo coi paraocchi per non vedere che direzione avevano preso. Sono salito su un autobus per tornare a casa. Casa. Casa, e mi sono chiuso in camera mia. finalmente salvo tra i familiari libri di scuola. Era un insegnante e viveva in una delle cittadine cresciute tanto tempo prima lungo il filone aurifero a est della metropoli, Johannesburg. Da dove fossero giunti il bisnonno e il nonno nessuno lo sapeva. Le rozze mani di quelle generazioni non scrivevano lettere né tenevano appunti. Erano muratori e carpentieri e la sola testimonianza della loro vita stava nei documenti di lavoro e nei vari permessi, piegati e ripiegati più volte, che li autorizzavano ad essere assunti in città e a vivere nella zona, fuori della città, assegnata dal comune a quelli come loro. Forse il bisnonno era arrivato lì da Kimberley. Una fotografia era sopravvissuta e giunta sino a loro, mentre la storia orale della famiglia era ormai morta e sepolta. In mezzo a una squadra di minatori che reggevano crivelli del tipo usato per estrarre i diamanti alluvionali, accanto al sorvegliante bianco, si vedeva un volto con un largo sorriso sdentato e un non so che di familiare. Sul retro della fotografia, nulla che potesse contribuire a identificare quel volto. Il padre dell'insegnante, facendo propria una delle tradizionali attività del lato materno della famiglia, originario di Città del Capo, aveva aperto una bottega di tappezziere in un vecchio garage. La macchina non l'avevano e così il figlioletto saltava sulle molle che spuntavano fuori da poltrone e divani e aveva i ricci sempre pieni di peluzzi. Il bambino fu il primo membro della famiglia a lasciare dietro di sé terra, cemento, legno, capoc per prendere in mano libri e penna. Fu il primo a completare gli studi. Sonny divenne un insegnante. Era l'orgoglio degli anziani della famiglia e il generico diminutivo con cui lo avevano celebrato, come The Son, il figlio, il primogenito, lo avrebbe accompagnato per sempre nei continui mutamenti di identità attraverso cui un uomo passa nel corso della propria vita. Insegnò sempre nella stessa scuola, ottenendo a ogni scatto di anzianità regolari aumenti di stipendio, e migliorando così a poco la sua situazione grazie all'abilità dimostrata. In quegli anni sposò Ayla e nacquero i due figli, prima una femmina e poi un maschio. La femmina, alla stregua del padre, essendo stata calorosamente accolta in seno alla famiglia come The Baby, la bambina, conservò il suo generico nome e continuò ad essere chiamata Baby, e in tutte le traversie della sua vita non sarebbe mai stata conosciuta sotto altro nome. Il maschio fu chiamato Will, diminutivo di William, in omaggio a Shakespeare, le cui opere facevano bella mostra di sé in una economica edizione completa in finta pelle nella vetrinetta del modesto salotto. Certo, non meri tributi ornamentali alla cultura. Sonny le leggeva e rileggeva con devozione, anche se i caratteri dorati dei titoli erano ormai tutti smangiati e il volume desiderato doveva essere tirato fuori alla cieca. La sua mano coglieva sempre dritta nel segno. L'orgoglio degli anziani non era solo lo snobismo di chi, essendo povero e non avendo studiato, gioisce nel rivendicare come parte di sé qualcuno che è progredito lungo la scala sociale. Tale snobismo contiene anche sempre, benché la sua alterigia gli celi questo aspetto, l'inevitabilità del dolore, la sua diserzione. Il loro orgoglio proveniva da un istinto per la distinzione di Sonny come quello del rabdomante per le vibrazioni della sua bacchetta, e questo malgrado il fatto che fosse nato con la pelle più scura e non più chiara del resto della famiglia, una cosa che in genere lo avrebbe sminuito ai loro occhi. Tutto ciò che Sonny era e faceva ne sottolineava la distinzione. Il volto definitivo, che comincia ad emergere con l'adolescenza, era lungo, affilato e teneramente sensibile sotto i grandi occhi neri sormontati da spesse sopracciglia e circondati da due cerchi scuri, come a voler evidenziare fisicamente la profondità del suo pensiero. Persino le mani, emerse dalle zampette piccole e tozze della prima infanzia, apparivano subito straordinarie, poiché le dita erano molto lunghe in rapporto alla curva del palmo, nervose, abili e dal tocco rapido, e tuttavia comunicavano una sensazione calma quando stringevano un'altra mano o indugiavano in una carezza. Era giusto un diritto, dovuto al fatto che tutto quel che faceva era appropriato, che finisse per sposare una ragazza che pareva essere stata tenuta in serbo apposta per lui. Non che fosse un matrimonio combinato, secondo i costumi degli antenati che ancora sopravvivevano nella famiglia di lei, benché le pratiche religiose che li accompagnavano fossero state trascurate e abbandonate dalla nuova generazione. Ayla era così tranquilla che gli altri, con una nota di irritazione, ritenevano immeritata la sua bellezza. Sprecata. I ragazzi, gli uomini, non sapevano cosa dirle per ottenere da lei una reazione. Pareva che il sinuoso torrente dei suoi lucenti capelli neri non sarebbe mai fluito per nessuno di loro. Non era possibile immaginare il suo corpo minuto sotto i vestiti. Le belle labbra e i denti si schiudevano nello stesso sorriso, sia che salutasse un uomo, una donna anziana o un bambino. Pareva non capire cosa volesse dirle un uomo con il suo comportamento. Sonny era il solo a sapere che lei rifiutava nell'unico modo possibile per lei, con il silenzio. Con Sonny parlava. Quando lui andò a trovarla per la prima volta, dopo essere stato presentato qualche giorno prima da un fratello, il modo corretto di avvicinare una ragazza per la famiglia di lei, parvero riprendere una conversazione che lei aveva già avviato con lui nel suo silenzio tra gli altri. Scambiarono la sua gentilezza per disdegno. Forse anche lui la fraintese, ma in un altro modo. Scambiò la gentilezza per quello che sembrava essere e non per forza di volontà che tanto soavemente celava. Nessuno conosce le riserve che sempre restano tra un uomo e una donna, persino negli attimi di comprensione più profonda. Ayla non sapeva flirtare, non aveva mai pensato neppure per un momento a un altro uomo come all'unico essere, l'amico e l'amato di tutta una vita. Il significato che la parola marito aveva per lei. Se avesse dato a Sonny tutto di sé, se non avesse tenuto per sé qualche fibra della sua personalità come un'identità separata, tutto avrebbe avuto meno valore. Forse, senza che lui se ne rendesse conto, era proprio questo l'elemento che aggiungeva all'amore dell'uno per l'altra quel particolare, tacito rispetto che lui aveva per lei. Una qualità sacra, oltre la soggettività della passione e dell'affetto. C'erano stati passione e affetto. Si erano sposati dopo un fidanzamento formale. Lui le aveva addirittura comprato un anello con una scheggia di diamante e non fecero l'amore finché non furono marito e moglie. Non si scambiarono mai tenerezze in pubblico, né mai mostrarono il comportamento che ci si aspetta da chi è innamorato. Ma sotto i vestiti lei aveva un corpo vero, un bel corpo solo per lui, i capezzoli scuri come acini d'uva tra le sue labbra, il ventre glabro con il minuscolo ombelico, l'adito in lei serico come la stoffa della vestaglia che sua madre le aveva preparato per il corredo di nozze, le lunghe trasognate conversazioni sulla loro vita prima di conoscersi, sulla loro vita così come l'avrebbero fatta insieme, terminavano con lui che entrava quasi furtivamente dentro di lei e il piacere che entrambi ne traevano giungeva sempre come una sorpresa. Si commuovevano profondamente l'un l'altro. L'emozione si esprimeva in sensibilità, in telepatia. Senza discutere giungevano spesso alle stesse decisioni concernenti la loro vita e con la discussione, con le reazioni quotidiane, si sviluppò timidamente tra loro il modo in cui volevano vivere. Dal punto di vista domestico, si adattarono l'uno all'altra come i gatti si acciambellano davanti al fuoco. Decisero di avere dei figli, ma non più di due. Le famiglie dei poveri, irresponsabilmente piene di figli, da cui entrambi provenivano, non facevano per loro. Tuttavia, non pensarono di privilegiarli, di andare oltre ciò che ritenevano dignitoso e opportuno affinché crescessero sani e felici, convinti com'erano che questo fosse un diritto di ogni bambino. Una delle prime dolci confessioni intime che si scambiarono fu che tutti e due avevano abbandonato la fede, anche se per far piacere agli anziani, lei di tanto in tanto seguiva i riti pubblici. Scoprirono che per entrambi il significato della vita pareva misteriosamente contenuto nel vivere una vita utile. Sapevano quel che non era. Non era vivere solo per sé o per i figli o per i parenti, ma non erano sicuri di quel che fosse, non ancora. Sapevano solo che aveva a che vedere con la responsabilità verso una comunità e questo poteva solo significare la comunità entro la quale erano confinati, alla quale appartenevano, perché in primo luogo la legge così stabiliva e in secondo luogo quella a cui sentivano di appartenere dentro di sé, in virtù dell'affetto e di ciò da cui quotidianamente dipendevano, nonché delle preoccupazioni comuni derivanti dal vivere al suo interno. Sonny sentiva che il suo modo di vivere passava naturalmente attraverso una responsabilità speciale nei confronti degli allievi della sua scuola. Si rivelava nella coscienza di insegnare nelle sue classi e nella preoccupazione per il benessere di tutti gli alunni della scuola. Era cosciente della necessità di mettere in rapporto l'una con l'altra la scuola e la comunità in cui essa svolgeva una funzione isolata. L'educazione come un lusso, un privilegio separato dall'ansia di sopravvivenza dei genitori. Acquistò dei libri che lo tennero lontano da Shakespeare. Li lesse e rilesse per afferrare e adattare la teoria secondo cui l'educazione sociale della comunità, i genitori, i parenti e i vicini di casa degli allievi, è parte integrante della funzione della scuola. Creò un'associazione insegnanti genitori e un servizio di consulenza per i genitori. Raccolse fondi per l'acquisto di speciali attrezzature per i bambini handicappati. Con gli allievi più grandi formò squadre per assistere i pensionati nelle riparazioni di cui necessitavano i loro alloggi. Cos'altro poteva fare? Per migliorare le condizioni di vita della comunità, avviò contatti nella Città Bianca con il Rotary Club e il Lions Club, invitando con rispetto i membri a inviare cortesemente i propri medici curanti e avvocati, nonché gruppi teatrali e musicisti dilettanti, a tenere conferenze e spettacoli nell'aula magna della scuola. Per Ayla non fu così facile trovare un modo. Eccola nella vigile quiete della sua disponibilità. Anche lei si era diplomata, ma a 18 anni se n'era andata dal recluso territorio femminile della casa dei genitori per andare in sposa a un uomo e non aveva mai lavorato. Lui non voleva una moglie tutta casa e chiesa e lei voleva diventare come lui la voleva. Così frequentò un corso di segretariato d'azienda e si iscrisse a un corso di psicologia per corrispondenza in vista di un'utile vita lavorativa. Il magro stipendio di Sonny era una ragione abbastanza valida perché anche lei guadagnasse qualcosa, ma non era quella la loro preoccupazione primaria. Mentre aspettava il primo figlio, passarono le sere sul materiale del corso per corrispondenza e lui l'aiutò a preparare le sue relazioni. Quando nacque Baby, la giovane madre studiava tra una poppata e una faccenda domestica, mentre il giovane padre sedeva all'altro capo del tavolo intento a correggere i compiti dei suoi alunni. Ogni tanto lui le leggeva uno strafalcione e insieme facevano una risatina sommessa. Poi riprendevano la loro concentrazione. Talvolta Baby li interrompeva con le sue urla, talvolta lui passava le dita affusolate sul collo della moglie in una carezza attraverso il tavolo. O lei posava per un istante la sua mano su quella di lui, e questo era il segnale per fare l'amore. Comprarono i mobili a rate. Il sabato mattina andavano in città a far compere, prima in autobus, poi con la macchina che erano riusciti ad acquistare. Baby era tutta elegante nei suoi calzettoni bianchi dal bordo infiocchettato, mentre Will indossava il suo completo da safari coi calzoni lunghi, in piccolo l'abbigliamento da sabato mattina del padre. Sonny e Ayla trasportavano la spesa settimanale in borse di plastica, la cui scritta «OK Bazaar» identificava ovunque per strada le famiglie come la loro, lavoratori che dovevano fare i loro acquisti nei grandi magazzini più a buon mercato della città, che una volta alla settimana si concedevano un cono gelato o le noccioline per i bambini, e il lusso di fare la coda per una birra nel locale segregato dal negozio di liquori in cui erano serviti i bianchi. Come la vegetazione che cresce subito dopo la pioggia, il sabato quella gente compariva in città ricoprendo le strade di bambini recalcitranti, di uomini e donne con gli occhi fissi sulle vetrine per studiare le condizioni di pagamento rateale per l'acquisto di camere da letto e soggiorni i cui nomi miravano a dare agli umili e fatiscenti tuguri in cui quella gente viveva la parvenza di grandiose dimore. Granada, Versailles. Nel corso della settimana la calca svaniva, Tutti rientravano obbedienti nelle aree create appositamente per loro fuori dalla città. I lavoratori ritornavano nelle fabbriche, gli insegnanti nelle scuole. Uomini, donne, bambini, ognuno si atteneva ai percorsi quotidiani della propria area circoscritta. In città gli avvocati, gli agenti immobiliari e i funzionari comunali si muovevano senza essere spintonati da nessuno in strade ampie, spaziose, ripulite dei detriti dovuti all'uso comune del sabato. Una città bianca. Sonny e sua moglie non desideravano né Granada né Versailles. Quando si apprezza Shakespeare, ci si libera della dabbenaggine che ci rende schiavi dei grandi bottegai che reggono il mondo, pronti a vendere chiunque per una manciata di illusioni. Falsi valori, ma così li avrebbe chiamati solo più tardi. Tuttavia la coppia non si distingueva affatto dalla folla dei suoi simili che ogni sabato giungeva in città per fare compere dai bianchi. Tenendo i figli per mano, passavano davanti ai due cinema della cittadina, senza rendersi conto di non esserci mai entrati, di non poterci entrare.

Quando la famiglia di Sonny aveva fame, lui comprava patatine fritte nel negozio del greco e quando i bambini avevano finito di mangiarle, camminando, lui e Ayla gettavano con cura la carta appallottolata, ancora umida di aceto, nel cestino dei rifiuti. Davanti al negozio del greco c'era anche qualche tavolino con sudici vasetti di fiori artificiali e bottiglie di ketchup, a cui i clienti potevano essere serviti. Ma non quella famiglia. Se, come sempre, i bambini volevano fare la pipì, i genitori, affrettando il passo, si dirigevano verso la stazione dove vi era la sola toilette che quelli come loro potevano usare, anche se i grandi magazzini avevano un bagno di cui gli altri clienti potevano fruire. Come un altero animale feroce segna il territorio in cui cacciare e accoppiarsi, confine che nessuno può varcare. Così pareva che il comune emanasse un odore che invitava a stare allerta, una scia di immutabile autorità che ammoniva i visitatori del sabato a non trasgredire. E loro leggevano quella traccia, la riconoscevano sempre, era sempre stata lì. Non erano necessari avvisi per esplicitarla. Ve ne erano pochi in città, sulle panchine, per esempio. Non ve ne erano in biblioteca. Ma nessuno avrebbe fatto finta di non sapere quel che si doveva sapere su quell'edificio da cui proveniva la scia, mascherata questa volta dall'odore dei libri, il fresco mosto di carta ingiallita, cuoio graffiato e la fragranza del legno assorbita dagli scaffali in cui erano conservati, come il brandy acquista il suo aroma dalle botti in cui matura. L'amante di Shakespeare non aveva mai avuto il diritto di entrare nella biblioteca comunale e perciò nemmeno vi pensava nel vedere i bianchi uscire con i libri sotto il braccio. Non riconosceva quel che l'edificio rappresentava per lui, con lo stesso stemma del comune e il motto sopra le colonne dell'ingresso.

Avete ascoltato un estratto da Storia di mio figlio, di Nadine Gordimer, Feltrinelli, 1992, letto da Sabrina Capovilla.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: Tacquero tutti, disapprovando queste opinioni. E Lelege, più maturo di pensiero e di anni, disse: «È immensa e senza limiti la potenza del cielo. Quello che i celesti vogliono è fatto compiuto. Perché tu non abbia dubbi, sui colli di Frigia c'è una quercia, vicino a un tiglio». Bentornate e bentornati, questa è Lady B. E oggi la storia tratta dalle Metamorfosi di Ovidio è quella di Filemone e Bauci, raccontata nel libro VIII. Un giorno Zeus, accompagnato da Hermes, decide di scendere sulla terra per verificare il comportamento degli uomini. Dopo essersi trasformati in due vecchi viandanti, Zeus ed Hermes vanno in Asia Minore e cominciano a bussare alle porte delle case che incontrano lungo il cammino per domandare ospitalità. Nessuno però li accoglie e Zeus, triste e adirato, prende coscienza dello scarso senso di ospitalità e dell'egoismo degli uomini. Giungono poi a una piccola e misera casetta. Lì vivono Filemone e Bauci, due vecchi coniugi, buoni e umili, che continuano a volersi bene come il giorno in cui si sono conosciuti. Filemone e Bauci si mostrano felici nel vedere i due viandanti. Porgono loro un caloroso benvenuto, li fanno entrare nella loro umile dimora e offrono con generosità tutto ciò che hanno per rifocillarli. Di fatto non hanno nulla, nessuna ricchezza tranne un'oca, che essi accudiscono come fosse una loro figliola e pensano di sacrificarla quando vedono degli ospiti. Vi era un catino di faggio appeso a un gancio. I due lo riempirono d'acqua tiepida affinché gli ospiti vi immergessero i piedi per ristorarli. Filemone e Bauci sono poveri, ma a ben guardare sono ricchissimi, di una ricchezza fatta non di palazzi o tesori, ma l'autentica ricchezza che deriva dalla comunione dei loro cuori e dei loro intenti. Sono ricchi dentro. L'amore li sostiene e li conforta, facendo di loro un corpo e un'anima sola. Dividono ogni cosa, offrono il niente che hanno, che è il loro tutto. Zeus ed Hermes, commossi e grati per l'ospitalità ricevuta, decidono di svelare la loro identità. Poi conducono l'anziana coppia sulla cima del monte e di qui, distendendo semplicemente una mano, Zeus sommerge l'intero villaggio per punire gli uomini egoisti e inospitali. La loro misera capanna, invece, è trasformata in uno splendido tempio. Fatto ciò, Zeus chiede ai due coniugi di esprimere il loro più grande desiderio. Essi domandano timidamente di poter diventare custodi di quel tempio e poi, quando sarà giunta la loro ora, di poter morire insieme, senza dover piangere l'una la morte dell'altro. Marito e moglie vivono ancora insieme per tanti anni, finché un giorno si trasformano in alberi, Filemone in una quercia, Bauci in un tiglio, uniti per il tronco, perché hanno vissuto sempre insieme e sempre amandosi teneramente e con dedizione pura. Il figlio di Saturno disse con voce benigna: «Dite quello che desiderate, buon vecchio, e tu, donna, degna del tuo onesto sposo». Scambiate poche parole con Bauci, Filemone comunica la loro scelta comune agli dei. «Chiediamo di essere sacerdoti e guardiani del vostro tempio. E poiché siamo vissuti d'accordo tanti anni, ci porti via la stessa ora. Non voglio vedere la tomba di mia moglie e neanche essere sepolto da lei». Il desiderio fu esaudito, furono guardiani del tempio finché ebbero vita. sfiniti dagli anni. Mentre stavano di fronte ai gradini e raccontavano la storia del luogo, Bauci vide Filemone coprirsi di fronde e il vecchio Filemone coprirsi di fronde Bauci. Mentre già una cima cresceva sui loro due volti, finché poterono, continuarono a scambiarsi parole. «Addio, amore», dissero insieme. Insieme la scorza li coprì e li nascose.

ma la bontà d'animo, un affetto sincero e puro che nessuna ricchezza può acquisire. L'anziana coppia conosce il dolore della povertà, per questo si mostra amichevole e solidale verso chi ha meno, è qui che sopraggiunge e prevale il senso di giustizia. Nonostante la generosa offerta degli dèi, l'anziana coppia chiede, come segno di purezza sentimentale per l'ennesima volta, non ricchezze ma di morire insieme. Il momento della richiesta è dolcissimo e accorato. Tra i due c'è un'intesa che non ha bisogno di molte parole, si consultano un momento, ma già sanno cosa desiderano, perché la loro vicinanza è forse il movimento più riuscito nella loro esistenza, modello di una spontaneità senza forzatura. Il mito contiene anche il paradigma del concetto di ospitalità greca. Ospitare qualcuno, infatti, nell'antica Grecia era un obbligo morale. Gli ospiti erano considerati sacri e intoccabili e lo spazio era sempre preparato loro e curato. Tutto quello che si poteva offrire veniva offerto. Nella narrazione i ruoli dei due personaggi sono perfettamente uguali, posti sullo stesso livello. Evidenziano un effetto reciproco, fortemente armonico. Insieme portano avanti un valore fondamentale, vivere rendendo immortali coloro che si amano. Per questo il mito è diventato anche l'archetipo dell'amore modello. Un amore che sopravvive all'età, alla povertà e alla ricchezza e anche alla bellezza stessa. Divenendo eterno, fa venir voglia di volersi bene, di farsi del bene. Mi chiamo Bauci e quello che vedete è Filemone, mio marito. Che volete? Siamo assai vecchi e molto poveri, ma non ci lamentiamo. È quanto si legge in uno dei passi più intensi della storia, che racconta un amore che riesce ad andare oltre tutto, con rispetto e condivisione, senza mai lasciarsi affliggere. Un amore che si concretizza nella reale quotidianità, senza idealizzazioni, semplicemente essendoci. I due personaggi sono innamorati, seppur poveri di beni materiali, e non si perdono mai d'animo. Distribuiscono felicità e buonsenso. Conoscono stenti e sofferenze, ma nonostante questo sono solidali verso gli altri, senza cattiveria. Il vero motivo della loro bontà, nata grazie all'arte narrativa di Ovidio, è una metafora importante. Chiunque, conoscendo cosa si prova in una condizione non favorevole, dovrebbe fare in modo che nessun altro provi quella determinata sensazione. Bauci fu trasformata in un tiglio che è allegoria della felicità. Filemone in una quercia, simbolo di potenza e fermezza. I due alberi si intrecciano perché l'una e l'altro sono perfettamente complementari e rappresentano un amore che va oltre tutto, anche oltre la morte, e si dà la possibilità di rinascere una seconda volta, in forme che ereditano il loro valore. Quella di Filemone e Bauci è l'elogio di una storia semplice. Semplice è una parola che deriva dalla radice indoeuropea dell'unità, sem, che dà origine alla parola amen, alla parola uno in greco, al saluto indiano samastiti. Semplice è radice dell'uno, di ciò che non può separarsi, ma che continuamente unisce. Grazie alla leggenda di Filemone e Bauci, il poema di Ovidio esprime anche l'essenza della corporeità, dell'identità che non resta mai immutabile, cambia per natura e diventa sempre qualcos'altro da sé, anche dopo la morte. Grazie all'amore che crea una sorta di continuità infinita. Il processo della metamorfosi in piante è tipico del poema di Ovidio ed è inteso come giustificazione filosofica della dottrina pitagorica della metempsicosi, secondo cui le anime, dopo la morte, si tramuterebbero in altri corpi. Così la metamorfosi. Filemone e Bauci diventano alberi, ritornano alla natura, a quel tutto che li comprende e li accoglie da capo, in una nuova dimensione dove l'amore cambia nelle forme, nello spazio, nel tempo, ma resta eterno e condiviso. Mille domos adiere, locum requiemque petentes. Mille domos clausere, sere, tamenuna recepit. Parva quidem stipulis et canna tecta palustri. Sed pia Baucis anus, parilique etate Filemon. Illa sunt annis juncti juvenalibus illa. Conse nuere casa, pauperta tenque fatendo.

0: fecere levem, necchiniqua, mente, ferendo. Bussarono a mille porte, cercando un luogo per riposare, e mille porte si chiusero. Una soltanto li accolse, piccola, con un tetto di paglia e di canne. Là vive Bauci, una pia vecchietta, e il suo coetaneo Filemone, uniti dagli anni della giovinezza, invecchiarono in quella capanna e, ammettendo la propria miseria e sopportandola di buon animo, la alleggerivano. In cosa si trasformano le vite? Dove portiamo le nostre azioni? Cosa diventano? Tutto si trasforma in ciò che più vuole somigliargli? Qual è il premio di una vita all'insegna della semplicità e della generosità? Che la vera ricchezza stia nel poco e spesso nell'invisibile, insegna Ovidio con le sue metamorfosi, è un segreto vitale cui attingere. Tutto è bellezza in potenza, e l'amore di Filemone Bauci è stato uno strumento di diffusione di questa bellezza, a cui va tutta la nostra gratitudine, e anche e soprattutto per la forte consapevolezza che le cose cambiano e attraverso la loro metamorfosi migliorano lo spazio e il tempo intorno a noi, laddove il cambiamento non è distruttivo, ma apre a nuove forme di bellezza, perché apre a nuove forme di consapevolezza. Filemone e Bauci sono padri e madri che ci hanno insegnato l'amore, e la letteratura si è fatta strumento per mantenere questa testimonianza sempre viva. Per questo siamo grate e grati al mito. Scrive Mariangela Gualtieri in una delle sue più celebri poesie: «Io ringraziare desidero per le facce del mondo, che sono varie e molte, sono adorabili, per quando la notte si dorme abbracciati, per quando siamo attenti e innamorati, per l'attenzione, che è la preghiera spontanea dell'anima, per tutte le biblioteche del mondo, e per quello stare bene fra altri che leggono, per i nostri maestri immensi, per chi nei secoli ha ragionato in noi». Grazie per il tuo ascolto, questa è l'EDB, e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
3: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
5: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
6: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

prima di trovare difetti in un grande interprete, ringrazia Dio che te lo ha mandato. Claudio Casini.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Moderata Fonte, poetessa e scrittrice protofemminista. Note storiche tratte da Polifonie di Daria Martelli, editore Cleup 2011. Testo di Federico Pinaffo. Voce narrante, Federico Pinaffo, con la partecipazione di Elsa Sabbadin.
3: La singolarità di Venezia, il suo essere città circondata e difesa dalle acque, la pace sociale che vi regnò a lungo, l'identificazione dei cittadini con la loro città, facevano nel XVI secolo parte del decantato mito di Venezia, mito che si era venuto costruendo nei secoli, sin dall'828, all'epoca in cui il corpo di San Marco fu traslato in città. Ma altri, vari attributi erano poi confluiti a completare il mito. A noi ora interessa nominare quello della libertà, virtù cittadina di cui Venezia godeva una fama che si è tramandata nel tempo. Ma come si declinava questa decantata libertà? Certo, Venezia era stato indipendente e sovrano, libero dalle dominazioni straniere. Era anche libera dalla tirannide di uno solo. Le sue magistrature erano temporanee, anche se destinate ai soli patrizi. Il potere del doge, contemperato da quello delle diverse magistrature, in particolare quella del Consiglio dei Dieci. La libertà veneziana era inoltre tolleranza verso le religioni e i costumi degli stranieri. Ne avrebbe potuto essere diversamente in quella città cosmopolita e votata ai commerci, in particolare con l'Oriente. Libertà era inoltre il nome dato a una dichiarata dolcezza del vivere, un certo permissivismo, di cui godevano però solo gli uomini e, tra le donne, le prostitute. Già, le donne. Dentro il mito di Venezia, città libera, per le donne non c'è posto. La famiglia ideale, storica, intesa come stirpe, era appannaggio delle generazioni maschili che ne continuavano il nome. Le donne, nei ceti superiori, erano il mezzo per procreare figli maschi e non molto di più. Le bambine sono spesso rifiutate dai padri. Sentite queste parole tratte da Il merito delle donne, un libro del quale parleremo fra poco.
4: Quando si dice a un padre «Ella ha fatto una puttina», subito torce il muso, si turba e si sdegna contro la propria moglie. E quanti, che perciò lor danno mala vita, quasi che elle sole l'abbia ingenerate e non essi ancora, e non vogliono vederle loro figliole, bramano che gli nascano dei maschi.
3: Le fanciulle vengono spesso rinchiuse nei conventi, a rischio di monacazione forzata. Sentite le parole del patriarca Giovanni Tiepolo nel 1629 relativamente alle 2000 e passa giovani nobili forzate alla monacatura. Avessero potuto o voluto altramente disponere di loro stesse. Che confusione, che danno, quali pericoli, quai scandali e qual male conseguenze si sarebbero vedute per le case, per la città, e quanti riflessi di molestie e di indecenzie alla pubblica pace. Le donne, libere di disporre di se stesse, avrebbero forse sconvolto l'ordine patriarcale. Sembra questo il timore dell'illustre prelato. Una volta maritate, saranno soggette al marito, recluse in casa, legate a catene di parti incessanti e rischiosi. I nomi femminili sono spesso omessi addirittura in documenti ufficiali. Quando vengono necessariamente ricordate, le donne vi appaiono come moglie di, figlia di, come se non esistessero se non nella loro relazione con un maschio di riferimento. Un'eccezione era rappresentata dalle attrici, trasgressive cittadine del mondo, e dalle prostitute. Queste ultime in particolare, per la loro visibilità e grazie alla presenza modesta ma non indifferente delle cosiddette cortigiane oneste, donne colte e raffinate in grado di poter scegliere i loro clienti e protettori tra i notabili della società veneziana, contribuirono alla creazione e alla diffusione del famoso mito della libertà in Venezia. Anche le donne del basso popolo, presso cui la sopravvivenza quotidiana non curava di dover concedere una dote alle figlie o di dover continuare la nomea, potevano contare su una maggiore libertà d'azione. Le bambine erano utili per sbrigare le faccende di casa e accudire i fratellini più piccoli. Cresciute, lavoravano in famiglia o andavano a servizio presso le famiglie facoltose. Il lavoro diventava per loro un mezzo per affrancarsi dalla schiavitù, mezzo che era negato alle fanciulle delle famiglie delle classi superiori. L'ambiente sociale di Venezia, ancora nel secolo XVI, era rappresentato da tre classi: quella dei patrizi, meno del 5%, quella dei cittadini originari, una specie di nobiltà di second'ordine riconosciuta a norma di legge, poco più del 5%, e la plebe, per il rimanente 90%.

0: In questo contesto, all'interno della classe intermedia dei cittadini, nasce nel 1555 Modesta da Pozzo. I genitori muoiono entrambi di peste già l'anno dopo e lei viene quasi subito ridotta in convento. Povera bimba, non aveva certo espresso lei il sentimento della vocazione religiosa, ma tant'è, era orfana, ci furono contestazioni ereditarie tra i parenti e il convento fu per lei asilo nido e scuola d'infanzia. E poté tuttavia dirsi fortunata. Lì almeno le suore le insegnarono a leggere, forse un po' anche a scrivere. E poi, in convento, poté vedere qualche faccia in più che se non fosse rimasta in casa. A casa poi non avrebbe avuto accesso ad alcuna forma di studio. Alle femmine non serve, devono solo figliare. Certo, c'era il rischio di passare direttamente dal convento alla casa e al letto di qualche sconosciuto marito, oppure quello di non uscire mai più dalla clausura. Metti che la famiglia non voglia spendere per la dote. Modesta invece è fortunata. La nonna materna la prende con sé all'età di 9 anni e in casa della nonna trova anche il secondo marito di lei, Prospero Saraceni. Un uomo raro, un letterato di ampie vedute che le si affeziona, comprende le sue potenzialità e la fa studiare. E poi, quando la figlia del Saraceni, Saracena, si chiamava proprio così, si sposa, Modesta, che le era affezionatissima, va ad abitare con lei e con il marito, Nicolò Doglioni. Doppiamente fortunata Modesta, perché anche Doglioni è un anticonformista, riconosce le abilità letterarie della ragazza e la aiuta e la sprona e la introduce in società. Nel mondo che abbiamo appena descritto, ben poche possibilità avrebbe avuto Modesta senza un appoggio virile di uscire dalle mura di casa e di farsi notare. Ma si fa notare, e come se si fa notare? Modesta scrive e Doglioni fa pubblicare. Certo, una ragazza non può pubblicare con il proprio nome, non sta bene, ci vuole uno pseudonimo. Vediamo un po'. Modesta da Pozzo? Potremmo fare Moderata Fonte, così restiamo nella stessa area di significato. E poi la moderazione è già una virtù meno dichiaratamente muliebre della modestia e la fonte è segno di rinnovamento, di freschezza, di vita. Specialmente in una città, Venezia, dove le acque sorgive mancavano del tutto, essendo rifornita all'epoca solo da acqua piovana raccolta in cisterne e recuperata dai famosi pozzi sparsi per campi e campielli. E quanto scrive Moderata Fonte? Tanto. Scrive tantissimo in prosa e in poesia, ma a noi interessa parlare di una particolare opera che si intitola Il merito delle donne, con sottotitolo Ove chiaramente si scopre quanto siano elle degne e più perfette degli uomini. Si tratta di un dialogo tra 7 dame veneziane della buona società, di diversa età e diverso stato civile, in cui si parla della condizione della donna. Ma l'avete sentito? Non è un parlare laico, è un parlare rivoluzionario, quello di queste signore. Per cui adesso cogliamo qualche brano di questo dialogo proto-femminista che venne stampato, a cura del Doglioni, solo nel 1600, 7 anni dopo la morte dell'autrice. C'è nel libro un momento iniziale in cui Virginia, giovane nubile, chiede perché gli uomini siano superiori nel senso del potere detenuto, rispetto alle donne. E Corinna, alter ego dell'autrice, risponde.
1: Questa preminenza si hanno essi arrogata da loro. E ci vogliono tiranneggiare, usurpandosi arrogantemente la signoria che vogliono avere sopra di noi. e la quale anzi dovremmo avere noi sopra di loro, poiché si vede chiaramente che loro proprio è di andarsi a faticar fuori di casa e travagliarsi per acquistarci le facoltà. A ciò noi stiamo in casa a godere e comandare come patrone. E perciò sono nati più robusti e più forti di noi, a ciò possino sopportar le fatiche in nostro servizio.
0: Chiaro, gli uomini sono fatti per lavorare e noi donne per comandare, dirigere. Ma come sono dunque questi uomini, questi mariti?
1: Vi son uomini impazziti nel gioco, quelli che non fanno mai altro che gridar in casa e se non trovano tutte le cose fatte a lor modo, villaneggiano e battono le lor mogli, e altri cruciosi e insopportabili che vengono a casa a sfogarsi e vendicarsi sopra le loro mogli degli oltraggi che hanno subito. E gli avari, che son messi nel numero dei buoni e fanno patire le loro mogli del vitto e del vestito, carnefici crudeli delle nostre viscere. E io oso affermare che se gli uomini fossero buoni, non ci sarebbe alcuna donna cattiva.
0: E l'amore? C'è nel merito una ottava in versi in cui una donna dice: vedendo in pericolo di vita il marito, il padre e il figlio, ed essendomi concesso di salvarne uno solo, chi sceglierò? La risposta, sempre in versi, è questa:
1: salva dalle crudel nemiche squadre, se sei pietosa, madre, il caro figlio, che dando vita al sposo o al vecchio padre, la stessa vita tua poni in periglio. È naturale amor quel della madre, verso il padre è pietà, l'altro è consiglio. Quanto pietà e consiglio avanza amore, tanto il parto, le nozze e il genitore.
0: Il sentimento provato per il figlio è amore, quello per il padre, pietà, quello per il marito, consiglio, ovvero saggezza, prudenza. Non è nemmeno un vero sentimento. D'altra parte, se non c'è possibilità di scelta, che amore ci può essere? Fin qui, temi forse antichi, legati ad un'epoca che sembra lontana, sorpassata, ma moderata fonte espone una visione del rapporto maschio-femmina che ha ampi riferimenti con l'attualità. Parlando di uomini che si induriscono nell'impresa di ottenere il cuore e non solo di una donna.
1: Ve ne son dei tali che mai vogliono desistere dall'impresa per gran superbia e dal reputarsi tanto degni che le donne debban buttarsi giù dalle finestre per far loro favore. Così i saggi ammonimenti o ripulse oneste delle donne con tali uomini non vaglion nulla. Perché, ove non nacque né ebbe loco in loro il simulato amore, trovandosi infine disingannati dalla loro sciocchezza, si infiammano di vero odio contra di noi.
0: Il tema dell'amore presunto, quello possessivo e violento di cui oggi si parla ad ogni nuovo femminicidio, è trattato qui con spirito moderno, libero dalle pastoie ideologiche e patriarcali del tempo, che davvero relegavano la donna al ruolo di oggetto di proprietà del capofamiglia maschio. Moderata fonte riesce a vedere oltre e denuncia.

0: ma oltre e forse più che di denuncia, il merito delle donne è ricco proprio di argomenti tesi a dimostrare con determinazione l'assunto del suo sottotitolo. Ricordate? Ove chiaramente si scopre come elle siano degne e più perfette degli uomini. C'è per esempio un ragionamento interessante cui ricorre Leonora, la quale si chiede: com'è che se un uomo scellerato ha una brava moglie, i crimini di lui non intaccano l'onore della donna, mentre se una donna tradisce il marito, lui ne riceverà onta e disonore? Perché lui dipende in realtà da lei e non viceversa come sembra.
1: La donna, per essere di sua natura migliore e perciò meritamente capo e superiore all'uomo, ricevendo lei alcuno aggravio, ecco che l'uomo, come suo annesso e dipendente, lo compatisce e del mal della moglie diviene partecipe e possessore.
0: Prima di chiudere, riportiamo un'altra interessante argomentazione di Leonora, la giovane vedova che ha già provato cosa vuol dire aver marito e, avendolo perduto, non vuol più saperne. Una donna, dice Leonora, secondo gli usi dei tempi, mai consentirebbe ad accostarsi ad un uomo di più bassa condizione. Ma gli uomini?
1: Forse che, per nobile che sia, un uomo si vergogna di praticar con alcuna rozza contadina, con una plebea o con la sua fante propria? Conoscendo che, ove manca la fortuna, in lei supplisce la natural preeminenza.
0: Ovvero, non c'entrano le classi sociali. La donna è migliore per natura e l'uomo lo sa bene. Addirittura interclassista nel 1500, moderata fonte. Ora, questi ragionamenti a noi, gente del 2000, possono sembrare dei sofismi su cui scherzare, ma non dovette essere così nel XVI secolo, se quest'opera, a differenza di altre della stessa autrice che furono rapidamente pubblicate e diffuse, non poté invece uscire a stampa che nel 1600, 7 anni dopo la sua morte. Moderata fonte muore infatti di parto nel 1592, senza aver potuto rivedere e correggere il suo lavoro, comunque concluso proprio negli ultimi giorni di vita. Sepolta in un chiostro del convento dei Frari, la sua pietra tombale porta un lungo epitaffio in latino enfatico che ne ricorda l'immagine di intellettuale, secondo l'uso dei tempi. Secondo l'uso dei tempi per gli uomini, però, non per le donne. Per cui i moderni critici sono concordi nel ritenere che sia quello l'ultimo affettuoso omaggio del prozio Niccolò Doglioni.
2: Avete ascoltato Il racconto.
3: Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Limone tra scienza e bufale. È ricco di nutrienti utili, antiossidanti e acido citrico, ma non è una pozione miracolosa. Un nutrizionista e biologo molecolare ci aiuta a distinguere i reali benefici dalle credenze infondate. Di Maria Simona Lualdi. Rinforza il sistema immunitario perché è ricco di vitamina C. Vero. Anche se in parte, il limone può effettivamente dare un contributo alle difese immunitarie, perché è una fonte di questo antiossidante, ma non è un infuso magico. Può dare un aiuto a proteggere il nostro organismo dalle malattie se nell'ambito di una dieta equilibrata, ricca di altra frutta e verdura. Inoltre, il suo succo, 48 mg, fornisce solo una frazione del fabbisogno giornaliero di vitamina C. Apporta circa 18-20 mg, pari a circa 20% della quantità raccomandata. In realtà, esistono altri alimenti che ne sono molto più ricchi. Alcune varietà di peperoni, per esempio, ne contengono infatti decine di volte in più, fino a circa 50 volte, secondo dati USDA. Favorisce l'idratazione. Vero, aggiungere limone all'acqua è un trucco utile per mantenersi idratati. Aromatizzando la bevanda, la rende più gradevole al gusto, incentivando a bere con maggiore frequenza e migliorando di conseguenza l'idratazione complessiva. Naturalmente il beneficio deriva dall'acqua. Il limone funge solo da motivante organolettico. Stimola la digestione. Vero, grazie all'acido citrico, il succo di limone con un pH di circa 2-3 stimola la secrezione dei succhi gastrici, aiutando a scomporre gli alimenti nello stomaco con un blando effetto digestivo nelle persone senza disturbi gastrointestinali. In particolare, nei soggetti con bassa acidità gastrica, condizione che può presentarsi ad esempio con l'età, bere acqua e limone prima dei pasti potrebbe aiutare la digestione, fornendo un po' di acidità aggiuntiva. Nel canarino combatte l'acidità. Falso. Nonostante si dica spesso che il canarino abbia una reazione basica per l'organismo, in realtà il presunto effetto alcalinizzante nello stomaco non è supportato da studi. Alcune fonti divulgative lo suggeriscono, ma manca qualsiasi conferma scientifica. Chimicamente il succo di limone rimane acido a contatto con le mucose gastriche, pH circa 3, e non neutralizza in modo significativo l'acido dello stomaco. Occorre quindi cautela perché potrebbe aggravare bruciore e irritazione in caso di reflusso gastroesofageo o ulcere gastriche. Aiuta l'assorbimento del ferro. Vero, come consigliano le linee guida nutrizionali, consumare cibi che ne sono ricchi insieme al succo di limone aumenta la quota assorbita dall'organismo, specialmente del ferro non eme, quello di origine vegetale, meno biodisponibile. L'acido citrico e la vitamina C del frutto ne facilitano la conversione in forma assorbibile dall'intestino, aumentando così la quantità ottenuta da cereali, legumi, verdure a foglia e altri cibi vegetali. Questo effetto è meno rilevante per il ferro eme delle carni, già molto biodisponibile di per sé. Per chi segue diete vegetariane o vegane, il limone rappresenta un valido alleato per prevenire carenze del minerale. Contribuisce alla sintesi del collagene. Vero, anche se in parte, tale azione dipenderebbe dall'apporto di vitamina C Essenziale per la sintesi di questa proteina, la più abbondante nel corpo umano e fondamentale per fornire struttura, elasticità, sostegno a tessuti come pelle, ossa, tendini e cartilagini. Tuttavia, il succo di un limone intero ne fornisce solo il 20-30% del fabbisogno quotidiano. Può quindi dare un contributo nell'ambito di una dieta equilibrata, per esempio usato regolarmente come condimento o bevanda, aiutando così a raggiungere l'apporto ottimale di questo prezioso antiossidante che supporta la sintesi di collagene cutaneo e tissutale. Fa dimagrire, stimola il metabolismo e disintossica. Falso. Questa è probabilmente la credenza più diffusa negli ultimi anni. Si ritiene che bere ogni giorno, al risveglio e a digiuno, un bicchiere di acqua tiepida con succo di limone acceleri il metabolismo, bruci i grassi in eccesso o depuri l'organismo dalle tossine. Ad oggi non esistono studi scientifici solidi che confermino effetti dimagranti diretti della bevanda, che non ha di per sé proprietà lipolitiche né di incrementare il dispendio energetico. L'idea della disintossicazione, poi, è fuorviante. Il nostro corpo elimina da sé le sostanze di scarto attraverso il fegato, i reni, l'intestino e la pelle, e non c'è alcuna evidenza che il limone velocizzi questo processo. Questa routine mattutina, semmai, può aiutare a reidratare l'organismo dopo il sonno, rendendo più gradevole e rinfrescante il sapore dell'acqua. Ha un forte effetto alcalinizzante. Falso. Si sente spesso dire che il limone, pur essendo acido, contribuisca a equilibrare il pH del corpo e a contrastare l'acidosi. Questa affermazione è frutto di un'interpretazione semplicistica dell'alimentazione alcalina. È vero che dopo la digestione i prodotti di scarto del metabolismo del limone sono di natura basica, ioni citrato che possono trasformarsi in bicarbonato e che il suo succo può rendere l'urina temporaneamente meno acida. Tuttavia, ciò non significa che modifichi il pH del sangue o dei tessuti in modo significativo. Bere succo di limone, al massimo, ha un beneficio indiretto. Migliorando l'eliminazione di acidi e rendendo le urine più basiche, può aiutare a prevenire certi tipi di calcoli renali. Può erodere lo smalto dei denti. Vero. È uno dei pochi aspetti negativi del consumo frequente di limone, data la sua acidità marcata. Il succo ha un pH paragonabile a quello dell'aceto. Un ambiente così acido, a contatto regolare con i denti nel lungo periodo, tende a demineralizzare lo smalto protettivo. È bene precisare che il rischio riguarda soprattutto un consumo non diluito. Se invece si beve ben allungato e magari attraverso una cannuccia per ridurre il contatto con i denti, il pericolo è minore. In ogni caso, è buona pratica sciacquare poi la bocca con acqua naturale per neutralizzare gli acidi ed evitare di lavare i denti immediatamente, poiché lo spazzolamento su smalto ammorbidito dall'acido può aggravare l'erosione.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Da Focus. L'ingegneria genetica ora cura anche la pelle. Eseguito con successo a Modena, il trapianto di cellule staminali della cute, corrette in laboratorio, che ha dato un'epidermide nuova e una nuova vita a un bambino farfalla. Intervista di Simona Regina a Michele De Luca. I passi avanti della medicina rigenerativa. Hassan, 9 anni, oggi gioca a pallone, va sullo scivolo. Attività impensabili per i bambini affetti da una particolare malattia rara. Di che cosa si tratta? La epidermolisi bollosa è una malattia genetica che rende la pelle terribilmente fragile e nelle forme più gravi, come quella di Hassan, può compromettere la vita. Compare nei primi anni e i piccoli in cui si manifesta sono detti bambini farfalla. È innescata da mutazioni nei geni che assicurano quel saldo legame fra i due strati che formano la pelle, quello esterno, l'epidermide, e quello interno, il derma. E così anche il minimo contatto causa bolle e lesioni che procurano sofferenze enormi. Quello che abbiamo fatto è sostituire l'epidermide malata di Hassan con una pelle nuova, geneticamente corretta in laboratorio. Come ci siete riusciti? Nei laboratori di Holostem Terapie Avanzate, creati dall'Università di Modena e Reggio Emilia e da Chiesi Farmaceutici, abbiamo prodotto i lembi di epidermide da trapiantare partendo da una porzione della cute ancora integra del bambino. Abbiamo isolato le cellule staminali, le abbiamo corrette introducendo la versione funzionante del gene difettoso, denominato LAMB3. E le abbiamo coltivate in laboratorio per ottenere quasi un metro quadro di pelle, necessario per sostituire l'80% del tessuto epidermico del piccolo Hassan. Il successo clinico è stato un traguardo importante, ma è anche il punto di partenza per estendere la sperimentazione clinica ad altre malattie della pelle. Quali, per esempio? In collaborazione con la collega Graziella Pellegrini stiamo avviando le sperimentazioni per varie forme di epidermolisi bollosa legate ad altri geni mutati. Partiranno all'inizio del 2018. Inoltre stiamo lavorando per iniziare la sperimentazione su pazienti di un innovativo trattamento a base di cellule staminali che può avere applicazioni diverse. Correggere una malformazione congenita dell'uretra maschile oppure consentire il recupero visivo a chi è colpito da cecità totale bilaterale dovuta a ustioni causate dal contatto con calce viva, solventi acidi, detersivi ed altri abrasivi. La vostra equipe ha già messo a punto la prima terapia cellulare per la ricostruzione della cornea danneggiata. In pratica, il primo farmaco a base di staminali? Sì, ed è già in commercio. Si chiama Holoclar ed è il frutto di 30 anni di ricerca che il nostro team porta avanti in questo campo. In pratica, la tecnica sfrutta la capacità rigenerativa delle cellule staminali epiteliali estratte dal paziente, per l'esattezza dal limbus tra cornea e sclera, una sorta di riserva di staminali che in un occhio sano si rinnovano completamente ogni 6-9 mesi, poi coltivate in laboratorio e trapiantate per ricostruire la superficie corneale senza rischio di rigetto. Sempre nel campo della medicina rigenerativa che usa l'ingegneria genetica, quali altre terapie sono in via di sperimentazione? La terapia genica messa a punto da Alessandro Aiuti del San Raffaele di Milano per il trattamento dei cosiddetti bambini bolla è ormai realtà. In questo caso, le cellule staminali ematopoietiche del sangue vengono prelevate dal midollo osseo dei piccoli malati, modificate per correggere il difetto genetico e poi reimmesse nel circolo sanguigno per curare gravi immunodeficienze congenite. Ci sono poi diverse sperimentazioni cliniche in corso. Penso per esempio alla terapia genica con staminali del sangue per la sindrome di Biscott-Aldrich, una immunodeficienza. E la leucodistrofia metacromatica, una malattia degenerativa a cui sta lavorando con successo Luigi Naldini, direttore dell'Istituto Teleton. Biografia. Michele De Luca, 61 anni, fondatore e direttore scientifico di Holostem Terapie Avanzate, è ordinario di biochimica e direttore del Centro di Medicina Rigenerativa Ferrari dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Dal 2013 è co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni. È stato il primo ricercatore in Europa, insieme a Graziella Pellegrini, a utilizzare, più di 20 anni fa, le cellule staminali epidermiche per la cura delle grandi ustioni. A livello internazionale è considerato un pioniere nel campo dell'applicazione clinica delle cellule staminali epiteliali e il primo a mettere a punto una terapia cellulare per la rigenerazione della cornea gravemente ustionata.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia, Sentieri di Pace. Un giro ad anello tra le malghe dell'altopiano dei Sette Comuni, teatro delle battaglie della Prima Guerra Mondiale. Sugli alpeggi si pratica la lavorazione tradizionale dell'asiago DOP, prodotto profumato dalla varietà della flora spontanea. Di Susanna Scaffuri. Adagiato tra le Prealpi vicentine, l'altopiano di Asiago era anticamente una confederazione di 7 comuni dove si parlava il cimbro, una lingua germanica che ancora oggi sopravvive nell'uso quotidiano. Non è raro infatti ascoltare l'esclamazione «Gesund», «Salute», tra un bicchiere levato e l'altro. In un paesaggio dei vasti orizzonti, tra boschi di larici e di conifere, si contano almeno 92 malghe che ne fanno uno dei sistemi d'alpeggio più grandi dell'arco alpino. Tra la fine di maggio e settembre, in alcune di queste malghe, si può ancora assistere al rito antico della lavorazione del formaggio Asiago DOP, dalla mungitura alla cottura in paioli di rame, fino alla messa in forma che si ripete ancora oggi secondo antichi gesti documentati fin dal Medioevo. Tra i tanti itinerari possibili e ben segnalati dal progetto di valorizzazione del territorio Via delle Malghe, c'è quello in Val Formica, che attraversa pascoli panoramici con viste spettacolari verso il Monte Verena, 2015 metri. Per raggiungere il punto di partenza della nostra passeggiata, si segue la statale in direzione Trento. Si entra in Val d'Asso e poi si imbocca la strada che conduce in valle. Lungo i margini stradali si vedono ancora i segni della tempesta Vaia del 2018, che ha decimato migliaia di larici. Da alcuni anni i tronchi vengono recuperati e utilizzati nell'arredamento di interni o nell'edilizia. Raggiunto il rifugio Larici, che offre possibilità di parcheggio, si prosegue a piedi, iniziando dal sentiero sulla sinistra, adatto a tutti, calzando le scarpe giuste, che conduce alle prime malghe. Le mucche pascolano libere e accompagnano il cammino con il loro sguardo mansueto e il suono dissodante dei campanacci. Arrivano qui in vacanza dopo la transumanza primaverile, quando i prati si colorano della ricchezza delle varietà botaniche. Il viola di campanelle, cardi e rododendri, il blu dei non ti scordar di me, il giallo di ginestrino e tarassaco, il bianco del cumino e dello spinacio selvaggio, solo per citarne alcune. È proprio la varietà del pascolo che conferisce al latte una qualità superiore e un profumo che persiste nella pasta del formaggio. Una delle prime malghe che si incontrano è d'osso di sotto, con le sue forme stese sui muretti, in attesa di essere riparate nel locale adatto alla stagionatura. Il panorama spazia dalle pareti nord del Monte Verena fino alla cresta del Monte Portule. Ugo Marini, con la moglie Gabriella, gestisce la struttura nei mesi estivi. Qui era di casa lo scrittore Mario Rigoni Stern, ci racconta che durante le passeggiate tra le sue montagne, accompagnato dalla moglie Anna, si fermava a scambiare due chiacchiere e bere un caffè con mio padre Tarquinio. Anche il regista Ermanno Olmi sostava qui durante le riprese del suo film Torneranno i prati, 2014. Era ospite con la troupe per un pranzo veloce o per una merenda sostanziosa. Il film, l'ultimo scritto e diretto da Olmi, racconta di come queste terre si siano trasformate da luoghi di silenzio e di pace in trincee di sanguinose battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. I combattimenti non hanno provocato soltanto la strage dei soldati, ma anche l'evacuazione dei civili, costretti a trasferirsi in paese e abbandonare l'unica cosa che potevano praticare, cioè l'allevamento. La crudezza di quel periodo, narrata anche da Emilio Lussu nel suo memoir Un anno sull'altopiano, sembra pesare ancora sulla memoria collettiva. E la storia di quelle vicende è raccontata e conservata nel Museo della Grande Guerra a Canove di Roane e nel Sacrario Militare di Asiago. Il nostro itinerario si avvicina alle cime e grandi pozze d'acqua riflettono le nuvole della giornata tersa. La guida Max Gnesotto di Asiago Guide spiega: le pozze sono gli abbeveratoi per le mucche e si mantengono piene perché sono predisposte per raccogliere l'acqua piovana e la rugiada mattutina. Il sentiero arriva fino alla malga d'osso di sopra, attualmente sede di casa vacanze per la comunità di Asiago. Di fianco una piattaforma raccoglie il progetto Skyscape, un osservatorio con una grande sdraio collettiva in legno che permette l'osservazione del cielo. Il cielo dell'altopiano, prosegue Gnesotto, ha un alto livello di purezza e permette di ammirare le costellazioni grazie alla totale assenza dell'inquinamento luminoso. Per l'osservazione del cielo invernale arriviamo fin qui con delle lanterne. Alle spalle della malga si apre un sentiero che si inoltra nel bosco con una predominanza di abete rosso. Se si procede in silenzio, non è raro incontrare le marmotte sentinelle che in piedi, sulle zampe posteriori, fischiano per avvertire il branco di una potenziale minaccia. Si procede fino alle pendici del Monte Cucco, verso la malga di Porta Manazzo, da cui si gode un bellissimo panorama sulle Alpi orientali e dove passa il sentiero della pace altopianese. Si chiude poi il percorso ad anello verso il rifugio Larici senza lasciarsi sfuggire un ultimo sguardo al placido paesaggio che riempie gli occhi e l'anima di una profonda pace.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista National Geographic. In marcia verso l'estinzione, di Helen Scales. Dapprima, in lontananza, appare un punto nero. A poco se ne aggiungono altri, a formare linee serpeggianti nel paesaggio polare imbiancato. Poi, a un tratto, si sentono i primi richiami, racconta il fotografo Stefan Christmann. Quello è il momento in cui lo capisce davvero. Caspita, stanno tornando i pinguini. È fine marzo ad Atka Bay, nella terra della regina Maud, in Antartide. Christmann aspetta da oltre 2 mesi che i pinguini imperatore, i più grandi fra tutti i pinguini, alti oltre 1 metro e dal peso che può raggiungere i 41 chili, tornino dal mare in cui sono andati a nutrirsi. Il suo programma è trascorrere tutto l'inverno con la colonia di Atka Bay, che conta circa 10.000 individui, per la seconda volta. La prima è stata 5 anni fa. Christmann è tornato per completare la sua documentazione del ciclo riproduttivo dei pinguini imperatore. Un'impresa tentata finora da pochi fotografi, se non da nessuno. Con temperature che scendono almeno 45 gradi sotto zero e bufere in cui non si vede a 1 metro, l'inverno antartico non è per i deboli di cuore. A essere proprio sinceri, dopo un po' ci si abitua, mi confida Christmann. Ciò a cui i pinguini imperatore non si abitueranno facilmente è la riduzione o addirittura la scomparsa della banchisa, che fornisce una solida piattaforma per la riproduzione e una base da cui andare a caccia di cibo nelle acque circostanti. Pur essendo nuotatori eccellenti, i pinguini imperatore adulti delle 54 colonie presenti nell'Antartide devono nutrire i di pesce, i piccoli che restano sulla banchisa prima che arrivi la primavera e il ghiaccio scompaia. L'estensione del ghiaccio marino antartico è estremamente variabile, ma 5 anni fa si è ridotta bruscamente, con un calo da record nel 2017, stando a uno studio pubblicato lo scorso anno. Può darsi che oggi la banchisa sia in ripresa, ma resta comunque sotto la media di lungo periodo, e i modelli climatici prevedono ulteriori grandi perdite entro la fine del secolo, a meno che non si prendano drastici provvedimenti contro il riscaldamento globale. Se la situazione attuale non cambia, i pinguini imperatore sono condannati all'estinzione, sostiene Stéphanie Genouvrier, biologa e studiosa di uccelli marini della Woods Hole Oceanographic Institution nel Massachusetts. Le ricerche condotte dal suo gruppo indicano che se le emissioni di anidride carbonica resteranno come sono, l'80% di colonie di pinguino imperatore potrebbero scomparire entro il 2100, lasciando poche speranze per la sopravvivenza della specie. Per quella data la temperatura media del pianeta dovrebbe aumentare di 3-5 gradi centigradi, ma Genouvrier sostiene che se si riuscisse a mantenere l'aumento sotto gli 1,5 gradi, scomparirebbe quasi il 20% delle colonie, mentre le popolazioni del mare di Ross e del mare di Weddell, potenziali oasi per i pinguini, grazie alle condizioni più favorevoli della banchisa, aumenterebbero lievemente. Con la banchisa integra e i pinguini riuniti ad Atka Bay, Christman si prepara a documentare una nuova tappa del loro ciclo vitale. Ha inizio il corteggiamento, in cui ogni pinguino sceglie il partner per l'anno. Segue un breve e goffo accoppiamento, con i maschi che fanno del loro meglio per non cadere. Dopodiché i partner restano vicini, imitando i reciproci movimenti. La loro unione aiuterà a garantire la sopravvivenza del pulcino. È l'unico che avranno per tutta la stagione. A fine maggio appaiono le prime uova, uno per femmina. La deposizione è stata spossante, perciò la femmina affamata, con grande cautela, passa l'uovo al compagno e si prepara a partire. I maschi metteranno alla prova la solidità della loro unione, mentre le femmine tornano in mare a nutrirsi. L'inverno cala sui maschi rimasti sul ghiaccio. Con il vento a 150 km orari e la temperatura che precipita, gli uccelli si stringono insieme per condividere il calore corporeo. Una forma di collaborazione che, assieme alle riserve di grasso, terrà in vita i papà e le loro preziose uova. Non c'è nulla da mangiare e i maschi perderanno quasi metà del proprio peso prima che le femmine ritornino. Per tutti i 6 mesi dell'inverno, io, Christman e altri 11 siamo gli unici esseri umani in questa regione dell'Antartide, stipati in una piccola stazione di ricerca tedesca appollaiata sulla piattaforma di ghiaccio che dà su Atka Bay. Tranne che durante le tempeste peggiori, in cui restiamo al chiuso, per andare dai pinguini scendiamo dalla ripida scarpata con le moto slitte fino alla banchisa. Alla fine di luglio la notte polare volge al termine e presto il sole nascente è salutato dalle nuove voci della colonia. Se le madri non rientrano in tempo con il cibo per i piccoli, questi ricevono il loro primo pasto dal padre, sotto forma di latte viscoso prodotto dal suo esofago. Ma non tutti i maschi hanno avuto successo, nonostante abbiano patito il lungo inverno. Christman ne osserva uno, che raccoglie un pulcino morto e gelato e lo sorregge tra le zampe. Ha preso il pulcino e si è avviato verso la colonia, comportandosi come se fosse tutto normale, dice. Una scena da spezzare il cuore. Le femmine tornano proprio nel momento in cui i compagni affamati hanno più bisogno di loro. Le coppie rafforzano il vincolo che le unisce. Le madri vedono i pulcini per la prima volta e subentrano ai padri nel compito di nutrirli. Ha inizio una staffetta di mesi in cui la coppia fa a turno per portare cibo ai pulcini in crescita. Verso settembre, entrambi i genitori devono andare a pescare insieme per soddisfare bocche sempre più affamate, lasciando i pulcini negli asili. I giovani imparano a stringersi fra loro, spesso in maniera goffa. Alcuni si rannicchiano vicini, poi altri arrivano di corsa e si buttano nel mucchio a capofitto. Man mano che la calca aumenta, gli ultimi arrivati cercano di spingersi al centro. «Dove c'è più tepore», spiega Christman. A volte i genitori soli restano a custodire gli asili. Christman vede un adulto con 2 pulcini. Benché uno solo gli appartenga, si china a nutrire entrambi. Una casualità? Forse no. Spesso i pinguini imperatori adulti compiono un rituale in cui sollevano la tasca incubatrice, una piega di pelle rivestita di piume, per mostrare agli altri il proprio neonato. Non è dimostrato, ma Christman ritiene possibile che i genitori lo facciano per stringere legami di reciproca custodia dei pulcini, in cui contribuiscono nell'accudimento. Verso la fine dell'anno i pulcini sono alti quasi quanto i genitori, ma non sono ancora fuori pericolo. Prima che fonda la banchisa, devono mutare il piumino grigio in piume adulte e impermeabili, altrimenti annegheranno. È accaduto nel 2016, nella colonia di Halley, quando una tempesta ruppe il ghiaccio prima di ottobre e i pulcini erano ancora in fase di asilo. Da allora, il ghiaccio della baia di Halley non ha mai più riguadagnato la stabilità necessaria a sostenere gli adulti, portando a un fallimento della stagione riproduttiva, con 0 pulcini allevati. Oggi la colonia, un tempo la seconda dell'Antartide per dimensioni, è quasi del tutto abbandonata. La tempesta ha coinciso con l'episodio El Niño più forte degli ultimi 60 anni, un evento estremo destinato a diventare più frequente. Sono in corso censimenti dei pinguini tramite immagini satellitari per valutare l'impatto della perdita di banchisa antartica negli ultimi anni. Probabilmente i risultati segneranno l'allarme per il futuro della specie. Ad Atka Bay il ghiaccio inizia a fondere alla fine di dicembre, prima del previsto, e Chrisman osserva adulti in muta e pulcini mentre si rifugiano al sicuro sulla piattaforma sovrastante, un'estensione della calotta in cui il ghiaccio è molto più spesso, usando come rampa un mucchio di neve accumulata. Un mese dopo, Chrisman vede gli ultimi pulcini cresciuti tuffarsi in mare, compiendo balzi di 5 o 10 metri. In altre parti dell'Antartide le colonie di pinguini imperatore non avranno questa occasione per sopravvivere alla fusione precoce dei loro rifugi ghiacciati. Molte piattaforme di ghiaccio sono semplicemente troppo alte perché i goffi pinguini possano scalarle. E se anche riescono a salirvi, il ghiaccio è costellato di crepacci insidiosi e non c'è riparo dai venti sferzanti. Temo che i pinguini diventino i nuovi orsi polari, spiega Chrisman. Per Chrisman non è stato certo facile trascorrere un anno sul continente ghiacciato, lontano dai suoi cari, ma i pinguini imperatore gli hanno dato forza. Questi uccelli non sanno volare, hanno una camminata buffa e l'aria perennemente scontrosa. Ma ti insegnano una grande lezione, osserva. Sono in grado di sopravvivere nelle condizioni più tremende. E se dovessero scomparire, sarebbe per causa nostra. Ne sarei molto, molto rattristato.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Nei lager nazisti si moriva cantando. Nei campi di sterminio erano diffuse le orchestre dei prigionieri, musicisti obbligati a suonare e cantare per intrattenere gli ufficiali tedeschi e cadenzare le giornate dei detenuti, accompagnandoli persino all'esecuzione. Qualcuno dovette intonare un inno mentre veniva frustato. Di Fabio Dal Masso. Può la musica, espressione sublime dei sentimenti umani, trovare posto in luoghi di morte, tortura e disumanizzazione, come sono stati i campi di concentramento nazisti? Per quanto possa sembrare strano, quasi assurdo, la risposta è sì. Oltre quei fili spinati, dove la vita dei prigionieri contava poco o nulla, c'era posto per le 7 note, che venivano usate dai nazisti come strumento di propaganda o di tortura. Non solo. Simon Lax, uno dei primi sopravvissuti a raccontare questo singolare aspetto della detenzione nazista, ricordò che la vera prima ambizione di un comandante di un campo era quella di costituire la sua orchestra per assicurare il funzionamento impeccabile della macchina della disciplina e anche per la distrazione personale e il mantenimento del morale delle truppe delle SS, i nostri guardiani. Nel Natale 1943, lui stesso, internato nel campo di concentramento di Birkenau, fu costretto a esibirsi con la sua orchestra per le donne malate in infermeria. In un'atmosfera resa pesante da fetore insopportabile e agonia, i musicisti eseguirono canti natalizi, mentre le donne piangevano urlando loro di lasciarle morire in pace. Lo scrive Francesco Lotoro nel libro Un canto salverà il mondo, Feltrinelli 2022. Con la salita al potere del nazismo, 1933, e la creazione dei primi campi di detenzione, in Germania si viene a creare una situazione artisticamente drammatica e allo stesso tempo paradossale. La musica proibita in Germania, perché considerata razzialmente impura, cioè scritta da persone di religione ebraica, poteva essere ascoltata ed eseguita all'interno dei campi di lavoro, di transito e di sterminio, come scrive Roberto Franchini nel libro L'ultima nota, musica e musicisti nei lager nazisti, Marietti, 1820, editore. Ad esempio, a Dachau, il primo campo di concentramento nazista aperto su iniziativa di Heinrich Himmler il 22 marzo 1933, c'era un'orchestra diretta da Herbert Zipper, che poi venne trasferita in un altro lager, Buchenwald. La componevano 12 musicisti ebrei.

e un melodramma. Poi, il 16 ottobre 1944, fu caricato sul treno per Auschwitz, dove morì quasi certamente 2 giorni dopo in una camera a gas. Anche il compositore olandese Robert Emanuel Heilbut, nel 1943, fu internato nel campo di Westerbork per essere poi trasferito in quello di Bergen-Belsen. Scrisse tra i 2 campi un Musikboekje, un libretto musicale, arrangiamenti di canzoni olandesi, pezzi per 1 o 2 chitarre, Hatikva, inno nazionale, per coro maschile e poi anche pagine di studio della chitarra. Di lui ci sono pervenuti 31 pezzi su 40. Fu imbarcato sull'ultimo dei treni partiti da Bergen-Belsen e morì il 19 aprile 1945 tra Finsterwalde e Falkenberg-Elster. In ogni lager nacquero vere e proprie orchestre, Kapellen. Ad Auschwitz e nei suoi 2 campi collegati furono 7, scrive Franchini. Tra queste, la più famosa fu l'orchestra femminile di Birkenau. Alla fine, queste formazioni musicali erano presenti in almeno 21 campi di concentramento. Al fianco di queste orchestre si segnalano un quartetto d'archi e dei complessi di musica da camera a Buchenwald, diversi gruppi jazz, un duo violino e pianoforte a Flossenbürg, un piccolo complesso a Ravensbrück, aggiunge Franchini nel suo saggio. Tutto ciò non deve far pensare a prigionieri liberi di suonare ed esprimere le loro emozioni attraverso gli strumenti. La funzione più comune delle orchestre era quella di accompagnare la partenza e il ritorno delle squadre di lavoro coatto, i cosiddetti commandos, per scandire le giornate di lavoro dei prigionieri. Ma non solo. Così come sul cancello all'ingresso del campo figurava la beffarda e falsa scritta Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, allo stesso modo i nuovi prigionieri venivano accolti dall'orchestra, quasi uno spietato comitato di accoglienza per persone sradicate dalle loro case, caricate a forza su carri bestiame e costrette a estenuanti viaggi. Nel contempo allietava le giornate degli aguzzini, permettendo loro di svagarsi tra una sevizia e un'uccisione. Nel lager la vita delle guardiane e dei guardiani doveva essere sufficientemente piacevole nel quotidiano, non dovevano annoiarsi o soffrire a causa dell'inattività o dell'ozio, riporta sempre Franchini. Organizzate quindi le orchestre, non era raro vedere all'interno di questi luoghi di morte gli assassini seduti in prima fila ad ascoltare le esibizioni dei prigionieri impegnati in concerti di musica classica o jazz. O ancora, obbligare i prigionieri ad allietare eventi privati delle SS come feste di compleanno o cene. Per i prigionieri musicisti, l'orchestra poteva comunque rappresentare una flebile speranza di salvezza. Ricevevano infatti un po' di cibo in più, magari un'ulteriore razione di pane, e spesso erano esentati da devastanti lavori fuori dai lager. In alcuni campi, inoltre, sempre a discrezione delle guardie, potevano avere vestiti migliori e lavarsi più spesso degli altri. Ciò non significa che fossero dei privilegiati esenti da violenze o dall'uccisione come tutti gli altri prigionieri. Emblematica è la storia di Ilse Herlinger Weber, poetessa e scrittrice di testi teatrali per bambini, deportata a Terezin nel 1942 assieme al marito e al figlio più piccolo. Era una musicista autodidatta e componeva brani semplici e orecchiabili. A Terezin compose molte canzoni, in prevalenza per bambini,

0: delle quali scriveva sia il testo che la melodia, scrive Franchini. Il suo amore per i più piccoli l'aveva portata a occuparsi del reparto infantile dell'infermeria del Lager, dove cercava di distrarre i piccoli prigionieri con le sue canzoni. Il 6 ottobre 1944, mentre lei, suo figlio Tommy e altri 14 bambini aspettavano il loro turno davanti alla porta della camera a gas, intonò una ninna nanna, Vigala, per non far preoccupare i piccoli e donare loro un ultimo estremo momento di distrazione. Da quel giorno, scrive Franchini, questa ninna nanna fu cantata da altri bambini prima di entrare nelle camere a gas di Auschwitz e rimase nella memoria come simbolo del massacro degli innocenti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ansa.it. L'intelligenza artificiale può prevedere il destino degli individui. Di Leonardo De Cosmo. Prevedere l'aspettativa di vita, oppure il futuro delle relazioni sociali di un individuo. È quanto dimostrato di poter fare l'algoritmo sviluppato da Sun Liman dell'Università Tecnica della Danimarca a Lyngby ed è scritto sulla rivista Nature's Computational Science. Questo sistema di intelligenza artificiale ha imparato a fare previsioni sui singoli individui, dopo essere stato addestrato con i dati relativi a 6 milioni di persone, trasformandosi in uno strumento utile per prevedere il comportamento umano, ma che apre anche nuove questioni etiche. Si tratta di un'evoluzione molto interessante, un'applicazione a un contesto importante di una delle cose che l'intelligenza artificiale sanno fare meglio, ossia previsioni, analizzando grandi quantità di dati e identificare schemi a ripetizioni, ha detto all'ANSA il giurista esperto di robotica e interazione uomo-macchina Andrea Bertolini, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. In questi ultimi anni, le intelligenze artificiali hanno dimostrato come, usando algoritmi sofisticati, sia possibile imitare in modo pressoché perfetto alcune delle nostre capacità considerate fino a poco tempo fa una prerogativa umana, come la scrittura, il linguaggio o l'espressione artistica. Usando ora gli stessi algoritmi usati per emulare il linguaggio umano, i ricercatori danesi hanno provato a verificare se l'intelligenza artificiale sia in grado anche di prevedere alcuni aspetti della vita umana. Così come vengono codificate le relazioni tra le persone nel linguaggio, i ricercatori hanno codificato le relazioni tra alcuni aspetti della quotidianità, relativi alla salute, il reddito o luogo di residenza. Dai dati relativi a 6 milioni di danesi, l'algoritmo ha provato a prevedere alcuni aspetti futuri, primo tra tutti la mortalità precoce, in particolare la sopravvivenza superiore a 4 anni tra le persone di età compresa tra 35 e 65 anni, e a determinare alcune caratteristiche della personalità legate alla sfera sociale, come la durata delle relazioni sentimentali. A livello di pura ricerca scientifica, ha aggiunto Bertolini, il lavoro dei ricercatori danesi non rappresenta un cambio di paradigma tecnologico, bensì un'applicazione su un settore nuovo dei tradizionali modelli linguistici, che ormai stiamo imparando a conoscere in molti ambiti. Al di là dei risultati che, osservano i ricercatori, sono stati piuttosto accurati, lo studio sottolinea soprattutto la necessità di discutere in modo aperto l'utilizzo nel mondo reale di tipologie di applicazioni come queste e dei possibili impatti sui diritti individuali. Di un modello previsionale di questo tipo si possono immaginare molte applicazioni, come la possibilità di avere una sorta di oracolo personalizzato, eticamente non diverso dalle previsioni dei tarocchi, ma scientificamente accurato, strumenti più affidabili per pianificare la spesa pensionistica o ancora per fissare il valore per l'acquisto di un immobile in nuda proprietà. Dal punto di vista giuridico, ha concluso il ricercatore italiano, sarà importante valutare davvero la capacità previsionale di tali modelli e di conseguenza definirne il contesto di utilizzo con maggiore precisione. Ovviamente sarà importante anche definire come e quali dati personali potrebbero essere usati.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Fabrizio Caramagna.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia di Roma. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano. Dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. Racconto originale in 8 puntate, di Diana Civitillo. Prima puntata, le origini di Roma.

La nascita di Roma si fonda su una delle leggende più famose al mondo, la leggenda di Romolo e Remo. Celebri sono le rappresentazioni della lupa che allattò i due gemelli, salvandogli la vita e divenendo il simbolo della città. Romolo e Remo erano stati abbandonati in una cesta nel fiume Tevere, dove, attirata dal pianto dei neonati, una lupa che aveva perso i suoi cuccioli li allattò, salvandogli la vita. Secondo gli autori antichi, la cesta si era arenata in una palude tra Palatino e Campidoglio, nei pressi di quello che poi sarebbe diventato il Foro Romano e nelle vicinanze di una grotta chiamata Lupercale. Poco tempo dopo, il pastore Faustolo trovò i gemelli insieme a sua moglie e decise di prenderli con sé e di crescerli come fossero stati figli loro. Una volta cresciuti, però, i due gemelli riuscirono a scoprire la verità sulle loro origini. Essi erano infatti figli della sacerdotessa Rea Silvia, figlia di Numintore, re di Alba Longa, che li aveva avuti insieme al dio Marte. La donna era stata costretta a diventare una vestale dallo zio Amulio, che spodestò il padre e fratello Numintore dal trono e cercò in questo modo di evitare che fossero generati nuovi pretendenti. Le vestali, in quanto sacerdotesse, erano tenute a fare voto di castità, ma il dio Marte si innamorò di lei e nacquero comunque i due gemelli, Romolo e Remo. Scoperta la nascita dei gemelli, Amulio ordinò che i neonati fossero annegati nelle acque del Tevere, ma il servo incaricato di tale gesto ebbe pietà e li abbandonò nella cesta, che poi seguì il corso del fiume. Nel mentre, Rea Silvia venne fatta uccidere da Amulio, anche se, secondo altre versioni della leggenda, la donna riuscì a salvarsi dopo essere stata a lungo imprigionata. Scoperta la verità, Romolo e Remo fecero dunque ritorno ad Alba Longa, dove uccisero il prozio Amulio e rimisero sul trono il nonno Numintore. Numintore e i suoi antenati della stirpe reale di Alba Longa discendevano a loro volta da Ascanio, figlio di Enea. Sì, proprio il famoso Enea della guerra di Troia. Una volta conclusa la guerra, Enea iniziò un lungo viaggio di ritorno che culminò con l'approdo nel Lazio. Qui venne accolto dal re Latino, che dopo varie peripezie si convinse a concedergli in sposa sua figlia Lavinia. Dopo il matrimonio, Enea decise di fondare la città di Lavinio, dal nome della moglie. Anni dopo la fondazione di Lavinio, il figlio Enea, Ascanio, decise di fondare una nuova città, Alba Longa. Il nome della nuova città avrebbe avuto origine da un sogno fatto dallo stesso Ascanio, in cui una scrofa bianca, Alba, dava alla luce 30 maialini. Il sogno rappresentava in chiave allegorica i piccoli 30 popoli latini che andavano unificati sotto un unico sovrano. Una volta compiuta l'unificazione, Ascanio lasciò il posto ad altri 13 re, fino ad arrivare a Numintore, spodestato dal trono dal fratello Amulio. Una volta ucciso Amulio, Romolo e Remo decisero di non regnare sulla città del nonno Numintore e chiesero dunque il permesso di fondare una città più vicina al luogo in cui erano cresciuti. A questo punto, però, i due fratelli iniziarono ad avere delle divergenze. Romolo voleva chiamare la nuova città Roma e fondarla sul colle Palatino, mentre Remo voleva chiamarla Remora e fondarla sul colle Aventino. Secondo Tito Livio, storico romano vissuto nel primo secolo avanti Cristo, che nella sua opera Ab Urbe Condita descrisse la storia della città romana sin dalle origini, i due fratelli si accordarono per lasciar decidere agli dèi, ma anche in questo modo non si riusciva a trovare un accordo, perché entrambi erano stati proclamati re dai segni. Inevitabilmente si passò dalle parole alla violenza e Remo ne rimase vittima. Secondo un'altra versione, Remo fu ucciso da Romolo per aver provocato la sua ira, schernendolo scavalcando le mura di confine appena costruite dal fratello. Thank you.
Comunque siano andate le cose, Romolo divenne il primo re di Roma, fondando la città il 21 aprile del 753 avanti Cristo. Non solo la fondazione di Roma è avvolta nella leggenda, ma lo sono anche i primi sovrani, i famosi sette re di Roma, che gettarono le basi delle istituzioni che poi renderanno grande la città nel successivo periodo repubblicano. Una volta fondata Roma, Romolo dovette pensare a come popolare la neonata città. Un'altra famosissima leggenda è rimasta a raccontarci questo evento, il Ratto delle Sabine. La prima popolazione romana era infatti composta da uomini a cui Romolo aveva promesso asilo, ma mancavano le donne. Come fare dunque? Romolo pensò bene di procurarsi le donne con un inganno. Istituì dei giochi chiamati Consualia, dedicati al dio Conso, e poi invitò allo spettacolo i popoli vicini, in modo da rapire le donne durante l'evento. Ovviamente quest'atto provocò una guerra fra i popoli coinvolti, che vennero subito annientati, ad eccezione dei Sabini, che riuscirono a prendere il Campidoglio. La situazione fu salvata dalle donne sabine, che si buttarono in mezzo al campo di battaglia, chiedendo ai contendenti di cessare le ostilità. Romani e Sabini decisero allora di stipulare un'alleanza sulla Via Sacra, unendo ufficialmente i due popoli. Secondo la leggenda, dopo aver regnato per 40 anni, Romolo fu portato in cielo durante una tempesta. Dopo la sua morte, egli venne divinizzato nella figura di Quirino. Il secondo re di Roma fu Numa Pompilio, probabilmente di origine sabina. Regnò per 43 anni e compì varie riforme, fra cui quella del calendario, che iniziò ad essere basato sull'anno solare, distinguendo inoltre i giorni fasti da quelli nefasti, e quella religiosa, che istituì i vari collegi sacerdotali. Anche durante il suo regno avvenne un evento leggendario. Durante una pestilenza cadde dal cielo lo scudo del dio Marte, che pose immediatamente fine all'epidemia. Ovviamente lo scudo venne conservato dal sovrano come simbolo di potere e ne fece forgiare altri 11 identici per un totale di 12 scudi, più difficili da essere sottratti dai nemici. Il terzo re di Roma fu Tullo Ostilio, noto alla storia per l'episodio di Orazi e Curiazi. Dopo aver sconfitto la città etrusca di Veio, Tullo decise di combattere a Alba Longa per non avere più alcun contendente. Per evitare una guerra di grandi dimensioni, i due popoli decisero che si sarebbe risolto tutto con un duello. Tre fratelli di Roma, gli Orazi, si sarebbero sfidati con tre fratelli di Alba Longa, i Curiazi. La tradizione vuole che inizialmente stessero vincendo i Curiazi, riuscendo a uccidere ben due degli Orazi. Allora l'ultimo fratello di Roma dovette ricorrere ad un'astuzia, ovvero iniziare a correre in diverse direzioni, facendo dividere i tre Curiazi e riuscendo infine a vincerli, combattendoli uno alla volta. Nonostante la conclusione del duello a favore di Roma, il re di Alba Longa decise di non darsi per vinto e si alleò con gli Etruschi, sperando di poter far fronte alla città di Tullo. Roma riuscì però a vincere la battaglia e il re di Alba Longa venne ucciso in modo brutale, squartato tra due carri. Perfino la morte del terzo re di Roma è avvolta dalla leggenda. Si dice infatti che gli venne contagiato dall'ondata di peste che si abbatté sulla città e che pregò Giove per salvarsi. La risposta del padre e degli dei fu un fulmine che cadde dal cielo bruciando la casa del sovrano. Nell'antichità tutti pensarono che questo responso divino
era una punizione per il re appassionato alla guerra e un monito per il popolo a scegliere un sovrano più pacifico. Allora venne eletto Ancomarzio, quarto re di Roma, nonché ultimo sovrano della stirpe Sabina. Nonostante l'indole pacifica, il re si trovò a dover far fronte alla guerra contro i Latini, che vennero soggettati a Roma andando a formare la prima plebe della città. Ma Ancomarzio è ricordato soprattutto per le opere pubbliche, come la fondazione della prima colonia romana, Ostia, presso la foce del Tevere. Grazie a questa fondazione, il re fortificò il commercio, garantendo a Roma uno sbocco sul mare. Alla sua morte, dopo ben 25 anni di regno, gli successe al trono Tarquinio Prisco, il primo re di Roma proveniente da una dinastia etrusca. Infatti, gli ultimi tre re di Roma appartenevano alla dinastia dei Tarquini, di origine etrusca. Si tratta di altri re molto importanti per la storia di Roma. Secondo la leggenda, Tarquinio Prisco, il cui vero nome era Lucumone, ricevette un segno divino vero e proprio che lo predestinava alla regalità. Tarquinio, infatti, non avrebbe potuto diventare re, poiché era figlio di un mercante greco. Allora sposò una nobildonna etrusca, Tanaquilla, che lo convinse a lasciare Tarquinia per recarsi a Roma. Durante il viaggio verso la città, un'aquila scese dal cielo verso Tarquinio. Gli rubò il copricapo, si alzò nel cielo e poi tornò da lui a riportarglielo. L'evento era altamente simbolico. L'aquila era infatti considerata l'uccello messaggero del dio Giove, che, giunta dalla parte propizia del cielo, gli aveva preso il copricapo per portarlo al dio, riportandoglielo indietro divinizzato. Giunto a Roma, Lucumone prese il nome di Tarquinio Prisco e riuscì a farsi strada nell'ambiente romano, divenendo il consigliere del re Ancomarzio prima e il tutore dei figli del sovrano poi. Alla morte di Ancomarzio, Tarquinio allontanò i legittimi figli del re da Roma e prese il comando appoggiato dal popolo. Tarquinio Prisco fu promotore di grandi opere architettoniche. Ad esempio, fece costruire una nuova cinta muraria della città, il Tempio di Vesta e la Casa delle Vestali. Fece realizzare la Cloaca Massima, che rimarrà la più grande rete fognaria di Roma, e diede inizio alla costruzione del Tempio di Giove Capitolino sul Campidoglio. Il passaggio fra il regno di Tarquinio Prisco e quello di Servio Tullio è ricordato da un altro episodio leggendario. Una notte, un ragazzino, mentre dormiva, si trovò il capo circondato dalle fiamme. Il re gli chiese chi fosse, ed egli rispose che il suo nome era Servio Tullio, figlio di una schiava. La regina interpretò il fatto come gloria mandata dagli dei per il futuro del fanciullo. Infatti, Tarquinio diede in sposa a Servio una delle sue figlie, ma questo evento scatenò l'ira dei figli di Ancomarzio, precedentemente allontanati da Roma, che uccisero il re a colpi d'ascia. La regina, nascondendo a tutti la morte del re, diede la regalità a Servio Tullio, con il patto che la lasciasse vivere. Così Servio Tullio divenne il sesto re di Roma. Per farsi accettare dal popolo, Servio realizzò varie riforme a favore della plebe. Ad esempio, eliminò la schiavitù per debiti e ridistribuì le terre conquistate. Realizzò anche opere architettoniche, come le famose mura serviane, a tratti ancora presenti nel centro storico di Roma, il Tempio della Dea Fortuna nel Foro Boario e il Tempio di Diana sul Lago di Nemi. Secondo la tradizione, Servio Tullio venne ucciso da una congiura, alla quale parteciparono la figlia Tullia e suo marito Lucio Tarquinio, ovvero il futuro Tarquinio il Superbo. E così si arriva al settimo e ultimo re di Roma,
il cui regno fu caratterizzato da violenza e terrore, al termine del quale la monarchia venne definitivamente abolita. Tarquinio il Superbo combatté guerre e stipulò trattati con le popolazioni vicine, ma è ricordato dalla tradizione per la storia relativa alla città di Ardea. Durante l'assedio della città, tutto il popolo romano si ribellò al re, poiché suo figlio, Sesto Tarquinio, aveva abusato della nobile Lucrezia. La donna aveva infatti deciso di dichiarare pubblicamente l'accaduto e si era poi suicidata a causa del disonore subito. Allora il marito di Lucrezia, il padre e un amico riuscirono a convincere i romani a ribellarsi e a rovesciare la monarchia, abbandonando il re e chiudendolo fuori dalle porte della città. Con questi avvenimenti, caratterizzati da confusione e guerre, si chiuse definitivamente l'età monarchica di Roma. Nel 509 a.C. venne infatti istituita la Repubblica.

Avete ascoltato la storia di Roma in 8 puntate di Diana Civitillo. Voce Paolo Canova. Montaggio Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla. Nella prossima puntata, La Repubblica.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
3: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paulo Coelho.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Maria Clotilde di Savoia, modestia e orgoglio di principessa, di Mario Galloni. La figlia di Vittorio Emanuele II sposò un cugino di Napoleone III per assecondare Cavour, che brigava per realizzare l'unità d'Italia. A Parigi tenne testa alle ostilità e dopo il disastro di Sedan si guadagnò il rispetto anche dei repubblicani con queste parole: «La paura e i Savoia non si sono mai incontrati». Tra le carte giocate da Cavour al tavolo diplomatico con Napoleone III per conquistarlo

voluta, il 12 agosto 1858 espresse in una lettera le sue perplessità al primo ministro. «Ho già molto pensato, ma è una cosa molto seria il mio matrimonio col principe Napoleone, e soprattutto è del tutto contraria alle mie idee. Io so anche, caro conte, che esso potrebbe essere vantaggioso all'avvenire di una nazione come la nostra, e soprattutto al re mio padre. Ci penserò ancora, e spero che il Signore vorrà guidarmi col suo infallibile aiuto. Io rimetto tutto nelle sue mani per ora, e non posso decidere nulla». Maria Clotilde passò così l'intero mese di agosto meditando sul da farsi, divisa tra il desiderio di seguire la sua fede e quello di servire la famiglia e il regno. A settembre fece rientro a Racconigi e qui giunse a una decisione definitiva, acconsentendo al matrimonio. Per quanto quella scelta la condannasse a una vita infelice, tenne sempre a ribadire in seguito di non essere stata costretta da nessuno, di aver preso quella decisione in piena libertà e autonomia per assecondare le esigenze della patria. «L'ho sposato, il principe, perché l'ho voluto io». Pose soltanto una condizione. Voleva incontrare almeno una volta il promesso sposo prima delle nozze. Se l'avesse trovato gradevole, avrebbe acconsentito al matrimonio. L'atteso faccia a faccia tra il diavolo francese e l'acqua santa sabauda si tenne a Torino il 16 gennaio del 1859. Forse soltanto la carità cristiana, della quale era ampiamente provvista, concesse a Maria Clotilde di trovare vagamente accettabile quel Don Giovanni imbalsito che le si parò di fronte. Tant'è, la principessa acconsentì a rendere ufficiale il matrimonio. A corte, la notizia delle nozze ebbe l'effetto di una granata gettata in un fienile. La seppur mansueta nobiltà sabauda inorridì di fronte alla prospettiva di una quindicenne sacrificata alle trame politiche del regno. La riprovazione ebbe persino una manifestazione pubblica sotto la forma di diserzione in massa della nobiltà al tradizionale ballo voluto da Cavour. Ma non bastò questo a cambiare i destini della patria disegnati dal primo ministro. Al fatidico sì pronunciato dalla coppia domenica 30 gennaio 1859 nella Cappella Reale della Sacra Sindone, il rispetto del protocollo di Casa Savoia impose che alla cerimonia facesse seguito un sontuoso ricevimento in municipio, feste e parate per le strade di Torino. Il matrimonio comportò anche una cospicua elargizione a favore dei poveri, tanto nella capitale sabauda quanto a Parigi, forse l'unico particolare di quelle giornate di inutile pompa che non dispiacque alla devota Maria Clotilde. Il 3 febbraio la coppia approdò a Parigi e fece il suo ingresso a corte, accolta dall'imperatore Napoleone III e dalla moglie. Dopo pochi mesi le conseguenze dell'accordo si manifestarono. La campagna militare franco-piemontese contro l'Austria fu vittoriosa e i sovrani dei due regni entrarono trionfalmente a Milano. Rimpinguate le sue esangui finanze personali con i beni portati in dote dalla moglie e rinvigorita la precaria reputazione in ragione del legame con una delle più antiche dinastie europee, il vacuo Gerolamo riprese la sua vita spensierata di feste e incontri galanti, lasciando poco tempo alla giovane consorte costretta a comunicare con il marito per iscritto. Anche la contessa di Villa Marina, dama di compagnia e amica sin dall'infanzia di Maria Clotilde, abbandonò presto la metropoli gaudente e sfavillante del Secondo Impero, incapace di sopportare uno stile di vita alquanto lontano da quello torinese. A soli 16 anni, la principessa di Casa Savoia si trovò così a confrontarsi, in drammatica solitudine,
con un mondo che professa

professava e praticava valori opposti al suo ideale di vita cristiana. Poco interessata alla vita mondana e alle trame di corte, gentile nei modi quanto semplice nel vestire, trascorreva le sue giornate dividendosi tra l'assistenza ai malati e la regolare frequentazione del convento agostiniano des Oiseaux, mentre in casa sopportava con cristiana rassegnazione i tradimenti del marito, dal quale però pretese e ottenne senza troppa difficoltà di far servire messa ogni giorno nella cappella di casa. Modesta, ma fiera, Maria Clotilde non lasciò mai che la sua frugalità fosse interpretata come assenza di dignità regale, sapendo all'occorrenza sfoderare risposte altere e taglienti che ben poco avevano di umiltà cristiana. C'è qualcosa di meno evangelico del rimarcare il proprio status superiore? Maria Clotilde lo fece con l'imperatrice Eugenia, nelle cui vene non scorreva sangue reale, quando la donna si arrischiò a elargirle suggerimenti non desiderati. «Maestà, io a corte ci sono nata», le ricordò perentoria la Savoia. Quieta ma tenace nel seguire il suo percorso di vita in una direzione ostinatamente contraria rispetto al resto della corte, Maria Clotilde finì per conquistarsi le simpatie del popolo e il rispetto di chi stava intorno a lei. Per la famosa scrittrice George Sand era l'immagine del candore. Il filosofo liberale Ernest Renan si spinse oltre. Clotilde è una santa della razza di San Luigi di Francia. L'imperatore Napoleone, che Maria Clotilde chiamava papà e che dialogava con lei col suo italiano da vecchio carbonaro, la stimava profondamente come un'affezionatissima figlia. Nonostante le titubanze e i timori di Vittorio Emanuele, preoccupato per il lungo viaggio, nella primavera del 1861 Maria Clotilde accettò di seguire il marito che si imbarcò alla volta del Nuovo Mondo. Gerolamo si recava in missione negli Stati Uniti e in Canada per conto del cugino imperatore allo scopo di ottenere vantaggi commerciali per la Francia. Giunta la coppia a New York, la principessa, lasciata sola, riprese le sue pratiche religiose, frequentando con assiduità il convento del Sacro Cuore. Ma ci fu il tempo anche per l'intimità matrimoniale, e al rientro in Francia Maria Clotilde scoprì di essere incinta, e questo mise finalmente d'accordo la sua idea di matrimonio con la profonda aspirazione alla maternità. Partorì Napoleone Vittorio nel luglio del 1862, primogenito al quale fecero seguito i fratelli Napoleone Luigi e Maria Letizia, lieti eventi che non servirono tuttavia a colmare la distanza fra i coniugi. Caduto il Secondo Impero nel 1870, a seguito della rovinosa sconfitta francese patita a Sedan contro i prussiani, mentre tutti i Bonaparte, dichiarati decaduti, prendevano la via della fuga, Maria Clotilde decise di rimanere nella capitale francese in rivolta. La risposta che la principessa fece recapitare al padre in ansia per la sua sorte ci restituisce la dimensione politica di questa Savoia fin troppo sottovalutata dalla storia, poche righe che trasudano orgoglio del blasone e consapevolezza del ruolo. «Non tengo al mondo, alle ricchezze, alla posizione che ho. Non ci ho mai tenuto, caro papà, ma tengo ad adempiere sino alla fine il mio dovere. Quando non potrò più far diverso, partirò. Lei non partirebbe, i fratelli non partirebbero. Non sono una principessa di casa Savoia per niente. Si ricorda cosa si dice dei principi che lasciano il loro paese? Partire quando il paese è in pericolo è il disonore e l'onta per sempre. Se parto, non abbiamo più che da nasconderci.
una lezione di orgoglio che un Savoia avrebbe dimenticato poco più di 70 anni dopo, l'8 settembre del 1943, quando il re Vittorio Emanuele III con la sua corte si diede alla fuga, lasciando Roma e l'Italia alla mercé dei tedeschi e ponendo le premesse per la fine della dinastia. Maria Clotilde era fatta di un'altra pasta. Attese la proclamazione della Repubblica e solo allora si decise a lasciare la capitale francese, non prima di avere seguito messa e rivolto l'ultimo conforto ai suoi malati. Se ne andò a testa alta, da principessa, non da fuggitiva, con la carrozza scoperta e le sue insegne ben esibite. Al suggerimento di far alzare i cristalli della vettura perché il popolo non potesse riconoscerla, rispose sdegnata che la paura e i Savoia non si sono mai incontrati. Memore del costante impegno della principessa italiana per gli ultimi e i dimenticati, la gente di Parigi la salutò con calore e la Guardia Repubblicana le rese gli onori. La rovinosa caduta dei Bonaparte concesse a Maria Clotilde il privilegio di affrancarsi da un matrimonio male assortito e sopportato soltanto per carità di patria, senza ricorrere al divorzio, istituto che da buona cattolica le ripugnava. Trasferitisi in Svizzera, i due coniugi, dopo una breve convivenza, si separarono definitivamente. Gerolamo prese a inseguire vanamente il trono di Francia, finendo prima in manette e in seguito esule. Maria Clotilde fece invece ritorno nell'amato Piemonte con la figlia Maria Letizia e si stabilì nel castello di Moncalieri. In quel periodo Torino viveva la straordinaria stagione dei cosiddetti santi sociali, laici e religiosi, Don Bosco, Cottolengo, Murialdo, impegnati nel sostegno dei più deboli e degli emarginati, in una città avviata verso l'industrializzazione ma drammaticamente priva di assistenza sociale. Maria Clotilde trovò in questo fervido attivismo il terreno ideale dove spendere il suo impegno caritatevole. Visse una vita monastica, dedicandosi alla preghiera, al catechismo e alla cura di poveri e malati, finendo per essere ribattezzata la Santa di Moncalieri. Si mantenne lontana dall'agone politico, salvo rammaricarsi per l'estensione a tutta l'Italia ormai riunita della legge piemontese che aveva soppresso gli ordini religiosi. In quel frangente scrisse al padre che tutto passa in questo mondo, ma la Chiesa rimarrà inconcussa. Checchina farà in tempo a riavvicinarsi al marito peccatore e a riconciliare la sua anima con Dio, assistendolo sul letto di morte nel 1891. Gli sopravvisse per 20 anni, morendo in odore di santità a Moncalieri nel 1911. Torino le tributò i funerali solenni prima di accompagnarla alla tumulazione nella cripta reale di Superga. Eroina dimenticata del nostro Risorgimento, la devota Maria Clotilde non fu seconda a nessuno dei Savoia accanto ai quali riposa per statura e coerenza morale.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. George Bernard Shaw.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta L'Epica Latina da Enea a Romolo e Remo. L'Eneide è un poema eroico, ma l'eroismo di Enea è molto diverso rispetto a quello di Achille. Attraverso Virgilio, l'eroe diventa un nobile esempio di valori che saranno trasmessi alla cultura europea nel corso dei secoli. Tra questi c'è la pietas. È la qualità che più di tutte rende unico il personaggio di Enea. Da pietas deriva l'italiano pietà, ma la parola latina non trova una corrispondenza esatta nel nostro vocabolario. Indica, infatti, l'amorevole rispetto verso gli dèi, la patria e la famiglia. È un concetto che affonda le radici nel senso di appartenenza di un uomo alla storia che lo ha preceduto. Ma anche la virtus, ovvero il coraggio e il valore in guerra, e la fides, cioè la lealtà e la correttezza. Enea si sottomette docilmente alla missione che il fato gli ha affidato. Perché il suo destino si compia, deve mettere da parte le aspirazioni personali e rinunciare al presente. L'eroe sa che il futuro non è una scelta, ma una necessità. Dopo la fine della guerra fra troiani e latini, si celebrano le nozze di Enea e Lavinia. L'eroe, in onore della moglie, fonda una città vicino a Ostia e la chiama Lavinio. Qui regna per 4 anni, poi deve riprendere le armi contro gli Etruschi e i Rutuli. Durante uno scontro scoppia un temporale tanto forte da costringere gli eserciti a sospendere la battaglia. Quando le nubi si dissolvono, Enea è scomparso e si dice che sia stato assunto in cielo tra gli dèi. Il figlio di Enea, Ascanio Iulio, fonda la città di Alba Longa, ai piedi del monte Albano. Dopo Ascanio, su Alba Longa, regna Silvio, nato da Enea e Lavinia. Diverse generazioni di regnanti si succedono quindi nella città, fino ad arrivare a Proca, che ha 2 figli, Numitore e Amulio. Come consuetudine, Proca cede il potere al primogenito Numitore, ma Amulio, ritenendosi più adatto al comando, raccoglie attorno a sé un esercito e costringe il fratello all'esilio. Numitore però ha 2 figli. Amulio si sbarazza del maschio facendolo uccidere, mentre la ragazza, Rea Silvia, è costretta a consacrarsi alla dea Vesta, che impone alle sue sacerdotesse di vivere nel tempio e vieta loro di innamorarsi. Ma è il dio Marte a invaghirsi della giovane e a coricarsi accanto a lei, dalla quale nasceranno così 2 gemelli che daranno vita al mito di Roma.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Siamo solo una razza avanzata di scimmie su un pianeta minore di una stella di media grandezza. Ma possiamo capire l'universo e questo ci rende molto speciali. Stephen Hawking.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Conoscere la storia. La storia dei Buddha di Bamiyan. Nel cuore dell'Afghanistan, due colossi di pietra testimoniavano l'incontro tra culture dell'antica Via della Seta. Capolavori di artisti dimenticati, i Buddha di Bamiyan hanno resistito a invasioni e intemperie, per poi soccombere nel 2001 alla follia. Nel cuore dell'Afghanistan centrale, la valle di Bamiyan fu per secoli un crocevia di rotte carovaniere tra l'Asia orientale e il Mediterraneo. Mercanti, monaci e pellegrini attraversavano questi territori montuosi alla ricerca di commerci, scambi culturali e meditazione. Qui, nella roccia chiara della montagna, sorsero due statue colossali del Buddha, una alta 38 metri, l'altra oltre 50, avvolte da colori brillanti che ne esaltavano i volti e le vesti. Secondo cronache dell'epoca, le statue erano impreziosite da pigmenti così vividi da farle apparire animate alla luce del sole. L'area crebbe d'importanza con l'espansione del buddismo lungo la Via della Seta, tanto che centinaia di grotte furono trasformate in celle monastiche e luoghi di preghiera. Fonti cinesi del VII secolo, come i resoconti del monaco Xuanzang, descrivono le due figure circondate da testi sacri e santuari rupestri. Nei secoli, Bamiyan divenne un luogo dove culture diverse si incontravano, unite dall'ideale di convivenza pacifica e dal fascino di un capolavoro che trascendeva spazio e tempo. Le origini dei Buddha risalgono probabilmente al periodo fra il III e il V secolo, quando sovrani buddisti promossero la creazione di centri religiosi. Per dare forma alle nicchie, artigiani sagomarono la roccia e applicarono strati di argilla mescolata a fibre lignee, poi rivestiti di stucco. Sui contorni venivano stesi pigmenti pregiati, blu dai lapislazzuli, rosso dagli ossidi di ferro e altre colorazioni per dettagli minuziosi. Scale e passaggi interni servivano per ispezionare la struttura e rinnovare periodicamente le parti deteriorate. Nel tempo la valle continuò a evolversi. Nuove grotte si aggiunsero alle preesistenti, mentre gli affreschi venivano periodicamente restaurati. Alcuni dipinti raffiguravano episodi della vita del Buddha, altri presentavano scene ispirate a culture lontane. Dal Novecento, missioni archeologiche intrapresero studi sul sito, rivelando che Bamiyan era un punto d'incontro straordinario. Influenze greco-battriane, persiane e indiane si fondevano armoniosamente negli stili artistici. Gli scavi mostrarono che le statue ricevevano regolari manutenzioni, con inserti in legno per stabilizzare le superfici e contrastare crepe naturali. Analisi sui frammenti hanno dimostrato l'uso di materiali pregiati, testimoniando lo sforzo nella cura di un patrimonio percepito come universale. La posizione protetta della valle favorì la conservazione di affreschi e manufatti, nonostante secoli di esposizione agli elementi. Nonostante l'erosione, i Buddha rimasero in piedi fino al XXI secolo, divenendo simboli dell'eredità artistica dell'Asia centrale. Nel marzo 2001 la loro esistenza fu bruscamente interrotta. Fazioni talebane, giudicandoli testimonianza di un culto estraneo, li fecero esplodere con cariche di dinamite. Le immagini mostravano le nicchie ridotte a voragini polverose con residui di stucco mescolati a macerie. L'impatto fu devastante. Non furono distrutti solo monumenti storici, ma simboli di un incontro pacifico tra culture diverse. Dopo la deflagrazione, esperti di conservazione e archeologi iniziarono il recupero dei frammenti, sperando di salvare tracce dell'arte perduta. Le analisi sui resti hanno confermato i sofisticati metodi di lavorazione e la varietà di pigmenti impiegati, sottolineando l'alta qualità delle tecniche originarie. Oggi la comunità internazionale si interroga su come proteggere ciò che resta e restituire dignità al sito. Alcuni propongono ricostruzioni parziali con supporti temporanei e proiezioni multimediali. Altri sostengono che il vuoto sia più eloquente nel mostrare l'assenza causata dalla violenza. Parallelamente, gli studi archeologici proseguono. Si esplorano grotte minori precedentemente trascurate, si analizzano antichi documenti e si sperimentano tecnologie di conservazione innovative. Bamiyan conserva la sua potenza evocativa. I vuoti lasciati dalle esplosioni parlano di un passato in cui arte e spiritualità fiorirono in luoghi impervi. Ogni frammento di stucco colorato diventa memento della fragile condizione del patrimonio culturale mondiale. Lo stesso nome Bamiyan, un tempo associato alle maestose statue, ora richiama tanto la drammatica perdita quanto l'impegno nel ricostruire una storia di incontri pacifici. Benché i giganti non svettino più con la loro imponenza millenaria, la valle non ha cessato di essere un simbolo di dialogo interculturale. Le ricerche continuano a svelare informazioni sull'abilità degli antichi artigiani, sull'organizzazione monastica e sugli scambi fra popoli lontani. Negli anfratti silenziosi della montagna continua a pulsare la memoria di un'umanità che seppe incontrarsi e creare opere capaci di sfidare il tempo. Anche distrutti, quei Buddha restano un segno vivo. Testimoniano che la conoscenza e la bellezza, nate in un remoto crocevia di terre, possono valicare ogni frontiera e parlare ancora alle generazioni future.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. A che cosa serve ridere? Raramente lo facciamo in risposta a una battuta. Il più delle volte usiamo la risata per entrare in comunicazione con chi ci circonda e non importa se non c'è nulla di divertente. Di Elisa Benko. In genere pensiamo che le persone ridano per una battuta, un gioco di parole o qualche situazione comica. Ma la risata non serve affatto a manifestare il proprio senso dell'umorismo. Lo dimostrano i neonati che iniziano a ridere già a 3 mesi di vita, prima cioè di acquisire il linguaggio.

atto elettatura. Il fatto che questo atto presupponga la fiducia negli altri spiegherebbe perché nei bambini il solletico provoca risate solo se a toccarli è qualcuno che conoscono. Al contrario, se sollecitato da un estraneo, un bambino urla di paura. In effetti la risata si manifesta soprattutto in compagnia. Gli studi attestano che davanti a un cartone animato i bambini tra 2 anni e mezzo e 4 anni ridono 8 volte di più quando sono con un coetaneo anziché soli, e gli adulti arrivano fino addirittura a 30 volte di più. E la natura sociale della risata trova conferma nella costanza delle sue caratteristiche. Quasi sempre una risata inizia con uno scoppio per poi calare di intensità. Probabilmente per il venir meno della riserva d'aria nei polmoni. L'ipotesi è che la ripetitività di questo schema acustico sia necessaria per far decifrare il segnale. Se ognuno ridesse in un modo diverso, gli altri non sarebbero in grado di riconoscere il significato pacifico di questa emissione sonora. Secondo i biologi evoluzionisti David Sloan Wilson e Matthew Jervis dell'Università dello Stato di New York, esistono in realtà 2 tipi di risate, ognuna con un ruolo specifico nell'evoluzione. Una è quella spontanea, che indica una situazione non pericolosa o di gioco, che è simile alle vocalizzazioni degli animali e che viene detta risata di Duchenne. Dal neurologo ottocentesco Guillaume Benjamin Hamon Duchenne, che per primo la descrisse. L'altra risata invece sarebbe nata come evoluzione della prima, circa 2 milioni di anni fa, quando i nostri antenati acquisirono capacità cognitive più complesse. Fu allora che la risata sarebbe diventata parte di una strategia sociale. Si sarebbe trasformata, cioè, in un gesto che comunica amicizia e appartenenza, ma che viene usato pure per manipolare gli altri o per denigrare se stessi in modo da farsi accettare. Il comico americano Rodney Dangerfield ha costruito la sua intera carriera su questo meccanismo di autosvalutazione, con battute come «La settimana scorsa ho detto al mio psichiatra: continuo a pensare al suicidio. Mi ha risposto che d'ora in poi devo pagare in anticipo». Il risultato più sorprendente emerso dagli studi sulla risata, però, è che essa in realtà si verifica molto di rado in reazione a un contesto di comicità, come una barzelletta. Illustra Alberto Dionigi, psicologo, ricercatore e co-direttore di RISU, rivista italiana di studi sull'umorismo. Lo dimostra l'analisi di migliaia di risate prodotte da vari gruppi di persone che ha condotto Robert Provine, uno psicologo dell'Università del Maryland. Le statistiche indicano che la maggior parte degli scoppi di ilarità si registra in risposta a frasi banali come «Ehi, dove sei stato? Eccola qui!». Più precisamente, ridiamo nell'84% dei casi dopo un'affermazione, nel 16% dopo una domanda. Il dopo è rilevante perché una risata cade come un punto in una frase. È qualcosa, cioè, che succede in una pausa di uno scambio verbale, mentre quasi mai ridiamo mentre l'altro sta ancora parlando. Tuttavia, rispetto a una conversazione spontanea in cui il numero ottimale di persone che possono interagire è di 4 individui, secondo gli studiosi il numero ottimale di persone per condividere una risata è leggermente inferiore, con una media di 3,35 individui. Ha senso perché, per ridere, le persone hanno bisogno di capire una battuta e in un gruppo numeroso questo è un compito più difficile. La risata, dunque, è più di una semplice risposta a qualcosa percepito come umoristico. Come ha notato lo sceneggiatore Jacopo Cirillo,

0: autore di L'animale che ride, Harper Collins, il riso è l'unica manifestazione incontrollata del nostro corpo che vuol sempre dire qualcosa. Questa forma di comunicazione, tuttavia, presenta una certa ambiguità. Infatti, come detto più sopra, una risata può promuovere i legami sociali, ma anche escludere ferocemente coloro che vengono denigrati. Che pensare di una battuta come: tua mamma è così grassa che se ti passa davanti mentre guardi un telefilm ne perdi 5 puntate. Molto divertente, ma ride solo chi non è il bersaglio. Ancora, un motto di spirito può rafforzare le regole interne a un gruppo, ironizzando su chi si discosta dalla norma, ma anche sovvertire le gerarchie, bersagliando i potenti. Basta pensare a Renzi per un Matteo Renzi vestito da Fonzi. Una risata può ribadire la situazione esistente, ma anche provare a scardinare le norme, affermando le divergenze in modo indiretto, evitando ai ribelli gli scontri e pure di esporsi troppo. Nella risata, riassume il critico letterario inglese Terry Eagleton, in breve Storia della risata, il saggiatore, possiamo cogliere i piaceri della ribellione e al tempo stesso rinnegarli. Dopotutto si tratta solo di una battuta. E così, se l'altro esprime una resistenza, basta dire: scherzavo. Il contenuto della comunicazione risata dipende anche dagli stadi di crescita. Un bambino si diverte per concetti brevi e semplici come una barzelletta, per le sorprese e per battute in cui sono presenti le funzioni corporee, come fare la cacca, che per lui sono mezzi di esplorare l'ambiente. Gli adolescenti ridono più spesso delle battute incentrate su sesso, cibo e temi che gli adulti con loro di solito considerano off-limits, il cui contenuto trasgressivo rafforza l'unione tra coetanei. Una battuta di questo tipo, peculiare per il linguaggio da lezione di geometria, è: la donna è un insieme di curve che fanno raddrizzare un segmento, del comico Raul Cremona. L'umorismo degli adulti, invece, è solitamente più sottile e incentrato sui problemi quotidiani, come se ridere fosse una sorta di integratore per resistere alle difficoltà. Ad esempio, chi ogni giorno deve vedersela con le pastoie della burocrazia può trovare parziale consolazione in un lazzo del regista Woody Allen. La mafia ha questo vantaggio: che ha pochissime spese di cancelleria. Entro questi confini comuni, però, incidono le distinzioni di genere. La psicologa Mary Crawford dell'Università del Connecticut ritiene che l'umorismo femminile serva a creare solidarietà e intimità e quello maschile sia utilizzato come forma di competizione. Le donne, insomma, preferiscono scherzare coinvolgendo piccoli gruppi di amici, mentre gli uomini tendono a farlo con un pubblico più ampio. Inoltre, gli uomini raccontano spesso storielle oscene o a sfondo razzista, mentre le donne preferiscono battute o giochi di parole. In ogni caso, più risate facciamo con altri, più si rafforzano i legami all'interno del gruppo, afferma l'antropologo culturale Mahathef Apte dell'Università di Valencia. Il nesso tra la coesione di gruppo e la risata spiega perché essa sia spesso contagiosa, come se derivasse da uno sforzo comune. Man mano poi che i membri di un gruppo si abituano a un certo tipo di umorismo, questo spirito ne diviene un elemento caratterizzante, un segno distintivo. Ne consegue la creazione di una cultura comica, ossia di un set di riferimenti umoristici condivisi come base per future interazioni. Basta pensare allo humor degli inglesi, abbastanza diverso dal nostro, o a certe sitcom americane che in USA spopolano, ma a noi sembrano eccessive e annoiano. A prescindere dalla cultura di appartenenza, comunque, come dimostrato da uno studio del 2016, le persone sono in grado di distinguere una risata spontanea da una finta dal solo suono. Davanti a questi risultati, l'ipotesi è che l'istinto di ridere appartenga a una sfera molto precoce dell'evoluzione umana, quando per sopravvivere era essenziale saper rilevare se qualcuno stava autenticamente vivendo un'emozione positiva e quindi era innocuo o fingeva. Quando non sappiamo chi ci troviamo di fronte, la reazione a una battuta fa capire come l'altro la pensi. In fondo, sosteneva il comico danese Victor Borge, una risata è la distanza più breve tra due persone.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Donato Bilancia divenne un serial killer perché il padre lo umiliava da bambino. Sono passati 25 anni dal 1998, quando fu arrestato. Aveva 47 anni e fino all'anno prima si era limitato a giocare d'azzardo, rubare auto e negli appartamenti. Poi si era trasformato in un assassino, uccidendo in 6 mesi 17 persone. Condannato all'ergastolo, è morto in carcere di Covid nel 2020. Di Valeria Fernbach. Mai nessuno in Italia aveva ucciso tanto in così poco tempo. Fu una lunga scia di sangue dal 15 ottobre 1997 al 20 aprile 1998. Per circostanze fortuite, le indagini si concentrarono su Donato Bilancia, detto Walter, 47 anni. La mattina del 6 maggio 1998 fu arrestato con l'accusa di 8 omicidi. Per una settimana negò, poi chiese acqua e sigarette, fece chiamare il magistrato e confessò non 8, ma 17 delitti. Bilancia nasce a Potenza nel 1951, un anno e mezzo dopo il fratello Michele, in una famiglia piccolo borghese che dopo pochi anni si trasferisce a Genova. Una famiglia disgraziata che fa una vita d'inferno, come lui stesso la definirà nelle sue deposizioni, raccontando un'infanzia infelice segnata dalla solitudine e da ripetute umiliazioni. Il piccolo Donato cresce taciturno e introverso. Soffre di enuresi notturna e si vergogna che ogni mattina la madre esponga sul ballatoio il suo materasso bagnato per farlo asciugare, mostrandolo ai vicini, tra cui 2 ragazzine coetanee. Un altro trauma è l'abitudine del padre, quando Donato ha 7-10 anni, di spogliarlo davanti a 3 cuginette e di deriderlo. A scuola va male, tanto che ripete per 3 volte la terza media. Da ragazzo inizia a lavorare come barista, panettiere e meccanico, ma ben presto preferisce dedicarsi ai furti, dapprima di auto, poi negli appartamenti. Viene arrestato più volte e trascorre alcuni mesi in carcere, dove perfeziona il suo talento di ladro. Oltre a frequentare vari personaggi della malavita locale, diventa un incallito giocatore d'azzardo, gioca al casinò di Sanremo e nelle bische clandestine, a dadi, a poker, alla roulette. Nel 1987 avviene un fatto drammatico. Il fratello Michele va alla stazione di Genova Pegli e, tenendo in braccio il figlioletto Davide di 4 anni, si getta sotto un treno. I 2 corpi maciullati vengono trascinati lungo i binari. La recente separazione dalla moglie, che proprio quella mattina ha chiesto ai giudici l'affidamento del figlio, ha gettato il fratello nella disperazione. La tragedia segna profondamente Donato Bilancia. È un evento che lo spinge ancora di più nel suo mondo di solitudine, accresce i suoi rancori e scatena un odio incontenibile verso le donne, racconta Carlo Piano, giornalista e autore del libro Il Torto, dedicato a Donato Bilancia. Pur essendo un tipo solitario, Donato, che si fa chiamare Walter, crede nell'amicizia. La cerca però in un ambiente come quello delle bische clandestine, in cui non è facile trovarla. Bilancia crede infatti di avere un solo vero amico, un certo Maurizio. Tale lo ritiene fino a una sera di giugno del 1997, quando, mentre sta andando in bagno in una pausa dal gioco, lo sente dire a un altro amico, Giorgio: «Hai visto che sono riuscito ad agganciare il belinone?» Cioè lo stupidotto. In quel momento Donato sta perdendo una cifra da capogiro e capisce di essere vittima di un gioco truccato già da qualche giorno. Il mondo gli crolla addosso e lui si sente ancora più solo. Agli psichiatri del tribunale confesserà in seguito che nella sua testa è successo un patatrac e di aver deciso, in quella notte passata a piangere, quei due bisogna che li uccida. Lo fa davvero. Entra in casa di Giorgio, lo immobilizza e lo soffoca. L'omicidio viene scambiato per infarto. 9 giorni dopo, la seconda vendetta. Si introduce in casa di Maurizio, imbavaglia e lega polsi e caviglie a lui e alla moglie, li fa sdraiare e poi spara. Un colpo all'amico traditore dopo avergli avvolto la testa con il copriletto e 2 alla moglie che purtroppo è con lui. Il gesto di coprire il capo con un qualsiasi indumento tornerà anche nei successivi omicidi. Bilancia, infatti, racconterà che fin da bambino soffriva la vista del sangue, al punto da star male anche solo per una sbucciatura alle ginocchia. Bilancia scopre quanto sia facile uccidere. Lo prende un sinistro senso di onnipotenza e non si ferma più. A volte conosce le sue vittime, ma spesso sceglie a caso. Uccide per vendetta, per rapina, perché detesta ciò che una persona rappresenta o fa, oppure semplicemente per portare avanti quello che lui chiama il suo programma. A Genova uccide una coppia di orefici nella loro casa. A Ventimiglia scarica un intero caricatore su un agente di cambio. Ancora a Genova fredda un vigilante perché detesta Metronotte. A Varazze e a Pietra Ligure uccide 2 prostitute con lo stesso modus operandi. Copre loro la testa e poi fa fuoco. A Ventimiglia a perdere la vita è un cambiavalute. Una notte del 1998 Donato Bilancia si intrattiene con Lorena, una transessuale. Poi le spara 3 volte e se ne va credendola morta. Invece Lorena sopravvive e tutto quello che ricorda e racconta serve per tracciare il primo identikit. I giorni a seguire segnano la morte di altre giovani prostitute in un crescendo d'orrore. La ribalta mediatica non è però quella sperata dall'assassino. Donato non era soddisfatto che le sue imprese fossero relegate nelle pagine della cronaca locale. Ci voleva qualcosa di eclatante, di cui tutti parlassero, che aprisse una falla nel senso di sicurezza della gente. Un conto è ammazzare una lucciola, che per ragioni professionali si espone al pericolo. Tutt'altra dirompenza sociale ha l'uccisione di una donna in un ambiente consueto, familiare e rassicurante, come il treno dei pendolari. E così, il 18 aprile 1998, Bilancia sale su un treno locale a Sanremo in cerca della prossima vittima. Punta una giovane donna, aspetta che vada alla toilette, entra, le copre la testa con il giacchino e preme il grilletto. 2 giorni dopo, l'ultimo assassinio. Un benzinaio sconosciuto che nella stazione di servizio di Santo Stefano si rifiuta di fargli credito per un piano alla sua auto. Le indagini proseguono senza sosta, ma a Donato Bilancia si arriva quasi per caso, grazie a un amico che gli ha venduto un'auto. Non essendo stato formalizzato il passaggio di proprietà, l'amico si reca in procura per contestare 41 contravvenzioni ricevute per il mancato pagamento di pedaggi autostradali. Bilancia, infatti, ha il vizio di accodarsi con la propria macchina a quella che la precede, per passare al casello senza pagare, e la sua targa è stata ripetutamente segnalata. A quel punto, molti conti tornano. La forte somiglianza con l'identikit, le tracce dei pneumatici compatibili con quelle trovate sulla scena dei delitti, le multe prese negli stessi giorni e in prossimità dei luoghi degli omicidi, fino alla prova del DNA, confrontato con quello rinvenuto sul corpo della sua penultima vittima. Donato Bilancia viene finalmente arrestato e pochi giorni dopo confessa tutto. L'unica carta della difesa è dimostrare la sua incapacità di intendere e di volere e l'infermità di mente. Invece, le relazioni psichiatriche concludono che nonostante i disturbi borderline, i traumi infantili e le ferite narcisistiche, Bilancia era perfettamente consapevole che stava sopprimendo delle vite. Dopo un processo articolato in 30 udienze, con 29 avvocati, 19 periti e oltre 200 testimoni, il 12 aprile del 2000 viene condannato in primo grado a 13 ergastoli. Una pena confermata l'anno successivo in appello e nel 2002 dalla Cassazione. Nell'inverno del 2020 si ammala di Covid. Non vuole essere curato e muore solo. poco prima di Natale, nel carcere Due Palazzi di Padova.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Da secoli ebrei, musulmani e cristiani si dividono la città di Gerusalemme, luogo sacro per i tre culti. Di Matteo Liberti. Statistiche alla mano, oggi oltre 2 miliardi di individui si professano cristiani, poco meno di 2 miliardi sono musulmani e circa 15 milioni ebrei, per un totale che supera la metà della popolazione mondiale. Ebbene, questa enorme mole di devoti ha una sorta di santuario condiviso, costituito dal territorio storico della Palestina e in particolare da Gerusalemme, città considerata santa da tutte e tre le grandi religioni monoteiste. Cosa lega rispettivamente ebraismo, cristianesimo e islam a questi luoghi? Citata nel racconto biblico come terra di Canaan, la Palestina vide giungere nel secondo millennio avanti Cristo tribù di lingua semitica provenienti dalla Mesopotamia, che per via di una carestia si sarebbero poi mosse in Egitto, vivendo in schiavitù prima di intraprendere il ritorno in area palestinese. Tra loro, secondo la Bibbia, c'era Abramo, patriarca dell'ebraismo, nonché del cristianesimo e dell'islam, tanto che si parla di religioni abramitiche, il quale, facendo atto di fede a un solo Dio, ne ricevette la promessa di un territorio destinato alla sua discendenza. Abramo passò tale eredità al figlio Esacco e poi al nipote Giacobbe, chiamato Israele, colui che lotta con Dio, il quale la trasmise ai propri discendenti, gli Israeliti, guidati verso la terra promessa dal profeta Mosè e da Giosuè. Terminato il biblico esodo e conquistate le genti stanziate in Palestina, attorno al 1030 avanti Cristo, gli ebrei crearono un regno il cui primo sovrano fu Saul. Il regno di Israele in seguito passò a Isbaal e quindi a Davide, che scelse come capitale la città già esistente di Gerusalemme, dove il suo successore Salomone ultimò nel 960 avanti Cristo la costruzione di un tempio destinato a divenire il cuore dell'ebraismo. Dopo la morte di Salomone, il regno si separò in due e nella parte meridionale, la regione storica della Giudea, si formò il regno di Giuda, che includeva Gerusalemme. Questi luoghi divennero però terreno di conquista per altri popoli. Assiri e babilonesi, nel 587 avanti Cristo, dopo un lungo assedio, riuscirono a espugnare la città. Il re babilonese Nabucodonosor II distrusse il tempio dalle fondamenta, depredandone i tesori e profanandone gli arredi, spiega lo storico Franco Cardini, autore del saggio Gerusalemme, una storia, il mulino. Nel 538 avanti Cristo, tuttavia, gli ebrei poterono rientrare a Gerusalemme e nel 515 avanti Cristo vi ricostruirono il tempio. Seguirono altre dominazioni, tra cui quella romana, durante la quale in Giudea il sovrano Erode il Grande, sul trono dal 37 avanti Cristo al 4 avanti Cristo, ampliò il tempio. Intanto, nel vicino villaggio di Betlemme, nasceva un uomo che diventerà il fulcro di una nuova religione. Gesù. La sua infanzia e giovinezza trascorsero nel villaggio di Nazareth, a nord di Betlemme, in Galilea, dove il padre Giuseppe, lontano discendente di Davide, faceva il falegname. Di fede ebraica, dotato fin da piccolo di un'accesa spiritualità, intorno ai 30 anni Gesù si dedicò alla predicazione, visitando vari luoghi della Palestina e più volte Gerusalemme, nella quale si scagliò contro i mercanti presenti nel Tempio, luogo sacro. Seguito da una dozzina di apostoli, si fece portavoce di importanti concetti morali, aiutando gli individui più poveri e umili della società, gli ultimi. Compì guarigioni e atti miracolosi che lo fecero individuare come il Messia, unto, Christos in greco antico, il Salvatore inviato da Dio che gli ebrei stavano attendendo. I romani, gli stessi ebrei, però, non vedevano di buon occhio questo predicatore, ritenuto un sovversivo. E così i suoi giorni terreni terminarono su una croce del Golgota, un'altura presso Gerusalemme. Dopo la resurrezione di cui parlano i Vangeli, i suoi discepoli saranno i primi devoti di quella che sarà la religione cristiana. La nuova fede fu dapprima osteggiata e i cristiani perseguitati, e poi accettata dall'imperatore Costantino, che con l'editto del 313 la ammise tra i culti ufficiali. Lo stesso Costantino fece costruire a Gerusalemme la Basilica della Resurrezione o del Santo Sepolcro, inglobandovi il luogo tradizionale della tomba di Gesù. La chiesa cristiana fu edificata a poche centinaia di metri da quel che rimaneva dello storico tempio ebraico. Era stato distrutto dai Romani nel 70 d.C., mentre nel 135 d.C. l'imperatore Adriano aveva devastato l'intera Gerusalemme, edificando sulle sue rovine la colonia di Elia Capitolina, prosegue Cardini. Si salvò solo la parete occidentale del Tempio, il Muro del Pianto, tuttora principale luogo sacro dell'ebraismo. La comunità ebraica sotto i colpi romani cominciò a migrare verso altre terre. Era l'inizio della diaspora. Il nome di Gerusalemme fu ripristinato nel 638 dai musulmani che l'avevano nel frattempo conquistata, in seguito alla loro rapida espansione. La città aveva infatti importanza anche per la neonata religione islamica. Profeta del nuovo credo era Maometto, nato attorno al 570 a La Mecca, attuale Arabia Saudita. Orfano da giovane, divenne come il padre commerciante e si avvicinò ad alcune comunità monoteiste presenti nella sua terra d'origine. Dal 610 abbracciò la vita meditativa e la predicazione in concomitanza con un'inaspettata rivelazione. Gli apparve l'arcangelo Gabriele, lo stesso che aveva annunciato a Maria il concepimento di Gesù, rivelandogli di essere stato prescelto da Dio come messaggero. In seguito Gabriele tornò a parlargli, dettandogli messaggi sotto forma di versetti, dapprima divulgati oralmente e poi trascritti nel Corano, lettura, testo sacro dell'Islam, termine che significa sottomissione, mentre chi si sottomette è detto muslim, musulmano. Maometto iniziò a predicare l'esistenza di un unico Dio supremo, Allah, ma con il crescere dei suoi seguaci, i mercanti della città cominciarono a osteggiarlo. Ne conseguì l'esodo dei musulmani verso il nord saudita, in direzione di Yathrib, poi rinominata Medina, dove il profeta morì nel 632. Prima di morire, però, era stato protagonista di un altro evento misterioso. Tra il 620 e il 621, alla Mecca, una notte fu svegliato da un angelo che lo condusse, in sella a un cavallo alato dal volto di donna, al Tempio Ultimo, situato sulla stessa area dello storico Tempio Ebraico di Gerusalemme, e lì sarebbe asceso al cielo. Nei cieli incontrò Abramo e gli altri profeti prima di essere ammesso al cospetto di Allah e fare infine ritorno a casa. Quel viaggio celeste prese le mosse da una grande roccia, la stessa sulla quale Abramo era stato pronto a sacrificare il figlio Isacco, attorno a cui, dopo la morte di Maometto, sarà edificato il santuario chiamato Cupola della Roccia. Vicino a esso sorsero la moschea di Al-Aqsa e poi altri edifici sacri e minareti, proprio a pochi passi dai luoghi sacri dell'ebraismo e del cristianesimo. Tutti concentrati nella città vecchia, dal 1981 patrimonio UNESCO. Una descrizione d'insieme di tali luoghi santi condivisi dalle tre religioni apparve già alla fine del X secolo in una celebre opera del geografo arabo al-Muqaddasi, il Gerosolimitano, afferma Cardini. Ma l'intreccio di fedi in Palestina, terra destinata a passare sotto varie dominazioni, determinò sempre crescenti tensioni tra i fedeli, in particolare tra musulmani e pellegrini cristiani diretti in Terra Santa, da cui derivò la drammatica stagione delle crociate tra l'XI e il XIII secolo. Tornata nell'orbita islamica con i Mamelucchi, la Palestina fu poi conquistata dai turchi. E a seguito del crollo dell'impero ottomano dopo la prima guerra mondiale passò sotto il controllo inglese. Infine, nel 1948, in quei territori, nacque lo Stato di Israele. Nonostante sia garantita la salvaguardia di tutti i luoghi sacri, a Gerusalemme, tra le varie comunità, vi sono forti tensioni. Città santa per le tre religioni sorelle, Gerusalemme è oggi contesa tra israeliani e palestinesi e, più in generale, tra ebrei, musulmani e cristiani. Tutti, seppur in misura differente, a essa legatissimi, conclude Cardini. L'area più contesa è quella del Monte del Tempio, formalmente sotto amministrazione musulmana, ma vi sono altri luoghi condivisi. A Hebron, in Cisgiordania, si trova la tomba dei patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, a cui sono devote le tre religioni. Mentre in Giordania c'è il Monte Nebo, dove a Mosè apparve la terra promessa. Il patrimonio religioso comune ha generato e genera ancora discordia. E pensare che secondo alcuni, ma l'ipotesi è controversa, l'etimo di Gerusalemme è città della pace. Per il momento solo una speranza.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Star Bene. Come stai invecchiando? Te lo dice la Longevity Medicine. Il tempo passa, è inevitabile, ma la scienza ci aiuta a fare il punto sul nostro stato di salute e ci offre soluzioni e tecniche sempre più raffinate per prolungare al meglio il benessere generale. Di Roberta Saruggia. Se tornare indietro nel tempo è fantascienza, imparare a rallentare i processi di invecchiamento è invece scienza. I passi avanti fatti in questa direzione sono costanti, le scoperte promettenti. Grazie ai progressi della medicina e al miglioramento della qualità della vita, nel corso dell'ultimo secolo la longevità umana è aumentata drasticamente. Spiega Ascanio Polimeni, specialista in psiconeuroimmunologia, tra i pionieri nel mondo della longevity medicine. Adesso conosciamo in modo approfondito i meccanismi che regolano l'invecchiamento e siamo quindi in grado di mettere a punto interventi sempre più efficaci per proteggere l'organismo, stimolare la rigenerazione cellulare e restare in salute il più a lungo possibile. Stiamo invecchiando bene o precocemente male? Come capirlo? Al di là della comparsa di qualche ruga e dei capelli bianchi e ovviamente dell'eventualità che insorgano malattie degenerative, il primo campanello d'allarme è il calo del focus mentale, della concentrazione e dell'energia. Bisogna tener conto che accanto all'età anagrafica avanza l'età biologica che non coincide necessariamente con ciò che è scritto nella carta d'identità. È possibile misurarla con una certa precisione attraverso una serie di indagini che integrano i classici esami ematochimici, come il dosaggio di colesterolo, trigliceridi, APCR e omocisteina, e con test più specifici. Spinta da importanti investimenti esteri, si parla, giusto per fare due nomi, di Elon Musk e Jeff Bezos, la ricerca procede spedita. Oggi esistono diversi test, più o meno costosi e sofisticati, che includono anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e di formule algoritmiche, con l'obiettivo di fotografare il grado e la velocità dell'invecchiamento di tutto l'organismo e dei singoli organi. Tra questi esami speciali, uno dei più semplici e abbordabili, costa circa 100 euro, è il dosaggio del cloto, sostanza chiave della longevità. Di cosa si tratta? Il cloto è una proteina presente nel nostro organismo in abbondanza quando siamo giovani, il cui livello diminuisce progressivamente con il passare degli anni. Quando scarseggia, l'invecchiamento si manifesta a 360 gradi, dalla pelle alla densità ossea, e assistiamo più facilmente all'insorgere di malattie che hanno l'età come fattore di rischio, dalle patologie cardiovascolari alla demenza. Non è ancora possibile somministrare il cloto, che però è molto sensibile alla qualità del nostro stile di vita. Migliorarlo rimane il segreto numero uno per vivere più a lungo e in salute. Mangiare senza esagerare bene, limitando fino a eliminare alcolici, prodotti raffinati e industriali, praticare attività fisica aerobica con regolarità, dormire 7-9 ore a notte, non fumare, vivere in un ambiente sano e possibilmente sereno, magari anche dedicarsi a una tecnica meditativa e, come suggerisce una recente ricerca, ascoltare molta musica. La chiave per ottimizzare l'età biologica resta radicata nei gesti dettati dal buon senso e comporta anche piccole dosi di stress positivo, naturalmente presente ad esempio in una vita stimolante dal punto di vista sociale. Il segnale di allarme percepito dall'organismo favorisce la produzione di energia, attiva meccanismi antinfiammatori e antiossidanti e potenzia la resistenza in caso di stress veri e propri. La traiettoria dell'invecchiamento non è lineare. Sono stati però identificati tre momenti critici in cui per tutti, uomini e donne, il processo di invecchiamento tende a subire un'accelerazione. Capita intorno a 34 anni, 60 e 78. Il processo di invecchiamento in realtà comincia nel grembo materno, tanto che, come hanno evidenziato alcuni studi, i bambini di una mamma fumatrice avranno da ragazzi un'età biologica superiore alla media. Questo dimostra, una volta ancora, l'importanza di adottare uno stile di vita di qualità dall'infanzia o comunque di correggere il tiro il prima possibile. Accortezza quanto mai necessaria nel caso in cui in famiglia ci siano predisposizioni verso patologie correlate all'invecchiamento, come l'Alzheimer. Quanto contano i geni? L'invecchiamento è risultato dell'interazione tra i geni e il cosiddetto esposoma, l'insieme dei fattori ambientali esterni e interni a cui ogni individuo è esposto, che includono abitudini di vita, inquinamento, eventuali terapie farmacologiche, equilibrio del microbiota intestinale, i microrganismi che popolano il nostro apparato digerente e così via. Il corredo genetico incide di circa il 30%, trasmettendo tra gli altri aspetti la predisposizione a sviluppare certi disturbi che però non è detto si manifestino. Il restante 70% è legato all'interazione tra i geni e l'esposoma, che è l'oggetto di studio dell'epigenetica. L'enorme importanza di questa scienza e di nuovo di uno stile di vita sano è stata dimostrata più volte. Per esempio, andando a valutare il grado di invecchiamento di due gemelli monoovulari, quindi dal DNA identico, cresciuti in ambienti molto diversi, l'uno all'insegna dell'equilibrio e l'altro degli eccessi. Il primo potrebbe vantare un'età biologica di 30 anni, il secondo addirittura di 60. Le nuove molecole anti-aging. Nel futuro saremo in grado di proporre cocktail di farmaci personalizzati, messi a punto dopo aver valutato con precisione l'età biologica complessiva e dei singoli organi. Oggi, tra le molecole più promettenti e studiate ad azione potenzialmente geroprotettiva, spiccano quelle antidiabete, tra cui gli inibitori dell'assorbimento di glucosio, la semaglutide e la metformina. Controllano i picchi glicemici, che causano un deciso innalzamento dello stress ossidativo e dei processi infiammatori, e che tutti, non solo i diabetici, dovrebbero evitare, riducendo il più possibile il consumo di zucchero. Ma non solo. Queste molecole hanno anche altri effetti anti-aging. Ad esempio, migliorano il microbiota e stimolano i processi di pulizia cellulare. Il futuro della longevity medicine. Alcune ricerche si stanno concentrando sulla possibilità di produrre in laboratorio cellule staminali pluripotenti, a partire non da tessuti embrionali, ma da quelli dello stesso paziente. Queste potrebbero poi essere usate per sostituire le sue cellule malate. Avanza poi lo studio delle terapie genetiche. Con l'obiettivo di prevenire e curare malattie degenerative, nel futuro si potranno rimpiazzare geni mancanti, difettosi o alterati con geni funzionanti. Tra gli altri studi promettenti, ci sono infine quelli che hanno come protagonisti i peptidi che circolano in abbondanza nel sangue dei giovani, dal cloto al GDF-11, con la possibilità di ricorrere anche a trasfusioni mirate e le ricerche sul trapianto fecale del microbiota, l'insieme di cellule che vivono a migliaia nel nostro intestino, svolgendo un ruolo chiave nel regolare la salute, da un soggetto giovane e sano a uno più anziano. Gli effetti positivi riguarderebbero a cascata l'intero organismo, dal cervello al sistema immunitario.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: Yes. In just one night.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Storia di mio figlio, di Nadine Gordimer, Feltrinelli, 1992, letto da Sabrina Capovilla. Uno studente, marinando la scuola, si imbatte nel proprio padre mentre sta uscendo da un cinema con una donna. Un contrattempo comune, ma suo padre non è un uomo comune e la famiglia minacciata dalla relazione non è una famiglia comune. Una storia familiare per raccontare una nazione lacerata dalla segregazione razziale, quale era il Sudafrica negli anni dell'apartheid. Buon ascolto.
2: Come l'ho scoperto, lo ingannavo. Novembre. Ero a casa. Due settimane prima degli esami, gli studenti dell'ultimo anno potevano restare a casa a prepararsi. Dicevo che andavo a studiare da un amico e poi mi infilavo in un cinema. Da circa un anno non era più vietato e così mi prendevo una doppia libertà. Bigiavo e mi sprofondavo nella poltrona di velluto sintetico marrone in un cinema di un quartiere riservato ai bianchi. Non che mio padre fosse particolarmente benestante. I miei volevano solo che la giovinezza mia e di mia sorella fosse finanziariamente meno tribolata della loro. E così i soldi che mi mettevano in tasca erano più di quanto allora permetteva la nostra precaria situazione economica. Ero in coda davanti a uno dei cinema di un nuovo complesso multisale in attesa dello spettacolo delle 5, quando da un'altra porta, al termine della proiezione precedente, è uscito mio padre insieme a una donna. Ecco mio padre. Nel momento in cui ci siamo scorti, sono stato io a vedere per primo lui, non lui me. Siamo rimasti lì, mentre altra gente attraversava il nostro campo visivo. Poi lui mi è venuto incontro con lei, come se fosse abbagliato, come fa chi emerge dall'oscurità di un cinema alla luce del giorno. «Ti ricordi Anna, vero?» ha detto. E lei, prontissima, ha contratto la bocca in una specie di sorriso per distogliere lo sguardo che tenevo fisso su di lui, perché mi sono sentito travolto da un'ondata di interrogativi, risposte, intuizioni, sensazioni di credulità e sgomento che mi irrigidiva le guance e mi sembrava che una corrente d'acqua fredda mi risalisse lungo il collo. E lei, prontissima, «Anna Plowman, certo che ci conosciamo». «Salve», ho detto. Me l'ha tirato fuori lui. Eravamo di nuovo nella nostra casetta, oltre la striscia di Veld, che la separava da Benoni, quando, a 6 anni, mi esortava a vincere la mia scontrosa timidezza davanti a una zia o a un cugino. «Cosa vai a vedere?» mi ha chiesto. Parlando, ha fatto un passo indietro, come se potessi sentirgli addosso l'odore di quella là. Non lo sapevo. Hanno fatto una specie di sorriso, quasi una risata, come a voler minimizzare la cosa, ma era proprio così. Il titolo del film che volevo vedere mi era uscito di mente e la stessa sorte sarebbe toccata a quell'incontro. L'avrei schiacciato sotto il tacco della scarpa, seppellito. «Il film di Bertolucci è ottimo», ha detto evitando con delicatezza le implicazioni del naturale prefisso «secondo noi». Lei ha annuito entusiasta. «Vallo a vedere, Will», ha aggiunto, e la sua voce mi arrivava come l'eco di un'altra vita, una vita in cui lui era mio padre e come tale mi dava il suo consueto consiglio, modesto e misurato. Poi ha fatto un gesto del tipo «Beh, vai e divertiti». Lei ha mormorato educatamente qualcosa e se ne sono andati con la stessa discrezione con cui si erano avvicinati. Mi sono voltato a guardarli per essere sicuro che fosse successo davvero. La donna con certi polpacci a bottiglia nudi e rosei, un paio di sandali pacchiani e un completo di cotonina in una cozzaglia di stili di varie culture contadine, lui con la giacca buona, quella che ho portato in tintoria chissà quante volte, con la sagoma delle sue spalle, accuratamente ripiegata sul braccio. Poi sono scappato fuori. Lo sguardo fisso davanti a me come un cavallo coi paraocchi per non vedere che direzione avevano preso. Sono salito su un autobus per tornare a casa. Casa, casa. E mi sono chiuso in camera mia. finalmente salvo tra i familiari libri di scuola. Era un insegnante e viveva in una delle cittadine cresciute tanto tempo prima lungo il filone aurifero a est della metropoli, Johannesburg. Da dove fossero giunti il bisnonno e il nonno nessuno lo sapeva. Le rozze mani di quelle generazioni non scrivevano lettere né tenevano appunti. Erano muratori e carpentieri e la sola testimonianza della loro vita stava nei documenti di lavoro e nei vari permessi, piegati e ripiegati più volte, che li autorizzavano ad essere assunti in città e a vivere nella zona, fuori della città, assegnata dal comune a quelli come loro. Forse il bisnonno era arrivato lì da Kimberley. Una fotografia era sopravvissuta e giunta sino a loro, mentre la storia orale della famiglia era ormai morta e sepolta. In mezzo a una squadra di minatori che reggevano crivelli del tipo usato per estrarre i diamanti alluvionali, accanto al sorvegliante bianco, si vedeva un volto con un largo sorriso sdentato e un non so che di familiare. Sul retro della fotografia, nulla che potesse contribuire a identificare quel volto. Il padre dell'insegnante, facendo propria una delle tradizionali attività del lato materno della famiglia, originario di Città del Capo, aveva aperto una bottega di tappezziere in un vecchio garage. La macchina non l'avevano e così il figlioletto saltava sulle molle che spuntavano fuori da poltrone e divani e aveva i ricci sempre pieni di peluzzi. Il bambino fu il primo membro della famiglia a lasciare dietro di sé terra, cemento, legno, capoc per prendere in mano libri e penna. Fu il primo a completare gli studi. Sonny divenne un insegnante. Era l'orgoglio degli anziani della famiglia e il generico diminutivo con cui lo avevano celebrato, come The Son, il figlio, il primogenito, lo avrebbe accompagnato per sempre nei continui mutamenti di identità attraverso cui un uomo passa nel corso della propria vita. Insegnò sempre nella stessa scuola, ottenendo a ogni scatto di anzianità regolari aumenti di stipendio, e migliorando così a poco la sua situazione grazie all'abilità dimostrata. In quegli anni sposò Ayla e nacquero i due figli, prima una femmina e poi un maschio. La femmina, alla stregua del padre, essendo stata calorosamente accolta in seno alla famiglia come The Baby, la bambina, conservò il suo generico nome e continuò ad essere chiamata Baby, e in tutte le traversie della sua vita non sarebbe mai stata conosciuta sotto altro nome. Il maschio fu chiamato Will, diminutivo di William, in omaggio a Shakespeare, le cui opere facevano bella mostra di sé in una economica edizione completa in finta pelle nella vetrinetta del modesto salotto. Certo, non meri tributi ornamentali alla cultura. Sonny le leggeva e rileggeva con devozione, anche se i caratteri dorati dei titoli erano ormai tutti smangiati e il volume desiderato doveva essere tirato fuori alla cieca. La sua mano coglieva sempre dritta nel segno. L'orgoglio degli anziani non era solo lo snobismo di chi, essendo povero e non avendo studiato, gioisce nel rivendicare come parte di sé qualcuno che è progredito lungo la scala sociale. Tale snobismo contiene anche sempre, benché la sua alterigia gli celi questo aspetto, l'inevitabilità del dolore, la sua diserzione. Il loro orgoglio proveniva da un istinto per la distinzione di Sonny come quello del rabdomante per le vibrazioni della sua bacchetta, e questo malgrado il fatto che fosse nato con la pelle più scura e non più chiara del resto della famiglia, una cosa che in genere lo avrebbe sminuito ai loro occhi. Tutto ciò che Sonny era e faceva ne sottolineava la distinzione. Il volto definitivo, che comincia ad emergere con l'adolescenza, era lungo, affilato e teneramente sensibile sotto i grandi occhi neri sormontati da spesse sopracciglia e circondati da due cerchi scuri, come a voler evidenziare fisicamente la profondità del suo pensiero. Persino le mani, emerse dalle zampette piccole e tozze della prima infanzia, apparivano subito straordinarie, poiché le dita erano molto lunghe in rapporto alla curva del palmo, nervose, abili e dal tocco rapido, e tuttavia comunicavano una sensazione calma quando stringevano un'altra mano o indugiavano in una carezza. Era giusto un diritto, dovuto al fatto che tutto quel che faceva era appropriato, che finisse per sposare una ragazza che pareva essere stata tenuta in serbo apposta per lui. Non che fosse un matrimonio combinato, secondo i costumi degli antenati che ancora sopravvivevano nella famiglia di lei, benché le pratiche religiose che li accompagnavano fossero state trascurate e abbandonate dalla nuova generazione. Ayla era così tranquilla che gli altri, con una nota di irritazione, ritenevano immeritata la sua bellezza. Sprecata. I ragazzi, gli uomini, non sapevano cosa dirle per ottenere da lei una reazione.

Parvero riprendere una conversazione che lei aveva già avviato con lui nel suo silenzio tra gli altri. Scambiarono la sua gentilezza per disdegno. Forse anche lui la fraintese, ma in un altro modo. Scambiò la gentilezza per quello che sembrava essere e non per forza di volontà che tanto soavemente celava. Nessuno conosce le riserve che sempre restano tra un uomo e una donna. Persino negli attimi di comprensione più profonda, Ayla non sapeva flirtare, non aveva mai pensato neppure per un momento a un altro uomo come all'unico essere, l'amico e l'amato di tutta una vita, il significato che la parola marito aveva per lei. Se avesse dato a Sonny tutto di sé, se non avesse tenuto per sé qualche fibra della sua personalità come un'identità separata, tutto avrebbe avuto meno valore. Forse, senza che lui se ne rendesse conto, era proprio questo l'elemento che aggiungeva all'amore dell'uno per l'altra, quel particolare, tacito rispetto che lui aveva per lei. Una qualità sacra, oltre la soggettività della passione e dell'affetto. C'erano stati passione e affetto. Si erano sposati dopo un fidanzamento formale. Lui le aveva addirittura comprato un anello con una scheggia di diamante. E non fecero l'amore finché non furono marito e moglie. Non si scambiarono mai tenerezze in pubblico, né mai mostrarono il comportamento che ci si aspetta da chi è innamorato. Ma sotto i vestiti lei aveva un corpo vero, un bel corpo solo per lui, i capezzoli scuri come acini d'uva tra le sue labbra, il ventre glabro con il minuscolo ombelico, l'adito in lei serico come la stoffa della vestaglia che sua madre le aveva preparato per il corredo di nozze, le lunghe trasognate conversazioni sulla loro vita prima di conoscersi, sulla loro vita così come l'avrebbero fatta insieme, terminavano con lui che entrava quasi furtivamente dentro di lei e il piacere che entrambi ne traevano giungeva sempre come una sorpresa. Si commuovevano profondamente l'un l'altro. L'emozione si esprimeva in sensibilità, in telepatia. Senza discutere, giungevano spesso alle stesse decisioni concernenti la loro vita. E con la discussione, con le reazioni quotidiane, si sviluppò timidamente tra loro il modo in cui volevano vivere. Dal punto di vista domestico, si adattarono l'uno all'altra come i gatti si acciambellano davanti al fuoco. Decisero di avere dei figli. Ma non più di due. Le famiglie dei poveri, irresponsabilmente piene di figli, da cui entrambi provenivano, non facevano per loro. Tuttavia, non pensarono di privilegiarli, di andare oltre ciò che ritenevano dignitoso e opportuno affinché crescessero sani e felici, convinti com'erano che questo fosse un diritto di ogni bambino. Una delle prime, dolci confessioni intime che si scambiarono fu che tutti e due avevano abbandonato la fede, anche se per far piacere agli anziani, lei di tanto in tanto seguiva i riti pubblici. Scoprirono che per entrambi il significato della vita pareva misteriosamente contenuto nel vivere una vita utile. Sapevano quel che non era. Non era vivere solo per sé o per i figli o per i parenti, ma non erano sicuri di quel che fosse, non ancora. Sapevano solo che aveva a che vedere con la responsabilità verso una comunità, e questo poteva solo significare la comunità entro la quale erano confinati, alla quale appartenevano, perché in primo luogo la legge così stabiliva, e in secondo luogo quella a cui sentivano di appartenere dentro di sé. In virtù dell'affetto e di ciò da cui quotidianamente dipendevano, nonché delle preoccupazioni comuni derivanti dal vivere al suo interno. Sonny sentiva che il suo modo di vivere passava naturalmente attraverso una responsabilità speciale nei confronti degli allievi della sua scuola. Si rivelava nella coscienza di insegnare nelle sue classi e nella preoccupazione per il benessere di tutti gli alunni della scuola. Era cosciente della necessità di mettere in rapporto l'una con l'altra la scuola e la comunità in cui essa svolgeva una funzione isolata. L'educazione come un lusso, un privilegio separato dall'ansia di sopravvivenza dei genitori. Acquistò dei libri che lo tennero lontano da Shakespeare. Li lesse e rilesse per afferrare e adattare la teoria secondo cui l'educazione sociale della comunità, i genitori, i parenti e i vicini di casa degli allievi, è parte integrante della funzione della scuola. Creò un'associazione insegnanti genitori e un servizio di consulenza per i genitori,
raccolse fondi per la

acquisto di speciali attrezzature per i bambini handicappati. Con gli allievi più grandi formò squadre per assistere i pensionati nelle riparazioni di cui necessitavano i loro alloggi. Cos'altro poteva fare? Per migliorare le condizioni di vita della comunità, avviò contatti nella Città Bianca con il Rotary Club e il Lions Club, invitando con rispetto i membri a inviare cortesemente i propri medici curanti e avvocati, nonché gruppi teatrali e musicisti dilettanti, a tenere conferenze e spettacoli nell'aula magna della scuola. Per Ayla non fu così facile trovare un modo. Eccola nella vigile quiete della sua disponibilità. Anche lei si era diplomata, ma a 18 anni se n'era andata dal recluso territorio femminile della casa dei genitori per andare in sposa a un uomo e non aveva mai lavorato. Lui non voleva una moglie tutta casa e chiesa e lei voleva diventare come lui la voleva. Così frequentò un corso di segretariato d'azienda e si iscrisse a un corso di psicologia per corrispondenza, in vista di un'utile vita lavorativa. Il magro stipendio di Sonny era una ragione abbastanza valida perché anche lei guadagnasse qualcosa, ma non era quella la loro preoccupazione primaria. Mentre aspettava il primo figlio, passarono le sere sul materiale del corso per corrispondenza e lui l'aiutò a preparare le sue relazioni. Quando nacque Baby, la giovane madre studiava tra una poppata e una faccenda domestica, mentre il giovane padre sedeva all'altro capo del tavolo, intento a correggere i compiti dei suoi alunni. Ogni tanto lui le leggeva uno strafalcione e insieme facevano una risatina sommessa. Poi riprendevano la loro concentrazione. Talvolta Baby li interrompeva con le sue urla, talvolta lui passava le dita affusolate sul collo della moglie in una carezza attraverso il tavolo. O lei posava per un istante la sua mano su quella di lui, e questo era il segnale per fare l'amore. Comprarono i mobili a rate. Il sabato mattina andavano in città a far compere, prima in autobus, poi con la macchina che erano riusciti ad acquistare. Baby era tutta elegante nei suoi calzettoni bianchi dal bordo infiocchettato, mentre Will indossava il suo completo da safari coi calzoni lunghi. In piccolo l'abbigliamento da sabato mattina del padre. Sonny e Ayla trasportavano la spesa settimanale in borse di plastica, la cui scritta OK Bazaar identificava ovunque per strada le famiglie come la loro, lavoratori che dovevano fare i loro acquisti nei grandi magazzini più a buon mercato della città, che una volta alla settimana si concedevano un cono gelato o le noccioline per i bambini. E il lusso di fare la coda per una birra nel locale segregato dal negozio di liquori in cui erano serviti i bianchi. Come la vegetazione che cresce subito dopo la pioggia, il sabato quella gente compariva in città ricoprendo le strade di bambini recalcitranti, di uomini e donne con gli occhi fissi sulle vetrine per studiare le condizioni di pagamento rateale per l'acquisto di camere da letto e soggiorni, i cui nomi miravano a dare agli umili e fatiscenti tuguri in cui quella gente viveva la parvenza di grandiose dimore. Granada, Versailles. Nel corso della settimana la calca svaniva, tutti rientravano obbedienti nelle aree create appositamente per loro fuori dalla città. I lavoratori ritornavano nelle fabbriche, gli insegnanti nelle scuole. Uomini, donne, bambini, ognuno si atteneva ai percorsi quotidiani della propria area circoscritta. In città gli avvocati, gli agenti immobiliari e i funzionari comunali si muovevano senza essere spintonati da nessuno in strade ampie, spaziose, ripulite dei detriti dovuti all'uso comune del sabato. Una città bianca. Sonny e sua moglie non desideravano né Granada né Versailles. Quando si apprezza Shakespeare, ci si libera della dabbenaggine che ci rende schiavi dei grandi bottegai che reggono il mondo, pronti a vendere chiunque per una manciata di illusioni. Falsi valori, ma così li avrebbe chiamati solo più tardi. Tuttavia la coppia non si distingueva affatto dalla folla dei suoi simili che ogni sabato giungeva in città per fare compere dai bianchi. Tenendo i figli per mano, passavano davanti ai due cinema della cittadina, senza rendersi conto di non esserci mai entrati, di non poterci entrare. Quando la famiglia di Sonny aveva fame,
Lui comprava patatine fritte nel negozio del greco e quando i bambini avevano finito di mangiarle, camminando, lui e Ayla gettavano con cura la carta appallottolata, ancora umida di aceto, nel cestino dei rifiuti. Davanti al negozio del greco c'era anche qualche tavolino con sudici vasetti di fiori artificiali e bottiglie di ketchup, a cui i clienti potevano essere serviti, ma non quella famiglia. Se, come sempre, i bambini volevano fare la pipì, i genitori, affrettando il passo, si dirigevano verso la stazione, dove vi era la sola toilette che quelli come loro potevano usare, anche se i grandi magazzini avevano un bagno di cui gli altri clienti potevano fruire. Come un altero animale feroce segna il territorio in cui cacciare e accoppiarsi, confine che nessuno può varcare, così pareva che il comune emanasse un odore che invitava a stare allerta, una scia di immutabile autorità che ammoniva i visitatori del sabato a non trasgredire. E loro leggevano quella traccia, la riconoscevano sempre, era sempre stata lì. Non erano necessari avvisi per esplicitarla. Ve ne erano pochi in città, sulle panchine, per esempio. Non ve ne erano in biblioteca. Ma nessuno avrebbe fatto finta di non sapere quel che si doveva sapere su quell'edificio da cui proveniva la scia, mascherata questa volta dall'odore dei libri, il fresco mosto di carta ingiallita, cuoio graffiato e la fragranza del legno assorbita dagli scaffali in cui erano conservati, come il brandy acquista il suo aroma dalle botti in cui matura. L'amante di Shakespeare non aveva mai avuto il diritto di entrare nella biblioteca comunale e perciò nemmeno vi pensava nel vedere i bianchi uscire con i libri sotto il braccio. Non riconosceva quel che l'edificio rappresentava per lui, con lo stesso stemma del comune e il motto sopra le colonne dell'ingresso.

Avete ascoltato un estratto da Storia di mio figlio, di Nadine Gordimer, Feltrinelli, 1992, letto da Sabrina Capovilla.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: Tacquero tutti, disapprovando queste opinioni. E l'Elege, più maturo di pensiero e di anni, disse: «È immensa e senza limiti la potenza del cielo. Quello che i celesti vogliono è fatto compiuto». Perché tu non abbia dubbi, sui colli di Frigia c'è una quercia, vicino a un tiglio. Bentornate e bentornati, questa è Lady B. E oggi la storia tratta dalle Metamorfosi di Ovidio è quella di Filemone e Bauci, raccontata nel libro VIII. Un giorno Zeus, accompagnato da Hermes, decide di scendere sulla terra per verificare il comportamento degli uomini. Dopo essersi trasformati in due vecchi viandanti, Zeus ed Hermes vanno in Asia Minore e cominciano a bussare alle porte delle case che incontrano lungo il cammino per domandare ospitalità. Nessuno però li accoglie e Zeus, triste e adirato, prende coscienza dello scarso senso di ospitalità e dell'egoismo degli uomini. Giungono poi a una piccola e misera casetta. Lì vivono Filemone e Bauci, due vecchi coniugi, buoni e umili, che continuano a volersi bene come il giorno in cui si sono conosciuti. Filemone e Bauci si mostrano felici nel vedere i due viandanti. Porgono loro un caloroso benvenuto, li fanno entrare nella loro umile dimora e offrono con generosità tutto ciò che hanno per rifocillarli. Di fatto non hanno nulla, nessuna ricchezza tranne un'oca, che essi accudiscono come fosse una loro figliola e pensano di sacrificarla quando vedono degli ospiti. Vi era un catino di faggio appeso a un gancio, e i due lo riempirono d'acqua tiepida affinché gli ospiti vi immergessero i piedi per ristorarli. Filemone e Bauci sono poveri, ma a ben guardare sono ricchissimi, di una ricchezza fatta non di palazzi o tesori, ma l'autentica ricchezza che deriva dalla comunione dei loro cuori e dei loro intenti. Sono ricchi dentro. L'amore li sostiene e li conforta, facendo di loro un corpo e un'anima sola. Dividono ogni cosa, offrono il niente che hanno, che è il loro tutto. Zeus ed Hermes, commossi e grati per l'ospitalità ricevuta, decidono di svelare la loro identità. Poi conducono l'anziana coppia sulla cima del monte e di qui, distendendo semplicemente una mano, Zeus sommerge l'intero villaggio per punire gli uomini egoisti e inospitali. La loro misera capanna, invece, è trasformata in uno splendido tempio. Fatto ciò, Zeus chiede ai due coniugi di esprimere il loro più grande desiderio. Essi domandano timidamente di poter diventare custodi di quel tempio e poi, quando sarà giunta la loro ora, di poter morire insieme, senza dover piangere l'una la morte dell'altro. Marito e moglie vivono ancora insieme per tanti anni, finché un giorno si trasformano in alberi, Filemone in una quercia, Bauci in un tiglio, uniti per il tronco, perché hanno vissuto sempre insieme e sempre amandosi teneramente e con dedizione pura. Il figlio di Saturno disse con voce benigna: «Dite quello che desiderate, buon vecchio, e tu, donna, degna del tuo onesto sposo». Scambiate poche parole con Bauci, Filemone comunica la loro scelta comune agli dei. Chiediamo di essere sacerdoti e guardiani del vostro tempio. E poiché siamo vissuti d'accordo tanti anni, ci porti via la stessa ora. Non voglio vedere la tomba di mia moglie e neanche essere sepolto da lei. Il desiderio fu esaudito, furono guardiani del tempio finché ebbero vita. sfiniti dagli anni. Mentre stavano di fronte ai gradini e raccontavano la storia del luogo, Bauci vide Filemone coprirsi di fronde e il vecchio Filemone coprirsi di fronde Bauci. Mentre già una cima cresceva sui loro due volti, finché poterono, continuarono a scambiarsi parole. «Addio, amore», dissero insieme. Insieme la scorza li coprì e li nascose. Ancora oggi i bitini mostrano due tronchi vicini che derivano dal doppio corpo. Me l'hanno raccontato vecchi sinceri che non avevano motivo di mentire. Io stesso ho visto le corone pendenti sui rami e io stesso ne ho appese altre fresche dicendo sia divino chi è caro agli dèi. Abbia onore chi rese onore. Filemone e Bauci vivevano in miseria, ma non si curavano di quello che non avevano, perché ciò che avevano bastava loro a vivere una vita serena. Non i beni materiali, ma la bontà d'animo, un affetto sincero e puro che nessuna ricchezza può acquisire. L'anziana coppia conosce il dolore della povertà, per questo si mostra amichevole e solidale verso chi ha meno, è qui che sopraggiunge e prevale il senso di giustizia. Nonostante la generosa offerta degli dèi, l'anziana coppia chiede, come segno di purezza sentimentale per l'ennesima volta, non ricchezze ma di morire insieme. Il momento della richiesta è dolcissimo e accorato. Tra i due c'è un'intesa che non ha bisogno di molte parole, si consultano un momento, ma già sanno cosa desiderano, perché la loro vicinanza è forse il movimento più riuscito nella loro esistenza, modello di una spontaneità senza forzatura. Il mito contiene anche il paradigma del concetto di ospitalità greca. Ospitare qualcuno, infatti, nell'antica Grecia era un obbligo morale. Gli ospiti erano considerati sacri e intoccabili e lo spazio era sempre preparato loro e curato. Tutto quello che si poteva offrire veniva offerto. Nella narrazione i ruoli dei due personaggi sono perfettamente uguali, posti sullo stesso livello. Evidenziano un effetto reciproco, fortemente armonico. Insieme portano avanti un valore fondamentale, vivere rendendo immortali coloro che si amano. Per questo il mito è diventato anche l'archetipo dell'amore modello. Un amore che sopravvive all'età, alla povertà e alla ricchezza e anche alla bellezza stessa. Divenendo eterno, fa venir voglia di volersi bene, di farsi del bene. Mi chiamo Bauci e quello che vedete è Filemone, mio marito. Che volete? Siamo assai vecchi e molto poveri, ma non ci lamentiamo. È quanto si legge in uno dei passi più intensi della storia, che racconta un amore che riesce ad andare oltre tutto, con rispetto e condivisione, senza mai lasciarsi affliggere. Un amore che si concretizza nella reale quotidianità, senza idealizzazioni, semplicemente essendoci. I due personaggi sono innamorati, seppur poveri di beni materiali, e non si perdono mai d'animo. Distribuiscono felicità e buonsenso. Conoscono stenti e sofferenze, ma nonostante questo sono solidali verso gli altri, senza cattiveria. Il vero motivo della loro bontà, nata grazie all'arte narrativa di Ovidio, è una metafora importante. Chiunque, conoscendo cosa si prova in una condizione non favorevole, dovrebbe fare in modo che nessun altro provi quella determinata sensazione. Bauci fu trasformata in un tiglio che è allegoria della felicità. Filemone in una quercia, simbolo di potenza e fermezza. I due alberi si intrecciano perché l'una e l'altro sono perfettamente complementari e rappresentano un amore che va oltre tutto, anche oltre la morte, e si dà la possibilità di rinascere una seconda volta, in forme che ereditano il loro valore. Quella di Filemone e Bauci è l'elogio di una storia semplice. Semplice è una parola che deriva dalla radice indoeuropea dell'unità, sem, che dà origine alla parola amen, alla parola uno in greco, al saluto indiano samastiti. Semplice è radice dell'uno, di ciò che non può separarsi, ma che continuamente unisce. Grazie alla leggenda di Filemone e Bauci, il poema di Ovidio esprime anche l'essenza della corporeità, dell'identità che non resta mai immutabile, cambia per natura e diventa sempre qualcos'altro da sé, anche dopo la morte. Grazie all'amore che crea una sorta di continuità infinita. Il processo della metamorfosi in piante è tipico del poema di Ovidio ed è inteso come giustificazione filosofica della dottrina pitagorica della metempsicosi, secondo cui le anime, dopo la morte, si tramuterebbero in altri corpi. Così la metamorfosi. Filemone e Bauci diventano alberi, ritornano alla natura, a quel tutto che li comprende e li accoglie da capo, in una nuova dimensione dove l'amore cambia nelle forme, nello spazio, nel tempo, ma resta eterno e condiviso. 1000 domos ad iere, locum requiemque petentes. 1000 domos clausere, sere, tamenuna recepit. Parva quidem stipulis et canna tecta palustri. Sed pia Baucis anus, parilique etate Filemon. Illa sunt annis juncti juvenalibus illa. Consenuere casa, pauperta tenque fatendo, effe cere levem, necchiniqua mente ferendo. Bussarono a 1000 porte, cercando un luogo per riposare, e 1000 porte si chiusero. Una soltanto li accolse, piccola, con un tetto di paglia e di canne. Là vive Bauci, una pia vecchietta, e il suo coetaneo Filemone, uniti dagli anni della giovinezza, invecchiarono in quella capanna e, ammettendo la propria miseria e sopportandola di buon animo, la alleggerivano. In cosa si trasformano le vite? Dove portiamo le nostre azioni? Cosa diventano? Tutto si trasforma in ciò che più vuole somigliargli? Qual è il premio di una vita all'insegna della semplicità e della generosità? Che la vera ricchezza stia nel poco e spesso nell'invisibile, insegna Ovidio con le sue metamorfosi, è un segreto vitale cui attingere. Tutto è bellezza in potenza, e l'amore di Filemone Bauci è stato uno strumento di diffusione di questa bellezza, a cui va tutta la nostra gratitudine, e anche e soprattutto per la forte consapevolezza che le cose cambiano e attraverso la loro metamorfosi migliorano lo spazio e il tempo intorno a noi, laddove il cambiamento non è distruttivo, ma apre a nuove forme di bellezza, perché apre a nuove forme di consapevolezza. Filemone e Bauci sono padri e madri che ci hanno insegnato l'amore, e la letteratura si è fatta strumento per mantenere questa testimonianza sempre viva. Per questo siamo grate e grati al mito. Scrive Mariangela Gualtieri in una delle sue più celebri poesie: «Io ringraziare desidero per le facce del mondo, che sono varie e molte, sono adorabili, per quando la notte si dorme abbracciati, per quando siamo attenti e innamorati, per l'attenzione, che è la preghiera spontanea dell'anima, per tutte le biblioteche del mondo, e per quello stare bene fra altri che leggono, per i nostri maestri immensi, per chi nei secoli ha ragionato in noi». Grazie per il tuo ascolto, questa è l'EDB, e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
1: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile. Sempre. Carlo Mazzacurati.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Moderata Fonte, poetessa e scrittrice protofemminista. Note storiche tratte da Polifonie di Daria Martelli, editore Cleup 2011. Testo di Federico Pinaffo. Voce narrante, Federico Pinaffo, con la partecipazione di Elsa Sabadin.
3: La singolarità di Venezia, il suo essere città circondata e difesa dalle acque, la pace sociale che vi regnò a lungo, l'identificazione dei cittadini con la loro città, facevano nel XVI secolo parte del decantato mito di Venezia. Mito che si era venuto costruendo nei secoli, sin dall'828, all'epoca in cui il corpo di San Marco fu traslato in città. Ma altri, vari attributi erano poi confluiti a completare il mito. A noi ora interessa nominare quello della libertà, virtù cittadina di cui Venezia godeva una fama che si è tramandata nel tempo. Ma come si declinava questa decantata libertà? Certo, Venezia era stato indipendente e sovrano, libero dalle dominazioni straniere. Era anche libera dalla tirannide di uno solo. Le sue magistrature erano temporanee, anche se destinate ai soli patrizi. Il potere del doge, contemperato da quello delle diverse magistrature, in particolare quella del Consiglio dei Dieci. La libertà veneziana era inoltre tolleranza verso le religioni e i costumi degli stranieri. Ne avrebbe potuto essere diversamente in quella città cosmopolita e votata ai commerci, in particolare con l'Oriente. Libertà era inoltre il nome dato a una dichiarata dolcezza del vivere, un certo permissivismo, di cui godevano però solo gli uomini e, tra le donne, le prostitute. Già, le donne. Dentro il mito di Venezia, città libera, per le donne non c'è posto. La famiglia ideale, storica, intesa come stirpe, era appannaggio delle generazioni maschili che ne continuavano il nome. Le donne, nei ceti superiori, erano il mezzo per procreare figli maschi e non molto di più. Le bambine sono spesso rifiutate dai padri. Sentite queste parole tratte da Il merito delle donne, un libro del quale parleremo fra poco. Quando si dice a un padre «Ella ha fatto una puttina», subito torce il muso, si turba e si sdegna contro la propria moglie. E quanti che perciò lor danno mala vita, quasi che elle sole l'abbin generate e non essi ancora, e non vogliono vederle loro figliole, bramano che gli nascano dei maschi. Le fanciulle vengono spesso rinchiuse nei conventi, a rischio di monacazione forzata. Sentite le parole del patriarca Giovanni Tiepolo nel 1629 relativamente alle 2000 e passa giovani nobili forzate alla monacatura. Avessero potuto o voluto altramente disponere di loro stesse. Che confusione, che danno, quali pericoli, quai scandali e qual male conseguenze si sarebbero vedute per le case, per la città, e quanti riflessi di molestie e di indecenzie alla pubblica pace. Le donne, libere di disporre di se stesse, avrebbero forse sconvolto l'ordine patriarcale. Sembra questo il timore dell'illustre prelato. Una volta maritate, saranno soggette al marito, recluse in casa, legate a catene di parti incessanti e rischiosi. I nomi femminili sono spesso omessi addirittura in documenti ufficiali. Quando vengono necessariamente ricordate, le donne vi appaiono come moglie di, figlia di, come se non esistessero se non nella loro relazione con un maschio di riferimento. Un'eccezione era rappresentata dalle attrici, trasgressive cittadine del mondo, e dalle prostitute. Queste ultime, in particolare, per la loro visibilità e grazie alla presenza modesta ma non indifferente delle cosiddette cortigiane oneste, donne colte e raffinate in grado di poter scegliere i loro clienti e protettori tra i notabili della società veneziana, contribuirono alla creazione e alla diffusione del famoso mito della libertà in Venezia. Anche le donne del basso popolo, presso cui la sopravvivenza quotidiana non curava di dover concedere una dote alle figlie o di dover continuare la nomea, potevano contare su una maggiore libertà d'azione. Le bambine erano utili per sbrigare le faccende di casa e accudire i fratellini più piccoli. Cresciute, lavoravano in famiglia o andavano a servizio presso le famiglie facoltose. Il lavoro diventava per loro un mezzo per affrancarsi dalla schiavitù, mezzo che era negato alle fanciulle delle famiglie delle classi superiori. L'ambiente sociale di Venezia, ancora nel secolo XVI, era rappresentato da tre classi: quella dei patrizi, meno del 5%, quella dei cittadini originari, una specie di nobiltà di secondo ordine riconosciuta a norma di legge, poco più del 5%, e la plebe, per il rimanente 90%.

0: In questo contesto, all'interno della classe intermedia dei cittadini, nasce nel 1555 Modesta da Pozzo. I genitori muoiono entrambi di peste già l'anno dopo e lei viene quasi subito ridotta in convento. Povera bimba, non aveva certo espresso lei il sentimento della vocazione religiosa, ma tant'è, era orfana, ci furono contestazioni ereditarie tra i parenti e il convento fu per lei asilo nido e scuola d'infanzia. E poté tuttavia dirsi fortunata. Lì almeno le suore le insegnarono a leggere, forse un po' anche a scrivere. E poi, in convento, poté vedere qualche faccia in più che se non fosse rimasta in casa. A casa, poi, non avrebbe avuto accesso ad alcuna forma di studio. Alle femmine non serve, devono solo figliare. Certo, c'era il rischio di passare direttamente dal convento alla casa e al letto di qualche sconosciuto marito, oppure quello di non uscire mai più dalla clausura. Metti che la famiglia non voglia spendere per la dote. Modesta invece è fortunata. La nonna materna la prende con sé all'età di 9 anni e in casa della nonna trova anche il secondo marito di lei, Prospero Saraceni. Un uomo raro, un letterato di ampie vedute che le si affeziona, comprende le sue potenzialità e la fa studiare. E poi, quando la figlia del Saraceni, Saracena, si chiamava proprio così, si sposa, Modesta, che le era affezionatissima, va ad abitare con lei e con il marito, Nicolò Doglioni. Doppiamente fortunata Modesta, perché anche Doglioni è un anticonformista, riconosce le abilità letterarie della ragazza e la aiuta e la sprona e la introduce in società. Nel mondo che abbiamo appena descritto, ben poche possibilità avrebbe avuto Modesta senza un appoggio virile di uscire dalle mura di casa e di farsi notare. Ma si fa notare. E come se si fa notare? Modesta scrive e Doglioni fa pubblicare. Certo, una ragazza non può pubblicare con il proprio nome, non sta bene, ci vuole uno pseudonimo. Vediamo un po'. Modesta da Pozzo? Potremmo fare Moderata Fonte. Così restiamo nella stessa area di significato. E poi la moderazione è già una virtù meno dichiaratamente muliebre della modestia e la fonte è segno di rinnovamento, di freschezza, di vita. Specialmente in una città, Venezia, dove le acque sorgive mancavano del tutto, essendo rifornita all'epoca solo da acqua piovana raccolta in cisterne e recuperata dai famosi pozzi sparsi per campi e campielli. E quanto scrive Moderata Fonte? Tanto. Scrive tantissimo in prosa e in poesia. Ma a noi interessa parlare di una particolare opera che si intitola Il merito delle donne, con sottotitolo Ove chiaramente si scopre quanto siano elle degne e più perfette degli uomini. Si tratta di un dialogo tra 7 dame veneziane della buona società, di diversa età e diverso stato civile, in cui si parla della condizione della donna. Ma l'avete sentito? Non è un parlare laico, è un parlare rivoluzionario, quello di queste signore. Per cui adesso cogliamo qualche brano di questo dialogo proto-femminista che venne stampato, a cura del Doglioni, solo nel 1600, 7 anni dopo la morte dell'autrice. C'è nel libro un momento iniziale in cui Virginia, giovane nubile, chiede perché gli uomini siano superiori nel senso del potere detenuto rispetto alle donne. E Corinna, alter ego dell'autrice, risponde:
1: questa preminenza si hanno essi arrogata da loro e ci vogliono tiranneggiare, usurpandosi arrogantemente la signoria che vogliono avere sopra di noi. e la quale anzi dovremmo avere noi sopra di loro, poiché si vede chiaramente che loro proprio è di andarsi a faticar fuori di casa e travagliarsi per acquistarci le facoltà. A ciò noi stiamo in casa a godere e comandare come patrone. E perciò sono nati più robusti e più forti di noi, a ciò possino sopportar le fatiche in nostro servizio.
0: Chiaro, gli uomini sono fatti per lavorare e noi donne per comandare, dirigere. Ma come sono dunque questi uomini, questi mariti?
1: Vi sono uomini impazziti nel gioco, quelli che non fanno mai altro che gridar in casa, e se non trovano tutte le cose

0: Non ci sarebbe alcuna donna cattiva.
1: E l'amore? C'è nel merito una ottava in versi in cui una donna dice: vedendo in pericolo di vita il marito, il padre e il figlio, ed essendomi concesso di salvarne uno solo, chi sceglierò? La risposta, sempre in versi, è questa:
0: salva dalle crudel nemiche squadre, se sei pietosa, madre, il caro figlio, che dando vita al sposo o al vecchio padre, la stessa vita tua poni in periglio. È naturale amor quel della madre, verso il padre è pietà, l'altro è consiglio. Quanto pietà e consiglio avanza amore, tanto il parto, le nozze e il genitore.
1: Il sentimento provato per il figlio è amore, quello per il padre, pietà, quello per il marito, consiglio, ovvero saggezza, prudenza. Non è nemmeno un vero sentimento. D'altra parte, se non c'è possibilità di scelta, che amore ci può essere? Fin qui, temi forse antichi, legati ad un'epoca che sembra lontana, sorpassata, ma moderata fonte espone una visione del rapporto maschio-femmina che ha ampi riferimenti con l'attualità. Parlando di uomini che si induriscono nell'impresa di ottenere il cuore e non solo di una donna.
0: Ve ne son dei tali che mai vogliono desistere dall'impresa per gran superbia e dal reputarsi tanto degni che le donne debban buttarsi giù dalle finestre per far loro favore. Così i saggi ammonimenti o ripulse oneste delle donne con tali uomini non vaglion nulla. Perché, ove non nacque né ebbe loco in loro il simulato amore, trovandosi infine disingannati dalla loro sciocchezza, si infiammano di vero odio contra di noi.
1: Il tema dell'amore presunto, quello possessivo e violento di cui oggi si parla ad ogni nuovo femminicidio, è trattato qui con spirito moderno, libero dalle pastoie ideologiche e patriarcali del tempo, che davvero relegavano la donna al ruolo di oggetto di proprietà del capofamiglia maschio. Moderata fonte riesce a vedere oltre e denuncia.

0: ma oltre e forse più che di denuncia, il merito delle donne è ricco proprio di argomenti tesi a dimostrare con determinazione l'assunto del suo sottotitolo. Ricordate? Ove chiaramente si scopre come elle siano degne e più perfette degli uomini. C'è per esempio un ragionamento interessante cui ricorre Leonora, la quale si chiede: com'è che se un uomo scellerato ha una brava moglie, i crimini di lui non intaccano l'onore della donna, mentre se una donna tradisce il marito, lui ne riceverà onta e disonore? Perché lui dipende in realtà da lei e non viceversa come sembra.
1: La donna, per essere di sua natura migliore e perciò meritamente capo e superiore all'uomo, ricevendo lei alcuno aggravio, ecco che l'uomo, come suo annesso e dipendente, lo compatisce e del mal della moglie diviene partecipe e possessore.
0: Prima di chiudere, riportiamo un'altra interessante argomentazione di Leonora, la giovane vedova che ha già provato cosa vuol dire aver marito e, avendolo perduto, non vuol più saperne. Una donna, dice Leonora, secondo gli usi dei tempi, mai consentirebbe ad accostarsi ad un uomo di più bassa condizione. Ma gli uomini?
1: Forse che, per nobile che sia, un uomo si vergogna di praticar con alcuna rozza contadina, con una plebea o con la sua fante propria?

0: conoscendo che, ove manca la fortuna, in lei supplisce la natural preeminenza.
1: Ovvero, non c'entrano le classi sociali. La donna è migliore per natura, e l'uomo lo sa bene. Addirittura interclassista, nel 1500, moderata fonte. Ora, questi ragionamenti a noi, gente del 2000, possono sembrare dei sofismi su cui scherzare, ma non dovette essere così nel XVI secolo, se quest'opera, a differenza di altre della stessa autrice che furono rapidamente pubblicate e diffuse, non poté invece uscire a stampa che nel 1600, 7 anni dopo la sua morte. Moderata Fonte muore infatti di parto nel 1592, senza aver potuto rivedere e correggere il suo lavoro, comunque concluso proprio negli ultimi giorni di vita. Sepolta in un chiostro del convento dei Frari, la sua pietra tombale porta un lungo epitaffio in latino enfatico che ne ricorda l'immagine di intellettuale, secondo l'uso dei tempi. Secondo l'uso dei tempi per gli uomini, però, non per le donne. Per cui i moderni critici sono concordi nel ritenere che sia quello l'ultimo affettuoso omaggio del prozio Niccolò Doglioni.
2: Avete ascoltato Il racconto. Non piangere perché è finita. Sorridi perché è accaduto. Gabriel García Márquez.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

fare un nuovo passo, dire una nuova parola, è ciò che la gente teme di più. Fyodor Dostoevskij.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Radio senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine, di tutto, di più.
4: Dalla rivista Mio, accogliere l'autunno con Huga, la nuova filosofia del benessere, a cura di Giovanna Giacomini. Con l'arrivo dell'autunno, molti di noi iniziano a prepararsi per una stagione di cambiamenti e riflessioni. Le giornate più corte e le temperature più fresche invitano a trascorrere più tempo al chiuso, il che rappresenta un'opportunità ideale per riflettere su come possiamo creare ambienti e attività educative accoglienti e stimolanti per tutta la famiglia. Un approccio particolarmente utile in questo caso è l'Huga, una filosofia danese che promuove il benessere attraverso la semplicità e il comfort. Un vero metodo psicopedagogico. Negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso di Huga, soprattutto nell'arredo e nel design. Ciò che lo distingue dall'essere un trend del momento è proprio il fondamento educativo, pedagogico e psicologico fondato sul concetto del benessere, ci dice Giovanna Giacomini, pedagogista, formatrice e ideatrice di Scuole Felici. Si tratta di una vera e propria filosofia di vita che mira a migliorare la qualità, specie in tempi moderni dove la frenesia porta a vivere poco il qui e ora e a essere proiettati sempre in avanti, togliendo così la possibilità di godere la bellezza del momento, la semplicità, l'autenticità, la connessione con se stessi e con gli altri. L'Huga non ha nulla a che vedere con la perfezione, non significa avere la casa perfetta, ma piuttosto con il saperla vivere in maniera consapevole. Al centro c'è la serenità, che può essere raggiunta semplicemente dedicando del tempo alla lettura, alla musica, a un film da vedere assieme, passeggiare nella natura e prendersi cura un po' gli uni degli altri. Un altro aspetto fondamentale è quello della gratitudine, perché è proprio il riconoscimento del fatto che avete buoni motivi per cui essere felici che vi conduce alla felicità come a qualcosa di concreto. Riconnettersi con la nostra tradizione. Anche se non c'è piena consapevolezza della filosofia Huga, basti pensare che tutti noi, chi più e chi meno, l'abbiamo assaporata. Pensiamo alle tradizioni delle nostre famiglie, dei nonni o bisnonni. Riportiamo alla memoria le immagini attorno al focolare domestico. Ricordiamoci della qualità delle relazioni, dell'atmosfera che si respirava in famiglia. Il modello Huga è un'opportunità di rallentare e di vivere insieme dei momenti che siano autentici, lontani dalle distrazioni. È un richiamo alle tradizioni dei nuclei familiari di un tempo, quelli numerosi. Cosa c'era di diverso? Ad esempio, non c'era la tecnologia che separa e crea distanza. Oggi abbiamo proprio bisogno di questo e l'Huga diventa una sorta di medicina, di cura. Vivere secondo questa filosofia vuol dire rimettere al centro spazi di comunicazione aperta, fare qualcosa insieme, apprezzare i momenti di vita quotidiana. In questo modo si rafforzano i legami di coppia, di genitori e della famiglia. I bambini crescono in un ambiente sereno e armonioso, imparando a comprendere l'importanza dei piccoli gesti quotidiani. Come trasformare la teoria in pratica? Per Giovanna Giacomini, l'Huga può essere definita come una sorta di atmosfera calda e accogliente da riportare un po' in tutti gli ambienti, nell'arredamento, nella cura di sé, nei viaggi e nell'educazione. Parlando proprio di quest'ultimo aspetto, è possibile coinvolgere la famiglia nella messa in pratica di questa filosofia. Come? Quando ci affacciamo al periodo autunnale-invernale, diventa naturale trascorrere più tempo dentro casa. Dobbiamo dunque pensare alle mura domestiche come una sorta di tana e, in quanto tale, deve essere accogliente. Da sempre i più piccoli amano costruire spazi intimi e raccolti all'interno della casa dove sentirsi a proprio agio e protetti. Pensiamo ad esempio ai fortini realizzati con i cuscini del divano o con qualsiasi altro materiale a disposizione, all'interno dei quali poter giocare e magari leggere un libro insieme a mamma e papà. Ricreare un ambiente domestico che risponda a tale bisogno diventa qualcosa di adatto per grandi e piccini. Ciò significa ridurre tutto il superfluo, soprattutto nelle camerette, in modo da non avere un ambiente iperstimolante pieno di giochi e giocattoli. La scelta dei colori è fondamentale. Vanno prediletti toni caldi e naturali che infondano benessere e serenità. Possiamo creare degli angoli per i giochi, utilizzare delle ceste e contenitori per riporli, magari suddividendoli per tipologia. È importante non metterli a disposizione del bambino tutti insieme, ma selezionarli di volta in volta. Gestire il tempo. Focalizzarsi sulla qualità, proprio perché si va incontro a giornate fredde e piovose con lunghi weekend da passare in casa, diventa necessario capire come gestire tutto questo tempo. La prima cosa da fare è spegnere la tecnologia, in primis gli adulti, o quantomeno limitarne l'uso. Concentriamoci sul presente. Creiamo una bella libreria per i bambini, magari con materiali di recupero, costruendole insieme e con volumi ai quali possono accedere facilmente. Un'attività condivisa è un momento molto importante. Determina veramente un tempo di qualità. Oltre a leggere insieme, si può giocare insieme, prediligendo giochi da tavolo che incentivano la comunicazione e la collaborazione, oppure cucinare insieme. Questa diventa l'occasione per riconnettersi come famiglia. Preparare una pietanza, mettere le mani in pasta, permette ai bambini di sviluppare la parte manipolativa affinando la coordinazione oculo-manuale e prendere familiarità con le consistenze, i materiali, i pesi, le misure e le quantità, diventando un'importante fonte di apprendimento. Curare i rituali. Luga è fatto di routine regolari che infondono serenità. Possiamo ad esempio scrivere un diario in famiglia, dove indicare perché siamo grati gli uni agli altri, rafforzando così i legami familiari. Definire un momento del tè o della tisana da condividere insieme può diventare un'occasione di discussione. Con ragazzi adolescenti possiamo pensare di utilizzare delle carte da gioco, ancor meglio se realizzate insieme con delle domande, anche esistenziali, che spingono a riflettere e a confrontarsi. In contatto con la natura. L'autunno è straordinario da questo punto di vista. Possiamo portare in casa tanti elementi naturali come foglie, legnetti e altro materiale destrutturato da utilizzare per creare collage, opere d'arte e oggetti. Materiali che i ragazzi possono catalogare e classificare. Con bambini più grandi possiamo costruire dei libri dove da un punto di vista scientifico scriviamo ad esempio a che famiglia appartiene un elemento, che caratteristiche ha e così via. Non dimentichiamo poi le bellissime passeggiate da fare all'aperto, immerse nei colori della natura che sta cambiando. Integrare i principi dell'yoga nell'educazione non solo contribuisce a creare un ambiente accogliente e stimolante per i ragazzi, ma promuove anche un benessere generale che è essenziale per l'apprendimento e la crescita. Abbracciando la semplicità, il comfort e la connessione, possiamo fare in modo che la stagione autunnale sia non solo produttiva, ma anche serena e gioiosa per tutti.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Se non ci fossero i colori, avremmo puntato su altri sensi. E vogliamo parlare di quante cose ci perderemmo? I paesaggi, il blu del mare e del cielo, l'arte. Di Elena Meli. Le foto in bianco e nero paiono eleganti anche quando il soggetto è banale. I film in toni di grigio incantano con la loro atmosfera fuori dal tempo. Ma succede perché possiamo girare lo sguardo e riempirci gli occhi dei colori del mondo, Una vita senza colore sarebbe proprio quel che sembra, parecchio monotona e triste, anche al netto di qualche piccolo vantaggio. Vestirsi al mattino sarebbe più facile anche per i meno avvezzi allo stile. Sarà stato forse per sfuggire alla noia che il nostro cervello si è inventato i colori? Già, perché giallo, rosso, blu e tutte le sfumature possibili in realtà non esistono in senso stretto, non sono cioè una caratteristica intrinseca della materia. Il colore è il frutto della percezione, il risultato dell'elaborazione cerebrale della luce che arriva sulla retina. Una nostra sensazione, insomma, tanto che non tutti vedono gli stessi colori. Non solo perché esiste il daltonismo o perché l'occhio invecchiando ne vira alcuni, ma soprattutto perché li definiamo e percepiamo diversi sulla base di influenze sociali, emotive e personali. Così, quello che a me sembra un verde grigiastro, un altro lo definisce blu, e così via. A voler essere precisi, poi, il colore di un oggetto è proprio quello che non ha. La luce infatti colpisce le cose venendo in parte assorbita, in parte riflessa, e ciò che percepiamo come colore è proprio l'onda luminosa rimbalzata via da quel che ci circonda. Dovremmo perciò semmai chiederci cosa succederebbe se non avessimo sviluppato la capacità di distinguere i colori, se potessimo solo percepire differenze di luminosità e toni di grigio. Se cioè tutti avessimo l'acromatopsia, una malattia genetica rara in cui non funzionano i coni, i recettori retinici che sentono i colori. In Italia si stimano circa 2000 acromati, ma e se fin dalla notte dei tempi questa fosse stata la condizione umana normale? Intanto, forse noi stessi saremmo diversi. Succede in tutti gli animali e anche nell'uomo, quando un senso non è il massimo, si potenziano gli altri. Un deficit visivo come l'incapacità di vedere i colori, perciò, ci avrebbe probabilmente portato a sviluppare un super orecchio, o magari avremmo potuto sentire se un frutto è buono da mangiare solo sfiorandolo con un dito. L'abilità umana di discriminare i colori è superiore a quella di qualsiasi altro animale e si è sviluppata perché ci serviva per sopravvivere, come spiega il neuropsicologo britannico Nicholas Humphrey. La Terra è uno dei pianeti più colorati e i pigmenti derivano dalla materia organica, piante e animali. Alcuni elementi, come il sangue rosso o le foglie verdi, erano già casualmente colorati prima che nascesse la visione del colore, che quasi certamente si è evoluta per scoprire e interpretare i messaggi cifrati della natura. I pigmenti di fiori, frutti, piume di uccelli e simili hanno infatti tre funzioni principali: attirare l'attenzione, colpire le emozioni o dare informazioni. È improbabile però che la capacità di vedere a colori sia nata per riconoscere l'erba o la carne come cibi. Gli animali solo erbivori o carnivori non sempre vedono in Technicolor. Capacità invece parecchio utile a un animale onnivoro come l'uomo, che doveva capire di che cosa nutrirsi senza correre rischi e come schivare i pericoli presenti in un ambiente molto più variegato rispetto a quello di gran parte delle altre specie. Lo ha confermato uno studio della Sissa di Trieste, secondo cui è proprio il colore dei cibi a guidarci nella scelta di cosa mangiare. Il rosso, per esempio, ci piace perché si associa a cibi nutrienti. Con il verde invece pensiamo ad

Il po' della capacità di discernimento fine dell'ambiente circostante, cacciandoci in parecchi guai. Supponiamo però che fossimo riusciti lo stesso a cavarcela. Vivere in bianco e nero ci avrebbe resi più simili fra noi e anche più tristi. Il rischio di depressione, malattia che in alcune forme stagionali si può affrontare anche con terapie basate sulla luce, sarebbe più alto. E non vivremmo forse allo stesso modo le emozioni che associamo ai colori in maniera quasi inestricabile. Stando a studi condotti su dipinti, per esempio, la percezione dei contenuti emotivi di un'opera dipende molto dalle sue caratteristiche cromatiche. Colori brillanti evocano emozioni positive, tinte scure ne inducono di negative. Un'associazione fra colore ed emozioni che potrebbe dipendere da connessioni specifiche nel cervello, spiega Vittorio Gallese, neuroscienziato dell'Università di Parma. Il verde ci calma, il rosso ci agita. Se vedessimo in una scala di grigi forse saremmo più abulici. Inoltre la vita sociale sarebbe meno decifrabile, perché il colore ha significati simbolici precisi, anche se diversi nelle varie culture, che usiamo per dare messaggi agli altri, come il rosso per segnalare autorità o il bianco quando vogliamo indicare purezza. Saremo forse anche meno empatici, perché, come osserva Gallese, un'ipotesi suggerisce che la sensibilità ai colori si sia evoluta per percepire al meglio il colore della pelle altrui e di conseguenza il grado di eccitamento, di salute e così via. Vedere a colori servirebbe a una miglior lettura implicita degli altri e quindi a una regolazione automatica delle relazioni sociali. Di sicuro, come esseri umani in colori, avremmo meno mezzi per essere creativi e avremmo costruito un mondo parecchio diverso. Come sottolinea Humphrey, l'uomo è l'unico animale che applica il colore in posti dove non si sviluppa, per adornarsi, per caratterizzare gli oggetti. L'uso del colore è quasi un marchio della specie umana. Senza non ci sarebbero l'arte e la fotografia come le conosciamo. Yves Klein non avrebbe inventato il suo blu, né Tiziano avrebbe dipinto con il suo rosso. E avrebbe poco senso il turismo. In assenza di luoghi e paesaggi variopinti, tanto varrebbe far vacanza nelle strade di città. Gioielli e vestiti, se esistessero, dovrebbero puntare tutto su forme e consistenze, perché altrimenti non li distingueremmo. Né avremmo bisogno di gran parte dei cosmetici. Pure per i parrucchieri calerebbe il fatturato, visto che tingersi unghie, labbra, capelli sarebbe inutile. Gran parte del marketing si basa sui colori e le emozioni che evocano, è stato dimostrato, che fino al 90% del giudizio che diamo ad un prodotto in una reclame dipende dai colori. Per cui pure la pubblicità dovrebbe reinventarsi. E molti oggetti non esisterebbero. Dai pastelli ai semafori, dai segnali stradali ai test medici basati sul cambiamento di colore di reagenti chimici. Altri, come i giocattoli, potrebbero distinguersi solo per forma, materiali, suono. Proprio delle sensazioni in arrivo da altri organi, forse, potremmo avere più soddisfazioni, perché se avessimo sviluppato un udito sopraffino, saremmo magari tutti fini musicisti. Oppure buongustai se avessimo super papille gustative. Ma chissà cosa cucinerebbero gli chef senza poter distinguere i cibi dai colori. Oppure chissà. Capiremmo che ci manca qualcosa e cercheremmo il modo di vivere comunque i colori, come ha fatto Neil Harbison, una cromata che si è impiantato in testa una sorta di antenna
con cui percepisce le onde elettromagnetiche dello spettro visibile

0: infrarosso e ultravioletto, finendo così per vedere perfino più di chiunque altro umano. Anche gli animali sarebbero almeno in parte diversi se non vedessimo i colori. Abbiamo selezionato molte specie domestiche per il loro manto o piumaggio. Cani, gatti, cavalli e galline forse non sarebbero proprio come li conosciamo. E seppure gli animali non percepissero i colori? Andrebbe male soprattutto ai primati, che come noi si sono evoluti mangiando frutta e bacche da riconoscere anche in base al pigmento, e agli uccelli la cui vita di relazione si basa sulla vista. Vedono i colori meglio dei mammiferi, distinguono pure l'ultravioletto. Non a caso hanno livree fra le più variopinte. Moltissimi animali invece non distinguono i colori e per loro non cambierebbe molto. Tantissime altre specie ne vedono solo pochi, quelli indispensabili per la sopravvivenza. Gli ultravioletti nel caso di molti insetti, gli infrarossi per i rettili, mentre i gatti, per esempio, hanno ceduto la possibilità di distinguere bene i colori per avere una visione migliore di notte. Basterebbe però a cambiare il mondo. I fiori e gli insetti, per dire, si sono evoluti assieme in modo che le corolle policrome attraessero alcune specie e non altre, così da garantire la sopravvivenza reciproca. Perciò forse gli insetti sarebbero diventati nasi eccellenti per sentire i profumi e i fiori avrebbero dovuto puntare sui petali o forme ancora più eterogenee. Lo stesso sarebbe probabilmente successo a tantissimi animali che, non avendo più a disposizione piume o manti variegati per attrarre i partner, avrebbero forse uno sfoggio ben più cospicuo di palchi di corna, code dalla forma fantasiosa e chissà che altro. Di certo non ci sarebbero le barriere coralline, dove migliaia di tinte servono per riconoscersi e garantire il successo riproduttivo di innumerevoli pesci e coralli, né gli uccelli variopinti. E non esisterebbe il camaleonte. Se nessuno potesse vedere i suoi colori, che senso avrebbe mimetizzarsi?
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Come imparare a usare bene il tempo ogni giorno. Il nostro tempo è davvero così poco? Sì e no, secondo gli esperti. Da un lato, oggi, abbiamo fin troppe opzioni per riempire le giornate. Il risultato è che ci sentiamo sopraffatti dagli impegni. Dall'altro, spesso, sprechiamo interi pomeriggi o serate, per esempio sui social. La buona notizia è che possiamo fare meglio. Di Andrea Porta. 6 lavoratori su 10 ritengono che il maggior ostacolo al proprio sviluppo personale e professionale sia rappresentato dalla mancanza di tempo per dedicarsi a ciò che vorrebbero. Il dato viene da un'indagine condotta durante la pandemia dalla società di consulenza delle risorse umane Cornerstone. È infatti esperienza comune sentire di non avere mai tempo per dedicarci ai nostri hobby, per stare con la famiglia o con gli amici o per lavorare in modo più sereno. Ma davvero gli impegni sono troppi oppure siamo noi a non saperci organizzare? Sicuramente ci sono tante cose che ci piacerebbe fare, ma che vengono poi inghiottite da una quotidianità sempre più complessa e pesante, spiega da Airone Roberta Milanese, psicoterapeuta e ricercatrice associata presso il Centro di Terapia Strategica di Milano. Spesso partiamo con buoni propositi, ma alla fine, sopraffatti dalle scadenze, arriviamo distrutti a fine giornata e disdiciamo tutto per l'eccessiva stanchezza. Comunque, non siamo tutti uguali. La persona che sa gestire bene il suo tempo organizza i ritmi della giornata in anticipo ed è attenta a evitare attività inutili, prosegue Milanese. Al contrario, chi sente di non avere mai tempo a sufficienza è tipicamente un ottimista e tende a sovrastimare il tempo a sua disposizione, accorgendosi inevitabilmente di essere in ritardo quando ormai è troppo tardi. Così finisce col completare i suoi impegni all'ultimo e magari male. Chi ha problemi a organizzare i suoi tempi di solito è anche un perfezionista. È sempre in ritardo perché vorrebbe fare tutto al meglio. Oppure è incapace di delegare agli altri le sue attività, pur sapendo di non poterle portare a termine. Spesso poi la percezione di non aver tempo nasconde emozioni che non vogliamo confessarci. Quante volte ci diciamo «dovrei andare in palestra, ma non trovo il tempo», per poi ritrovarci nel weekend seduti sul divano per pomeriggi interi, si chiede Milanese. Spesso, infatti, facciamo in modo di non trovare il tempo di fare ciò che non abbiamo voglia di fare. Questo ci insegna che dovremmo essere consapevoli di cosa veramente vogliamo fare e di cosa invece ci imponiamo di fare controvoglia. Per gli psicologi il primo passo per imparare a gestire il tempo è sintonizzarsi con i propri bisogni reali. Solo così riusciremo a portare a termine ciò che conta per noi e organizzarci al meglio per fare quello che magari non ci piace, ma che pur dobbiamo fare. La società in cui viviamo non ci aiuta. Oliver Borkman, giornalista e autore del recente «Come fare per avere più tempo?» Ballardi, fa un confronto con le comunità contadine medievali. Non esistevano pressioni intollerabili per fare tutto, perché il lavoro di un contadino è infinito. Ci saranno sempre un'altra mungitura e un altro raccolto, quindi non ha senso affrettarsi verso un ipotetico traguardo. Gli storici definiscono questo stile di vita come orientato alle attività. Al contrario, per noi oggi il tempo ha un valore prescrittivo. Pensate, per esempio, a come avete in programma di trascorrere il pomeriggio di domani o a cosa avete realizzato nell'ultimo anno, scrive ancora Barkman. Con ogni probabilità vi ritroverete a visualizzare un calendario, un metro, i numeri di un orologio o una linea temporale più o meno astratta. Poi misurerete e valuterete la vita reale secondo questo criterio immaginario, incasellando mentalmente le attività all'interno della linea temporale. Ma se a guidare le nostre giornate il tempo e non le azioni che compiamo, lo stress diventa inevitabile. Oggi il tempo manca anche perché abbiamo tantissime opzioni tra cui scegliere per riempire le nostre vite. Che questo abbia dei risvolti positivi è indubbio, ma non possiamo sottovalutare quelli negativi, scrive Andrea Giulio Dori in un saggio su Psicologia Contemporanea. Se il contadino medievale conduceva una vita dura ma semplice, oggi siamo angosciati da come impiegare al meglio le giornate e dalla paura di sprecarle. L'abbondanza di attività possibili suscita troppe aspettative, ci paralizza e dopo aver preso una decisione ci rende tristi per il timore di non aver fatto la scelta migliore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Psicologia Facile. Perché non riusciamo a ricordare i sogni? Trascorriamo un terzo della vita dormendo e buona parte sognando, ma il più delle volte non ricordiamo nulla della nostra vita onirica. Anche nei giorni fortunati in cui ti svegli con il ricordo del sogno appena fatto ancora aleggiante nella mente, è probabile che entro qualche minuto il ricordo svanisca nel nulla e ritorni nel mondo dei sogni. Nella vita reale, una dimenticanza così repentina delle esperienze recenti ci indurrebbe sicuramente a rivolgerci a un medico. Tuttavia, quando si tratta di sogni, dimenticare è normale. Ma perché? Abbiamo la tendenza a dimenticare immediatamente i sogni, ed è probabile che chi li racconta raramente tenda a dimenticarli facilmente, spiega Thomas Andrew Young, neuroscienziato della Monash University di Melbourne in Australia. È difficile credere di aver fatto un sogno se non si ricorda nulla, ma gli studi dimostrano costantemente che i soggetti che non ricordano un singolo sogno da decenni o addirittura da tutta la vita, in realtà li ricorderebbero se fossero svegliati al momento giusto. Sebbene il motivo esatto non sia del tutto noto, gli scienziati hanno raccolto alcune informazioni sui processi della memoria durante il sonno, formulando varie ipotesi che spiegherebbero la nostra peculiare tendenza a dimenticare. Noi siamo svegli, ma si può dire lo stesso dell'ippocampo? Secondo uno studio del 2011 pubblicato sulla rivista Neuron, quando ci addormentiamo, non tutte le regioni del cervello si spengono contemporaneamente. I ricercatori hanno scoperto che una delle ultime regioni ad addormentarsi è proprio l'ippocampo, una struttura curva che si trova all'interno di ciascun emisfero cerebrale, fondamentale per traslare le informazioni dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine. Se l'ippocampo è l'ultimo ad addormentarsi, potrebbe benissimo essere l'ultimo a svegliarsi. Quindi, quando ci svegliamo, potrebbe esserci una finestra nella quale apriamo gli occhi con un sogno presente nella memoria a breve termine, ma siccome l'ippocampo non è ancora completamente sveglio, il cervello non è in grado di conservare quel ricordo, specifica Andrillon. Perché non riusciamo a ricordare i sogni? Anche se questo potrebbe spiegare perché i ricordi dei sogni sono così fugaci, ciò non significa che l'ippocampo sia rimasto inattivo per tutta la notte. In realtà, questa regione del cervello è piuttosto attiva durante il sonno e sembra essere coinvolta nell'immagazzinamento e conservazione dei ricordi esistenti per consolidarli, anziché prestare attenzione alle nuove esperienze in arrivo. Al risveglio, il cervello potrebbe aver bisogno di almeno 2 minuti per far ripartire le attività di codifica della memoria. In uno studio del 2017 pubblicato sulla rivista Frontiers in Human Neuroscience, un team di ricercatori francesi ha monitorato il sonno in 18 persone che hanno riferito di ricordare i sogni fatti quasi ogni giorno e di altri 18 soggetti che raramente li ricordavano. Il team ha scoperto che i membri del primo gruppo, quelli con i ricordi migliori, si svegliavano più frequentemente durante la notte. Questi risvegli nel cuore della notte duravano in media 2 minuti per chi conservava ricordi più vividi, mentre si limitavano mediamente a 1 minuto per gli altri. La nostra scarsa capacità di codificare nuovi ricordi durante il sonno è anche legata ad alterazioni dei livelli dei 2 neurotrasmettitori, l'acetilcolina e la noradrenalina, che sono particolarmente importanti per conservare i ricordi. Quando ci addormentiamo, l'acetilcolina e la noradrenalina diminuiscono drasticamente. Quindi accade qualcosa di strano quando entriamo nella fase REM, movimento rapido degli occhi, durante la quale si verificano i sogni più vividi. In questa fase, l'acetilcolina ritorna ai livelli di veglia, ma i livelli di noradrenalina rimangono bassi. Gli scienziati devono ancora risolvere questo enigma, ma alcuni suggeriscono che questa particolare combinazione di neurotrasmettitori potrebbe essere la ragione per cui dimentichiamo i sogni. Secondo uno studio del 2017, apparso sulla rivista Behavioral and Brain Sciences, l'aumento dell'acetilcolina pone la corteccia in uno stato di eccitazione simile alla veglia, mentre un livello più basso di noradrenalina riduce la capacità di ricordare i nostri viaggi mentali notturni in questa fase. Ti ricordi a cosa stavi pensando stamattina mentre ti lavavi i denti? La nostra mente spazia continuamente tra 1000 pensieri, ma ne scarta la maggior parte perché non li ritiene essenziali. I sogni, specialmente quelli banali, possono essere paragonati a questi pensieri a occhi aperti che il nostro cervello ritiene troppo inutili per essere ricordati, come ha scritto sul Scientific American il defunto ricercatore Ernest Hartmann, professore di psichiatria alla Tufts University School of Medicine. I sogni possono essere proprio come quei pensieri a occhi aperti che il cervello ritiene troppo inutili per essere ricordati. Ma i sogni più vividi, carichi di emozioni e coerenti, vengono ricordati meglio, forse perché innescano più risvegli e la loro trama strutturata li rende più facili da memorizzare. Se vuoi migliorare la capacità di ricordare i sogni, puoi ricorrere ad alcuni trucchi. Robert Stickgold, professore associato di psichiatria presso la Harvard Medical School, suggerisce di bere acqua prima di andare a letto, perché ti costringerà ad alzarti per andare in bagno. Questi risvegli nel cuore della notte sono spesso accompagnati da un ricordo migliore dei sogni, ha dichiarato Stickgold al New York Times. Ripetere più volte che vuoi ricordare i sogni prima di andare a letto aumenterà la possibilità di farcela, così come tenere un diario, secondo alcuni studi. Al risveglio, aggrappati a quel fragile ricordo, tieni gli occhi chiusi, rimani fermo e ripeti il ricordo del sogno più e più volte, finché l'ippocampo non avrà la possibilità di recuperare e immagazzinare correttamente il ricordo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito lastampa.it. La festa della mamma. La festa della mamma ha origini diverse. Nell'antichità esistevano riti cerimoniali e celebrazioni tradizionali tra le popolazioni politeiste, che si rifacevano al culto della madre terra e celebravano le divinità femminili legate alla rinascita della natura in primavera, le genitrici, coloro che rappresentavano la fertilità e la vita. Per i greci era Rea, la madre di tutti gli dèi, la grande procreatrice, e un giorno all'anno veniva celebrata la sua figura e quella di tutte le madri per associazione. Presso i romani era Cibele, la divinità simbolo della natura e di tutte le madri. In Inghilterra le celebrazioni legate alla festa della mamma risalgono al XVII secolo. Originariamente il Mother's Day non era inteso come un'occasione per festeggiare la propria madre con fiori o regali, ma assumeva un significato completamente diverso. La festività, chiamata Mothering Sunday, coincideva con la quarta domenica di Quaresima. In quell'occasione tutti i bambini che vivevano lontano dalle loro famiglie, chi per imparare un mestiere e chi perché costretto a fare il servo per guadagnarsi da vivere, potevano ritornare a casa per un giorno. A poco si era diffusa la tradizione di riunirsi a metà del periodo di Quaresima per festeggiare la propria famiglia e soprattutto la mamma, considerata un elemento fondamentale dell'unione tra consanguinei. I ragazzi che facevano visita alle loro famiglie portavano alle mamme fiori e altro genere di regali. La tradizione del Mothering Sunday sopravvive ancora oggi in Inghilterra, dove è più comunemente conosciuta come Mother's Day, festa della mamma. Nel 1914, l'allora presidente degli Stati Uniti d'America, Wilson, per dimostrare profondo rispetto nei confronti di tutte le mamme, con una delibera del Congresso istituì il Mother's Day. Non venne stabilita una data fissa sul calendario, ma per convenzione si decise di celebrare tutte le mamme americane la seconda domenica di maggio. Se in America, Italia, Belgio, Germania, Giappone e in altri 34 stati i festeggiamenti cadono la seconda domenica di maggio, in altri paesi le date cambiano, andando dal 14 ottobre della Bielorussia al 22 dicembre dell'Indonesia, al 12 agosto della Thailandia, con rituali e usanze spesso molto diverse. A differenza dell'Inghilterra, negli Stati Uniti il Mothering Sunday non ebbe successo, dal momento che la popolazione era restia alle tradizioni popolari. Per questo motivo, la festa della mamma si diffuse negli Stati Uniti come una festività legata ai movimenti sociali che chiedevano il suffragio alle donne e predicavano la pace. Nel maggio 1870, negli Stati Uniti, Julia Ward Howe, attivista pacifista e promotrice dell'abolizione della schiavitù, propose l'istituzione del Mother's Day, un'occasione in più per riflettere sull'inutilità della guerra a favore di una pace duratura. Altro nome legato all'origine della festività è quello di Anna Jervis, che si batté per l'istituzione di una festa in onore di tutte le vittime della guerra civile americana. Dopo la morte della madre, alla quale era molto legata, Anna cominciò ad inviare lettere a diversi ministri e membri del Congresso affinché venisse istituita una festa nazionale dedicata a tutte le mamme. L'obiettivo di Anna era quello di fare in modo che tutti celebrassero la loro madre mentre questa era ancora in vita. Anna riuscì nel suo intento e nel maggio del 1908 a Grafton, nel Massachusetts, venne celebrata la prima festa della mamma. L'anno seguente fu la volta di Filadelfia. La Jervis scelse, come simbolo di questa nuova festa, il garofano, il fiore preferito della sua defunta madre. In Italia la festa della mamma fu festeggiata per la prima volta nel 1957 da Don Otello Migliosi, un sacerdote del borgo di Tor di Betto ad Assisi. Successivamente la festa è entrata a far parte del nostro calendario. Oggi, nel borgo di Tor di Betto ad Assisi, la ricorrenza viene celebrata con particolare fervore. Altro pioniere della festa della mamma è il senatore e sindaco di Bordighera, Raul Zaccari, che istituì il primo festeggiamento nel 1956. In Italia, tradizione vuole che tutte le mamme siano omaggiate con coloratissimi fiori, ma amore è prima di tutto creatività. Per questo i più intraprendenti possono sempre dar sfogo alla fantasia uscendo un po' dai classici schemi floreali, scegliendo o confezionando omaggi un po' diversi dal solito. L'azalea è uno dei simboli più forti e più importanti di questa giornata dedicata a tutte le madri. L'azalea è il fiore delle donne e delle mamme per eccellenza. È l'espressione della femminilità, della grazia, della temperanza e non solo per il suo colore rosa e per la sua esplosiva energia. Negli ultimi anni, in occasione della festa della mamma, sono stati allestiti dei gazebo nelle principali piazze d'Italia, dove è stato possibile acquistare fiori di azalea. Questa iniziativa è stata promossa dall'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, per informare e raccogliere fondi per le donne malate di tumore al seno e non solo. Un modo intelligente ed efficace per fare del bene, pensando al prossimo e allo stesso tempo un pensiero carico di significato per le madri che sicuramente apprezzeranno il dono.

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Rivoluzione in classe. Come si studiava tra 400 e 500, quando la scuola in Italia cambiò radicalmente? Di Massimiliano Lorenzon. Qualsiasi società umana è conservativa. Questa è una delle regole della storia. Ci sono però dei periodi in cui le cose cambiano, anche in breve tempo. Nel caso della scuola in Italia, il momento di spaccatura radicale è datato tra il XV e il XVI secolo. Il curriculum scolastico era rimasto lo stesso per tutta l'antichità greco-romana, anche se il Medioevo aveva introdotto cambiamenti rilevanti, meno scrittori classici e più medievali. Poi, tra 400 e 500, con l'umanesimo e con la Controriforma cattolica, la scuola cambiò. In Italia, dai tempi di Roma antica fino al Rinascimento, non ci furono mai grandi cambiamenti nel metodo in cui si insegnava a leggere e scrivere. Gli studenti imparavano a leggere partendo dall'alfabeto, quindi le sillabe, poi le parole, infine le frasi. Spiega Paul Grundler, professore emerito di storia dell'Università di Toronto e autore del classico La scuola nel Rinascimento italiano. Nel 400 e nel 500 il primo sillabario di lettura era chiamato tavola. Era semplicemente un foglio di carta o un supporto, come una tabella di legno, dove le lettere dell'alfabeto erano scritte o incise. Per le prime letture si cominciava con le preghiere, poi si proseguiva con i testi latini di livello elementare. Quanto ai compiti, gli studenti erano costretti a tour de force mnemonici per poi declamare davanti alla classe quello che avevano memorizzato. A questo si aggiungevano tantissimi e noiosissimi esercizi di scrittura. Gli allievi copiavano le regole grammaticali e svolgevano esercizi di grammatica, elaboravano composizioni e traducevano dal latino all'italiano e viceversa. E i voti? Credo che gli insegnanti tenessero appositi registri per documentare i progressi degli studenti. Tuttavia, l'apprezzamento dei risultati degli studenti davanti alla classe era più importante dei voti, racconta Grundler. Quanto alle materie studiate, una vera rivoluzione avvenne nel 1400, con la definizione di un nuovo curriculum stabilito dagli umanisti, chiamato Studia Humanitatis. Le materie principali erano la grammatica, la retorica, la poesia, la storia e la filosofia morale. Basate sullo studio dei classici, sull'imitazione delle azioni degli uomini dell'antica Roma e a un livello molto inferiore sullo studio dei classici dell'antica Grecia, prosegue Grundler. Gli umanisti, solitamente impegnati a livello civico-politico nelle città italiane, proponevano un modello di uomo che avrebbe fatto parte della futura classe dirigente. Un uomo che, oltre a valore politico, incarnasse anche il modello della prosa latina. Tutte queste caratteristiche furono individuate negli scritti di Cicerone, 106-43 a.C. Gli umanisti lo consideravano il simbolo della difesa della libertà e della giustizia. Il suo latino era perfetto e puro, diversamente da quello medievale, ritenuto sporco, cioè di bassa qualità. Ovviamente questa non era l'unica offerta formativa nell'ambito dell'istruzione dell'epoca. Esistevano scuole dove si usava il volgare, fondate intorno al 1200. Qui si insegnava a leggere e a scrivere, solitamente in un italiano, cioè fiorentino, più o meno puro, e a far di conto. L'insegnamento era finalizzato a formare mercanti, notai, artigiani, tutte professioni importanti nell'Italia del tempo, seppure considerate meno nobili. Nel 400 furono attivi importanti pedagoghi, Pierpaolo Vergerio, 1370-1444, nato in Istria, allora territorio veneto, scrisse uno dei bestseller educativi del Rinascimento, il De Ingenuis Moribus Liberalibus Studis, nel quale insisteva sull'importanza di coltivare buoni caratteri, cioè la moralità, e l'istruzione tra i giovani, celebrando gli Studia Humanitatis. Altri grandi pedagoghi furono Guarino Veronese, 1374-1460, e Vittorino da Feltre, 1373-1446, le cui scuole vitto alloggio, apprezzate e frequentatissime, fecero epoca in Italia. Gli studia humanitatis e le scuole in volgare non avevano promosso però un'alfabetizzazione più generalizzata. Questo fenomeno, che potremmo dire moderno, iniziò intorno al 1530, grazie all'istituzione di scuole gratuite da parte di nuovi ordini religiosi fondati come risposta cattolica alla riforma protestante. L'alfabetizzazione per la Chiesa rappresentava solo un passaggio obbligato per raggiungere uno scopo più elevato, quello di salvare le anime attraverso l'insegnamento religioso. Credevano che se i ragazzi fossero stati istruiti avrebbero avuto meno possibilità di peccare. I primi centri di istruzione religiosi, chiamati scuole della dottrina cristiana, furono fondati dal sacerdote comasco Castellino da Castello, 1480-1566, del quale si tramanda la singolare tecnica di adescamento, detta esca della mela, che adottò per attirare nuovi scolari. Un collega laico di Castellino si aggirava per le strade di Milano distribuendo mele ai ragazzi incrociati lungo il percorso. Questi, attratti dall'inatteso spuntino, seguivano l'uomo fino in chiesa, dove trovavano Castellino che, dietro promessa di nuovi frutti, li cominciava a frequentare le sue lezioni. Il Concilio di Trento e i vescovi promossero queste scuole e fu un boom. Le scuole della dottrina cristiana erano aperte la domenica e nelle festività religiose, per un totale di circa 85 giorni all'anno. Le lezioni duravano di norma poco più di 2 ore. Si tenevano nelle chiese, dove oltre a imparare si pregava e si cantava. La lingua insegnata era l'italiano, o meglio il volgare, in rari casi anche il latino. I maestri erano religiosi o laici, e ogni classe non aveva più di 10 alunni. Queste scuole offrivano in dotazione i testi didattici ai bambini troppo poveri e, proprio come oggi, usavano la campanella per segnare la fine di una lezione e l'inizio di un'altra. In queste scuole debuttò una figura simile a quella del nostro commesso. Chiamato all'epoca portinaro, apriva la scuola, la puliva, metteva i banchi in ordine e controllava gli ingressi. Le punizioni corporali in genere erano bandite. I maestri usavano dolcezza e preferivano le parole alle azioni. Erano però ammesse le mortificazioni, come l'imposizione ai cattivi alunni di baciare il pavimento della chiesa. Anche gli ordini religiosi nati nel Cinquecento sull'onda della Controriforma rivolsero i propri sforzi all'istruzione. I Somaschi, i Gesuiti e i Barnabiti partirono insegnando ai poveri gratuitamente, ma in breve finirono per educare la futura classe dirigente, ovvero i nobili e i ricchi borghesi, adottando il curriculum latino degli umanisti. Restarono più coerenti gli scolopi, detti anche piaristi, del sacerdote spagnolo Giuseppe Calasanzio. Del sacerdote spagnolo Giuseppe Calasanzio, 1557-1648. Mentre lavorava nelle scuole della dottrina cristiana a Roma, Calasanzio si accorse che tantissimi ragazzi non potevano accedere a un'istruzione di qualità a causa dell'indigenza delle famiglie di provenienza. Allora, nel 1597, aprì, solo per ragazzi poveri, la sua prima scuola pia, totalmente gratuita. Nel giro di poco tempo le scuole di Calasanzio proliferarono in tutta Italia, dalla Liguria alla Sicilia. Le scuole pie aprivano 6 volte alla settimana, per 2 ore e mezzo di lezione al mattino e altrettante nel pomeriggio. I cicli scolastici erano ben organizzati. Prima si imparava a leggere e scrivere in italiano e a far di conto. A quel punto c'erano 2 opzioni. Il ragazzo poteva lavorare, oppure continuare seguendo un curriculum latino. Gli scolopi fornivano tutto: carta, inchiostro, penne, a volte persino cibo. La preoccupazione che gli studenti alla fine della lezione del mattino e del pomeriggio potessero unirsi ai ragazzacci di strada portò alla nascita di una specie di scuola bus umano. I maestri stessi scortavano gli alunni fino alle rispettive case. L'operazione di Calasanzio ebbe successo, garantì un'istruzione di qualità, includendo anche la lingua latina, oltre all'insegnamento religioso, a bambini poverissimi. In un certo senso gli ordini religiosi riuscirono in quello che l'umanesimo, con il suo curriculum alto, non aveva contemplato, ovvero la possibilità teorica per tutti gli italiani maschi di accedere a un'istruzione di base.
0: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia di Roma. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano. Dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. Racconto originale in 8 puntate di Diana Civitillo. Prima puntata: Le origini di Roma.

La nascita di Roma si fonda su una delle leggende più famose al mondo, la leggenda di Romolo e Remo. Celebri sono le rappresentazioni della lupa che allattò i due gemelli, salvandogli la vita e divenendo il simbolo della città. Romolo e Remo erano stati abbandonati in una cesta nel fiume Tevere, dove, attirata dal pianto dei neonati, una lupa che aveva perso i suoi cuccioli li allattò, salvandogli la vita. Secondo gli autori antichi, la cesta si era arenata in una palude tra Palatino e Campidoglio, nei pressi di quello che poi sarebbe diventato il Foro Romano e nelle vicinanze di una grotta chiamata Lupercale. Poco tempo dopo, il pastore Faustolo trovò i gemelli insieme a sua moglie e decise di prenderli con sé e di crescerli come fossero stati figli loro. Una volta cresciuti, però, i due gemelli riuscirono a scoprire la verità sulle loro origini. Essi erano infatti figli della sacerdotessa Rea Silvia, figlia di Numintore, re di Alba Longa, che li aveva avuti insieme al dio Marte. La donna era stata costretta a diventare una vestale dallo zio Amulio, che spodestò il padre e fratello Numintore dal trono e cercò in questo modo di evitare che fossero generati nuovi pretendenti. Le vestali, in quanto sacerdotesse, erano tenute a fare voto di castità, ma il dio Marte si innamorò di lei e nacquero comunque i due gemelli, Romolo e Remo. Scoperta la nascita dei gemelli, Amulio ordinò che i neonati fossero annegati nelle acque del Tevere, ma il servo incaricato di tale gesto ebbe pietà e li abbandonò nella cesta, che poi seguì il corso del fiume. Nel mentre, Rea Silvia venne fatta uccidere da Amulio, anche se, secondo altre versioni della leggenda, la donna riuscì a salvarsi dopo essere stata a lungo imprigionata. Scoperta la verità, Romolo e Remo fecero dunque ritorno ad Alba Longa, dove uccisero il prozio Amulio e rimisero sul trono il nonno Numintore. Numintore e i suoi antenati della stirpe reale di Alba Longa discendevano a loro volta da Ascanio, figlio di Enea. Sì, proprio il famoso Enea della guerra di Troia. Una volta conclusa la guerra, Enea iniziò un lungo viaggio di ritorno che culminò con l'approdo nel Lazio. Qui venne accolto dal re Latino, che dopo varie peripezie si convinse a concedergli in sposa sua figlia Lavinia. Dopo il matrimonio, Enea decise di fondare la città di Lavinio, dal nome della moglie. Anni dopo la fondazione di Lavinio, il figlio Enea, Ascanio, decise di fondare una nuova città, Alba Longa. Il nome della nuova città avrebbe avuto origine da un sogno fatto dallo stesso Ascanio, in cui una scrofa bianca, Alba, dava alla luce 30 maialini. Il sogno rappresentava in chiave allegorica i piccoli 30 popoli latini che andavano unificati sotto un unico sovrano. Una volta compiuta l'unificazione, Ascanio lasciò il posto ad altri 13 re, fino ad arrivare a Numintore, spodestato dal trono dal fratello Amulio. Una volta ucciso Amulio, Romolo e Remo decisero di non regnare sulla città del nonno Numintore e chiesero dunque il permesso di fondare una città più vicina al luogo in cui erano cresciuti. A questo punto però i due fratelli iniziarono ad avere delle divergenze. Romolo voleva chiamare la nuova città Roma e fondarla sul colle Palatino, mentre Remo voleva chiamarla Remora e fondarla sul colle Aventino. Secondo Tito Livio, storico romano vissuto nel primo secolo a.C., che nella sua opera Ab Urbe Condita descrisse la storia della città romana sin dalle origini, i due fratelli si accordarono per lasciar decidere agli dei, ma anche in questo modo non si riusciva a trovare un accordo, perché entrambi erano stati proclamati re dai segni. Inevitabilmente si passò dalle parole alla violenza e Remo ne rimase vittima. Secondo un'altra versione, Remo fu ucciso da Romolo per aver provocato la sua ira, schernendolo scavalcando le mura di confine appena costruite dal fratello.
Comunque siano andate le cose, Romolo divenne il primo re di Roma, fondando la città il 21 aprile del 753 a.C. Non solo la fondazione di Roma è avvolta nella leggenda, ma lo sono anche i primi sovrani, i famosi sette re di Roma, che gettarono le basi delle istituzioni che poi renderanno grande la città nel successivo periodo repubblicano. Una volta fondata Roma, Romolo dovette pensare a come popolare la neonata città. Un'altra famosissima leggenda è rimasta a raccontarci questo evento, il Ratto delle Sabine. La prima popolazione romana era infatti composta da uomini a cui Romolo aveva promesso asilo, ma mancavano le donne. Come fare dunque? Romolo pensò bene di procurarsi le donne con un inganno. Istituì dei giochi chiamati Consualia, dedicati al dio Conso, e poi invitò allo spettacolo i popoli vicini, in modo da rapire le donne durante l'evento. Ovviamente quest'atto provocò una guerra fra i popoli coinvolti, che vennero subito annientati, ad eccezione dei Sabini, che riuscirono a prendere il Campidoglio. La situazione fu salvata dalle donne sabine, che si buttarono in mezzo al campo di battaglia, chiedendo ai contendenti di cessare le ostilità. Romani e Sabini decisero allora di stipulare un'alleanza sulla via sacra, unendo ufficialmente i due popoli. Secondo la leggenda, dopo aver regnato per 40 anni, Romolo fu portato in cielo durante una tempesta. Dopo la sua morte, egli venne divinizzato nella figura di Quirino. Il secondo re di Roma fu Numa Pompilio, probabilmente di origine sabina. Regnò per 43 anni e compì varie riforme, fra cui quella del calendario, che iniziò ad essere basato sull'anno solare, distinguendo inoltre i giorni fasti da quelli nefasti, e quella religiosa, che istituì i vari collegi sacerdotali. Anche durante il suo regno avvenne un evento leggendario. Durante una pestilenza cadde dal cielo lo scudo del dio Marte, che pose immediatamente fine all'epidemia. Ovviamente lo scudo venne conservato dal sovrano come simbolo di potere e ne fece forgiare altri 11 identici per un totale di 12 scudi, più difficili da essere sottratti dai nemici. Il terzo re di Roma fu Tullo Ostilio, noto alla storia per l'episodio di Orazi e Curiazi. Dopo aver sconfitto la città etrusca di Veio, Tullo decise di combattere a Alba Longa per non avere più alcun contendente. Per evitare una guerra di grandi dimensioni, i due popoli decisero che si sarebbe risolto tutto con un duello. Tre fratelli di Roma, gli Orazi, si sarebbero sfidati con tre fratelli di Alba Longa, i Curiazi. La tradizione vuole che inizialmente stessero vincendo i Curiazi, riuscendo a uccidere ben due degli Orazi. Allora l'ultimo fratello di Roma dovette ricorrere ad un'astuzia, ovvero iniziare a correre in diverse direzioni, facendo dividere i tre Curiazi e riuscendo infine a vincerli, combattendoli uno alla volta. Nonostante la conclusione del duello a favore di Roma, il re di Alba Longa decise di non darsi per vinto e si alleò con gli Etruschi, sperando di poter far fronte alla città di Tullo. Roma riuscì però a vincere la battaglia, e il re di Alba Longa venne ucciso in modo brutale, squartato tra due carri. Perfino la morte del terzo re di Roma è avvolta dalla leggenda. Si dice infatti che gli venne contagiato dall'ondata di peste che si abbatté sulla città e che pregò Giove per salvarsi. La risposta del padre e degli dei fu un fulmine che cadde dal cielo bruciando la casa del sovrano. Nell'antichità tutti pensarono che questo responso divino
era una punizione per il re appassionato alla guerra e un monito per il popolo a scegliere un sovrano più pacifico. Allora venne eletto Ancomarzio, quarto re di Roma, nonché ultimo sovrano della stirpe Sabina. Nonostante l'indole pacifica, il re si trovò a dover far fronte alla guerra contro i Latini, che vennero soggettati a Roma andando a formare la prima plebe della città. Ma Ancomarzio è ricordato soprattutto per le opere pubbliche, come la fondazione della prima colonia romana, Ostia, presso la foce del Tevere. Grazie a questa fondazione, il re fortificò il commercio, garantendo a Roma uno sbocco sul mare. Alla sua morte, dopo ben 25 anni di regno, gli successe al trono Tarquinio Prisco,

recarsi a Roma. Durante il viaggio verso la città, un'aquila scese dal cielo verso Tarquinio, gli rubò il copricapo, si alzò nel cielo e poi tornò da lui a riportarglielo. L'evento era altamente simbolico. L'aquila era infatti considerata l'uccello messaggero del dio Giove, che, giunta dalla parte propizia del cielo, gli aveva preso il copricapo per portarlo al dio, riportandoglielo indietro divinizzato. Giunto a Roma, Lucumone prese il nome di Tarquinio Prisco e riuscì a farsi strada nell'ambiente romano, divenendo il consigliere del re Ancomarzio prima e il tutore dei figli del sovrano poi. Alla morte di Ancomarzio, Tarquinio allontanò i legittimi figli del re da Roma e prese il comando appoggiato dal popolo. Tarquinio Prisco fu promotore di grandi opere architettoniche. Ad esempio, fece costruire una nuova cinta muraria della città, il Tempio di Vesta e la Casa delle Vestali. Fece realizzare la Cloaca Massima, che rimarrà la più grande rete fognaria di Roma, e diede inizio alla costruzione del Tempio di Giove Capitolino sul Campidoglio. Il passaggio fra il regno di Tarquinio Prisco e quello di Servio Tullio è ricordato da un altro episodio leggendario. Una notte, un ragazzino, mentre dormiva, si trovò il capo circondato dalle fiamme. Il re gli chiese chi fosse, ed egli rispose che il suo nome era Servio Tullio, figlio di una schiava. La regina interpretò il fatto come gloria mandata dagli dei per il futuro del fanciullo. Infatti, Tarquinio diede in sposa a Servio una delle sue figlie, ma questo evento scatenò l'ira dei figli di Ancomarzio, precedentemente allontanati da Roma, che uccisero il re a colpi d'ascia. La regina, nascondendo a tutti la morte del re, diede la regalità a Servio Tullio, con il patto che la lasciasse vivere. Così Servio Tullio divenne il sesto re di Roma. Per farsi accettare dal popolo, Servio realizzò varie riforme a favore della plebe. Ad esempio, eliminò la schiavitù per debiti e ridistribuì le terre conquistate. Realizzò anche opere architettoniche, come le famose mura serviane, a tratti ancora presenti nel centro storico di Roma, il Tempio della Dea Fortuna nel Foro Boario e il Tempio di Diana sul Lago di Nemi. Secondo la tradizione, Servio Tullio venne ucciso da una congiura, alla quale parteciparono la figlia Tullia e suo marito Lucio Tarquinio, ovvero il futuro Tarquinio il Superbo. E così si arriva al settimo e ultimo re di Roma, il cui regno fu caratterizzato da violenza e terrore, al termine del quale la monarchia venne definitivamente abolita. Tarquinio il Superbo combatté guerre e stipulò trattati con le popolazioni vicine, ma è ricordato dalla tradizione per la storia relativa alla città di Ardea. Durante l'assedio della città, tutto il popolo romano si ribellò al re, poiché suo figlio, Sesto Tarquinio, aveva abusato della nobile Lucrezia. La donna aveva infatti deciso di dichiarare pubblicamente l'accaduto e si era poi suicidata a causa del disonore subito. Allora il marito di Lucrezia, il padre e un amico riuscirono a convincere i romani a ribellarsi e a rovesciare la monarchia, abbandonando il re e chiudendolo fuori dalle porte della città. Con questi avvenimenti, caratterizzati da confusione e guerre, si chiuse definitivamente l'età monarchica di Roma. Nel 509 a.C. venne infatti istituita la Repubblica.

Voce Paolo Canova. Montaggio Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla. Nella prossima puntata, La Repubblica.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Maria Clotilde di Savoia, modestia e orgoglio di principessa, di Mario Galloni. La figlia di Vittorio Emanuele II sposò un cugino di Napoleone III per assecondare Cavour, che brigava per realizzare l'unità d'Italia. A Parigi tenne testa alle ostilità e dopo il disastro di Sedan si guadagnò il rispetto anche dei repubblicani con queste parole: «La paura e i Savoia non si sono mai incontrati». Tra le carte giocate da Cavour al tavolo diplomatico con Napoleone III per conquistarlo alla causa italiana c'erano anche due regine di cuori uscite dalla manica dell'astuto politico piemontese. Due donne che per inclinazione e carattere rappresentavano l'alfa e l'omega dell'universo femminile. Una bellissima e spregiudicata, l'altra bruttina e timorata di Dio. Entrambe però, sebbene per ragioni opposte, utili alle trame di Camillo Benso e piegate dallo statista piemontese alla ragion di Stato, fecero per l'Italia unita più di quanto non si dica. La nobildonna spezzina Virginia Oldoini, più nota come Contessa di Castiglione, tra le dame più affascinanti del suo secolo, ambiziosa, intelligente e consapevole del proprio fascino, dopo aver fatto strage di cuori alla corte sabauda, fu spedita in Francia per replicare i successi mondani, ma questa volta in veste di ambasciatrice, seppure sui generis. Cavour, che di Virginia era cugino, conoscendo l'avvenenza della giovane e la sua abilità nelle trame galanti, le raccomandò di non sprecarsi nella conquista di pesci piccoli e medi. Nella sua rete doveva cadere quello più grosso, il potentissimo imperatore dei francesi, che di donne affascinanti intorno ne aveva uno stormo. Veni, vidi, vici. Come per Cesare nel Ponto, la missione a Versailles dell'irresistibile contessa andò presto a buon fine. Dopo aver sbaragliato la concorrenza, la bellissima Virginia, la principessa di Metternich, la definì una statua di carne e sotto gli occhi dell'esterrefatta e cattolicissima imperatrice Eugenia si infilò nel letto di Napoleone III, diventandone la favorita. Di lì a poco, era il 1858, Cavour avrebbe concluso con l'imperatore francese gli accordi di Plombières, verbali e segreti, che impegnavano Parigi all'alleanza con il Piemonte nella guerra contro l'Austria-Ungheria. Serviva però un passo in più per fare di quella scelta di campo un'irreversibile opzione strategica. Forse solo un dettaglio, ma Cavour era un politico troppo navigato per non sapere che in diplomazia sono spesso i dettagli a determinare la sostanza. In cambio del suo appoggio al regno di Sardegna, Napoleone aveva già preteso e otterrà Nizza e la Savoia. Il primo ministro piemontese, con il suo assenso, renderà di fatto stranieri in patria sia il re che Garibaldi. Ma non gli sarebbe dispiaciuto un matrimonio per suggellare e rendere più stabile l'alleanza fra i due paesi. All'imperatore premeva dare una moglie allo scapestrato cugino Napoleone Giuseppe Carlo, detto Girolamo, avviato verso i 40 e ancora protagonista delle folli notti parigine. Non fece delle nozze una conditio sine qua non per il rispetto degli accordi, ma Cavour intuì che un rifiuto avrebbe finito per comprometterli. Così calò la sua seconda dama di cuori. Serviva una Savoia per sposare un Bonaparte. La scelta cadde sulla principessa Maria Clotilde, primogenita di Vittorio Emanuele II e Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena, che nei progetti di Cavour avrebbe dovuto essere maritata in Belgio, salvo opzioni più interessanti. Quella francese lo era di certo, soprattutto perché entrava nel gioco delle alleanze da cui dipendeva l'avvenire della nazione. Lo statista scrisse al re pregandolo di comunicare alla figlia le decisioni prese a Plombières. Vittorio Emanuele II lesse la missiva con stupore, poi sbottò con la solita franchezza: «Questo è matto!» La pretesa di Napoleone poneva infatti il re di Sardegna in una posizione delicata e imbarazzante. Non solo Chechina, come amorevolmente veniva chiamata in famiglia Maria Clotilde, era la sua preferita, ma la ragazza, benché appena quindicenne, era nata a Torino il 2 marzo del 1843, si stava facendo carico con abnegazione dell'educazione dei fratelli minori, poiché la madre era morta 3 anni prima. Inoltre, il prolungarsi della vedovanza del re, che rifiutò sempre di riprendere moglie, solo in tarda età avrebbe sposato con matrimonio morganatico, cioè che non dava diritto ad alcun titolo, l'amante Rosa Vercellana, la bella Rosin, l'aveva a più riprese chiamata al suo fianco a ricoprire ruoli di rappresentanza, cosa che la figlia faceva con encomiabile piglio regale. Più matura della sua età, Maria Clotilde era di fatto la first lady di Casa Savoia. Vittorio Emanuele conosceva la sua primogenita, non andava sottovalutata. Dietro quel carattere mansueto e accondiscendente nascondeva un puntiglio tenace, unito a un senso profondo del ruolo e del nome che portava. Non solo. Grazie all'educazione impartita dalla madre e dalla nonna, Maria Teresa, moglie di Carlo Alberto, la principessa aveva sviluppato fin da bambina una profonda inclinazione religiosa. Preghiere, penitenze e pratiche devozionali che avevano maturato in lei la convinzione di voler consacrare la propria vita al servizio di Dio. Proporle un marito, per di più di 21 anni più anziano, licenzioso e liberale, nonché massone e convinto anticlericale, con la prospettiva di trasferirsi nella libertina corte francese, pareva davvero troppo, anche a un re come Vittorio Emanuele, uso alla pratica di Casa Savoia e di tutte le corone in generale, di giocarsi gli eredi come pedine politiche per matrimoni di convenienza. Ma se quel matto del suo primo ministro aveva concordato quel matrimonio con Napoleone III, nemmeno il re di Sardegna poteva opporsi e decise di far recapitare alla figlia la lettera di Cavour, assicurandole però piena libertà di scelta. Significato implicito. Riflettici, è per il futuro del regno, per l'agognata unità d'Italia. Ma mentre Maria Clotilde rifletteva, Camillo Benso, conte di Cavour, fremeva di impazienza. Aveva bisogno dell'assenso della principessa per dare corpo definitivo agli accordi con i francesi. Le pressioni politiche sulla figlia del re si fecero sentire perfino nella quiete del castello di Casotto, l'ex Certosa, ai confini tra Piemonte e Liguria, dove Maria Clotilde e i fratelli trascorrevano i mesi estivi. Nel rifugio di Casotto, Chechina visse il suo rovello interiore, padrona del proprio destino, e per questo ancora più angosciata da una scelta che avrebbe segnato non soltanto il suo futuro di giovane donna, ma anche quelli della corona e della patria. Con il garbo che sempre la contraddistinse, gentile ma risoluta, il 12 agosto 1858 espresse in una lettera le sue perplessità al primo ministro. «Ho già molto pensato, ma è una cosa molto seria il mio matrimonio col principe Napoleone, e soprattutto è del tutto contraria alle mie idee. Io so anche, caro conte, che esso potrebbe essere vantaggioso all'avvenire di una nazione come la nostra, e soprattutto al re mio padre. Ci penserò ancora, e spero che il Signore vorrà guidarmi col suo infallibile aiuto. Io rimetto tutto nelle sue mani per ora, e non posso decidere nulla». Maria Clotilde passò così l'intero mese di agosto meditando sul da farsi, divisa tra il desiderio di seguire la sua fede e quello di servire la famiglia e il regno. A settembre fece rientro a Racconigi e qui giunse a una decisione definitiva, acconsentendo al matrimonio. Per quanto quella scelta la condannasse a una vita infelice, tenne sempre a ribadire in seguito di non essere stata costretta da nessuno, di aver preso quella decisione in piena libertà e autonomia per assecondare le esigenze della patria. «L'ho sposato, il principe, perché l'ho voluto io». Pose soltanto una condizione. Voleva incontrare almeno una volta il promesso sposo prima delle nozze. Se l'avesse trovato gradevole, avrebbe acconsentito al matrimonio. L'atteso faccia a faccia tra il diavolo francese e l'acqua santa sabauda si tenne a Torino il 16 gennaio del 1859. Forse soltanto la carità cristiana, della quale era ampiamente provvista, concesse a Maria Clotilde di trovare vagamente accettabile quel Don Giovanni imbalsito che le si parò di fronte. Tant'è, la principessa acconsentì a rendere ufficiale il matrimonio. A corte, la notizia delle nozze ebbe l'effetto di una granata gettata in un fienile. La seppur mansueta nobiltà sabauda inorridì di fronte alla prospettiva di una quindicenne sacrificata alle trame politiche del regno. La riprovazione ebbe persino una manifestazione pubblica sotto la forma di diserzione in massa della nobiltà al tradizionale ballo voluto da Cavour. Ma non bastò questo a cambiare i destini della patria disegnati dal primo ministro. Al fatidico sì pronunciato dalla coppia domenica 30 gennaio 1859 nella Cappella Reale della Sacra Sindone, il rispetto del protocollo di Casa Savoia impose che alla cerimonia facesse seguito un sontuoso ricevimento in municipio, feste e parate per le strade di Torino. Il matrimonio comportò anche una cospicua elargizione a favore dei poveri, tanto nella capitale sabauda quanto a Parigi, forse l'unico particolare di quelle giornate di inutile pompa che non dispiacque alla devota Maria Clotilde. Il 3 febbraio la coppia approdò a Parigi e fece il suo ingresso a corte, accolta dall'imperatore Napoleone III e dalla moglie. Dopo pochi mesi le conseguenze dell'accordo si manifestarono. La campagna militare franco-piemontese contro l'Austria fu vittoriosa e i sovrani dei due regni entrarono trionfalmente a Milano. Rimpinguate le sue esangui finanze personali con i beni portati in dote dalla moglie e rinvigorita la precaria reputazione in ragione del legame con una delle più antiche dinastie europee, il vacuo Gerolamo riprese la sua vita spensierata di feste e incontri galanti, lasciando poco tempo alla giovane consorte

poco interessata alla vita mondana e alle trame di corte, gentile nei modi quanto semplice nel vestire, trascorreva le sue giornate dividendosi tra l'assistenza ai malati e la regolare frequentazione del convento agostiniano des Oiseaux, mentre in casa sopportava con cristiana rassegnazione i tradimenti del marito, dal quale però pretese e ottenne senza troppa difficoltà di far servire messa ogni giorno nella cappella di casa. Modesta, ma fiera, Maria Clotilde non lasciò mai che la sua frugalità fosse interpretata come assenza di dignità regale, sapendo all'occorrenza sfoderare risposte altere e taglienti che ben poco avevano di umiltà cristiana. C'è qualcosa di meno evangelico del rimarcare il proprio status superiore? Maria Clotilde lo fece con l'imperatrice Eugenia, nelle cui vene non scorreva sangue reale, quando la donna si arrischiò a elargirle suggerimenti non desiderati. «Maestà, io a corte ci sono nata», le ricordò perentoria la Savoia. Quieta, ma tenace nel seguire il suo percorso di vita in una direzione ostinatamente contraria rispetto al resto della corte, Maria Clotilde finì per conquistarsi le simpatie del popolo e il rispetto di chi stava intorno a lei. Per la famosa scrittrice George Sand era l'immagine del candore. Il filosofo liberale Ernest Renan si spinse oltre. Clotilde è una santa della razza di San Luigi di Francia. L'imperatore Napoleone, che Maria Clotilde chiamava papà e che dialogava con lei col suo italiano da vecchio carbonaro, la stimava profondamente come un'affezionatissima figlia. Nonostante le titubanze e i timori di Vittorio Emanuele, preoccupato per il lungo viaggio, nella primavera del 1861 Maria Clotilde accettò di seguire il marito che si imbarcò alla volta del Nuovo Mondo. Gerolamo si recava in missione negli Stati Uniti e in Canada per conto del cugino imperatore allo scopo di ottenere vantaggi commerciali per la Francia. Giunta la coppia a New York, la principessa, lasciata sola, riprese le sue pratiche religiose, frequentando con assiduità il convento del Sacro Cuore. Ma ci fu il tempo anche per l'intimità matrimoniale, e al rientro in Francia Maria Clotilde scoprì di essere incinta, e questo mise finalmente d'accordo la sua idea di matrimonio con la profonda aspirazione alla maternità. Partorì Napoleone Vittorio nel luglio del 1862, primogenito al quale fecero seguito i fratelli Napoleone Luigi e Maria Letizia, lieti eventi che non servirono tuttavia a colmare la distanza fra i coniugi. Caduto il Secondo Impero nel 1870, a seguito della rovinosa sconfitta francese patita a Sedan contro i prussiani, mentre tutti i Bonaparte, dichiarati decaduti, prendevano la via della fuga, Maria Clotilde decise di rimanere nella capitale francese in rivolta. La risposta che la principessa fece recapitare al padre in ansia per la sua sorte ci restituisce la dimensione politica di questa Savoia fin troppo sottovalutata dalla storia, poche righe che trasudano orgoglio del blasone e consapevolezza del ruolo. Non tengo al mondo, alle ricchezze, alla posizione che ho. Non ci ho mai tenuto, caro papà, ma tengo ad adempiere sino alla fine il mio dovere. Quando non potrò più far diverso, partirò. Lei non partirebbe, i fratelli non partirebbero. Non sono una principessa di casa Savoia per niente. Si ricorda cosa si dice dei principi che lasciano il loro paese? Partire quando il paese è in pericolo è il disonore e l'onta per sempre. Se parto, non abbiamo più che da nasconderci. Una lezione di orgoglio che un Savoia avrebbe dimenticato poco più di 70 anni dopo, l'8 settembre

del 1943, quando il re Vittorio Emanuele III con la sua corte si diede alla fuga, lasciando Roma e l'Italia alla mercé dei tedeschi e ponendo le premesse per la fine della dinastia. Maria Clotilde era fatta di un'altra pasta. Attese la proclamazione della Repubblica e solo allora si decise a lasciare la capitale francese, non prima di avere seguito messa e rivolto l'ultimo conforto ai suoi malati. Se ne andò a testa alta, da principessa, non da fuggitiva, con la carrozza scoperta e le sue insegne ben esibite. Al suggerimento di far alzare i cristalli della vettura perché il popolo non potesse riconoscerla, rispose sdegnata che la paura e i Savoia non si sono mai incontrati. Memore del costante impegno della principessa italiana per gli ultimi e i dimenticati, la gente di Parigi la salutò con calore e la Guardia Repubblicana le rese gli onori. La rovinosa caduta dei Bonaparte concesse a Maria Clotilde il privilegio di affrancarsi da un matrimonio male assortito e sopportato soltanto per carità di patria, senza ricorrere al divorzio, istituto che da buona cattolica le ripugnava. Trasferitisi in Svizzera, i due coniugi, dopo una breve convivenza, si separarono definitivamente. Gerolamo prese a inseguire vanamente il trono di Francia, finendo prima in manette e in seguito esule. Maria Clotilde fece invece ritorno nell'amato Piemonte con la figlia Maria Letizia e si stabilì nel castello di Moncalieri. In quel periodo Torino viveva la straordinaria stagione dei cosiddetti santi sociali, laici e religiosi, Don Bosco, Cottolengo, Murialdo, impegnati nel sostegno dei più deboli e degli emarginati, in una città avviata verso l'industrializzazione ma drammaticamente priva di assistenza sociale. Maria Clotilde trovò in questo fervido attivismo il terreno ideale dove spendere il suo impegno caritatevole. Visse una vita monastica, dedicandosi alla preghiera, al catechismo e alla cura di poveri e malati, finendo per essere ribattezzata la Santa di Moncalieri. Si mantenne lontana dall'agone politico, salvo rammaricarsi per l'estensione a tutta l'Italia ormai riunita della legge piemontese che aveva soppresso gli ordini religiosi. In quel frangente scrisse al padre che tutto passa in questo mondo, ma la Chiesa rimarrà inconcussa. Checchina farà in tempo a riavvicinarsi al marito peccatore e a riconciliare la sua anima con Dio, assistendolo sul letto di morte nel 1891. Gli sopravvisse per 20 anni, morendo in odore di santità a Moncalieri nel 1911. Torino le tributò i funerali solenni prima di accompagnarla alla tumulazione nella cripta reale di Superga. Eroina dimenticata del nostro risorgimento, la devota Maria Clotilde non fu seconda a nessuno dei Savoia accanto ai quali riposa per statura e coerenza morale.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Letteratura Arte presenta L'Epica Latina. Da Enea a Romolo e Remo. L'Eneide è un poema eroico, ma l'eroismo di Enea è molto diverso rispetto a quello di Achille. Attraverso Virgilio, l'eroe diventa un nobile esempio di valori che saranno trasmessi alla cultura europea nel corso dei secoli. Tra questi c'è la pietas. È la qualità che più di tutte rende unico il personaggio di Enea. Da pietas deriva l'italiano pietà, ma la parola latina non trova una corrispondenza esatta nel nostro vocabolario. Indica, infatti, l'amorevole rispetto verso gli dèi, la patria e la famiglia. È un concetto che affonda le radici nel senso di appartenenza di un uomo alla storia che lo ha preceduto. Ma anche la virtus, ovvero il coraggio e il valore in guerra, e la fides, cioè la lealtà e la correttezza. Enea si sottomette docilmente alla missione che il fato gli ha affidato. Perché il suo destino si compia, deve mettere da parte le aspirazioni personali e rinunciare al presente. L'eroe sa che il futuro non è una scelta, ma una necessità. Dopo la fine della guerra fra troiani e latini, si celebrano le nozze di Enea e Lavinia. L'eroe, in onore della moglie, fonda una città vicino a Ostia e la chiama Lavinio. Qui regna per 4 anni, poi deve riprendere le armi contro gli Etruschi e i Rutuli. Durante uno scontro scoppia un temporale tanto forte da costringere gli eserciti a sospendere la battaglia. Quando le nubi si dissolvono, Enea è scomparso e si dice che sia stato assunto in cielo tra gli dei. Il figlio di Enea, Ascanio Iulio, fonda la città di Alba Longa, ai piedi del monte Albano. Dopo Ascanio, su Alba Longa, regna Silvio, nato da Enea e Lavinia. Diverse generazioni di regnanti si succedono quindi nella città, fino ad arrivare a Proca, che ha 2 figli, Numitore e Amulio. Come consuetudine, Proca cede il potere al primogenito Numitore, ma Amulio, ritenendosi più adatto al comando, raccoglie attorno a sé un esercito e costringe il fratello all'esilio. Numitore però ha 2 figli. Amulio si sbarazza del maschio facendolo uccidere, mentre la ragazza, Rea Silvia, è costretta a consacrarsi alla dea Vesta, che impone alle sue sacerdotesse di vivere nel tempio e vieta loro di innamorarsi. Ma è il dio Marte a invaghirsi della giovane e a coricarsi accanto a lei, dalla quale nasceranno così 2 gemelli che daranno vita al mito di Roma.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
3: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

avremmo bisogno di tre vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Alberto Jess.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso Bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista La Freccia. Case di riso. Trasformare gli scarti della lavorazione di questo cereale in materiali naturali per l'edilizia. Così la startup biellese Rice House ha creato un esempio perfetto di economia circolare. Di Michela Passarin. Una casa nella risaia in mezzo a un campo bruciato, un paesaggio tipico del territorio tra Biella e Pavia a settembre e ottobre, quando, una volta raccolto il riso, tutto quello che non si può mangiare viene dato alle fiamme. Nasce da qui l'idea di Rice House, startup innovativa fondata da Tiziana Monterisi, architetta specializzata in edilizia naturale, e Alessio Colombo, geologo, che hanno pensato di riciclare i residui della lavorazione del riso, trasformandoli in materiali edili e biodegradabili. Abbiamo capito che quello che restava sul campo per noi poteva diventare una grande opportunità, una grande materia prima. Così abbiamo iniziato a fare esperimenti, finché, convinti della bontà del progetto, nel 2016 abbiamo pensato di creare l'azienda, spiega Monterisi. Un esempio perfetto di economia circolare, grazie alla quale i fondatori hanno vinto il Compasso d'Oro, il più prestigioso premio dedicato al design italiano. Rice House ha infatti innovato la filiera dei sottoprodotti del riso, creando un'opportunità per realizzare nuovi materiali destinati a un'architettura sostenibile. La startup fa da raccordo tra il mondo dell'edilizia e quello dell'agricoltura, creando un'opportunità di rigenerazione che risolve il problema dell'impatto ambientale delle costruzioni e quello dello spreco di risorse agricole. Rice House ha un forte legame con il territorio, quindi. Collaborate con altre aziende della zona? Certamente, è uno dei punti focali del nostro progetto. Siamo una startup innovativa, ma anche una società benefit. Abbiamo la mission del profitto, ma vogliamo raggiungerlo in maniera etica, minimizzando l'emissione di anidride carbonica e rispettando l'ambiente e la società. Per questo abbiamo cercato di creare una filiera sul territorio che parte dall'agricoltore e dagli stabilimenti che trattano il riso con processi industriali, per arrivare al mondo della trasformazione delle materie prime fino ai cantieri. Tutto avviene nel raggio di 300 chilometri. Raccogliamo lo scarto della lavorazione del riso tra Biella e Pavia e realizziamo i nostri prodotti tra il Piemonte e il Veneto. Il 2022 è stato per voi un anno ricco di riconoscimenti. Sì, davvero pieno di soddisfazioni. Abbiamo vinto il Compasso d'Oro. Per la prima volta la giuria ha scelto di premiare un materiale e non un oggetto. E questo per noi è stato molto significativo, perché focalizzarsi sulla materia anziché sul prodotto finito può veramente cambiare il mondo del design e dell'architettura. A ottobre, poi, abbiamo ricevuto dal presidente Sergio Mattarella l'ENI Award 2022. E non ultimo, ho ottenuto poche settimane fa il premio Human for Human da Blaine & Company, società di consulenza strategica. Un riconoscimento che riassume i nostri tre pilastri di innovazione, sostenibilità e gender parity, che io sostengo fermamente all'interno dell'azienda. Tanti premi, ma anche tanti risultati. Sì, abbiamo realizzato già una cinquantina di edifici tra l'Italia e la Svizzera, e più di 100 cantieri hanno utilizzato i nostri materiali biodegradabili e con un impatto ambientale pari a zero. Un progetto in particolare al quale siete legati? A novembre abbiamo inaugurato un cantiere a Milano, in periferia, per un lavoro significativo di rigenerazione urbana su 4 torri di proprietà dell'azienda lombarda per l'edilizia residenziale. Le oltre 200 unità abitative del complesso, grazie agli incentivi statali, saranno completamente riqualificate dal punto di vista energetico per abbattere i consumi. È un progetto a cui tengo molto, perché è partecipato dal basso. Abbiamo lavorato per anni con gli inquilini prima di arrivare in cantiere. Oltre al cappotto termico in lolla di riso, parentesi, riso grezzo dopo la trebbiatura, saranno realizzati tetti a giardino per ricreare la biodiversità. In pratica, questo edificio, nella sola fase di cantiere, andrà a sottrarre circa 250 tonnellate di anidride carbonica. Il vostro obiettivo per il futuro? Cambiare il mondo delle costruzioni. Vorremmo che diventasse un settore veramente rigenerativo e non solo energivoro ed estrattivo. Non so se ci riusciremo, ma continuiamo a provarci con piccoli progetti. Un mattone di riso alla volta.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da ANSA Hightech. Skype, l'AI traduce le chiamate col timbro della voce di chi parla. Microsoft lancia TrueVoice, che abbatte le barriere linguistiche. Skype lancia TrueVoice, una funzione che sfrutta l'intelligenza artificiale, AI, per tradurre in altre lingue le chiamate vocali tra utenti. La novità è che, a differenza di alcuni software odierni, la sintesi vocale non è robotica, ma utilizza un timbro vicino a quello di chi parla, per rendere la comunicazione più naturale, anche quando a parlare sono persone di nazionalità differenti. Microsoft definisce TrueVoice un enorme passo avanti per Skype, poiché consente a persone che parlano lingue diverse di comunicare facilmente. Al momento le uniche lingue supportate sono inglese, spagnolo, francese, tedesco e cinese. In futuro ne saranno aggiunte delle altre. Skype era già in grado di rilevare automaticamente lingue diverse e avviare la traduzione del testo e audio, ma usando appunto un sistema robotizzato che permetteva di raggiungere lo scopo della comprensione con poca enfasi rispetto all'audio. Con TrueVoice si fa un passo ulteriore verso l'abbattimento delle barriere linguistiche tra gli utenti. La funzionalità, una volta disponibile, sarà visibile anche attraverso le app mobili di Skype, seguendo il menu Altro e poi Traduci nel riquadro basso della finestra della chiamata in corso. Microsoft ha spiegato come funziona il campionamento dell'intelligenza artificiale, che mima il parlato dell'utente senza registrare e conservare l'audio delle parole. Skype usa l'intelligenza artificiale per rilevare automaticamente le lingue parlate durante una videochiamata e tradurle in tempo reale. Questo viene fatto utilizzando una combinazione di tecnologia di riconoscimento vocale ed elaborazione del linguaggio naturale che sono in grado di comprendere e interpretare le parole pronunciate e tradurle nella lingua desiderata. Inoltre, se si attiva l'uso della voce naturale, utilizzeremo l'intelligenza artificiale per campionare le parole e ottimizzare la traduzione in modo che suoni uguale, rendendo la conversazione più umana.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da La Lettura, settimanale del Corriere della Sera. Flannery O'Connor. Riproposta in Italia la prima raccolta di racconti della narratrice, oggi ritenuta indiscussa maestra del genere, esponente del gotico sudista. La sua scrittura ha la spietatezza e l'assolutezza della Bibbia. Di Alessandra Sarchi. Quella che Minimum Fax ripropone ora nella smagliante traduzione di Gaia Cenciarelli è la prima raccolta di racconti di Flannery O'Connor, Savannah, Georgia, 1925, Milledgeville, Georgia, 1964. L'unica che l'autrice americana riuscì a pubblicare mentre era in vita. Uscita nel 1955, A poco più di 2 anni dal primo romanzo, La saggezza nel sangue, contiene già tutti i temi e i caratteri umani che O'Connor svilupperà in seguito. La presenza del male sotto 1000 forme, per lo più grottesche, sempre imprevedibili. L'incapacità a difendersene se non commettendo il male a propria volta o perdendo la vita. L'ottusità delle convinzioni. Insolubili conflitti madre-figli. La ricerca di salvezza e la fallibilità della religione incarnate in personaggi che sono mocciosi, cocciuti e disubbidienti, signore garrule, miopi e piene di inscalfibili pregiudizi, menomati, predicatori fanatici, balordi assassini. Un'umanità tanto più marginale e provinciale, quanto più emerge titanica nella trasfigurazione con cui O'Connor ce la restituisce. Ma come fa? Tecnica magistrale. Dialoghi così perfetti da giustificare perché le sia stato più volte chiesto di scrivere sceneggiature, proposta sempre declinata. Personaggi indomiti anche nel procurarsi la propria rovina, umorismo feroce. Tutto questo contribuisce, ma da solo non basta. Il fatto è che O'Connor aggredisce chi legge come farebbe un consumato predicatore che padroneggi l'arte della retorica e sappia blandire e fustigare i propri fedeli, metterli all'angolo. Aggredisce e stordisce come un profeta. La sua scrittura ha la spietatezza e l'assolutezza della Bibbia. O'Connor ci chiede di aderire ai personaggi, mostrandocene le debolezze, che sono le nostre, poi li mette in situazioni in cui quelle stesse nostre debolezze giocheranno inesorabilmente contro di loro, portandoli alla tragedia. Quelle che definiremmo mancanze comuni e quotidiane, come la pigrizia morale, la tendenza al pettegolezzo, l'immedesimazione morbosa, la presunzione di saperla più lunga degli altri, diventano nella sua prosa l'innesco di drammi che inceneriscono le vite dei personaggi. Prendiamo per esempio dalla raccolta «Un brav'uomo è difficile da trovare» il racconto «Un cerchio nel fuoco», che si apre con il dialogo tra la signora Cope, proprietaria di una fattoria, e la signora Pritchard.

0: La donna era rimasta incinta quando era già dentro il polmone d'acciaio, fino a sentenziare: «Io so che se fossi in un polmone d'acciaio, certe cose non le farei». Ugualmente irremovibili nelle loro posizioni, l'una persuasa che i guai si possano sempre risolvere o evitare, l'altra che i guai comunque ti sovrastino, la signora Cope e la signora Pritchard stanno entrambe sfidando il cielo. La sciagura prenderà presto le sembianze di tre ragazzini abbandonati, uno dei quali era cresciuto alla fattoria, per dare ragione alle morbose aspettative di disgrazia della signora Pritchard e per punire il mal riposto senso di superiorità della signora Cote. Installatisi nella tenuta, i tre piccoli vagabondi, dopo essersi fatti beffe delle gentilezze della signora Cope, daranno fuoco al bosco che lambisce la sua casa. Quasi tutti i racconti di O'Connor terminano con una morte violenta o con una distruzione, e tanto accanimento parrebbe ingiustificato rispetto alla mediocrità dei personaggi, se la scrittrice non li mettesse sulla bilancia della giustizia divina, anziché di quella umana. Solo lì possono acquisire una grottesca grandezza e una tragica comicità nel loro essere incarnazioni di vizi e deformazioni, nel loro essere estremi e unilaterali, scolpiti da uno sguardo satirico più che realistico. A questo proposito, la postfazione al volume firmata da Joyce Carol Oates, tradotta da Luca Briasco, risulta molto utile nel mettere a fuoco la caratteristica bidimensionale della scrittura di O'Connor. Al centro dell'opera di O'Connor non c'è la brillante multidimensionalità del modernismo, ma la bidimensionalità della vignetta elevata a forma d'arte. Niente sfumature. Niente atmosfere, niente prismaticità o sentimenti intermedi. La scrittura di O'Connor, che aveva iniziato al college proprio componendo vignette satiriche, usa la caricatura come arma della rettitudine per infliggere una punizione. A chi? A quello stesso mondo del sud degli Stati Uniti, razzista, conservatore e bigotto, cui lei apparteneva e che con tanta dedizione e precisione viene evocato dalla sua narrativa. Oates ci aiuta anche a mettere in prospettiva la crescente fama postuma di O'Connor. Accolta tiepidamente, se non addirittura sbeffeggiata sul Time e sul New Yorker all'epoca delle sue prime uscite, oggi viene ancora antologizzata nelle raccolte di migliori racconti americani del Novecento, a differenza di Carson McCullers e Truman Capote, suoi coetanei, e molto più celebri di lei da vivi. A questo possiamo aggiungere, senz'altro per quanto riguarda l'Italia, il successo che O'Connor ha avuto nelle scuole di scrittura per l'estrema consapevolezza teorica con cui ha enunciato il proprio metodo e per l'esemplarità che di tale metodo i suoi racconti danno prova. Quale scrittore o aspirante tale non si riconoscerebbe nell'enunciato: «La narrativa è un'arte che richiede la più rigorosa attenzione per il reale, che si scriva un racconto naturalistico o fantastico». Nella sua breve vita, tormentata dalla malattia ereditata dal padre, il lupus eritematoso all'epoca incurabile, Flannery O'Connor fu fedele al credo cattolico almeno quanto alla vocazione narrativa, entrambi vissuti con la solutezza, rasente il fanatismo, dei visionari. E di visioni sappiamo che si nutre principalmente la letteratura.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.

0: Dalla rivista Airone. Bulli, chi sono? Che danni provocano? Come difendersi da loro? Il bullismo è una piaga della nostra società, in cui aggressori e vittime hanno profili ricorrenti. I bulli sono spesso adolescenti con problemi di autostima provenienti da famiglie difficili. I bullizzati sono soggetti vulnerabili sul piano fisico, psicologico o dell'orientamento sessuale. Di Andrea Porta. C'è il caso del bambino aggredito in un parco per aver risposto a una provocazione. C'è quello del ragazzino fragile, sottoposto ad angherie e pesanti scherzi fisici, oppure terrorizzato perché minacciato di essere picchiato fuori scuola. Il bullismo è una tipologia di sopruso che si consuma nel gruppo dei pari e di cui sentiamo sempre più spesso parlare in questi anni. I copioni sono diversi, ma le caratteristiche di questo odioso fenomeno sono sempre le stesse, secondo gli psicologi. È intenzionale. Il bullo agisce con la precisa intenzione di far del male alla vittima. I comportamenti aggressivi sono persistenti nel tempo. Ad esempio a scuola, quando durano per tutti gli anni del percorso di studi. E infine prevede una simmetria nelle relazioni. La vittima, cioè, subisce sempre in quanto incapace di difendersi. Perché si comportano così? La scuola è il luogo in cui si riscontrano maggiormente questi fenomeni, che però possono avvenire ovunque. Peraltro, il bullismo può essere fisico, ma anche solo psicologico, a sfondo razziale o omofobico. Senza dimenticare il cyberbullismo, oggi sempre più diffuso in un contesto sociale in cui la comunicazione digitale è diventata centrale nella vita dei ragazzi. Studiosi hanno provato a costruire un identikit del bullo, nel tentativo di risalire alle ragioni che lo spingono a comportarsi così. Una ricerca italiana, condotta nel 1999, su ragazzi di 14 e 15 anni, aveva rilevato che i bulli mostrano livelli di autostima più alti della media, spesso insieme a tratti di narcisismo e manie di grandezza. Dietro l'apparente elevata autostima si nasconde però un forte disagio. Secondo un'ulteriore ricerca, l'autostima dei bulli è elevata nelle relazioni interpersonali e nella percezione di attrazione fisica, mentre è molto bassa in ambito scolastico e familiare. La violenza verso i deboli servirebbe per darsi conferma di avere un potere che sentono di non avere in tutti gli ambiti della loro vita. Le caratteristiche psicologiche. Dotati di scarso autocontrollo, i bulli usano la prevaricazione per gestire la rabbia o la paura derivanti dalla percezione altalenante che hanno di se stessi. Il bullo provoca un danno alla vittima per acquisire una posizione dominante nel gruppo, spiega Riccardo Lancellotti, psicologo giuridico all'Università La Sapienza di Roma. Perciò ha bisogno di un pubblico di sostenitori o di testimoni delle sue azioni. Non a caso i bulli sono bambini e ragazzi popolari e apprezzati nel gruppo dei pari. Il bullo ha una buona capacità di comprendere lo stato emotivo delle sue vittime, ma a scarsi livelli di empatia. Pertanto la sofferenza che induce su di loro non lo coinvolge a livello emotivo. È inoltre impulsivo ed irritabile, e ciò peggiora il quadro. Il contesto familiare. Certo, ogni situazione fa il caso suo. Accanto al bullo prevaricatore c'è infatti anche quello passivo. A parlare è Erika Valsecchi, di Emergenza Bullismo, manuale di sopravvivenza per i genitori e gli educatori. Ancona. Si tratta di un soggetto più fragile, sottomesso al bullo dominante, che commette atti di violenza per tentare di porsi al suo stesso livello. Anche il contesto familiare può avere un certo peso. I bulli possono avere alle spalle una famiglia autoritaria che abusa di punizioni fisiche, oppure permissiva, dice Lancellotti. Non c'è necessariamente un evento traumatico nella storia familiare dei bulli, e non possiamo individuare la causa del loro comportamento nel rapporto con la madre, il padre o fratelli. Tuttavia, la mancanza di calore e di coinvolgimento emotivo da parte dei genitori è certamente un fattore di rischio. Il bullismo, aspetti giuridici, teorie psicologiche e tecniche di intervento, curato dallo stesso Lancellotti assieme ad Angela Guarino, Franco Angeli. Viene inoltre evidenziato come la presenza in famiglia di persone che fanno uso di sostanze stupefacenti sia un ulteriore fattore di rischio. Esistono anche le bulle. Statisticamente sono i maschi a mettere in atto più frequentemente comportamenti aggressivi. Tuttavia, si assiste oggi a un aumento di bulle, pur con qualche differenza. Esiste infatti un bullismo diretto, basato sull'aggressione fisica, su insulti e offese, e uno indiretto, che invece fa uso della diffamazione e dell'esclusione dal gruppo. Nelle bulle femmine prevale questo secondo, prosegue Lancellotti. Così, ad esempio, una ragazza benestante, con vestiti firmati, potrebbe bullizzare una che viene da una famiglia modesta, diffamandola nel gruppo amicale per il suo abbigliamento semplice. Negli ultimi anni, però, si sono diffusi atti di bullismo perpetrati da femmine con le modalità violente tipiche del bullismo maschile, aggiunge lo psicologo. Questo dipende anche dal nuovo ruolo assunto dalle donne nella società. Le vittime prescelte. Anche per le vittime si può tracciare un identikit. In linea generale si tratta di bambini e ragazzi con bassa autostima. Possono avere alle spalle famiglie iperprotettive che non li hanno resi capaci di gestire i conflitti, prosegue lo psicologo. Sono ragazzi che in classe durante la ricreazione tendono a parlare con l'insegnante invece che giocare con i compagni. Non sono integrati nel gruppo e i compagni non li coinvolgono nelle attività di squadra e nei giochi di gruppo. Finiscono quindi con l'isolarsi, restando senza amici. Diversi studi hanno dimostrato che avere una buona rete amicale di supporto consente di prevenire questi fenomeni. Peraltro, le vittime hanno spesso caratteristiche fisiche che le fanno percepire dai bulli come deboli. Ad esempio una forma, anche lieve, di disabilità, la pelle di un altro colore o, se maschio, qualche tratto di effeminatezza. Genitori e insegnanti. I genitori e gli insegnanti dovrebbero però notare alcuni campanelli d'allarme: maggiore stress o ansia, difficoltà a dormire, disattenzione o scatti d'ira. Anche un cambiamento nel profitto scolastico può essere indice di qualcosa che non va, aggiunge Lancellotti. È possibile inoltre che un bambino manifesti il proprio disagio somatizzandolo con sintomi come mal di testa, vomito e mal di pancia, senza un reale riscontro medico. Nel tempo, i bambini vittime di bullismo possono sviluppare disturbi anche gravi e corrono un reale rischio di depressione. Tendono a colpevolizzarsi, convincendosi che se gli altri se la prendono con loro, devono avere qualcosa che non va, dice lo psicologo. È un fenomeno, per certi versi, analogo a quello delle donne vittime di violenza da parte dei loro partner maltrattanti. Occorre prevenzione. In soccorso delle vittime occorre un intervento professionale. Può consistere anche in una vera e propria psicoterapia che alleni i bambini e ragazzi a sviluppare capacità di interazione con gli altri e a ritrovare autostima e fiducia in sé e l'accettazione delle proprie fragilità. Un intervento efficace, prosegue Lancellotti, dovrebbe coinvolgere tutto il gruppo dei pari per aiutare la vittima a inserirsi pienamente, così da sentirsi accettata. Prevenire questi atti significa però partire da ben prima che il bambino inizi a essere bullizzato. Gli studi sottolineano l'importanza di progetti di prevenzione a supporto dei piccoli a maggior rischio di isolamento e vittimizzazione. Valorizzare i loro talenti e le loro abilità scolastiche, sportive o artistiche e affidare loro ruoli di leader nelle attività di gruppo favorisce la piena inclusione. Questo li aiuta a inserirsi in una rete di amicizie e a imparare a gestire i conflitti. Il bullismo colpisce anche la sfera sessuale. Il bullismo a sfondo omofobico va a colpire quanto di più personale abbiamo, la sfera intima e sessuale. È basato sull'idea che l'omosessualità sia una caratteristica indesiderabile e negativa, spiega Maria Adelaide Gallina, sociologa all'Università di Torino. Colpisce tutte quelle persone che sono percepite come non conformi ai ruoli tradizionali di genere. Si legge in bullismo: aspetti giuridici, teorie psicologiche e tecniche di intervento di Lancellotti e Guarino, Franco Angeli. Ad esempio, ragazzi femminili e ragazze mascoline, anche se non si identificano come gay o lesbiche, nel 2015 12 organismi delle Nazioni Unite avevano pubblicato un documento per chiedere agli stati aderenti di intervenire per fermare le discriminazioni contro le persone LGBT. Da allora ben poco sembra essere cambiato. È importante considerare la mancanza di una rete di supporto e di sostegno per le ragazze e i ragazzi vittime di queste dinamiche di discriminazione. Cyberbullismo. Quando la vittima è perseguitata in rete. Le parole per capire gli aspetti del cyberbullismo. Il cyberbullismo è un fenomeno in crescita e si manifesta in varie forme. Flaming. Insulti rabbiosi nei commenti sui social. Harassment. Invio ripetuto di messaggi offensivi. Outing and trickery. Rivelare informazioni personali della vittima senza il suo consenso tramite i social. Exclusion. Esclusione della vittima dai gruppi online. Impersonation. Condivisione di informazioni negative sulla vittima appropriandosi della sua identità digitale. Cyberstalking. Perseguitare la vittima attraverso l'invio ripetuto di minacce. Sexting. Condividere immagini di nudo della vittima senza il suo consenso. I cyberbullizzati si sentono con le spalle al muro. Il cyberbullismo ha effetti gravissimi sulle vittime, pur non manifestandosi con violenza fisica, dice Riccardo Lancellotti, psicologo giuridico di Roma. A volte però le due cose possono coesistere, come quando una vittima viene filmata mentre viene picchiata e poi il video è pubblicato sui social. Nel cyberbullismo la vittima viene raggiunta dai suoi persecutori in qualsiasi momento del giorno e della notte e dovunque si trovi. L'angoscia che deriva dal sentire di non potersi sottrarre alle vessazioni, neanche cambiando scuola o città, la fa percepire con le spalle al muro. Il cyberspazio azzera l'empatia. In generale, il bullo manca di empatia nei confronti della vittima e non percepisce la sua sofferenza. Ciò è ancora più vero in rete. Alcuni studi neuroscientifici ipotizzano un rapporto tra il fenomeno e l'alterazione del sistema neuroni specchio, spiega ad Airone Maria Adelaide Gallina, sociologa all'Università di Torino. L'ipotesi è che gli adolescenti, trascorrendo molto tempo nel cyberspazio, possano perdere la capacità di allenare questi gruppi di neuroni che ci permettono di percepire le emozioni altrui. Con la diminuzione dei contatti reali, sembra che i giovani manifestino maggiore difficoltà nel provare empatia.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia, 20 secoli di dolce vita. Da stadio in età imperiale a salotto bene i mille volti di Piazza Navona, di Federica Campanelli. In età imperiale, Domiziano ne fece uno stadio. L'élite del Seicento la trasformò in un aqua park ante litteram, finché Piazza Navona divenne il set cinematografico e non, della bella vita romana. La piazza Navona che vediamo oggi, infatti, è frutto di interventi voluti a metà 600 da Papa Innocenzo X, ma il salotto romano affonda le sue radici in tempi ben più remoti. Per risalire alle sue origini dobbiamo spingerci fino a 2000 anni fa. Campus Agonis. La particolare forma allungata della piazza più barocca d'Italia non è frutto della fantasia degli architetti che la realizzarono nel XVII secolo, ma si tratta di un'eredità millenaria. Alla fine del primo secolo, l'imperatore Domiziano fece costruire qui il più antico esempio di stadio romano in muratura che si conosca, del quale la piazza, il cui livello è attualmente sopraelevato di circa 6 metri dal piano originario, ricalca perfettamente l'andamento della pista. Decaduto l'impero, lo stadio, persa la sua utilità, divenne proprietà di enti ecclesiastici e ricche famiglie locali che lo sfruttarono per ricavare oratori, abitazioni, stalle e materiale da costruzione. Nel Medioevo, poi, sulle fondamenta degli spalti sorsero case-torri e luoghi di culto, mentre la pista rinacque come piazza, da qui la forma allungata, circondata a partire dal 400 dai palazzi dell'aristocrazia. Fu forse allora che l'antica Platea Agonis, piazza delle gare, gli agones erano gli antichi giochi atletici che si tenevano nello stadio, cominciò a essere chiamata con una storpiatura Navona. Campo di battaglia. La piazza ebbe un ruolo chiave nella società medievale romana. Divenne il luogo in cui l'aristocrazia, permeata di valori cavallereschi, andava a imparare le arti belliche. L'addestramento militare fu la destinazione d'uso che il Campus Agonis ebbe per secoli. I nobili romani vi si recavano quotidianamente per esercitarsi nell'arte del combattimento e a volte per dar sfoggio della loro destrezza, spiega lo storico medievista Marco Venditelli dell'Università di Roma Tor Vergata. Poi, con il tramonto delle pratiche cavalleresche diffuse tra l'aristocrazia cittadina, i giochi di guerra si ridussero a puro spettacolo pubblico. I ludi pubblici che si tennero nel tardo Medioevo e per tutto il Rinascimento erano organizzati e regolati direttamente dall'amministrazione capitolina, che nel 200 aveva acquisito la proprietà del Campus Agonis. Il più celebre tra i giochi era l'Astiludium, prova equestre da eseguire al galoppo, in cui il cavaliere doveva centrare con la lancia un anello sospeso a mezz'aria. Da mercato a salotto. A partire dalla metà del XV secolo, il popolo si riappropriò della piazza. Nel 1477 fu trasferito qui il mercato settimanale, che sino ad allora si teneva al Campidoglio. Così la piazza divenne la più importante area commerciale di Roma, dove i nobili facevano a gara per accaparrarsi la merce migliore, mandando i loro servi prima dell'apertura. Sotto il pontificato di Gregorio XIII, 1572-1585, furono installate due fontane, opera di Giacomo della Porta, alimentate dall'antica Aqua Virgo, unico acquedotto romano tuttora in funzione. Gli aristocratici del tempo, però, desideravano che quell'area diventasse un luogo esclusivo, destinato allo svago della nobiltà. E così, grazie all'intervento del potente Casato Panfili, nel XVII secolo la piazza si trasformò in uno scenografico salotto barocco. A muovere i fili del grandioso progetto c'era Olimpia Maidalchini, un'avida arrampicatrice sociale cognata del Papa. Nel 1644 Giovanni Battista Panfili fu eletto al soglio pontificio con il nome di Innocenzo X. Fu lui, spronato dall'intrallazzona cognata, a far cacciare dalla piazza i fruttaroli. Il mercato riaprì alla morte del Papa nel 1655 e a rendere la piazza sempre più esclusiva. Per accontentare Donna Olimpia, soprannominata anche la Porta del Vaticano per la natura intima del rapporto che si sospettava avesse con il Papa, Innocenzo non badò a spese, coinvolgendo nell'ammodernamento della piazza artisti e architetti del calibro di Girolamo Rainaldi, che realizzò Palazzo Panfili, Francesco Borromini, che completò la chiesa di Sant'Agnese in Agone, e Gian Lorenzo Bernini, che costruì la monumentale Fontana dei Fiumi, con le allegorie dei quattro grandi corsi d'acqua allora conosciuti, Gange, Nilo, Danubio e Rio della Plata, su cui fece erigere l'obelisco agonale d'epoca romana ma in stile egizio. Tutto veniva deciso nel salotto di Donna Olimpia, in cambio di regalie. Infatti, per poter realizzare la sua monumentale fontana, Bernini dovette mandarle in dono un modellino, si fa per dire, dell'opera, alto 1,5 metri, in argento. Piscina dei Principi. Sistemata la scenografia, era il momento di dare spettacolo. Donna Olimpia ebbe un'idea un po' folle: trasformare la piazza in un lago. Così fu fatto. Ogni fine settimana di agosto, dal 1612 e per i due secoli successivi, chiudevasi il chiavicone posto allora presso la Fonte del Moro, scriveva nel XIX secolo lo studioso romano Giuseppe Baracconi. Turavansi le fistole del pilo di mezzo e la parte concava della vasta piazza rimaneva inondata in sole 2 ore. Patrizi e prelati potevano così divertirsi solcando lo specchio d'acqua con le loro carrozze, spesso riadattate a forma di pesci, mostri marini, barche e gondole. E per quanto l'ingresso all'inizio fosse un'esclusiva dell'elite romana, la gente comune accorreva sempre numerosa per assistere al suggestivo spettacolo del lago di Piazza Navona. Lo spazio di tutti. Per motivi igienici e di ordine pubblico, questa consuetudine fu temporaneamente sospesa nel 1676, per poi essere ripristinata nel 1703 da Clemente XI. Fu il momento in cui il tono dell'evento passò dall'essere aristocratico a popolare, nonostante un'ordinanza del 1865 concedesse, per questioni di decoro, l'accesso al lago solo a eleganti calessi. Ormai chiunque poteva entrare a Piazza Navona, fosse per divertimento, per lavarsi o per abbeverare le bestie. La Piscina dei Principi divenne così un pestifero acquitrino, e nel 1866 Papa Pio IX dovette porre fine per sempre a quello spettacolo. Qualche anno più tardi, il poeta Gigi Zannazzo ricorderà con nostalgia quando, tra venditori ambulanti e in barba alle regole d'ordine pubblico, una marea di ragazzini se pigliavano a spinte e se buttavano in dell'acqua, gente che per scherzo se la schizzavano in faccia. Urli, strilli, risate. Ecco che era il lago de Piazza Navona.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la vera felicità dell'uomo sta nell'accontentarsi. Chi sia insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi desideri. Gandhi.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Una guerriera disarmata, la battaglia quotidiana delle donne normali, di Lorena Bianchetti, editore PM 2018, letto da Chiara Santi. Un racconto autobiografico e di testimonianza in cui l'autrice ripercorre il proprio cammino personale e spirituale, attraverso esperienze di fragilità, sofferenza e crisi. Bianchetti racconta una lotta vissuta senza armi, fondata sull'ascolto, sulla fede e sulla capacità di affidarsi. Il libro è una riflessione intima sul dolore, sulla resilienza e sulla forza che nasce dalla vulnerabilità, proponendo un messaggio di speranza e rinascita. Buon ascolto.

Seduta a terra con le calze rosa spesse di filanca, il body nero di materiale elastico, ma non opprimente, i capelli sciolti, lisci, anzi liscissimi sulle spalle, mentre mi allaccio le scarpette di danza. È questa la prima immagine che ho di me bambina. È l'incrocio di quei nastri di raso rosa sulle caviglie, la prima sequenza che metto a fuoco. Il primo scatto che segna l'inizio del mio sogno, di quel fuoco che avevo dentro, di quella forza che spalancava gli occhi, che non li stropicciava come quando ci si deve svegliare controvoglia. Quella forza aveva tutto il desiderio di sprigionarsi, aveva tutta la carica per cominciare a farmi volare. All'età di 4 anni, mia madre e mio padre mi iscrissero al corso di danza che c'era nell'istituto dove frequentavo la scuola materna. Mi ricordo tutto di quel periodo. Abitavamo a Roma, in Borgata Ottavia, e proprio vicino a casa nostra c'era una scuola in cui fummo iscritti io e mio fratello. I tanti anni passati da allora offuscano i dettagli, ma i luoghi, le immagini che ho nella memoria mi riportano immediatamente alle sensazioni trasmesse da alcuni ambienti e da alcuni momenti. Ricordo il grembiule rosso, lavato e stirato da mia madre, e solo adesso ne sento addosso il profumo del bellissimo amore che lei sempre riversava nella costanza dei piccoli gesti. Ricordo il bagno della scuola, il corridoio di marmo chiaro e il freddo del pavimento sul quale mi rivedo seduta poco prima di iniziare a danzare. Certo, è tutto un po' confuso nella mente, fagocitante, e non ho la presunzione di riuscire a entrare nella minuzia dei particolari. Ma quello che ancora oggi ricordo nitidamente è la sensazione tipica di quando si sta sul pizzo di una montagna e ci si vorrebbe buttare per volare più in alto possibile. È la carica di una partenza, pur senza direzione. È l'accensione di un motore che sa di dover spingere, senza sapere dove. Quel cominciare a danzare con le mie scarpette era placare quella spinta irrefrenabile, era rassicurare la guerriera disarmata dentro di me che da lì a poco avrebbe cominciato a correre e combattere. In effetti, credo sia stata questa una delle fortune che a oggi mi ha salvato la vita: percepire fin da subito una passione e impegnarmi a trovare strade per poterla esprimere. Non ho scelto questo lavoro per diventare famosa, anzi, non ho mai cercato di essere riconosciuta dalla gente per firmare autografi. Certo, oggi non nego che ogni riconoscimento del pubblico mi ripaga dello sforzo di essere me stessa. È l'incoraggiamento a continuare a lottare, a sentirsi utile. Ma per una che da piccola non amava proprio farsi fotografare, si può ben capire e dedurre quanto lavoro io abbia dovuto fare su me stessa. Fino ai 6-7 anni non c'era verso di farmi stare in posa e guardare nell'obiettivo di una macchina fotografica. I pochissimi scatti in cui non piango sono quelli in cui sono stata immortalata senza che me ne accorgessi. Da piccola avevo il terrore che mi rapissero e mi pareva che le Polaroid avessero la stessa spietatezza dei ladri o dei rapitori. Anche se non mi portava via materialmente, mi pareva che l'obiettivo si prendesse qualcosa di me, del mio mondo, senza che ne avessi dato l'autorizzazione, senza che io potessi incrociare gli occhi di chi, poi, avrebbe potuto guardarmi. Lo so, può sembrare eccessivo quello che ho appena scritto, ma credo possa dare contezza dei tanti step emotivi e psicologici che poi ho dovuto e voluto affrontare. Ho iniziato a studiare danza all'età di 4 anni. Per i miei genitori fu una scelta inconsapevole. Per loro era darmi la possibilità di fare un'attività motoria, tra l'altro interna alla scuola che frequentavo. Tuttavia, per me, seguire quelle lezioni, ascoltare quella musica classica, non era intenerire mamma e papà quando durante i saggi indossavo il tutù. E se all'inizio i miei genitori erano completamente ignari dell'amore per il ballo e della felicità che provavo mentre mi muovevo,
anche se i movimenti erano goffi e imprecisi, dovettero poi arrendersi di fronte al periodo in cui smisi di mangiare per protesta contro mio padre. Amavo e amo mio padre più di me stessa e mai avrei osato contraddirlo, perché ero cosciente che ogni sua parola, insieme a ogni sua scelta, fosse dettata da amore e senso di protezione nei miei confronti, ma io quella decisione di togliermi la danza, dopo solo un anno di corso, proprio non riuscivo ad accettarla. Il mio papà, di professione pasticcere, veniva da una famiglia per bene, una famiglia tradizionalista, che aveva pregiudizi nei confronti del mondo dello spettacolo, visto un po' come luogo di perdizione, come territorio in cui non ci si poteva aspettare un mestiere vero, ma solo la tristezza di una povertà umana mascherata da arte. Dunque, per mio padre, entrare in quel mondo sarebbe stato un sopravvivere che mi avrebbe dato da mangiare solo delusioni e isterismi, in cui avrei rincorso l'ebbrezza effimera, propinata da volpi pronte a distruggere qualsiasi dignità, pur di sfruttare l'abilità altrui. E per un padre che ama sua figlia e vuole proteggerla, la decisione di toglierle dalla testa la danza era assolutamente lecita. Ogni giorno, uscita da scuola, spiluccavo qualcosa e subito dopo mi attaccavo al bordo della scrivania della mia camera, trasformandola in una sbarra per fare esercizi di danza, prima, seconda, plié, relevé. Roteavo le braccia come per dare forma a quel sogno, a quell'eleganza, a quella perfezione di cui non avevo ancora una concezione precisa, ma soprattutto propensione. E fino a qui tutto abbastanza normale. Le cose però si complicavano quando venivano a casa mia le amichette, perché passare dalle Barbie a impartire loro lezioni di danza, costruendo assurde coreografie, era un attimo. Le sfiancavo, e lo so per certo, qualcuna con qualche panino alla Nutella di troppo se n'era lamentata con la madre, che a sua volta di certo non aveva tenuto il segreto con la mia. Il mio amore per la danza era visto dagli altri, uso un termine forte, come un'ossessione. E poiché l'idea che mio padre aveva del palcoscenico non era positiva, la prospettiva di avere una ballerina in casa proprio non gli andava a genio. Si spaventò, credo. Papà e mamma pensarono quindi di iscrivermi a pallavolo, perché da buoni genitori ritenevano comunque fosse un bene che io praticassi uno sport. Peccato però che il bagher e la schiacciata non smuovevano dentro di me lo stesso impeto e sentimenti che provavo ballando. Iniziò un periodo buio per me, un tempo che in realtà non ricordo molto bene e che riporto solo sulla base del racconto che mi è stato fatto da altri. Pian piano iniziai a spegnermi. Presi a non mangiare più, a non essere più la bambina che i miei genitori avevano cresciuto. Non reagivo, parlavo pochissimo, ero sprofondata in un silenzio con il mondo a cui forse solo oggi so dar voce. Desideravo studiare danza, ma sapevo quanto questo significasse per la mia famiglia. Primo, perché mantenermi in quegli studi sarebbe costato molto, e poi perché mi fidavo di mio padre. Se lui vedeva in quel sogno un pericolo, sicuramente quel pericolo c'era e io non volevo sottovalutarlo. Non volevo contraddire mio padre, e tuttavia mi chiedevo: cosa c'è di male nell'inseguire un sogno? Come faccio a dare sfogo alla potente energia che sento esplodere in me? Tutto era così incredibilmente forte e intenso che, bloccandomi, spegnendomi, stavo vivendo il dolore di un tradimento profondo, quello di non essere me stessa. Povero papà, chissà quanto deve essersi preoccupato sbirciando dentro quei miei occhi tristi e spenti. Lui, che si era sempre divertito un mondo di fronte al mio impeto, alla mia irruenza. La curiosità è che, da come mi hanno raccontato, vivevo quel silenzio in totale solitudine e chiusura. Pare che durante quel periodo,
Io non avessi mai confessato la vera ragione del mio cambiamento, e se per gli altri quel silenzio era tristezza, per me era anche forse timida protesta, fino a quando mia madre mi portò dal dottore. Si chiamava Capoferro, e di quel dottore, seduto alla scrivania, con i capelli lisci, duri, pettinati in modo squadrato, ricordo il movimento delle labbra nascoste dai grandi baffi, mentre mi guardava e diceva: Matte, cosa piacerebbe fare? Da qui riparte il film, si riaccendono le luci, si rimette in moto la macchina. Mi alzai in piedi, appoggiai i gomiti sulla scrivania, facendo sporgere solo la testa, data la mia altezza di bimba, e sorridendo gli dissi: A me piace ballare. Il dottore si girò verso mia madre e, con lo sguardo sornione di chi è consapevole della sua bravura di medico, le disse: Ecco cosa sua figlia. Niente, la iscriva a danza. Da quel momento mio padre e mia madre, insieme a mio fratello, furono dalla mia parte. Cominciarono a cercare la scuola di danza più adatta. La prima fu in via Somalia, una scuola lontana dalla zona in cui abitavamo, ma lì insegnavano le due ragazze che avevo avuto come maestre alla scuola delle suore. Da qualche parte dovevamo pur ricominciare e i miei genitori, pur di non sbagliare, mi accompagnarono ogni giorno facendo ore di coda nel traffico, lasciando a turno il lavoro in pasticceria, pur di portarmi in quel luogo in cui, ricordo, bisognava scendere le scale per entrare in una sorta di scantinato. C'era odore di chiuso e, stando al racconto di mia madre, di muffa. Se lo ricorda bene lei, perché in quel periodo aveva un'infezione a un occhio che cominciava a pruderle ogni volta che entrava in quella cantina e respirava tutta quella polvere. Io invece, mettendo da parte lo sporco, mi rivedo piccolina in quegli specchi, dietro le sbarre e con indosso di nuovo il body, che questa volta però è rosa. Ricordo l'istante in cui tirai fuori le mie scarpette e tastai con i polpastrelli quel materiale plastificato. Erano i miei calzari, le mie ruote, la mia divisa, il mio sogno. La mia permanenza in quella scuola durò circa un anno, fino al tempo in cui cominciai a frequentare un'altra scuola di danza, una scuola in cui, finalmente, iniziai ad andare sulle punte. Non so se sono capace di spiegare la sensazione di una ballerina quando finalmente indossa le punte, perché con le punte si vola, si tocca il cielo, si disegna la perfezione e una plasticità che dà corpo all'eleganza, all'arte. Avevo preparato bene i muscoli delle gambe e i piedi erano pronti a sottostare in silenzio a tutte le piccole ferite che subivano quando l'ovatta che circondava le dita non faceva bene il suo lavoro di protezione. Ero alta sulle punte, altissima, e nonostante sentissi che l'ambiente in cui studiavo

e incredibile dono fu proprio mio padre a trovarla. Papà era un pasticcere, uno straordinario pasticcere, e un giorno, parlando con un suo cliente della mia passione per la danza, venne a sapere dello Studio 1. Solo più tardi venne a conoscenza dell'origine di quel nome. Era l'omaggio a una famosa trasmissione televisiva della RAI. Era un luogo abbastanza comodo da raggiungere da Montemario, la zona di Roma in cui, nel frattempo, ci eravamo trasferiti. Potevo andarci tranquillamente con un autobus, il 994. Ricordo il primo giorno in cui feci ingresso in quella scuola. L'entrata era in un bar e sulla sinistra c'era una discesa che portava a una porta di vetro, la porta dei miei sogni. Il primo giorno c'erano con me mio padre e mia madre, ero felicissima e mentre velocizzavo i passi percorrendo la discesa, ecco spalancarsi la porta e giungere sino a noi un «Vaffanculo!» forte e chiaro. Era il grido di un ragazzo con gli occhi lucidi che scappava via. «Andiamo bene», pensai. Quelle parole non erano proprio il galateo che poteva far piacere a mio padre, mentre io invece ci sentivo tutto il fascino della follia dell'arte. Quel ragazzo era Luca Tomassini e scoprì che era arrabbiato perché, durante il saggio di danza, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, con la loro presenza sul palco, avevano offuscato gli allievi, tra cui lui, che desideravano gustarsi la bellezza del loro debutto in prima fila. D'altra parte, la scuola di danza era la loro, anzi era di Enzo Paolo e Lidia Turchi, sua sorella. E fu proprio con Lidia che cominciai a studiare danza, affinando quella tecnica che poi, una volta preso il diploma, mi permise di insegnare una tecnica di cui ancora oggi sono debitrice e che metto in pratica ogni volta che vado allo IALS, il Centro Danza Musica Teatro di Roma, per allenarmi. Iniziai così un periodo di anni durissimi, ma straordinari, anni in cui la mattina andavo a scuola, il pomeriggio a danza, ogni giorno, alternando il classico al moderno, per poi tornare a casa la sera distrutta, cenare e subito dopo accasciarmi sulla mia scrivania per fare i compiti. Mi ero imposta di andare bene a scuola. Dovevo dimostrare che non cambiavo, che sapevo essere diligente e giudiziosa, affrontando tutte le mie responsabilità. I miei genitori non mi chiesero niente, ma io lo dovevo a loro. Volevo ringraziarli per aver saputo ascoltare il mio cuore. Volevo ricambiarli dei sacrifici, anche economici, che facevano per farmi studiare, pur di rendermi felice. Ho studiato danza per più di 25 anni. La danza è stata ed è una delle mie benzine. È il mio antidepressivo, il mio reset. È tornare a sognare ogni volta che sono oberata di impegni. È il mio cambiare stanza e registro rispetto al lavoro. È buttare fuori tutti i miei stati d'animo negativi per ricaricarmi di bellezza. È l'emozione di ritoccare il tulle del mio primo tutù, riempire lo scaffale di casa di tutte quelle statuine di ballerine classiche raccolte, comprate in giro per il mondo. È volare, è gridare a squarciagola tutta la mia istintiva passione per la vita. È lo strappo dalle pesanti infrastrutture per tornare allo stato selvaggio della guerriera che ha in me. È poesia. È staccarmi da terra per vedere le cose dall'alto. Oggi le persone sorridono poco e forse perché non hanno mai ballato. Ecco il motivo per cui la danza, a mio parere, dovrebbe essere inserita come materia scolastica obbligatoria. Osservate bene le persone che danzano e non faccio riferimento necessariamente ai professionisti, ma a tutti coloro che provano a sincronizzare il corpo con la musica. Magari hanno volti contratti o preoccupati di non sapersi muovere secondo regole precise, ma ciò che è sicuro è che in quegli istanti si staccano certamente dalle loro preoccupazioni. Ballare è espellere gli stati d'animo e in un mondo in cui le frustrazioni o le emozioni inespresse spesso sono alla base di infelicità, patologie e violenze, muoversi a ritmo di musica può essere una terapia.

strumento per relativizzare le difficoltà. No, non è semplicistico quanto ho scritto, non è figlio di utopie o infantilismo, non è rispondere ai proiettili della cattiveria di questo mondo con le freccette di carta. Viviamo in un tempo in cui la ferocia è parte integrante della quotidianità. Pensiamo alla violenza sulle donne o alla violenza verbale, a quella che si subisce nelle strade, negli uffici pubblici, talvolta persino in famiglia. Pensiamo ai clacson per strada o alle parolacce che subiamo per sbagli involontari. Ma pensiamo anche all'aggressività di alcune dinamiche umane negli ambienti di lavoro, alla spietatezza nella politica. E allora cosa c'entra tutto questo con la danza? C'entra. Nel senso che la danza può essere un antidoto al virus dell'indifferenza. Ballare significa sudare, far uscire le tossine che, se represse e accumulate, covano micce che fanno esplodere egoismi, sfrenatezze, violenze. La nostra è una società di individui che non sanno gestire i fallimenti, le delusioni, i no della vita. Per essere guardati, per farsi accettare e amare, tutti ritengono di dover essere dei supereroi, di dover rispondere a quel cliché che esclude, spesso, le sfumature della nostra vera identità. E se non si ha la fortuna di crescere in un contesto che trasmette il valore della vita, del rispetto, dell'ascolto dell'altro, della possibilità di imparare che il fallimento può essere una tappa dalla quale risorgere, allora l'esistenza può essere davvero molto difficile e complicata. È necessario avere strumenti per scegliere, per vivere con consapevolezza, e lo Stato in questo può, anzi deve essere padre. Occorre creare spazi per dare la possibilità a tutti di esprimere le proprie emozioni e nello stesso tempo di imparare a gestirle. Ecco perché ritengo che la danza dovrebbe, fin dalla prima elementare, essere insegnata, non per formare professionisti, ma per fare in modo che i giovani possano fare gruppo e trascorrere un tempo di creatività corporea. Con la danza ho visto molte vite cambiare. La danza è disciplina, ma anche serbatoio di emozioni. La danza è movimento e quindi sudore che, diversamente dallo sport o dalla ginnastica che si fa nelle scuole, non è atletica fine a se stessa, ma arte che coniuga il movimento con la musica. La musica addolcisce l'anima e, in sintonia con il movimento, libera la mente da paure, tensioni, claustrofobie. La danza libera, fa gridare, fa piangere, fa sorridere, dà voce all'istinto, al ritmo della nostra interiorità. E la sincronia dei due mondi, musica e movimento, educa all'equilibrio, all'amore per il bello. Lo so, può sembrare assurdo, ma sono convinta che se tutti imparassero a ballare, ci sarebbero meno persone violente nella società di oggi e ci sarebbero anche molte più persone capaci di perseguire l'armonia e quindi anche di rispettare o difendere l'ambiente in cui si vive. Educare alla danza e con la danza, inoltre, significherebbe trasmettere ai giovani un'arte che non solo forma fisicamente. La muscolatura di un ballerino è la più sviluppata di qualsiasi altro atleta, ma che può essere motivo di approfondimento culturale anche al di fuori delle aule scolastiche. Può essere uno strumento per ricominciare a sentire in prima persona, staccandosi da quel mondo virtuale del web che spesso desertifica le relazioni. La danza, poi, è esperienza di gruppo, emozione comunitaria, percezione dello spazio comunitario, soprattutto quando le coreografie prevedono una coralità e dunque l'apprendimento della forza del noi. E ancora, l'inserimento della danza nelle ore scolastiche risveglierebbe l'attenzione per un mondo che in Italia è snobbato e abbandonato a se stesso. La sensibilizzazione al balletto provocherebbe un indotto economico alle palestre, ai teatri
e anche alle trasmissioni televisive che forse potrebbero così recuperare quel sano varietà di un tempo capace di distrarre la gente in modo assai più intelligente di come oggi ci viene talvolta proposto. La danza è rigore, insegna il rispetto delle regole e il valore del sacrificio per raggiungere risultati. E allora, quale via migliore della danza può essere utile per trasmettere ai giovani il messaggio che la bellezza della vita e la soddisfazione stanno non solo nel traguardo, ma soprattutto nel percorso da fare nel raggiungerlo? I miei nonni materni erano di Velletri, una cittadina dei Castelli Romani. Mio nonno si chiamava Sante, ma tutti lo avevano sempre chiamato Ettore. Adele era il nome di mia nonna, ma per me, mio fratello e i miei cugini era nonna Lina. Abitavano in campagna, in una tenuta con un vigneto e piante di ulivo. Io, sin da piccolissima, appena si chiudevano le scuole, mollavo tutto, fagottino in spalla, e mi trasferivo da loro fino a che a settembre non ricominciava l'anno scolastico. In genere erano i miei nonni paterni, Fernando e Nella, ad accompagnarmi. Partivamo da Roma con la loro Fiat 850 grigio fiammante. Nei sedili posteriori rossi c'erano i cuscini ricamati a mano da nonna Nella, e quel viaggio su quella utilitaria con davanti due nonni sempre eleganti era l'anticamera verso un mondo decisamente più spartano. Ricordo la sensazione di quando rimanevo in campagna. Entravo in un'altra dimensione, in un universo fantastico, fatto di terra, sentimenti e tanta spensieratezza. Lasciavo a Roma i vestitini e la postura da signorina per dare sfogo alla parte più spontanea e ribelle di me. Piedi scalzi, mani e viso spesso sporchi di terra, bicicletta sempre a portata di mano. Come quella volta che dopo pranzo, sotto il sole d'agosto, girovagavo pedalando lungo il viale che portava al cancello d'ingresso della casa. Avevo una graziella rossa e all'epoca decisi di fissare nella mente quel momento per ricordarmelo poi da adulta. A scriverlo oggi mi scappa da ridere. Parlavo da sola, fantasticavo su come sarei diventata da grande e mi feci una promessa. Non dovevo per nulla al mondo abbandonare quella leggerezza e quella libertà. A Velletri vivevo nella verità, nell'autenticità, e non che a Roma non facessi lo stesso, ma in città non potevo giocare con le foglie, non potevo correre senza sentirmi dire «Attenta alle macchine!». Non avevo la possibilità del non tempo, perché c'erano i compiti da fare e tanti altri impegni. A Velletri, invece, sperimentavo l'illusione di volare da sola, di camminare con le mie gambe, di interpretare un'indipendenza che bramavo, ma che proprio non si addiceva alla mia età. E mi commuovo ancora oggi, se ripenso all'atmosfera che magicamente si creava al calar della sera. La luce del giorno si addolciva e si addormentava pian piano, mentre la nonna in cucina mi preparava la cena. La vedo ancora a quella finestra spalancata sul giardino dove giocavo, mentre lei nel lavandino adiacente lavava le verdure, e vedo ancora mio nonno seduto non lontano da lei mentre avvicinava la sedia al televisore vicino al camino spento per sentire le previsioni del tempo. La sigla del meteo era spartiacque per l'inizio di un nuovo capitolo della giornata. Un capitolo propiziato dalla concentrazione e dal silenzio, perché, attenzione, parlava Bernacca. Le previsioni meteorologiche erano fondamentali per un agricoltore come lui. Durante i pasti, nonno sedeva a capotavola, nonna al suo fianco e subito dopo io. Il tavolo rettangolare era attaccato al muro e quelle alici marinate, quei fiori di zucca fritti, quel coniglio cucinato con l'aceto ancora oggi, se ci penso, fanno gongolare il mio palato.

0: Avete ascoltato un estratto da Una guerriera disarmata, la battaglia quotidiana delle donne normali, di Lorena Bianchetti, editore PM 2018, letto da Chiara Santi.
1: La memoria è il diario che tutti portiamo con noi. Oscar Wilde.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non sempre le nuvole offuscano il cielo. A volte lo illuminano. Elsa Morante.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.